Ok, prossimo pezzo dal singolo di qualche tempo fa. Il singolo si chiama Ora Basta, il pezzo in questione invece Storia Senza Tempo. Parlo di quelle stupide lotte che quotidianamente continuiamo a fare tra fratelli, tra compagni. Non cadiamo ancora una volta nel tranello, cerchiamo di marciare uniti, uniti arriveremo ovunque, divisi ci fermeremo molto presto.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Buonasera! Buonasera, lor signori! Stasera voglio raccontarvi una storia molto, molto, molto, molto, molto, molto importante. E chi se ne frega?

credi di sapere tutto, convinto. Arrivi macio ma ci basta uno sguardo, e uno dei due a disagio, si capisce chiaramente la differenza. Io non voglio né conoscerti né darti confidenza, me ne frego della musica.

bello ma non mi tradire, non mi tradire. È reciproco, neanche tu mi piaci, sono giù coi falchi e siamo più rapaci. Non confondere il mio genere con Marco Masini, io Marco Casini, varco confini. Qua non trovi roba marcia, finti rasto pagliacci, e menami se canto come Biagio Antonacci. Bro, io non c'entro un cazzo, questi bassi ti fanno

non è una fissa di ora. Tu vuoi gli applausi in giro, prendi gli schiaffi, fai il cattivo. La tua fibra è il mio lassativo. Sono il fagiano che ti caca in testa. Fatti rispettare se vuoi fare il

dire, non dire. 2006, sono in piedi come prima, sempre a piedi senza prima, ma coi pieni di benzina. Mentre tu fai il mantenuto e fingi di essere spacciatore, c'è chi muove pezzi in strada per pagarsi la pigione. Tu che non sai quanto costa un affitto, non fare l'afflitto, non sei nel conflitto.

volta. Se dai amore hai amore, se dai odio hai odio. Potutissime correnti che si incrociano. Se sei vero sei vero, se sei falso sei falso. Ma solo Dio a giudicarlo, dal mio canto so che ho la faccia

tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire.

passava ragazza invece, un proiettile alle spalle. Attenti, io fermi, avrei voluto dirgli, ma il fuoristrada correva veloce, non sentiva consigli, per me sono tutti figli. Dice il fornaio, al pane buono, la pasta fresca al taglio, e una faccia oggi mette spavento. La raccolgo io la bicicletta, schiacciata.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici anche sul sito www.radioondadurto.org.

0: 670.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Attenzione, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

never spoke. He just smiled and saw the joke.

0: jazz.
1: Buonasera a tutti da Paolo Bruno. Eccoci qui ancora una sera con All the Jazz Playlist, programma di novità e uscita dal mondo discografico della musica jazz. Questa settimana restiamo ancora in Italia e cominciamo con un disco di Claudio Vignali e Xavier Girotto, che crea comunque un ponte tra Italia e Argentina. Argentalia, infatti, propone una sezione di canzoni di entrambi i paesi riarrangiate in chiave jazz, e noi ascolteremo la versione strumentale di un grande classico di Francesco De Gregori, Rimmel. Rimarremo poi su sonorità sudamericaneggianti con Walter Ricci e la sua Na Samba e Café. Andremo ad ascoltare il grande maestro pianista Franco D'Andrea con il suo trio dal concerto del dicembre 2024 a Ferrara, pubblicato a fine anno scorso dall'etichetta Parco della Musica, con la sua interpretazione di Summertime. Per poi passare ad un altro grande pianista, Emiliano Dauria, con il suo quintetto internazionale dal suo disco The Baggage Room No. 2. E chiuderemo la prima parte con un disco di Emanuele Cisi di qualche anno fa, interamente dedicato a Monk, da cui ascolteremo Presidential, un disco che avevamo presentato con l'autore a suo tempo e che oggi riascoltiamo con grande piacere.

Rieccoci e buona serata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Questo è All the Jazz Playlist. Abbiamo appena ascoltato Emanuele Cisi e Roberta Gambarini con Presidentials. Prima era stata la volta di Emiliano D'Auria, poi Franco D'Andrea, Walter Ricci, Claudio Vignali con Xavier Girotto. Ora ascolteremo il nuovo disco di Claudio Vignali, Flow, con A Flowers of Mars, ospite Devon Miles. E poi Max Trabucco, accompagnato da Manuel Cagliuni, Federica Michisanti e Federico Pierantoni con Convergence. Poi passeremo a Federica Corrias e Sunflowers con Bentu. Resteremo in terra sarta con il Devil Quartet di Paolo Fresi, che vede Bevo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso, Stefano Bagnoli alla batteria, e ascolteremo Carpe Diem. E chiuderemo la puntata di stasera con i frattali musicali di Fabio Anile. Buon ascolto e risentirci il prossimo lunedì dalle 20 alle 21. Restate sintonizzati su Radio Onda d'Urto.

0: jazz.
1: Buonasera a tutti da Paolo Bruno. Eccoci qui ancora una sera con All the Jazz Playlist, programma di novità e uscita dal mondo discografico della musica jazz. Questa settimana restiamo ancora in Italia e cominciamo con un disco di Claudio Vignali e Xavier Girotto, che crea comunque un ponte tra Italia e Argentina. Argentalia infatti propone una sezione di canzoni di entrambi i paesi riarrangiate in chiave jazz, e noi ascolteremo la versione strumentale di un grande classico di Francesco De Gregori, Rimmel. Rimarremo poi su sonorità sudamericaneggianti con Walter Ricci e la sua Na Samba e Café. Andremo ad ascoltare il grande maestro pianista Franco D'Andrea con il suo trio dal concerto del dicembre 2024 a Ferrara, pubblicato a fine anno scorso dall'etichetta Parco della Musica, con la sua interpretazione di Summertime. Per poi passare ad un altro grande pianista, Emiliano Dauria, con il suo quintetto internazionale dal suo disco The Baggage Room No. 2. E chiuderemo la prima parte con un disco di Emanuele Cisi di qualche anno fa, interamente dedicato a Monk, da cui ascolteremo Presidential, un disco che avevamo presentato con l'autore a suo tempo e che oggi riascoltiamo con grande piacere.

the people get it up. Just a percent of the people get it.

Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura

para morir combatiendo en defensa

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale coi Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
3: Andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non...

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Martedì 2 giugno 2026, Radio Onda d'Urto, sono le 8:32 minuti. Prendiamo la linea ora con la redazione informativa perché siamo in palinsesto festivo per la festa del 2 giugno, festa della Repubblica che conquista spazio anche sulle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Naturalmente non supera però l'attenzione di tutto il mondo e quindi anche dei quotidiani italiani su quanto accade in Medio Oriente e quindi i negoziati tra Washington e Teheran che non arrivano mai a un punto di caduta e nel frattempo lo Stato di Israele e il governo di Netanyahu che ostacolano in tutti i modi il raggiungimento di una pur fragile tregua che, come sappiamo, è destinata a fare spazio ad altre trattative e ad altri negoziati, ma quantomeno dovrebbe porre fine o quantomeno una pausa duratura alle ostilità e ai combattimenti, quantomeno tra gli Stati Uniti e l'Iran. Nel frattempo Israele in questi giorni col proprio esercito di occupazione ha messo a ferro e fuoco il Libano ed è anche ulteriormente avanzato sul terreno, oltre quindi ad aver portato altri numerosissimi bombardamenti aerei con numerosissime, purtroppo come sempre, vittime e riportando però anche perdite sia in termini di uomini che di mezzi per una accanita resistenza da parte

del movimento sciita libanese Hezbollah e la sua ala militare che resistono sul terreno. Quindi questo è il tema più presente sulle prime pagine dei giornali. Abbiamo però anche la ricorrenza odierna dello Stato italiano, della Repubblica Italiana, quindi di fatto, per quanto riguarda questa data 2 giugno, la vittoria della Repubblica sulla monarchia nel referendum dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la liberazione, dopo la resistenza, dopo la liberazione dal nazifascismo. Quindi sono trascorsi 80 anni quest'anno dal 2 giugno 1946, il giorno del referendum tra Repubblica e monarchia, dal cui risultato poi derivò l'Assemblea Costituente e poi la Costituzione della Repubblica inaugurata il 1 gennaio del 1948. Ci sono poi anche altre tematiche che riguardano poi la Repubblica oggi, cioè il governo, lo Stato italiano, le politiche dello Stato italiano e del governo Meloni che lo presiede in questo momento, in questa congiuntura storica. Partiamo però dal tema di apertura e dalle prime pagine, dai titoli di apertura. Partiamo dal manifesto, il gioco sporco, questo è il titolo di oggi. Israele bombarda ancora il Libano, anche un ospedale a Tiro, e ordina l'evacuazione di Beirut Sud. Netanyahu ottiene quel che cerca, l'Iran annuncia l'interruzione delle trattative con gli USA, a Trump non risulta o comunque non importa, dice il tycoon, Hezbollah per il cessate il fuoco, perché nei negoziati la novità, dimenticavo di dirlo poco fa, ma è fondamentale, è che l'Iran ha sostanzialmente interrotto le trattative, i contatti, così è stato detto nella giornata di ieri, con gli Stati Uniti su appunto i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz e la tregua, dicendo che nelle condizioni è da sempre previsto anche un cessate il fuoco vero, una fine dei combattimenti e dell'aggressione militare israeliana in Libano. E siccome da giorni Israele l'ha ripresa con grandissima intensità, l'Iran ha detto finché Israele non si fermerà in Libano la trattativa non andrà avanti. Questo dovrebbe aver prodotto l'ennesimo intervento di Trump, ma è verosimile, è possibile che si tratti dell'ennesimo intervento di Trump a parole, che nei fatti non viene però rispettato dall'alleato di ferro di Trump, Netanyahu. E a Trump, come scrive il manifesto, alla fine va bene così, non gli interessa, come scrive il manifesto. Una notizia che riguarda la Repubblica oggi, come dicevo prima, che troviamo sulla prima pagina di tanti quotidiani, la terribile uccisione di 4 lavoratori migranti a Cosenza, in Calabria, trovati bruciati praticamente nella loro auto. E anche un'altra notizia che troviamo in seconda apertura sul manifesto, che già emersa nei giorni scorsi tramite le carte della procura e le indagini, quella sugli schiavi a Milano, gli schiavi che stanno costruendo la nuova sede del consolato statunitense a Milano. Coperture dagli USA, scrive il manifesto, chiesto l'arresto del manager dei lavori al consolato, fuggiva in contatto con la casa madre. Si parla delle gravissime condizioni di sfruttamento scoperte dagli inquirenti e dalla Procura di Milano all'interno del cantiere che sta costruendo il nuovo palazzo che ospiterà il nuovo consolato statunitense a Milano. C'è però l'altra notizia di cui vi parlavo, quella dei 4 braccianti di origine pakistana bruciati vivi dentro un'automobile, un minivan, un furgoncino in Calabria. Vedremo che questa notizia è in prima pagina su alcuni quotidiani nazionali. Andiamo ora proprio su uno di questi, La Repubblica, il cui titolo è Trump ferma Netanyahu. Telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati, il presidente USA bloccati i raid in Libano, la replica, risponderemo agli attacchi di Hezbollah. A centro pagina abbiamo Mattarella, no alla prepotenza delle armi, l'appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno, incontro con i fragili, oggi la festa. E poi abbiamo in taglio basso Calabria, 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan.
il Corriere della Sera, Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, ma il leader israeliano dice reagiremo se attaccati, continuiamo nel sud del paese, Mattarella su Beirut colpiti in modo indebito. Calabria, quattro braccianti uccisi, i corpi bruciati dentro un'auto, la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati, così il Corriere della Sera. 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa di popolo, così il Corriere della Sera. L'apertura per quanto riguarda il Domani, una Repubblica da proteggere. 2 giugno 1946-2026, 80 anni fa, dalle ceneri del ventennio fascista rinasceva un'altra Italia, la festa di popolo di Mattarella e i troppi nemici che odiano il frutto migliore del paese. Ci sono poi gli editoriali di Emiliano Fittipaldi, è la nostra casa comune, difendiamola ogni giorno, e quello di Nadia Urbinati, quelle origini disobbedienti dell'Italia libera. Come apertura di cronaca, invece... Sul Domani abbiamo Libano, furia Iran su Israele e Trump, la rabbia di Teheran per le operazioni di Tel Aviv, stop alle trattative con gli USA e blocco di Hormuz, il tycoon chiama Netanyahu e getta acqua sul fuoco, i colloqui vanno avanti ma domina solo il caos. Poi abbiamo il Fatto Quotidiano, l'apertura riguarda in qualche modo il 2 giugno, più le parate militari che l'anniversario del referendum. Meloni ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni. Mozione unica, Movimento 5 Stelle PD, accordo Conte Schlein, anti-riarmo e stabilità, respinta la destra Dem. E noi dal Fatto Quotidiano andremo a approfondire questo aspetto. Sul Sole 24 Ore abbiamo in taglio alto Libano, Trump ferma gli attacchi reciproci di Israele e Hezbollah, l'Iran minaccia ancora le rotte del petrolio, la crisi libanese, l'escalation del conflitto ingrossa le file di chi scappa dalle bombe, scrive Roberto Bongiorni stamattina sul Sole 24 Ore. Poi abbiamo Mattarella, il Presidente della Repubblica Italiana, che ha commentato la popolazione libanese colpita brutalmente in modo indebito. E poi abbiamo l'apertura del Sole 24 Ore sul lavoro, il lavoro in Italia, buste paga, scatta la trasparenza, dal 7 giugno al via le regole contro le discriminazioni a livello retributivo, richieste di informazioni e colloqui di assunzione, ecco le nuove misure. Questi sono i titoli di apertura questa mattina sui quotidiani. Partiamo parlando di Libano, Iran e Medio Oriente, lo facciamo dalle pagine del Manifesto, leggeremo in particolare i commenti di Gad Lerner e Marco Bascetta, proposti stamattina dal Manifesto, qualcosa a livello di commenti e analisi troviamo anche sul Sole 24 Ore, vedremo anche quello. La cronaca da Beirut è affidata a Pasquale Porciello, pagina 2 del Manifesto. La grande fuga di civili da Beirut è entrata nel mirino di Israele, Netanyahu e Katz dichiarano guerra alla capitale e continuano a ripetere combattiamo Hezbollah, intanto si annettono porzioni di Libano. Il presidente USA promette nessuna invasione di terra da parte di Israele, ma nel frattempo Netanyahu, mentre Trump fa delle dichiarazioni, Netanyahu dà degli alti ordini all'esercito israeliano. Ancora la cronaca dalla Francia, Anna Maria Merlo, l'intraprendenza di Macron, la dura condanna di Mattarella, convocato d'urgenza al Consiglio di Sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, mentre come abbiamo visto il Presidente della Repubblica italiano ha detto che la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala già colpisce così brutalmente in modo indebito la popolazione civile del Libano. E a pagina 3 Francesca Lucci, l'aggiornamento sulle trattative Washington-Teheran, l'Iran sospende il dialogo, Trump non mi interessa, si contraddice il tycoon su Truth, il suo social media, i negoziati procedono spediti, il costo dei futures sul petrolio sale di oltre il 6%, riflette il timore di una nuova escalation. Sintetizzando, come abbiamo detto prima, la squadra negoziale iraniana ha sospeso i colloqui indiretti e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti per protestare contro le operazioni israeliane in Libano. Teheran avverte, scrive Francesca Lucci sul Manifesto, che il cessate il fuoco raggiunto l'8 aprile rischia di crollare se Israele continuerà le proprie azioni
militari, ma Trump ha risposto: non mi interessa se sono finite, onestamente non me ne importa proprio niente, non me ne potrebbe importare di meno, salvo però scrivere poco dopo su Truth che non è vero niente, le trattative stanno continuando a ritmo spedito, per giunta. E abbiamo poi due commenti sul manifesto questa mattina. Da una parte Gad Lerner, che scrive l'articolo "Trappola mortale, gli inganni di Bibi e Trump, il credulone", tra virgolette. Se gli israeliani sapessero quanto si assomigliano Beirut e Tel Aviv, forse capirebbero perché il Libano resterà per loro una trappola mortale, scrive Gad Lerner sul manifesto. Ora nessuno sa quanti, leggiamo una parte, quella conclusiva dove va un po' alle conclusioni Gad Lerner in questo articolo, nessuno sa quanti siano veramente gli sciiti libanesi, ma è verosimile che si tratti di un terzo della popolazione del Libano, all'incirca 2 milioni, un'alta percentuale dei quali concentrati a sud, cioè al confine con Israele. Per quanto oppressivo sia il controllo sociale esercitato da Hezbollah nelle zone sciite, chiunque le abbia visitate sa bene quanto vi sia potente il grado di identificazione fra gente comune e miliziani, una sofferta ma inestricabile comunità di destino. Scrive Gad Lerner, ciò che non vale fra palestinesi di Gaza e Hamas, tale da rendere velleitario immaginarne lo scioglimento con la forza. Poi, questo è il commento di Gad Lerner sul manifesto sulle intenzioni di Netanyahu e del governo israeliano in Libano. Difatti, la guerra scatenata in Libano da Netanyahu il giorno stesso dell'attacco all'Iran è del tutto priva di un piano razionale dichiarabile. Non gli può bastare la demolizione sistematica dei centri abitati prossimi al confine con Israele. Ogni ordine di evacuazione diffuso prima del bombardamento di zone abitate da civili, il più sozzo degli alibi morali mascherato ipocritamente da scrupolo umanitario, poi chi ci resta sotto, l'avevamo avvertito, sono fatti suoi, equivale a un attestato operativo di pulizia etnica. Andatevene da Tiro, da Sidone, da Nabatie. Ieri l'ordine di evacuazione è stato rivolto spudoratamente al vasto conglomerato urbano di Daie, il quartiere sud della periferia sud di Beirut, l'insieme dei quartieri sud-occidentali di Beirut, centinaia di migliaia di abitanti. Quanto odio può reggere Israele da parte dei suoi vicini di casa? Quale potenza militare, quale forza nucleare potrà mai scongiurare che tale odio si riversi catastroficamente sulle prossime generazioni dei 7 milioni di ebrei che vivono in terra di Israele e sugli altri dispersi per il mondo? Si chiede il giornalista religione ebraica Gad Lerner. La reconquista del castello di Beaufort, lungi dal galvanizzare gli israeliani, ricorderà a molte loro famiglie lo stilicidio di soldati caduti per difenderlo prima che se ne riconoscesse l'inutilità strategica e prima di ritirarsi dal Libano nel 2000. Estirpare 2 milioni di sciiti dal Libano è altrettanto impossibile che estirpare 2 milioni di palestinesi da Gaza e 3 milioni di palestinesi dalla Cisgiordania. Né ci si illuda di trovare nella civilissima Beirut una società pronta a compiacersi di un tale crimine, per quanto la grande maggioranza dei suoi giovani non ne possa più di Hezbollah. Questa qua è il commento di Gad Lerner. Non certo, diciamo così, un militante antisionista della prima ora. Però rende bene che anche appunto una persona con le posizioni storiche di Gad Lerner appunto parli esplicitamente di quello che è, di obiettivi di pulizia etnica e conquista da parte dello Stato, del governo israeliano in questo momento. L'altro commento sul manifesto di quanto sta accadendo è affidato a Marco Bascetta: Stato canaglia, l'isolamento tribale, rovina di Israele. L'Unione Europea, quella che dovrebbe riarmarsi per tornare protagonista tra le potenze militari globali, quella che farfuglia intorno a una politica estera comune, è tornata ancora una volta a dimostrarsi un circo di reticenze, opportunismi e furberie. Così inizia in prima pagina l'articolo di Marco Bascetta, che poi prosegue a pagina 11 dell'edizione di oggi del Manifesto. Nell'ultima riunione informale dei ministri degli esteri a Limassol, di fronte alle continue violazioni di qualsivoglia regola o accordo da parte di Israele e all'evidente boicottaggio, non diciamo di un processo di pace, ma perfino di più modeste opzioni di tregua, l'Unione minaccia sanzioni contro i coloni, tra virgolette, più estremisti in Cisgiordania,
movimento che nei fatti interpreta una precisa linea politica del governo, un provvedimento più formale che altro contro i tifosi più esagitati della grande Israele, del tutto irraggiungibili dalle ire dell'Unione Europea. Neppure sulle sanzioni contro il ministro di polizia Ben-Gvir, un criminale di lungo corso finito infine sotto i riflettori per aver trattato gli attivisti della flottiglia nello stile della Diaz e di Bolzaneto, gli europei sembrano riuscire a mettersi d'accordo. Il cancelliere Merz, del resto, aveva già anticipato tutto nella maniera più ripugnante, dichiarando che Israele stava facendo il lavoro sporco per noi. Parole di Merz di qualche mese fa. Lavoro sporco significa sopraffazione, tortura, indifferenza per qualunque forma di diritto o di tutela, licenza di uccidere a tutto campo. Ma nel legittimare questa condotta, il cancelliere non vedeva o non voleva vedere che il lavoro sporco di Netanyahu lo stava facendo esclusivamente per se stesso. La cattura della flottiglia e le vessazioni subite dagli equipaggi vi rientrano a pieno titolo. È da un bel pezzo che Ben-Gvir scatena squadracce di fanatici contro i palestinesi e gestisce i coloni in Cisgiordania alla maniera dei pionieri del Far West, ladri e invasori spalleggiati dalle giacche blu. Dalle sue ricorrenti esibizioni di sopraffazione suprematista nelle carceri a Gerusalemme appare evidente che non si tratta solo di un fascista, ma di un sadico psicopatico infervorato dalla sofferenza altrui, come quel politico italiano della stessa razza infame che dichiarava di godere nel vedere i detenuti annaspare nei furgoni cellulari. Ma c'è qualcosa di più del sadismo di una demagogia nello stile del giudice Charles Lynch o dell'idea che lo Stato di Israele debba fondare la sua identità sul terrore che è capace di incutere tra i suoi nemici come anche tra i suoi semplici critici. Il ministro con la spilletta a forma di cappio che festeggia l'introduzione della pena di morte etnicamente circoscritta rappresenta anche e soprattutto una politica, quella che non nasconde la previsione di far sparire completamente i palestinesi o almeno di cancellare la loro presenza in Palestina. Una politica che mira alla riconquista dei confini stabiliti negli antichi testi sacri, nonché al raggiungimento di una potenza tale da imporre la propria volontà e la propria idea di equilibrio all'intera regione. Di questo progetto Ben-Gvir è la testa di ariete, insieme all'altro fanatico esponente dell'ultradestra ebraica, il ministro dell'economia Smotrich. È chiaro che un governo che comprenda simili ministri, seguendone nei fatti le aspirazioni, non può essere interlocutore di nessuno Stato democratico e men che meno suo partner in qualsiasi voglia campo. Con il disgustoso spettacolo messo in scena sulla nave prigione israeliana, il forcaiolo non sbaglia, ma conduce coerentemente il suo gioco, che consiste nel forzare le più feroci derive dello Stato di Israele e impedire a Netanyahu qualunque esitazione nell'escalation di violenza militare, politica e poliziesca in cui si è imbarcato. Non che Netanyahu esiti particolarmente. Quest'ultimo non lo può mollare, non tanto per i 6 seggi del suo partitino fascista necessari a tenerlo in sella, ma perché al fondo il premier e il suo seguito condividono una visione che trova negli obiettivi sfacciatamente ostentati da Ben-Gvir e Smotrich la più profonda verità. Una visione che ha penetrato, inquinato e avvelenato parte non piccola della società israeliana, secondo i sondaggi la ancora quella maggioritaria, e sta conducendo il paese alla rovina e una condizione di stato canaglia. Le squadracce dell'ultradestra che imperversano Gerusalemme allestendo versioni diurne della notte dei cristalli, i coloni che aggrediscono pastori e contadini in Cisgiordania bruciando coltivazioni e villaggi dovrebbero rappresentare l'identità non remissiva degli israeliani, da estendersi possibilmente a tutti gli ebrei. L'isolamento tribale di Israele entro confini biblici è il sogno dei Ben-Gvir e degli Smotrich, è un pericolo mortale per gli ebrei di tutto il mondo. Se non si vuole che forche e torture rappresentino il volto di Israele, come dichiarano il ministro degli esteri Gideon Sar e il presidente Herzog, allora queste canaglie dovrebbero essere immediatamente espulse dal governo, se non estradate all'AIA per esservi processate. La richiesta di scuse mai ottenute e circoscritta ai maltrattamenti subiti dagli attivisti italiani è quasi più indecente del silenzio. Diversi esponenti della cultura ebraica sono in allarme per l'antisemitismo che questi episodi rischiano di alimentare nel mondo, ma invece è proprio questo genere di reazioni, in grado ad un tempo di screditare la denuncia delle politiche israeliane e di motivare la pretesa dello Stato ebraico di poter trasgredire impunemente convenzioni e norme del diritto internazionale, che Tel Aviv si augura. Questi i commenti sul manifesto, su
Israele che continua a portare avanti il proprio piano messianico e di dominio egemonico sul Medio Oriente, anche contro apparentemente i piani portati avanti da l'alleato di ferro statunitense, che comunque gli dà il via libera, come hanno confermato le autorità israeliane nelle scorse ore, di avere appunto il via libera statunitense per anche le operazioni, tra virgolette, l'aggressione militare, l'escalation militare sul Libano degli ultimi giorni. Se ne parla un po' su tutti i quotidiani, ma andiamo anche a segnalare gli articoli che troviamo sul Fatto Quotidiano rispetto a questo tema. Da un lato c'è la cronaca di Roberta Zunini: Netanyahu bombarda il Libano e l'intesa Stati Uniti-Iran, Iran stop al dialogo, Teheran chiudiamo Hormuz e Bab al-Mandeb, e ora l'IDF vuole riattaccare Dahieh al sud della capitale Beirut. E in taglio basso poi abbiamo Cosimo Caridi da Berlino: l'ONU contro l'attacco, mentre Berlino, sottolinea anche Cosimo Caridi, la Germania sta con Tel Aviv. E a pagina 3 invece abbiamo un'intervista realizzata da Farian Sabai, che intervista Mauro Conciatori, già ambasciatore italiano a Teheran dal 2014 al 2019. Israele non ha sconfitto l'asse Iran, Hezbollah, Hamas e Houthi, quello che si definisce l'asse della resistenza, e ora sabota la pace. Così questo ex ambasciatore italiano a Teheran, che dice: il progetto politico, geopolitico che c'è dietro questa postura della sicurezza, Netanyahu lo ha illustrato nell'ottobre 2024, mostrando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, semideserta peraltro, due cartine. La prima fotografava la regione nel 2023: Hamas, Houthi yemeniti, milizie sciite irachene, forze iraniane in Siria, Hezbollah, alleati dell'Iran, serravano Israele in una tenaglia, lettura non dissimile da quella di Teheran, che la definisce asse di resistenza come dissuasione rispetto a minacce di bombardamenti e omicidi mirati. La seconda cartina mostrava il Medio Oriente che le guerre di Netanyahu forgeranno. Recisi i denti della tenaglia e archiviati missili e programma nucleare iraniani, la strada sarà sgombrata per la normalizzazione fra i paesi arabi e Israele, il patto di Abramo, e per il progetto di corridoio multimodale IMEC, che finanziato dai paesi del Golfo collegherebbe l'India ai porti israeliani, spiazzando le vie della seta cinesi. Questa strategia funziona? Domanda Farian Sabai. Per ora non direi, dice l'ex ambasciatore italiano in Iran. A oggi Netanyahu marca successi tattici: l'indebolimento degli alleati dell'Iran, la rottura della continuità territoriale dell'asse di resistenza grazie alla caduta di Assad, la conseguente riallineamento del Libano dell'influenza siro-iraniana a quella occidentale, cioè israeliana, ma non consegue nessuna delle condizioni necessarie a relegare negli atlanti storici la prima delle sue cartine e a srotolare la seconda. Hamas ed Hezbollah non sono disarmati, i missili iraniani restano temibili, il programma nucleare è vivo e vegeto, altrimenti Trump non si affannerebbe a negoziarne il ridimensionamento. Ecco perché Netanyahu continua la guerra e sabota gli sforzi di pace. Quanto all'Iran, patisce distruzioni e l'uccisione dei leader, ma vince sul piano strategico perché il regime change è fallito grazie alla tenuta delle istituzioni e alla guerra asimmetrica. Il dopoguerra si annuncia gravido di sfide, difficoltà produttive, costi della ricostruzione, affievolirsi dell'unità nazionale, ora garantita dall'aggressione, riproporranno tensioni politiche e sociali irrisolte. E gli Stati Uniti, in tutto questo, perdono credibilità egemonica perché l'impressionante dispiegamento non sconfigge l'Iran e per la seconda volta hanno attaccato la controparte negoziale mentre i mediatori parlavano di accordo vicino. Registrano gravi danni alle basi del Golfo, esorbitanti costi finanziari che minacciano la tenuta del doppio deficit, costi politici interni per l'amministrazione. All'opposto di quanto avvenuto in Venezuela, l'attacco all'Iran ha rafforzato la spinta all'utilizzo di mezzi di pagamento alternativi al dollaro sul mercato energetico. Trump negozia per limitare i danni, ma è dubbio che possa andare molto al di là di tregue travestite da accordi. Così l'intervistato da Farian Sabai a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Abbiamo anche degli articoli sul tema, poi passiamo a segnalare altro. Io poi ricordo che
in questo palinsesto estivo, non della domenica in questo caso, ma del 2 giugno, ci prenderemo dell'altro tempo, più tardi, per approfondire le terze pagine quello che non riusciamo a leggere in questo formato di rassegna stampa ridotta nel nostro palinsesto festivo. Comunque sul Sole 24 Ore abbiamo pagine 8 e seguenti e successive dedicate al Medio Oriente e poi chiudiamo. Trump, Netanyahu ed Hezbollah fermano i raid. Telefonate del presidente statunitense alle due parti. Netanyahu: se le milizie non smettono di attaccarci colpiremo Beirut. A sud l'esercito israeliano continua le operazioni. Libano, l'escalation ingrossa le file di sfollati, emergenza permanente, scrive Roberto Bongiorni da Damasco. Molti abitanti temono che quella di Israele non sarà una toccata e fuga. Ugo Tramballi commenta stamattina sul Sole 24 Ore: l'espansionismo di Israele alimenta la spirale militarista. E conclude il suo articolo Ugo Tramballi dicendo che l'influenza degli estremisti messianici guidati da Ben-Gvir e Smotrich ha cambiato anche i connotati del Likud, il partito di Netanyahu, come dicevamo prima anche dal manifesto. Si dice che la società israeliana sia composta da tante tribù, destra e sinistra, laici e religiosi, aschenaziti e sefarditi, pacifisti e militaristi. In realtà questo governo ha saputo quasi annullare le più importanti cause delle polarizzazioni politiche israeliane. Nessuno vuole uno Stato palestinese, una forte maggioranza intende continuare la guerra all'Iran e il Libano fino a raggiungere la sicurezza cercata, dicono gli israeliani, da 78 anni. Con le armi, i missili e i droni di oggi, il castello di Beaufort è più un simbolo che un vantaggio strategico. L'altro giorno, dopo la conquista israeliana, le televisioni avevano trasmesso le immagini della precedente occupazione del 1982. Allora il castello crociato era tenuto dai fedain palestinesi e gli israeliani arrivarono fino a Beirut e alla strada per Damasco. Ora a Beaufort c'era Hezbollah, domani qualcun altro, forse i figli dei libanesi uccisi dai bombardamenti di queste settimane. Israele ha sempre vinto tutte le sue battaglie, ma mai l'ultima, quella che non si combatte solo con le armi, commenta Ugo Tramballi, come a dire che l'obiettivo non è un equilibrio, ma appunto una spirale militarista senza fine, scrive sul Sole 24 Ore. E poi abbiamo il punto sui negoziati anche qua di Luca Veronese. Teheran minaccia, stop ai negoziati alle rotte del greggio, il monito iraniano prima dell'annuncio USA di non belligeranza in Libano. I Pasdaran potrebbero bloccare totalmente Hormuz e preparano offensive su altri fronti insieme agli yemeniti Houthi, così sul Sole 24 Ore. Noi ora cambiamo tema. Naturalmente tra i vari temi spicca stamattina sui quotidiani quello della festa della Repubblica e del 80° anniversario della vittoria dell'opzione Repubblica contro l'opzione Monarchia nel referendum del 2 giugno 1946. In particolare ampio spazio a questo tema è dato dal Domani, che apre con un titolo e anche proprio un fumetto, un'immagine disegnata, dedicata a questo anniversario, e poi propone due interventi, quelli di Nadia Urbinati e di Emiliano Fittipaldi. Una Repubblica da proteggere, così titola il Domani, che poi dedica le pagine da pagina 6 a pagina 9 a questo tema. Una Repubblica da difendere, Mattarella vuole una festa per tutti, per l'occasione il capo dello Stato ha voluto un evento di popolo, un messaggio chiaro per rendere più esplicito il valore della ricorrenza, che resta una lezione e un antidoto anche in questi tempi oscuri. E si riferisce il Domani, lo scrive Davide Conti a pagina 7, ai troppi nemici del frutto migliore del nostro paese, con il quale la linea del Domani intende la Costituzione poi nata dalla vittoria dell'opzione Repubblica contro quella della Monarchia al referendum del 2 giugno 1946. Naturalmente da lì nacque poi la Assemblea Costituente, che poi discusse e scrisse la Costituzione che venne inaugurata insieme alla Repubblica ufficialmente dal 1948. E proprio su questo Emiliano Fittipaldi scrive in taglio basso tra pagina 6 e 7 del Domani di questa mattina: è la nostra casa comune, difendiamola ogni giorno.
80 anni dopo la nascita della Repubblica, non può essere celebrata soltanto come una data del calendario civile, dunque con la retorica emozionante e rassicurante delle corone, delle bandiere, delle parate, perché il 2 giugno 1946 non fu soltanto il giorno in cui l'Italia decise di sostituire una monarchia compromessa con il fascismo con una nuova forma dello Stato, ma il momento in cui un paese sconfitto, ferito nella carne dalla guerra e nella coscienza dalla dittatura, provò a darsi una seconda possibilità, trasformando la catastrofe in un nuovo fondamento e la vergogna per il ventennio in una promessa di riscatto. La Repubblica, scrive Fittipaldi sul Domani, fu una rinascita in questo senso e venne al mondo non grazie all'innocenza del suo popolo, l'Italia fascista innocente non è mai stata, al netto dei revisionisti di ogni colore, ma dalla scelta di riconoscere che senza libertà, senza limiti al potere, senza diritti garantiti, anche a chi è più debole, una nazione può forse autodefinirsi tale, come ama dire la premier Giorgia Meloni, ma non è affatto una democrazia. Fu questo il punto che i costituenti compresero perfettamente, ahimè molto meglio di molti loro eredi, scrive Fittipaldi. A questo proposito conclude: nessuno si salva da solo. In questi 11 anni di mandato, che sarà il più lungo della storia, Mattarella ha voluto esercitare la funzione più difficile che la Costituzione assegna al capo dello Stato. Non ha tentato mai di governare sostituendosi alla politica come ha fatto qualche suo predecessore, ma ha custodito la continuità repubblicana in una stagione difficilissima, segnata da complesse crisi di governo, una devastante pandemia, la terza guerra mondiale a pezzi, citazione di Papa Francesco, dice Fittipaldi, tensioni sociali crescenti. Nei momenti topici ha sempre richiamato il paese ai dettami della Costituzione, rifiutando il patriottismo muscolare invocato dalla moda sovranista ed esaltando invece una responsabilità repubblicana e quell'idea di comunità fondata sulla fiducia reciproca e sulla consapevolezza che nessuno si salva da solo, né durante il Covid, né davanti a una guerra nel cuore dell'Europa, né dentro una crisi sociale che divide garantiti e non garantiti, centri e periferie, cittadini con diritti e altri senza. 80 anni dopo, il modo migliore per onorare la Repubblica non è dunque considerarla eterna, ma riconoscerla al contrario vulnerabile, esaltandola come casa comune che va continuamente riparata e protetta con le unghie e con i denti dagli assalti esterni e interni, anche e soprattutto quando ci costa fatica, così auspica Emiliano Fittipaldi sulle colonne del Domani questa mattina. E Nadia Urbinati scrive un altro articolo che commenta questo anniversario: liberi di scegliere la disobbedienza tra virgolette da cui tutto partì, e ricorda questo aspetto quindi del 2 giugno e della Repubblica Italiana. Scrive Nadia Urbinati: il quinquennio 1943-1948 cambiò radicalmente il volto politico e sociale del nostro paese. In quei 5 anni l'Italia bruciò le tappe e divenne democratica dopo 20 anni di regime e 70 anni di governo monarchico ostile alla democrazia, soprattutto dopo quasi 10 anni di guerra, dalla conquista coloniale dell'Etiopia fino al contributo determinante del regime di Mussolini alla guerra civile spagnola di Francisco Franco contro la Repubblica, poi alla campagna in Albania e infine all'ingresso in guerra al fianco di Hitler. La democrazia italiana nacque anche come opposizione alla guerra. Cominciò con gli scioperi nelle fabbriche del nord nella primavera del 1943, con una scelta di disobbedienza contro il regime che aveva dominato il paese con la promessa di benessere e di grandezza nazionale in cambio delle primarie libertà civili, di parola, di espressione, di associazione sindacale, di organizzazione politica. Quegli scioperi furono una sfida diretta e il primo seme di opposizione a viso aperto in pubblico per il pane e la pace. Da lì una catena di eventi determinanti: la caduta del regime con le dimissioni del duce nelle mani del re il 25 luglio, poi l'armistizio dell'8 settembre con la vergognosa fuga notturna del monarca, del governo e dei generali dell'esercito verso sud, dove gli alleati avevano liberato i territori dopo lo sbarco in Sicilia del 10 luglio, in un'Italia spaccata in due, quasi fosse tornata al pre-risorgimento, il nord cessò di avere uno Stato, non c'era nulla, l'ordine statale non esisteva più, scrisse Claudio Pavone.
Dopo anni di obbedienza imposta, gli italiani e le italiane si trovarono a ricostruire le condizioni per una nuova obbedienza e riscrissero le regole nei loro villaggi liberati. Fu grazie a loro che l'Italia, disonorata dalla monarchia e dal fascismo, riacquistò l'onore militare e civile. In quella disobbedienza di massa, in quella felice condizione di libertà di scelta, è da cercare l'origine del 2 giugno 1946. La decisione di andare a combattere nelle brigate partigiane, di darsi nuove norme di convivenza, fu all'origine della Repubblica, poiché chi scelse di lasciare la vita ordinaria per entrare in banda era mosso solo dal desiderio di libertà e di finirla con la guerra. Non si combatté per amore di combattere, ma per liberare i territori dai fascisti e dai nazisti e per vivere liberi. Nei territori liberati, mentre tutto intorno la guerra continuava, c'era già la pace. Lì le comunità tornavano a governarsi, recuperando al loro interno le risorse etiche della solidarietà e del rispetto reciproco, cita sempre lo storico e partigiano Claudio Pavone in questo Nadia Urbinati. In quel momento primario di autogoverno, che Hannah Arendt chiamerebbe natalità politica, risiede il potere costituente democratico, l'origine del 2 giugno. La lotta antifascista si concluse ufficialmente il 25 aprile 1945, ma la decisione di tenere un referendum sulla forma istituzionale dello Stato ed elezioni per l'Assemblea Costituente venne presa nel 1944 dopo la svolta di Salerno e la liberazione di Roma. La nostra democrazia, dice Nadia Urbinati, quindi è nata democratica. A differenza del processo di democratizzazione nella maggior parte dei paesi europei, dove per impulso della Rivoluzione francese il suffragio universale è stato conquistato gradualmente attraverso movimenti di lotta e decisioni parlamentari, raramente interrotto violentemente da una dittatura, un segno di questa radicalità sta proprio nel riconoscimento del voto alle donne. E chiude quindi così Nadia Urbinati: dal 1870 almeno il movimento per il suffragio femminile e alcuni deputati radicali avevano iniziato ad avanzare richieste di voto, ma senza successo. Nessun sacrificio sembrava sufficiente a giustificarlo, come disse il presidente del Consiglio Giolitti nel 1912, la concessione di quel diritto alle donne era prematura. Le donne erano fatte per la famiglia e la famiglia era il luogo più lontano dalla politica. Fino a quando, per la felice coincidenza della dissoluzione dello Stato, l'8 settembre 1943, quando non vi era più un esercito regolare che arruolava i maschi, le donne poterono decidere se andare a combattere con i partigiani. Quella scelta di libertà spiega il fatto incredibile per cui, a fronte di decenni di diniego, il decreto Bonomi riconobbe il diritto di voto alle donne senza neppure discutere. Il 2 giugno 1946 fu il giorno che diede agli italiani e alle italiane, per la prima volta nella loro storia, la possibilità di decidere sul modo di obbedire, se come liberi uguali o come subalterni, e fu il giorno in cui un voto popolare destituì democraticamente un monarca. Ecco, diciamo che poi la subalternità rimane nello Stato italiano, nella Repubblica Italiana, che comunque ha continuato a scegliere il modello di sviluppo capitalista, che era proprio anche nella forma statale del fascismo. E dunque ci troviamo comunque a commentare queste notizie che provengono dalla Repubblica di oggi, perché nell'articolo, che pure fa una buona ricostruzione storica di Nadia Urbinati e, come dire, sottolinea gli aspetti positivi, appunto, di rottura, di forte rottura della resistenza e della vittoria dell'antifascismo sul nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale, si concentra quindi sull'aspetto storico, ma tralascia come poi è andata ed è proseguita. Lo vediamo da notizie di questo tipo, come sulle prime pagine di Corriere della Sera e Repubblica questa mattina. Per esempio, partiamo su Repubblica: Calabria, 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro una minivan, uccisi e dati alle fiamme. I corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani sono stati trovati alla stazione di servizio IP di Amendolara, sul vecchio tracciato della statale 106 nei pressi di Cosenza. In fiamme è un vecchio minivan che serviva per portare i lavoratori nei campi. Sembrava un incidente, ma ci è voluto poco per capire che si trattava di omicidio. Nei video delle telecamere di sorveglianza si vedono 2 o 3 persone fuggire. Negli ultimi mesi ci sarebbe stata tensione fra le diverse reti di caporali attive nel territorio. Anche sul Corriere della Sera, in prima pagina, abbiamo questa notizia: 4 braccianti uccisi, i corpi bruciati dentro un'auto, la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati, scrive il Corriere della Sera.
un boato nella piazzola di un distributore IP di Amendolara, alta costa ionica cosentina della Calabria, poi le fiamme che divorano i corpi di 4 lavoratori pakistani probabilmente uccisi poco prima. Nelle telecamere forse c'è la soluzione, la pista è quella della vendetta o del regolamento di conti. Sempre per quanto riguarda la Repubblica oggi, 80 anni dopo, la Repubblica Italiana, non la Repubblica e il Quotidiano, vediamo sul Fatto Quotidiano quelli che sono gli articoli relativi al titolo di apertura che abbiamo letto prima di stamattina. Armi e stabilità, il PD e i 5 Stelle si accordano sulla mozione, scrivono De Carolis e Marra, pagina 5 del Fatto Quotidiano. Puntare alla difesa comune europea, utilizzare le risorse già stanziate per il riarmo, efficientandole. Ieri sera PD e Movimento 5 Stelle hanno trovato un accordo di massima sulla mozione sul patto di stabilità che si voterà giovedì alla Camera. Gli Sherpa, Piero De Luca del PD e Filippo Scerra dei 5 Stelle, sono pronti a offrire agli altri partiti progressisti, Italia Viva e AVS, la riformulazione del punto 8 del testo, quello più delicato, che dovrebbe garantire il voto di tutti, una mediazione trovata cancellando il riferimento al Rearm Europe e puntando su quella difesa comune che è l'obiettivo a medio termine sia per Elly Schlein che per Giuseppe Conte. Nelle scorse ore l'ex premier aveva e ha insistito molto con i suoi sulla necessità di arrivare a un testo condiviso per non prestare il fianco a chi accusa il movimento di essere un fattore di instabilità nella coalizione. Stesso input arrivato dalla segreteria Dem. Così si è arrivati all'intesa che al punto 1 parla di revisione completa del patto di stabilità, altro fattore che coagula i vertici di PD e 5 Stelle. Ora il tema è trovare la convergenza anche nelle altre opposizioni, partendo da VS, che pare propensa all'accordo, per arrivare ai renziani di Italia Viva. Bisognerà poi capire se la destra Dem si allineerà in maniera compatta. Ieri tutto il giorno la minoranza del PD si è fatta sentire. Alla fine ognuno si farà la sua risoluzione, dicevano. Di fatto è lo stesso testo che in Senato un paio di settimane fa mandò in tilt il centrodestra. A Palazzo Madama la risoluzione unitaria delle opposizioni non si votò come prevede il regolamento. A Montecitorio invece la votazione è prevista e proprio alla Camera la minoranza Dem è rappresentata da un drappello più nutrito rispetto al Senato, iniziando con il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, colui che indica a Elly Schlein la linea rossa da non valicare, e continuando con Lia Quartapelle e Piero Fassino. Nel frattempo il Parlamento europeo accelera sull'allargamento dell'Unione europea all'Ucraina. Domani la Commissione Esteri voterà un rapporto su Kiev che al punto 5 invita il Consiglio europeo ad aprire i capitoli negoziali. Inoltre introduce la proposta di voto a maggioranza qualificata per le fasi intermedie del processo di allargamento. Un modo per aggirare le resistenze di alcuni paesi. A dire sì saranno i Dem, Nicola Zingaretti e Lucia Annunziata, membri della Commissione, mentre Danilo Della Valle dei 5 Stelle si opporrà. Nell'attesa il 5 Stelle sostiene l'Unione Europea pensa di coprire la sua incapacità negoziale con un'accelerazione del processo di adesione dell'Ucraina. È un errore, prima si deve chiudere il capitolo di questa sporca guerra. Nel rapporto che voteremo inoltre si trascurano gli impatti devastanti per l'economia italiana, in particolare del Sud, che perderebbe miliardi di fondi europei. Su questo abbiamo commissionato uno studio per fare piena luce. Tradotto, sulla politica estera non c'è mai da dare alcuna intesa per scontata. A proposito di esteri o di iniziative internazionali, chiudo con questa citazione perché poi passiamo alla stampa locale. Una barca della Global Sumud Flottiglia è arrivata effettivamente sulla costa di Gaza e ha rotto l'assedio. C'è arrivata però vuota, perché era una delle barche che erano state vittime dell'assalto piratesco dell'esercito israeliano e i cui passeggeri erano stati rapiti dall'esercito israeliano. In particolare era la barca sulla quale si trovavano il parlamentare 5 Stelle Dario Carotenuto e il corrispondente del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che è spinta comunque dalle onde e dalle correnti, è arrivata sulla costa di Gaza e ci sono diversi video di palestinesi recuperano anche alcuni degli aiuti umanitari, soprattutto dei pannelli solari arrivati integri che erano a bordo dell'imbarcazione. Pagina 4, al traguardo flottiglia, il mare trasporta la
nostra, tra virgolette, barca a Gaza, scrive il Fatto Quotidiano, nostra, tra virgolette, perché appunto a bordo c'era Alessandro Mantovani. L'ha portata in mare la barca Kasri Sadabat, che faceva parte delle flottiglia, è approdata a Gaza. Non l'hanno fermata le navi da guerra, i droni, centinaia di soldati. Dove non hanno potuto condurla i volontari della flottiglia sequestrati dall'esercito israeliano, l'ha accompagnata in Mediterraneo. Certo, non ha portato cibo e medicine, ma appena una confezione di riso, una di pasta, tre merendine, una bottiglia mezza vuota e qualche pannello solare. Ma ha consegnato un messaggio: non c'è blocco navale che tenga. Così sul Fatto Quotidiano, e qui chiudiamo davvero con la rassegna stampa nazionale di questa mattina su Radio Onda d'Urto. Tra poco andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani locali di Brescia e Provincia e Repubblica Milano con la rassegna stampa locale, e poi la compagnia dei Gatti Neri di questo 2 giugno.

0: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, due parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale coi Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
4: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della pizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
5: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Terminal.

Martedì 2 giugno 2026, Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa locale di questa mattina. Vediamo le principali notizie in apertura sui quotidiani locali di Brescia e Repubblica Milano. Il giornale di Brescia apre con la riproduzione della prima pagina dell'edizione del giornale di Brescia di giovedì 6 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. Sabato, proclamazione ufficiale dei risultati e celebrazione popolare, quasi 2 milioni di vantaggio sulla corona, con poi tutte le cifre del referendum e così via, anche per quanto riguarda il bresciano. E questo, diciamo, una copertina del giornale di Brescia di questa mattina, sfondo storico. Poi abbiamo la prima pagina vera e propria, che comunque per tre quarti dedicate a questa alla ricorrenza di oggi, Repubblica da 80 anni, questa è l'apertura. Poi abbiamo altre notizie che riguardano il bresciano. Cade dal cofano dell'auto dell'amico, muore a 23 anni, un gioco finito in tragedia a pochi passi da casa del giovane a Roccafranca, inutili i soccorsi. E poi abbiamo lo sport locale: Brescia sogna la Serie B e riempie il Rigamonti, è la notte della finale. Alle 21:15 la gara d'andata contro l'Ascoli per 15.000 persone. E poi abbiamo il basket: Germani, i dubbi sul futuro diventano un caso politico, domani gara 3 di semifinale a Milano, ma a tenere banco in casa Germani sono le questioni extracampo. Brescia Civica presenta un'interpellanza al sindaco che annuncia che vedrà Ferrari. Andiamo ora sul Brescia Oggi. L'apertura è gli 80 anni della Repubblica, fu scelta da 6 bresciani su 10, è la nostra casa comune, l'anniversario del referendum del 1946, la mappa del voto nei comuni, proposta dal Brescia Oggi questa mattina. Poi abbiamo il deflusso rallenta, il Garda chiude i rubinetti contro l'incubo siccità. Poi ancora, si alza l'età media dei professori, sempre meno under 40, il report delle scuole bresciane, e chissà come mai, e ovviamente per la precarietà ormai praticamente strutturale dentro il mondo della scuola, e anche il caos dei concorsi e dei modi in cui entrare e avere un lavoro nel mondo della formazione, quindi ovviamente sempre meno giovani o provano direttamente a entrare o riescono ad entrare, quindi rimangono soltanto gli over 40. E questo comunque lo trovate sul Brescia Oggi, un report sulla media d'età dei professori e delle professoresse. Poi abbiamo anche sul Brescia Oggi: Brescia, la spinta dei 15.000 per il primo passo verso la Serie B. Alle 21:15 la finale d'andata con l'Ascoli a Monpiano allo stadio Rigamonti. Abbiamo poi il Corriere della Sera d'Orso Bresciano, UniBS, Università degli Studi di Brescia, i timori sul nuovo studentato, l'Ateneo vorrebbe comprare Villa Grasselli delle Ancelle della Carità per 3 milioni in Viale Europa, ne servono altri 9 o 16 per i lavori, un dirigente e rettore, sostenibilità dell'operazione a rischio per gli alti costi e la concorrenza privata che avanza. Così l'apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Poi abbiamo Repubblica Milano: ferrovie, slalom tra i cantieri, estate calda per turisti e pendolari. Partono i lavori previsti per la seconda metà dell'anno, la mappa dei 23 interventi che riguarderanno le linee, disagi sui treni del mare per Genova, viaggio più lungo di un'ora. Questa è l'apertura di Repubblica Milano. Poi il Cessna cade tra le case, un morto e un ferito grave, precipitato il velivolo tra le abitazioni a Val Brembo nella Bergamasca. E queste sono le aperture dei quotidiani locali di questa mattina. Andiamo giusto ad approfondire quelli che sono i temi principali che abbiamo visto ora sulle prime pagine. Sul giornale di Brescia
Nelle prime pagine che riguardano la cronaca locale abbiamo proprio i Brescia e l'ottantesimo anniversario della Repubblica. La Repubblica compie 80 anni e i costituenti a colori parlano ai giovani di libertà e democrazia. Prefettura loggia UniBS, Università di Brescia, e Accademia d'Arte Bresciana insieme nel progetto che ha prodotto ritratti e biografie. Una giornata tra onorificenze, concerti e mostre. Si comincia alle 10 in Piazza della Loggia, le iniziative tra città e provincia. A pagina 10 abbiamo l'articolo che riguarda proprio Brescia e il voto di quel referendum del 1946. Quando Brescia scelse la Repubblica, in città, a Brescia, a favore il 62,5% dei votanti, negli allora 170 comuni votò il 92% dei bresciani. Per le donne l'esordio in consultazioni nazionali. E poi ci sono anche alcune testimonianze sul giornale di Brescia. Per esempio Silene Nolli, che ha 101 anni. Per noi donne era un'opportunità, non ho mai saltato un voto dal 46. Evelina Zei, 105 anni, 7 ore in coda per scegliere la Repubblica, indimenticabili. Caterina Gilberti, che ha 101 anni, c'eravamo vestite a festa, mio padre mi disse il re vuole solo comandare. E Attilio Piccinelli, che ha 104 anni, quando lessi dell'esito ho pensato che eravamo davvero liberi. Queste le testimonianze raccolte dal giornale di Brescia di ultracentenari.

ma la monarchia comunque raccolse un consenso ampio, un risultato che racconta un territorio diviso tra cambiamento e fedeltà alla storia. Così Giuseppe Spatola sul Brescia Oggi. C'è da dire che comunque i risultati bresciani, ovviamente poi cambiano le percentuali, ma riflette comunque i risultati di quel referendum del 2 giugno in cui comunque la monarchia raccolse consenso all'interno del paese. Non fu una distanza diciamo così bulgara tra Repubblica e Monarchia. Interessante, a pagina 7 c'è proprio tutta una tabella con tutti i dati in percentuali e in valori assoluti del referendum del 2 giugno del 1946 nel Bresciano, i risultati in tutta la provincia, compreso il capoluogo, e riflettono un po' anche come dire, i risultati elettorali. Se associamo appunto e associamo diciamo un voto più progressista nella Repubblica, uno più conservatore, schematizziamo così, nella monarchia, il capoluogo Brescia rappresenta, insieme anche ad alcuni paesi, un distacco particolarmente netto, piuttosto netto, tra Repubblica al 62% e monarchia al 37% e qualcosa per cento. È molto simile a quello che accade spesso nelle varie elezioni, soprattutto quelle nazionali, appunto, oggi nella città e nella provincia dalle quali trasmettiamo. Pagine 8 e 9, la cronaca sulla città, anche qui, e sulle iniziative. Dopo 80 anni la Repubblica è ancora la nostra casa comune, dal PD a Fratelli d'Italia, passando per Lega, Forza Italia e Azione. Gli esponenti provinciali in Parlamento rileggono il significato del 2 giugno, al centro i valori della Costituzione, il ruolo della democrazia, le autonomie e la partecipazione delle donne. I protagonisti del 1946, fieri della loro brescianità, rivivono in 9 cartoline. Le opere degli studenti celebrano Laura Bianchini e gli altri deputati artefici della nascita della Repubblica Italiana. Quindi si parla dei costituenti bresciani, dei 9 costituenti bresciani. Gli eventi, la provincia in festa tra cerimonie, cortei e doni, dalla bassa alle valli fino ai laghi, organizzati in ogni comune del territorio, manifestazioni per commemorare. Così sulla festa della Repubblica, sul Brescia Oggi. Dal Brescia Oggi andiamo a segnalare anche la notizia di apertura della cronaca locale. Insegnanti, l'età media cresce e supera i 50 anni, ai docenti sempre più anziani si aggiungono pensionamenti in aumento e pochi giovani pronti a entrare in ruolo. In provincia il sistema formativo fatica a sostituire i prof che lasciano il servizio, 7 su 10 sono over 40, ad allontanare dalla professione ci sono gli stipendi bassi, il caro affitti e i percorsi di abilitazione complessi. Quindi ecco, non è che non si trovano i giovani pronti a entrare nel ruolo, di giovani pronti a entrare nel ruolo ce ne sarebbero, ma appunto ci sono questi piccoli problemi, ovviamente sono ironico, cioè gli stipendi più bassi d'Europa per i docenti in Italia, il caro affitti, il caro vita in generale e percorsi di abilitazione complessi, per non dire quasi impossibili o comunque molto molto stressanti, percorsi ad ostacoli, per usare un eufemismo, per riuscire a entrare di ruolo. Così quindi il Brescia Oggi come diciamo questione di apertura per quanto riguarda la cronaca locale, e come abbiamo detto prima nella rassegna stampa nazionale, potremmo dirlo anche qui, questa è la Repubblica Oggi. Poi dopo appunto la vittoria della Repubblica, della forma Stato Repubblica sulla monarchia, comunque è rimasto il modello di sviluppo capitalista, e quindi lo sfruttamento e quindi l'iniquità e l'ingiustizia sociale che esiste ancora oggi nella Repubblica, che per di più, come tutta l'Europa e sembra tutto il mondo, sta tornando anche verso forme di Stato più autoritarie e sicuramente meno democratiche di quella che i costituenti, soprattutto una parte di loro, avevano forse in mente. Per quanto riguarda il Corriere della Sera di Brescia, l'apertura è quella che riguarda lo studentato. Nuovo studentato a Villa Grasselli in Viale Europa, i dubbi interni all'Università Statale di Brescia sulla tenuta economica del progetto. Focus su Tira, presidente di Fondazione UniBS, membro del consiglio d'amministrazione di Poliambulanza. Il valore dell'immobile, le ancelle della carità hanno chiesto 3 milioni, l'Ateneo lo ha valutato 500.000 euro in meno.

per ricavare, sarebbe l'investimento dell'università, per ricavare 314 posti letto. Dalla villa servono 9 o 16 milioni di lavori che ad oggi l'università non ha da investire, scrive Pietro Gorlani sul Corriere della Sera di Brescia. E Manuel Colosio a pagina 3, nella pagina accanto, scrive invece: affitti, scendono i prezzi delle stanze, primo leggero calo dopo 5 anni. In città si registra una lieve diminuzione dei canoni, si possono trovare delle singole a 300 euro, quindi scendono i canoni, ma si parla di queste cifre in città ormai, camere singole a 300 euro al mese per una stanza, cioè un letto e un comodino, camere doppie a 450 euro al mese. Così un interessante approfondimento a proposito del caro vita, del caro affitti, di cui parlavamo prima parlando dei bassi stipendi degli insegnanti tra i fattori che spingono chi vorrebbe insegnare a cercare altro tipo di lavori, altro tipo di contratti e soprattutto di stipendi. Chiudiamo con Repubblica Milano. Ferrovie slalom tra i cantieri, estate calda per turisti e pendolari, questa l'apertura in prima pagina. Lavori per la rete ferroviaria in Lombardia, 23 cantieri, siamo a pagina 2, scrive Lucia Landoni. Impatto sulla circolazione, saranno interessate quasi tutte le principali direttrici della regione, i pendolari preoccupa l'entità delle interruzioni, scrive Alessandra Corica, pagina 3 di Repubblica Milano. Un'altra estate di disagi per i treni verso il mare, così Genova si allontana. Variazioni per gli interventi tra Voghera e Pavia sul ponte sul Po di Bressana-Bottarone fino a fine agosto. Scegliere questo periodo dell'anno per eseguire opere così impattanti che di fatto tagliano in due la linea è purtroppo l'unica opzione possibile, commentano dalle ferrovie. Scrive Alessandra Corica, pagina 3 di Repubblica Milano. Sempre Alessandra Corica scrive a pagina 5 di Repubblica Milano, e con questo chiudiamo. Scrive un'intervista, cioè intervista Lamberto Bertolè, assessore comunale al welfare di Milano, esponente del PD, presidente della rete italiana Città Sane OMS, che parla di questi temi. Bertolè, a due punti aperte virgolette, RSA, i costi aumenteranno, Stato e Regione diano più soldi. Sul report della CISL che denuncia l'insostenibilità delle rette per le famiglie, interviene l'assessore comunale milanese Bertolè. Tra 15 anni gli anziani saranno più soli e con possibilità economiche inferiori, bisogna agire subito. Per malattie come l'Alzheimer non è previsto sostegno pubblico nelle case di riposo. Questo approfondimento su Repubblica Milano questa mattina. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa locale di questo 2 giugno sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In onda ora la compagnia dei Gattineri di e con la nostra Laura Pescatori. Ci ritroveremo poi per altre segnalazioni dai quotidiani, per Storia di Classe, il GR Flash e poi gli approfondimenti di questo 2 giugno festivo su Radio Onda d'Urto.

0: dei gatti neri.
1: E allora via che si parte, andiamo al 2 giugno del 1978. Viene pubblicato Darkness on the Edge of Town, quarto album del boss Bruce Springsteen. In questo nuovo lavoro il boss abbandona, diciamo così, il romanticismo per esplorare tematiche un po' più cupe e mature. Ci ascoltiamo l'inno Badlands, che apre questo lavoro con una sferzata di energia.

andiamo al 2 giugno del 1984, i Madness pubblicano il singolo One Bitter Day, un estratto dal loro quinto lavoro Keep Moving. Nel videoclip ufficiale di questo brano compare anche la cantante Beth Bright dei Deaf School, interpretando il ruolo di questa donna senza fissa dimora. Ascoltiamoci quindi questo singolo dei Madness, One Bitter Day.

E andiamo al 2 giugno del 1740. Nasce a Parigi Marc de Sade, scrittore francese anticlericale. Nei suoi lavori, intrisi spesso di grande critica sociale, attaccava spesso l'ipocrisia della legge e della borghesia. Rimaniamo in Francia anche per l'ascolto. C'è una band post-punk di Rennes nata nel 1977 che ha preso il nome proprio da Marquise de Sade. Questa è Set in Motion Memories, ci ascoltiamo questa. Ricordo solo che Marquis morì il 2 dicembre del 1814.

What a drag. 2 giugno 1941 nasce a Londra Charlie Watts, leggendario batterista inglese Rolling Stones. Piccola curiosità, prima di dedicarsi alla professione di musicista professionista, lavorava come graphic designer per un'agenzia pubblicitaria londinese. Purtroppo Charlie ci lasciò il 24 agosto del 2021, noi lo ricordiamo ascoltandoci Mother's Little Helper da Flowers del 1967. What a

2 giugno 1959 cambiamo sonorità, facciamo auguri a quella meraviglia di Lydia Lunch, facciamole tanti auguri. Cantante e poetessa statunitense, figura direi centrale della no wave newyorkese degli anni 70. Nel 76 assieme a James Chains fonda i Teenage Jesus and the Jerks, poi nel 1980 arriva il suo primo lavoro solista, si intitola Queen of Siam e noi ci ascoltiamo Gloomy Sunday.

giugno 1960, auguri a Tony Hadley, cantante inglese Spandau Ballet. Tony negli anni 80 canalizzò ben bene, possiamo dire, l'essenza del New Romantic, e con la band arriverà a vendere oltre 25 milioni di dischi a livello globale. Noi ci ascoltiamo l'epica Through the Barricades. Ovviamente siamo in casa, Spandau Ballet.

andiamo al 2 giugno del 1961, facciamo gli auguri anche a Dez Cadena, cantante e chitarrista statunitense e terzo cantante dei Black Flag. Ha sostituito Ron Reyes nel 1980, poi a causa di problemi vocali ha passato il microfono, diciamo, a Harry Rollins. Nel 2001 entra nei Misfits. Noi però dei Black Flag ci ascoltiamo il singolo Louie Louie del 1981, in cui appunto lo troviamo alla voce, questa reinterpretazione in chiave hardcore punk di un classico brano di Richard Berry.

0: you trying to get crazy with this?
1: E cambiamo decisamente sonorità andando al 2 giugno del 1970. Facciamo gli auguri a B-Real, rapper americano, lo troviamo nei Cypress Hill, ma non solo. Anche nei Prophets of Rage tra il 2016 e il 2019, questa super band rap rock formata assieme a membri dei Rage Against the Machine e Public Enemy. Ha anche all'attivo una carriera solista, noi però ci ascoltiamo Insane the Brain, siamo in casa, Cypress Hill. Don't make me run.

noi proseguiamo e andiamo al 2 giugno del 1976. Facciamo gli auguri a Tim Rice Oxley, tastierista britannico, lo troviamo in casa Kane. Piccola curiosità, nel 1997 un certo Chris Martin propose proprio a Tim di unirsi ai Coldplay, ma lui insomma rifiutò per dedicarsi a tempo pieno proprio sui Kane. Noi ci andiamo ad ascoltare Spiraling, tratta da Perfect Symmetry del 2008, siamo in casa Kane.

giugno 1980, auguri a Fabrizio Moretti, batterista italo-brasiliano, lo troviamo negli Strokes. All'attivo anche il side project Little Joy, questo trio indie pop. Noi per l'ascolto facciamo un salto nell'autunno del 2003, in casa RCA viene pubblicato Room on Fire, il secondo album degli Strokes, da qui The Hand Has No End.

2 giugno 2008 muore Bo Diddley, cantante chitarrista statunitense The Originator, così veniva chiamato. Di casa Chess Records pubblicò tantissimi grandi successi e standard anche del genere, partendo proprio da Bo Diddley, l'omonimo brano, singolo del 55 di debutto che scalò vertiginosamente le classifiche R&B. Bo nacque a Macomb nel Mississippi il 30 dicembre del 1928. 3, 4.

2 giugno 1981 muore a Roma Rino Gaetano a soli 30 anni in un incidente stradale. Ci ascoltiamo il classicone "Il cielo è sempre più blu".

poi andiamo a chiudere questo 2 giugno andando nel 1967. Nasce PAU, all'anagrafe Paolo Bruni, storico frontman e voce dei Negrita. Ci ascoltiamo Rotolando verso Sud, dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gattineri torna domani. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao.

0: giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cania.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino.

0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
1: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
2: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
3: Dice 32 minuti, Radio Onda d'Urto, rientriamo in studio con la redazione informativa in questo martedì 2 giugno di palinsesto festivo per la nostra emittente. Teniamo lo schema, il palinsesto, quello della domenica mattina, che ci porta di nuovo sulle pagine dei giornali dopo aver letto già alcuni articoli durante la rassegna stampa nazionale questa mattina. Torniamo sulle pagine del Manifesto. Abbiamo visto qualcosa dal Domani che stamattina apre con proprio l'ottantesimo anniversario del referendum che scelse, attraverso il quale gli italiani e per la prima volta le italiane scelsero la Repubblica come forma di governo, come forma di Stato, piuttosto che la monarchia dei Savoia, che avevano dato in mano il paese ai fascisti e che poi nel 43, alla caduta del regime, si erano rifugiati dietro le linee degli alleati, fuggendo di fatto dall'Italia e consegnandola in quel caso invece all'occupazione tedesca, almeno tutta la metà da Roma in su dello Stivale. E andiamo ora sul Manifesto per parlare di questo. Si parla soprattutto, anche e soprattutto, del primo voto delle donne, ma non solo. Noi ne parleremo tra l'altro nel nostro spazio approfondimenti dopo il GR Flash delle 11, con una trasmissione speciale realizzata dalla nostra redazione proprio sul 2 giugno 46 delle donne in Italia. Andiamo ora però sul Manifesto, pagine 12 e 13, gli 80 anni della Repubblica. Scrive Vinzia Fiorino, per quanto riguarda, diciamo, non la cronaca ma la collocazione storica degli eventi, quei corpi sovrani nel passaggio cruciale del Novecento. Le italiane votarono per la prima volta nel 1946 per il referendum e per l'assemblea costituente. L'articolo è di Vinzia Fiorino. L'oscillazione ancora oggi tra concessione e riconoscimento coglie un sentire diffuso all'interno dei partiti di forte ostilità all'inclusione della componente femminile. E a proposito di 2 giugno abbiamo l'articolo a pagina 12 di Alessandra Algostino, giurista intervenuta più volte anche sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. 2 giugno, il senso della storia e le parole delle madri costituenti. Il 2 giugno 1946, la prima volta delle donne al voto su scala nazionale, in assemblea costituente sono elette 21 donne su 556 membri. Poche, ma nelle loro parole limpido è il senso della Repubblica, del suo progetto sociale. Il diritto può essere uno strumento di emancipazione se è situato, vive nel contesto, muove dalla realtà per modificarla. La Repubblica non si fonda solo, tra virgolette, sulla proclamazione dei diritti e un'architettura istituzionale che assicuri la limitazione

0: del potere, ma ha il compito di perseguire un progetto sintetizzato nell'articolo 3,2, la liberazione dagli ostacoli economici e sociali che impediscono l'emancipazione personale e collettiva. La liberazione della resistenza non si esaurisce con la fine del regime fascista, ma la sua prosecuzione nella trasformazione concreta della società. Teresa Noce, nella relazione sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia, sostiene: la Costituzione democratica della Repubblica Italiana non può limitarsi ad affermare dei diritti, deve indicare anche come intende garantire il godimento di questi diritti a tutti. Non si tratta di fare affermazioni di principio, ma occorre introdurre disposizioni concrete. È il realismo emancipante sintetizzato di fatto nell'articolo 3, sul quale insiste Teresa Mattei, nell'orizzonte di una lettura intersezionale, perché sia chiaro che quelle conquiste che noi donne facciamo nella vita nazionale, le conquiste giuridiche, non possono essere realizzate pienamente nella vita se non sono accompagnate da altre conquiste, da conquiste di carattere sociale ed economico. Una effettiva uguaglianza di genere non può che costruirsi nel contesto di una trasformazione complessiva della società, di tutti i suoi assetti fondati sul dominio sociali, economici e politici. È necessario tener conto del fattore economico nella prospettiva che lo Stato deve creare quello che non c'è, dice Teresa Noce, nell'orizzonte di uno Stato che limita, controlla e indirizza l'economico e non ne diventa organo servente, favorendone il potere. È un'uguaglianza che si traduce in una tutela delle differenze al netto dei condizionamenti economici e sociali, ponendosi come libera, uguale ed effettiva diversità. È il contesto nel quale le disuguaglianze di genere sono lette nella materialità del complesso della realtà sociale ed economica, nella intersezione delle forme di oppressione. È una prospettiva concreta e trasformativa in cui l'emancipazione femminile è elemento imprescindibile nella trasformazione sociale. Nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non si è accompagnato da una piena emancipazione femminile, dice Teresa Mattei. È un orizzonte collettivo antitetico al femminismo neoliberale, permeato di logica competitiva e individualista, con una mercificazione del pensiero femminista, come dice Bell Hooks. Il legame fra trasformazione, concretezza, intersezionalità, relazione e senso del collettivo tracima nella consapevolezza dell'interdipendenza dei principi della Repubblica: emancipazione, pace, diritti, democrazia, giustizia sociale e dignità. È la Repubblica che esiste nella società, nelle piazze per la Palestina, nelle mille associazioni che animano i territori, nelle lotte per la dignità del lavoro, nelle manifestazioni di No Kings, nella difesa degli spazi sociali, nell'attivismo per la giustizia ambientale, nella diserzione della guerra. Energie trasformatrici sempre più strette nella morsa di provvedimenti autoritari o oggetto di maldestri tentativi di cattura da parte di una rappresentanza autoreferenziale. Il senso della Repubblica sta nel suo progetto, che ancora oggi è resistenza e alternativa all'esistente, contro guerra, disumanizzazione e sopraffazione, controcorrente rispetto a un diritto che, sciolto nell'acido della violenza economica, sociale e politica, si tramuta nella legge del più forte. Non si tratta di rompere soffitti di cristallo per alcune, ma di costruire un terreno solido sul quale tutte e tutti possono alzarsi in piedi e camminare. Così Alessandra Algostino sulle pagine del Manifesto. E a proposito della mancata poi realizzazione dell'uguaglianza, soprattutto sociale ed economica, ma che poi si traduce anche in disparità anche dal punto di vista dell'accesso ai diritti politici e di partecipazione politica, noi andiamo nelle pagine dedicate al lavoro e allo sfruttamento selvaggio capitalista e alle sue dinamiche sul Manifesto, tra pagina 8 e 9. Da una parte c'è la terribile notizia di cronaca che abbiamo già dato anche nella rassegna stampa nazionale più stamattina alle 8:30, cioè i quattro cadaveri carbonizzati di quattro braccianti, lavoratori braccianti di origine migrante pakistana, trovati nel Cosentino. Quattro cittadini carbonizzati in auto vengono dal Pakistan, ipotesi omicidio. L'ipotesi sembra ormai essere sempre più confermata sia dalle riprese di alcune telecamere di sicurezza sia dal fatto che sono stati fermati al momento due altri cittadini di origine pakistana. che sono stati interrogati, torchiati, sembra, per ore nella questura di Cosenza, e dopo questo interrogatorio sarebbe stato confermato il fermo. Chiaramente non si tratta di una condanna, non si tratta di certezze, però diciamo così, gli inquirenti si muovono verso questa ipotesi, quella dell'omicidio e poi del rogo dei cadaveri di questi lavoratori. Lavoravano nelle campagne, al vaglio, dice anche Silvio Messinetti sul Manifesto, le videocamere di sorveglianza. Poi c'è una questione di cui già domenica si parlava sulle pagine di Repubblica Milano, cioè dello sfruttamento a livello schiavistico dei lavoratori che stanno lavorando alla costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano. Consolato USA a Milano, manager in fuga, il PM chiede il carcere, scrive Mario Di Vito. Non ci sono dubbi che Ulasdemir volesse scappare dall'Italia. Il sostituto procuratore milanese Paolo Storari, che domenica ha firmato il provvedimento di fermo nei suoi confronti, parla di chiara volontà di fuggire, parere condiviso dalla sua omologa bergamasca Raffaella Latorraca, che ieri ha chiesto la custodia in carcere. Il pericolo è concreto, si legge nell'istanza a sua firma che domani si discuterà davanti al GIP. Il 47enne manager turco della Cadel Construction, indagato per caporalato nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori nei cantieri del consolato statunitense di Milano, è stato preso dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro mentre era all'aeroporto di Orio al Serio con la sua famiglia e un considerevole numero di bagagli in attesa del volo per Istanbul. Venerdì, a poche ore dal controllo giudiziario nel cantiere di Piazzale Accursio, Demir è stato anche intercettato mentre parlava con quello che secondo la procura sarebbe un suo superiore. Se vieni per le ferie sarebbe meglio, dice il suo interlocutore, non ancora identificato, che inoltre cita altre due persone che pure avrebbero caldeggiato la fuga, Fra Zaffer e Chan Celik. Domani, se il manager risponderà, gli inquirenti cercheranno di capire chi siano, perché gli ultimi sviluppi dell'indagine sui cantieri milanesi aprono a interrogativi di non poco conto. Chi e perché stava aiutando Demir a scappare? Dall'ambasciata degli USA non arrivano commenti. L'agenzia Reuters riferisce di aver provato a chiedere informazioni e di non aver ricevuto risposte. Quello che si sa è che l'azienda Cadel Construction, con sede a Montgomery in Alabama, ha in atto una joint venture con la società turca Enka per la costruzione soprattutto di sedi diplomatiche in giro per il mondo. Demir, che nelle carte degli inquirenti viene descritto come preposto alla sede secondaria italiana di Cadel, in precedenza lavorava proprio per Enka. A quanto si apprende, sarebbe una prassi degli statunitensi prendere dipendenti dai soci turchi per far loro coordinare alcuni dei troppi numerosi progetti internazionali, tra cui quello milanese. Cadel ha aperto la sua sede secondaria in Italia il 26 novembre 2021 ed è dal 19 aprile 2023 l'arrivo di Demir. Da allora i lavori per l'imponente opera di rifacimento del consolato statunitense a Milano hanno prodotto investimenti nell'economia locale per 65 milioni di dollari e a febbraio 2026 l'azienda dichiarava di impiegare come maestranze 261 persone. Secondo quanto dichiarato alla vigilia dell'apertura del cantiere nel 2022, il restauro sarebbe stato completato nel 2025, ma poi c'è stata una deroga al 2028. Nel mezzo sono avvenuti i fatti per cui i PM di Milano hanno fatto scattare il controllo giudiziario con provvedimento d'urgenza. Significa che ai manager di Cadel verranno affiancati dei commissari italiani con l'obiettivo di ripulire la filiera produttiva dal caporalato. Le testimonianze raccolte dal PM Storari, non nuove operazioni di questo genere, descrivono un sistema fatto di pizzo, minacce e autentico schiavismo. Ai lavoratori indiani reclutati dalla società Dynamic House di Nuova Delhi venivano chieste 500.000 rupie, circa 5.000 euro, in contanti per il permesso di soggiorno in Italia, dove veniva loro corrisposta una retribuzione media di 1,50 euro. Allora, perché dallo stipendio erano detratte le spese dell'alloggio e dei pasti forniti in cantiere. Agli operai rimanevano in tasca mediamente 150 euro. Durante le giornate lavorative lunghe ed estenuanti, secondo Storari, c'era una priorità assoluta, e cioè mantenere un altro ritmo affinché le varie lavorazioni potessero essere concluse il prima possibile. Quindi l'atteggiamento dei capi era sempre ostile e perentorio e numerose erano le minacce verso i sottoposti. Va da sé che fosse impossibile assentarsi per necessità personali e tantomeno per motivi di salute. Chi si infortunava veniva assistito da un medico direttamente nel cantiere. Se proprio non si era in grado di presentarsi in cantiere, vi era la decurtazione della retribuzione delle giornate lavorative. Tutto questo succedeva fino a poco fa, non lontano dai grattacieli di City Life a Milano, in un cantiere prestigiosissimo coordinato dal Bureau of Overseas Buildings Operation del Dipartimento di Stato degli USA. Come spesso accade in casi del genere, l'appalto è di un paese estero, per giunta extraeuropeo. I sindacati non sono mai riusciti ad avvicinarsi ai lavoratori e nessuno sospettava nulla. La brochure del 2022 che parla di come sarà bella la nuova sede diplomatica di Washington ancora si trova online, 40.000 metri disegnati dallo studio Shop Architects di New York, un progetto innovativo e sostenibile, così si legge, che si ispira ai valori di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e rigenerazione urbana, un grande investimento per Milano come molti altri schiavi inclusi. Così sul Manifesto, l'articolo di Mario Di Vito, da la pagina 8 del Manifesto di questa mattina. C'è poi anche l'intervista al segretario generale della CGIL di Milano, Luca Stanzione, che chiede che gli americani siano chiari: non esistono zone franche, domani con CISL e UIL saremo davanti al cantiere. Era una sede di rappresentanza, Washington dica se valgono ancora i diritti e la dignità o c'è solo il profitto. E ci potremmo collegare all'appunto che abbiamo fatto prima rispetto all'ottantesimo della scelta della Repubblica come forma di Stato piuttosto che la monarchia, quindi sicuramente una scelta, come dire, progressiva, progressista in quel caso, ma l'appunto che facevamo sul fatto che poi, rimanendo il modello di sviluppo capitalista dove sì, conta solo davvero il profitto e il plusvalore da sempre, nella Repubblica non sia mai stato possibile attuare davvero i valori, applicare davvero nella realtà i valori di uguaglianza economica e sociale e di conseguenza anche di uguaglianza politica, e in quanto rimasto comunque il modello di sviluppo e il sistema capitalista. E siamo a pagina 5 sempre del Manifesto per l'ultima segnalazione in aggiunta a quelle già fatte durante la rassegna stampa questa mattina più presto alle 8:30. Parliamo di esteri, andiamo in Sud America perché Simone Scaffidi scrive da Cali in Colombia sul Manifesto: elezioni, la Colombia si ribalta, il primo turno va al trampiano, l'erede di Petro solo secondo, in testa c'è De La Espriglia, spazzata via la destra tradizionale. Il patto storico e il progressismo colombiano speravano di conquistare la presidenza della Repubblica già al primo turno. I sondaggi davano Iván Cepeda vicino a un consenso del 50% e le divisioni in seno all'estrema destra lasciavano presagire uno scenario favorevole. Dopo lo scrutinio del 99% delle sezioni elettorali, la sorpresa si chiama Abelardo de la Espriglia, l'outsider che non ha mai ricoperto un ruolo istituzionale e che si ispira apertamente a figure come Bukele, Milei e Trump. È riuscito in poco tempo a riunire i consensi dell'elettorato conservatore attorno a sé, a spazzare via la concorrenza dell'altra candidata di estrema destra, Paloma Valencia. La sua strategia comunicativa aggressiva e macista, arrivando a dichiarare di voler fare tutto il possibile per sbudellare le persone di sinistra, ha pagato. Al contrario, la decisione di Paloma di virare al centro ha spinto il suo elettorato a dirottare il voto su Abelardo. Cepeda non solo non ha vinto al primo turno, ma è finito secondo. Abelardo ha ottenuto il 43,7% delle preferenze contro il 40,9%. Distanze abissali invece per Paloma Valencia con il 6, quasi 7% e Sergio Fajardo fermo al 4,2%. In termini assoluti il risultato di Cepeda non può essere considerato una sconfitta. Il candidato progressista ha raccolto oltre 1 milione di voti in più rispetto a quelli di Gustavo Petro al primo turno delle elezioni del 2022, un dato che conferma la crescita numerica del campo progressista. Nessun altro leader della sinistra colombiana aveva mai raggiunto un risultato simile nella storia repubblicana del paese. Sul piano politico e simbolico, tuttavia, il sorpasso di Abelardo era difficile da prevedere e arriva come una doccia gelata. Fino a pochi giorni fa, Cepeda era saldamente in testa in tutti i sondaggi, con alle spalle un movimento politico solido e strutturato, radicato nel territorio e sostenuto dall'esperienza di governo degli ultimi 4 anni. Paloma Valencia e Álvaro Uribe, storico leader dell'estrema destra colombiana e 2 volte presidente della Repubblica, appena sono giunti i risultati hanno immediatamente espresso il loro sostegno ad Abelardo de la Espreia. Dall'estero sono arrivati anche i messaggi di congratulazioni del presidente argentino Milei e di Santiago Abascal, il leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, che hanno elogiato la sua battaglia contro il socialismo in difesa della libertà. Pochi minuti dopo la diffusione dei risultati da parte della Registraduría Nacional, il Presidente della Repubblica Petro ha denunciato pubblicamente irregolarità nel processo elettorale. Come Presidente non accetto i risultati del preconteggio realizzato dalla società privata dei fratelli Bautista, ha dichiarato, sostenendo che sarebbero stati aggiunti circa 800.000 documenti di identità appartenenti a persone non presenti nel censimento elettorale ufficiale. Petro ha affermato che riconoscerà esclusivamente i risultati certificati dalle commissioni coordinate dai giudici della Repubblica. In un discorso inedito per toni e contenuti, Ivan Cepeda ha ribadito le accuse del presidente, aggiungendo che sarebbero state segnalate votazioni atipiche in diverse sezioni elettorali e che tali anomalie dovranno essere sottoposte a verifiche approfondite. Le denunce troverebbero un primo riscontro nelle molte segnalazioni pervenute, accompagnate da immagini che mostrano manipolazioni di schede elettorali e verbali di voto a favore di Abelardo. Per la prima volta Cepeda ha rivolto attacchi frontali ad Abelardo, definendolo un fascista e un mafioso, un misogino e un omofobo, un parapolitico narcotrafficante. Il candidato progressista ha inoltre denunciato interferenze straniere nel processo elettorale, chiamando in causa il presidente ecuadoriano Noboa, e ha lanciato un appello contro la minaccia fascista che rappresenta Abelardo. Al ballottaggio del 21 giugno Cepeda e Abelardo de la Espreia si contenderanno la presidenza, da una parte la prosecuzione del progetto progressista del patto storico basato sulle riforme sociali, sulle politiche di pace e sull'espansione dei diritti, dall'altra l'ascesa di un leader vicino alla galassia MAGA, sostenitore di politiche di guerra e securitarie, favorevole all'espansione delle attività estrattive a costo della distruzione dell'ambiente, apertamente ostile alle rivendicazioni delle minoranze e delle dissidenze. L'esito delle elezioni in Colombia dipenderà dalla capacità del patto storico di convincere moderati astenuti al primo turno che l'avanzata di un progetto neofascista è un rischio per gli equilibri della democrazia colombiana. 4 anni fa il patto storico ci riuscì. Al primo turno Petro ottenne il primo posto, ma la distribuzione dei voti tra l'ala progressista e quella conservatrice e reazionaria non fu molto diversa da quella attuale. La partita si gioca tutta in questi ultimi 20 giorni di campagna elettorale. Con questo chiudiamo questa lettura delle terze pagine di questa mattina del 2 giugno sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo proprio al 2 giugno 1946 con la puntata di oggi di Storia di Classe. Seguirà la prima edizione del GR di questa mattina e poi lo spazio approfondimenti del mattino.
1: Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giornale radio. Buongiorno. Sono in corso di svolgimento in tutto il territorio del Regno, con l'eccezione di Trieste e della Venezia Giulia, le operazioni di voto riguardanti il referendum con il quale i cittadini sono chiamati a scegliere la forma istituzionale dello Stato fra monarchia e repubblica, nonché ad eleggere i membri dell'Assemblea Costituente che avrà il compito di redigere una nuova carta costituzionale. Elevata l'affluenza, rilevante la presenza di donne, le quali possono votare per la prima volta. In mattinata, fra gli altri, si sono recati ai seggi in cui erano iscritti Sua Maestà il Re Umberto II e la Regina, il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il ministro della Costituente Pietro Nenni, il ministro della Giustizia Palmiro Togliatti.
3: 2 giugno 1946, si vota. Per la prima volta nella storia del nostro paese vanno a votare anche le donne. Le donne hanno già ottenuto il diritto di voto in Finlandia, Norvegia, Islanda, Inghilterra e in molti altri paesi dell'America Latina come Brasile e Argentina. Il 2 giugno 46 tocca finalmente anche alle italiane.
4: Anche lei vota?
5: Sì, voto per la prima volta. Mi sento un po' emozionata.
6: Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
7: Nadia Spano, classe 1916, una delle pochissime donne nominate nella consulta nazionale, che tra i compiti aveva anche quello di preparare le elezioni, ricorda così quella prima volta delle donne.
8: L'emozione nel votare. Di fronte ai seggi le donne si raccoglievano e aspettavano pazienti il loro turno. Nella cabina stavano molto a lungo perché bisognava votare le due schede, la scheda per il referendum e la scheda per l'assemblea costituente. E io ricordo l'impressione e l'emozione anche, una volta votato, nel mettere la scheda dentro l'urna. Era qualche cosa, era una conquista, era un cambiamento della vita. L'abbiamo sentita così.
7: La campagna elettorale si pone prima di tutto come un referendum. L'Italia sarà una monarchia o una repubblica?
9: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Criminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo. Grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabocchevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento, squillano le trombe dei valletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. Nel suo viaggio, Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Gallarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid. Tanto, sulla torretta del Quirinale viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia, la sola forse che ancora sventolasse su un pubblico edificio.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 11 in punto di martedì 2 giugno, Radio Onda d'Urto, il primo GR di oggi. Partiamo dal Medio Oriente, dove il rischio che i negoziati tra USA e Iran saltino è più concreto che mai a causa del sabotaggio esplicito da parte di Israele, il cui esercito mette a ferro e fuoco da giorni tutto il Libano. Trump ha annunciato che sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Queste le parole del tycoon, ma nella notte ci sono stati scambi di bombe, razzi e droni tra esercito israeliano e l'ala militare di Hezbollah, che resiste accanita ai tentativi israeliani di annettere quanti più territori libanesi possibili. Teheran ha reagito sospendendo le trattative con gli USA e minacciando di sigillare, oltre allo stretto di Hormuz, anche quello di Bab el Mandeb. Trump ha sentito prima Netanyahu, mettendo il veto a nuovi raid sulla capitale libanese Beirut, e poi intermediari di Hezbollah. Ma l'esercito di occupazione israeliano, intanto, continua a colpire la striscia di Gaza e ad accompagnare gli assalti dei coloni in Cisgiordania. A Gaza, diversi morti palestinesi nelle ultime ore. Tel Aviv parla di combattenti di Hamas e altre organizzazioni della resistenza palestinese. In Italia oggi è l'ottantesimo anniversario del referendum del 1946, nel quale, dopo 20 anni di dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, l'occupazione nazista, la resistenza antifascista e la liberazione, gli italiani e per la prima volta le italiane scelsero la Repubblica al posto della monarchia dei Savoia come forma istituzionale dello Stato. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi, lo ha detto ieri il presidente della Repubblica Mattarella, celebrando il 2 giugno al Quirinale davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Ma non solo celebrazione e commemorazione, il 2 giugno è anche una giornata di lotta contro la guerra, l'escalation militare e il riarmo, nessuna base per nessuna guerra. Dietro queste parole d'ordine, in corso a Pontedera, in Toscana, il corteo del movimento No Base Pisa Pontedera. La manifestazione è partita da Piazza Cavour in centro, nel comune toscano, e si dirige verso la tenuta Isabella, l'area scelta per la realizzazione di una pista d'addestramento e di un poligono di tiro militari nell'ambito del progetto di base militare per il GIS e i reparti Tuscania dei Carabinieri, proprio tra Pontedera e Pisa. Italia ed Europa alle prese nel frattempo con le conseguenze economiche ed energetiche della guerra mondiale. L'Unione Europea sarebbe disposta ad aprire a deroghe per l'energia. L'ok riguarderebbe una certa flessibilità sulle spese, ma solo riguardo gli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione in attesa della risposta ufficiale domani alla richiesta di misure contro il caro carburante avanzata dal governo italiano. Meloni ha dato mandato ai suoi ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 lavoratori braccianti di origine pakistana trovati ieri carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino, in Calabria. I due fermati sono cittadini pakistani sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio della questura di Cosenza. Torniamo agli esteri con la guerra in Ucraina. Stanotte l'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco, 656 droni, 73 missili su tutto il territorio ucraino. Lo riferiscono le autorità di Kiev, che confermano anche il bilancio di 13 morti, tra i quali anche un bambino, decine i feriti. Mosca invece parla di un attacco mirato sulle strutture militari ucraine. 11.05 del 2 giugno 2026, Radio Onda d'Urto, è tutto per questa edizione in breve del giornale radio. Il prossimo notiziario flash alle ore 13 di questa mattina. Tra poco lo spazio approfondimenti di questo 2 giugno su Radio Onda d'Urto. vi proporremo approfondimenti sulla data del 2 giugno e in particolare sul primo voto per le donne in Italia in quell'occasione, ma anche un collegamento telefonico con la manifestazione in corso a Pontedera contro le basi militari.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
3: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe Barra 1, che presentano il nuovo album Area Cani.
4: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

0: anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino! Perché non me lo posso permettere!
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere,

Lo spazio approfondimenti di martedì 2 giugno sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Noi lo apriremo con un collegamento con la manifestazione No Base contro la guerra e l'escalation militare in corso a Pontedera, provincia di Pisa, in Toscana. Con noi tra poco ci sarà Giovanni, proprio del movimento No Base di Pontedera. Abbiamo poi diversi inediti da proporvi. In piena crisi energetica è arrivata in Italia la corsa all'oro dei data center, ne parleremo con Rita Cantalino, giornalista freelance che si occupa di ambiente e diritti umani. Questo fine settimana a Milano il Festival Centro Africa, noi lo presenteremo con Marco Trovato, direttore di Africa Rivista, che organizza e promuove l'iniziativa. Dal 5 al 7 giugno contatto, la 3 giorni della Brigata Basaglia, giunta alla sua 5ª edizione. L'appuntamento è a Milano, al laboratorio occupato Kashavit. Presenteremo l'iniziativa con Gabriel della Brigata Basaglia. Indecorosa Festival, festival di sabato 6 e domenica 7 giugno, il festival delle comunità future al centro sociale Baraonda di Segrate. Ci sarà con noi Jessica del collettivo del centro sociale Baraonda. Poi per il focus delle 12 torneremo sulla data del 2 giugno con un approfondimento storico curato dalla nostra redazione. 2 giugno, vuoto politico, astensionismo, diritti negati, com'è cambiata la partecipazione politica delle donne a 80 anni dal primo voto. Nella trasmissione gli interventi di Francesca Garisto, avvocata penalista impegnata nella difesa in giudizio delle donne vittime della violenza maschile, vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, e la teorica femminista già militante di Lotta Femminista e del Movimento per il Salario al Lavoro Domestico, Leopoldina Fortunati. Questo è lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto di questo 2 giugno.

Partiamo tra pochissimo con il collegamento con la manifestazione contro le basi e la guerra del movimento No Basi di Pontedera, in corso proprio a Pontedera, in provincia di Pisa.

0: Iniziamo dunque lo spazio approfondimenti del mattino del 2 giugno qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, collegandoci con Pontedera in provincia di Pisa, dove è in corso una manifestazione di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, l'abbiamo presentata qui su Radio Onda d'Urto. Con noi dovrebbe esserci in collegamento Giovanni Ferraro del movimento No Base di Pontedera. Vediamo se ci sente. Benvenuto Giovanni.
1: Benvenuto, buongiorno a tutti voi.
0: Grazie a te Giovanni, siamo in collegamento, lo dicevo, con il corteo del movimento No Base a Pontedera, un corteo da Pontedera fino all'area dove dovrebbe essere costruita una pista aerea e un poligono di tiro militari, collegato ovviamente alle basi militari già presenti sul territorio tra Pisa e Livorno, tra cui la base statunitense di Camp Derby. Giovanni, ti chiediamo di ricordarci perché siete in piazza questa mattina a Pontedera e ovviamente come sta andando la manifestazione. Ti chiedo già anche se ti puoi un po' allontanare dall'impianto audio perché sentiamo
1: sì,
0: la musica.
1: Sono andato più lontano possibile, sono più o meno in fondo al corteo, ci sono diverse migliaia di persone molto colorate, molte associazioni, molti movimenti e colori di vari tipi. Siamo qui per ricordare che il 2 giugno di qualche anno fa siamo riusciti, grazie a una mobilitazione del genere, a fermare la costruzione di una base a Coltano, in provincia di Pisa, e per lo stesso motivo ci ritroviamo qui anche oggi, perché né Pontedera né Pisa, nei pressi di San Piero a Grado, a ridosso del Parco Nazionale, fatto vuole ulteriore militarizzazione del territorio. No, non è così che si può portare avanti la società, la cultura, e quindi questi colori che sono scesi oggi in piazza sono a dimostrare che c'è ancora tante persone che dicono di no alla militarizzazione. Siamo la maggioranza, dobbiamo dimostrarlo quotidianamente.
0: E come sta andando la manifestazione? Ricorda un po' il programma, che prevede anche un momento conclusivo.
1: Sì, allora siamo partiti davanti al comune di Pontedera, stiamo attraversando il centro, adesso siamo sul Duomo di Pontedera, si stanno interfacciando tutte le associazioni che hanno aderito, stiamo facendo diverse tappe, fra cui quella prossima sarà presso la stazione dove è stato allargato, è già stato fatto un quarto binario apposta per far fermare proprio i convogli militari per quando devono attraversare questa tratta, quindi ci fermeremo lì, poi andremo nella zona popolare di Pontedera per poi finire davanti alla Piaggio, che tutti ben conoscono come colei che ci porta le vespe. E alla fine di quel corteo ci trasferiremo con la vetta tutti alla Tenuta Isabella, che è il posto indicato proprio da uno studio fatto da militare per la costruzione di questo poligono militare. Quel posto non è una zona militare, sarebbe uno scempio andare a togliere all'agricoltura un terreno che in realtà adesso è verde, per farlo diventare una zona grigia e militare soprattutto.
0: Giovanni Ferraro del movimento No Base di Pontedera, grazie di essere stato con noi per questa corrispondenza.
1: Grazie a voi, una buona giornata e una buona latta a tutti.
0: Migliaia di persone quindi in strada a Pontedera, provincia di Pisa, verso Tenuta Isabella, come diceva Giovanni Ferraro, il luogo dove vuole essere costruito un altro pezzo di base militare, basi militari che già infestano quei territori toscani tra Pisa e Livorno. Noi torneremo su temi che hanno a che vedere con la data di oggi, 2 giugno, che è stata la data scelta dal movimento No Base contro la guerra e il militarismo, perché negli anni la celebrazione della vittoria della Repubblica sulla monarchia nel referendum del 46 è stato trasformato in una parata militare che si svolge ed è in corso a Roma, e quindi il 2 giugno da sempre è anche la data di mobilitazione dei movimenti antimilitaristi e contro la guerra in Italia, e quindi questa data è stata scelta per questa manifestazione in Toscana a Pontedera. Noi torneremo sul 2 giugno nel focus delle 12 con un approfondimento che riguarda in particolare l'allora primo voto a livello nazionale per le donne in Italia nel referendum del 2 giugno del 1946, E ora ci occupiamo di altro, vi proponiamo alcuni altri approfondimenti realizzati dalla nostra redazione, a partire da un altro tema che comunque ha sempre dei risvolti ambientali e di consumo di suolo, che sono caratteristiche anche della costruzione di nuove basi, che oltre quindi ad avere a che fare con la guerra e l'escalation bellica in corso a livello globale, hanno a che fare anche con la devastazione dei territori e il continuo consumo di suolo. Stessa cosa riguarda anche il fiorire dei data center sul territorio italiano a cui stiamo assistendo, e per questo vi proponiamo un approfondimento, un'intervista realizzata dalla redazione di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, parliamo di corsa all'oro dei data center. Da una parte ci sono gli investimenti miliardari legati all'intelligenza artificiale e al suo cloud, dall'altra la preoccupazione di chi abita e lavora in territori dove ora si vorrebbero costruire grandi hub per la raccolta dei dati. Già contestati negli Stati Uniti, i data center sono altamente energivori, hanno bisogno di un elevato consumo di acqua per il raffreddamento delle macchine. In un tempo di crisi energetica, poi, di blackout localizzati e rincari delle bollette in Italia, proprio il nostro paese vuole diventare l'hub digitale del Mediterraneo. Una rete infrastrutturale su cui si gioca una nuova partita che riguarda lo sfruttamento, il consumo di suolo, lo sperpero idrico e lo scarso impatto per quanto riguarda i posti di lavoro. I data center tendono a essere localizzati in territori dove c'è maggiore richiesta, ed è infatti il caso della Lombardia, dove si concentrano ad oggi i progetti realizzativi dei data center. Dal mondo agricolo e alle associazioni fino ai privati cittadini, però, sono già diffuse le prime proteste. Ne parliamo ed è collegata con noi con Rita Cantalino, giornalista freelance che si occupa di ambiente e diritti umani. Intanto un saluto e grazie per essere con noi, Rita.
3: Ciao, grazie per avermi invitato.
2: Allora, ti chiedo intanto che cosa sono i data center.
3: Allora, i data center sono delle grandi strutture fisiche e sono le strutture che ospitano proprio tutte le infrastrutture che servono, quindi tutti i computer, tutte le macchine che servono a far funzionare l'intelligenza artificiale. Sono i posti in cui vengono processati e conservati tutti i dati con cui viene appunto nutrita l'intelligenza artificiale, e sono i posti che le consentono poi di funzionare, come hai già anticipato tu, con enormi dispendi di energia, chiaramente.
2: Ecco, esatto, enormi dispendi di energia che vorrebbero essere realizzati all'interno del territorio lombardo, tra le altre cose, che oggi il principale polo italiano, dicevamo, per i data center. Secondo i dati riportati nel dibattito regionale, infatti, sul territorio si concentravano nel 2024 67 dei 168 impianti censiti in Italia. Venendo poi al 26 di maggio, settimana scorsa, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il progetto di legge che regolamenta l'apertura di nuovi data center in questo territorio. Di che cosa si tratta?
3: Si tratta di una legge che prova a disciplinare appunto l'apertura dei data center, perché la prima cosa che dobbiamo rilevare è che in questo momento noi non abbiamo indicazione chiara a livello nazionale, ma visto che c'è questa corsa alla costruzione di nuove strutture, le regioni, soprattutto quelle più richieste, a maggior ragione quindi la Lombardia, si stanno un po' organizzando provando a disciplinare il tutto, perché rischiavamo di assistere a una moltiplicazione anarchica di strutture senza nessun tipo di regolamentazione comune. Quindi è stata scritta questa proposta di legge, che poi ha visto appunto un lungo periodo di discussione e ha degli aspetti molto positivi e degli aspetti che invece sono stati trovati più problematici, in particolare per quanto riguarda il consumo di suolo, perché sostanzialmente la Lombardia è la regione più cementificata d'Italia, questo lo sappiamo già, lo attestano ogni anno le statistiche, e il problema vero, il nodo vero della critica alla proposta di legge che poi è stata approvata, è che non rende obbligatorio costruire queste strutture in territorio, in strutture, in aree comunque già utilizzate, no? in aree cosiddette brownfield, cioè le strutture, le vecchie industrie, i luoghi da riqualificare, mentre di fatto lascia aperta la possibilità di costruire in aree dette greenfield, che sono le aree invece nuove, non le aree vergini, e quindi di cementificare ulteriormente. Per la verità, la legge impone dei pagamenti di oneri molto più alti per chi voglia costruire appunto in aree vergini, però stiamo parlando di imprese come Google, come Amazon, come Meta, insomma grandi imprese che sicuramente non hanno il problema di pagare, no, delle cifre un po' più alte per l'apertura di infrastrutture che di fatto fruttano miliardi e che sono appunto in questo momento la nuova corsa all'oro. Se però c'è un aspetto che invece è positivo dal punto di vista della nuova legge, e che vieta l'utilizzo di acque potabili per il raffreddamento delle macchine, perché i data center, come anticipavi già tu prima, consumano enormi quantità di acqua. Tanto è vero che sono state poi tra le cause delle più grandi proteste scoppiate negli Stati Uniti sul tema, perché intere comunità si trovavano o con le acque completamente contaminate o con le acque con la scarsità idrica, insomma senza acqua. E la legge regionale lombarda, per esempio, impone che non siano utilizzate acque potabili, ma che si instaurino dei circuiti chiusi o comunque vengano prese delle acque di risulta che non dovrebbero invece servire alle cittadine e ai cittadini della Lombardia. Quindi questo è sicuramente un aspetto, insomma, positivo, ma insomma mi permetterei di dire che, vista la fase storica che stiamo vivendo, è abbastanza dovuto. E il problema sostanziale, comunque, ti dicevo, è quello del consumo di suolo, e poi c'è una questione che è un po' più ampia, che pone questo fronte di cittadini, di comitati che sta protestando, che è quello della possibilità di partecipare alle decisioni sulla pianificazione di queste nuove strutture, perché gran parte dei progetti sono enormi progetti di, appunto, società multinazionali, e da quello che dispone la legge, da una certa grandezza in poi gli impianti non sono più competenza dell'amministratore locale, quindi il sindaco non può dire lo voglio o non lo voglio, per capirci, ma diventano di competenza regionale. E quindi su questo ovviamente chiaramente ci saranno dei meccanismi consultivi, e si spera che verranno, insomma, in qualche modo valorizzate le volontà delle popolazioni locali, però non c'è nulla che lo garantisca in questo momento.
2: Ecco, sì, questo è il contesto, e nell'articolo di recente pubblicazione che scrivevi per valori.it parlavi anche delle proteste che ne sono seguite in queste settimane in vista della legge, ma anche al di là della legge regionale che è stata varata il 26 di maggio, giusto?
3: Sì, c'è da dire che le proteste, insomma, sono nate appunto prima, sono nate perché comunque il fenomeno sta crescendo e ci sono diversi gruppi territoriali che sono attivi. Sicuramente si tratta della gran parte di questi sono nell'area della città metropolitana di Milano, perché praticamente c'è, sono 33 delle strutture ospitate dalla Lombardia, sono tutte appunto intorno a Milano, e quindi ci sono tanti piccoli comuni che in questo momento sono in fermento, cioè per esempio Bornasco, che è uno di quelli in cui, oltre appunto agli amministratori locali, si stanno attivando anche i cittadini, ci sono delle proteste anche da parte dei cittadini, e soprattutto a difesa della questione del suolo che ti dicevo, perché si tratta di aree di quasi campagna, e occuparle con delle strutture significa di fatto togliere un pezzo di polmone, ma togliere anche un pezzo potenzialmente produttivo al territorio. Cioè, nella bassa bergamasca ci sono una serie di proteste perché per esempio c'è un progetto molto grande che dovrebbe appunto estendersi per più di 230.000 metri quadrati, che sostanzialmente in questo momento sono un'area agricola, ma su spinta in questo caso dell'amministrazione, quindi l'amministrazione è favorevole, si sta pensando di trasformarle in un hub tecnologico, quindi cementificando ancora in un contesto di profondo consumo di suolo, e soprattutto togliendo anche delle risorse relative alla terra, che possono da un lato far funzionare l'economia del territorio, ma soprattutto dall'altro, no, contrastare la crisi climatica, perché viviamo in una fase in cui dovremmo fare l'esatto contrario di quello che sta accadendo. E mi permetto di fare una piccola parentesi su quello che dicevo prima, no? Sostituire i data center ad aree che potrebbero essere produttive dal punto di vista agricolo, perché stiamo parlando di strutture, e non lo si sottolinea mai abbastanza, che in realtà non garantiscono un elevato numero di posti di lavoro. Oltre alla fase cantieristica, in cui soprattutto se vai a costruire su aree non edificate, ovviamente c'è tanto lavoro di cantiere da fare, ma una volta che la struttura è completata i posti di lavoro sono davvero pochi. Quindi stiamo parlando di cedere pezzi di territorio a grandi imprese multinazionali che si arricchiscono con queste strutture e non portano neanche a dire, capito, sul territorio, però portano lavoro, non succede neanche anche questo. Un caso particolare è quello di Bollate, dove c'è stata una lunga vicenda legata a che ha coinvolto anche Legambiente, che ha portato un ricorso al TAR su un progetto molto grande che si riteneva sarebbe arrivato senza alcun tipo di compensazione, dove invece a un certo punto si è giunti a un accordo perché sostanzialmente si è riusciti a imporre all'impresa di portare una serie di compensazioni ambientali all'atto della costruzione del data center, appunto. Adesso su questo sarebbe veramente troppo lungo ragionare su quanto convengono le compensazioni rispetto a cedere, certo, spazio a queste strutture, e non mi dilungherò assolutamente. C'è un dato che però è interessante, e cioè che quando cioè non esiste nessun dispositivo normativo in questo momento che imponga una serie di cose. Quando per esempio accade che allora la popolazione si lamenta, la popolazione protesta, le associazioni provano a fare un lavoro di mediazione e tra l'altro ci si spende i soldi in ricorsi, avvocati, allora a quel punto si riesce a far arrivare le imprese a miti consigli, diciamo tra tantissime virgolette. E questo avviene perché non c'è appunto un dispositivo di legge che faccia in modo che questa cosa accada già. Questo me l'ha detto per esempio, esco per un secondo dalla Lombardia, la sindaca del comune di Settimo Torinese, che nel proprio comune ha richiesto che l'acqua utilizzata per raffreddare le macchine del data center venga poi reimmessa negli impianti di teleriscaldamento urbano e così venga utilizzata per riscaldare le case delle cittadine e dei cittadini di Settimo Torinese. Ecco, questo per esempio, la cosa che lei mi diceva è questa è un'iniziativa che potrebbe essere valida per tutti, soltanto che io l'ho dovuta richiedere mentre dovrebbe essere tra le indicazioni che noi diamo primariamente, no, a queste aziende quando vengono sui nostri territori.
2: Chiarissimo. Ecco, a chiudere vorrei parlare e farti commentare in realtà un paradosso, no? Cioè si parla tanto in questo periodo della crisi delle industrie energivore tradizionali a causa della guerra in Medio Oriente, del rincari delle energie per quanto riguarda le bollette in Italia, ma il consumo di energia dei data center, oltre che quello idrico, è nettamente maggiore. Qui faccio il paragone con le contee statunitense di cui parlavi, ad esempio quella di Newton, che negli scorsi mesi si è vista praticamente ridurre al minimo l'acqua dai propri rubinetti e nel frattempo i pozzi locali si erano danneggiati a causa appunto del consumo idrico da parte di questi data center, ma le bollette idriche per quanto riguardava gli abitanti del territorio di Newton erano schizzati all'esterno. Questo è un po' il paradosso che ci fa vivere, no, questo periodo rispetto al tema delle energie e come si decide di sfruttare questo tipo di settore.
3: Sì, no, è assolutamente come dici, è un paradosso tra l'altro così autoevidente che è strano, insomma, che bisogna ancora discuterne, però sì, perché si parla di, cioè, parliamo di strutture che hanno degli elevati consumi. Siamo prima sull'energia e poi sull'acqua, ma è praticamente lo stesso discorso, sono strutture che hanno enormi consumi e in una fase in cui appunto dicevi bene siamo in crisi energetica e sono strutture che però, cioè, una volta messe a regime hanno bisogno di sempre più elettricità per funzionare. Questo è il dato di partenza. Ora il punto è dove la prendiamo noi questa energia, e c'è una duplice questione. La prima è proprio la produzione di energia e la seconda riguarda le reti, perché le nostre reti elettriche, le reti di terna, no, quelle proprio fisiche, in questo momento non siamo certi che reggano un urto così esponenziale, una crescita così veloce, e quindi bisognerebbe intervenire intanto su quelle. Ma è possibile che interveniamo sulle reti elettriche per appunto i data center a fronte di tutti gli servizi che invece ci sono sempre stati per quanto riguarda la cittadinanza, innanzitutto. E in secondo luogo

0: alterante, lo sappiamo, di cui dovremmo ridurre il consumo, invece stiamo facendo crescere le emissioni in questo modo. O addirittura si pensa che tutto il dibattito che si è aperto in questo momento sul ritorno del nucleare serve esattamente a questo, alla costruzione di mini reattori che possano alimentare le centrali elettriche, cioè che possono alimentare le centrali di data center. Questo è un dibattito che è più o meno avanzato in diverse aree del mondo, ma potrebbe riguardare presto anche il nostro paese. Con un ulteriore inciso che vorrei farti, che è una cosa che mi ha spiegato in un'intervista il presidente di Ennostra, che è una società che appunto si occupa di energie rinnovabili, Gianluca Ruggeri. Lui mi diceva: in questo momento in Lombardia i nuovi progetti richiedono 80 gigawatt di energia. Considera che a livello nazionale come paese ne utilizziamo 80, quindi è una richiesta veramente enorme e che secondo lui non è assolutamente giustificativa anche del numero di progetti in questo momento in campo. Cioè lui dice: secondo me si sta lavorando tanto di previsione, si sta lavorando tanto sparando numeri che poi dovrebbero servire a una sostenibilità anche futura, ma rischiamo di generare una bolla. Cioè se veramente dovessimo adeguare la predisposizione delle nostre reti a queste cifre, rischieremmo poi di generare una bolla, perché non è assolutamente detto che poi servirà tutta questa elettricità. Ne sappiamo veramente poco, ma da quello che sappiamo, secondo lui, dai dati che riporta, in realtà questo è un dato che lui ha proprio definito letteralmente fuori dalla realtà. Torno al tema dell'acqua, perché come ti dicevo prima, sì, c'è un paradosso, perché stiamo sostanzialmente in un'epoca di crisi energetica e stiamo costellando i territori, in particolare la Lombardia, di opere che richiedono molta energia, ma noi siamo anche il paese della scarsità idrica dovuta soprattutto al malfunzionamento dei nostri acquedotti, per farla molto breve, e stiamo installando strutture che consumano moltissima acqua, a fronte del fatto che abbiamo interi territori in cui le persone non hanno l'acqua in casa, in cui devono arrivare le autobotti, in cui d'estate si ha l'acqua ogni 48-72 ore.
1: Certo, chiarissimo, e chiarissimo anche il racconto, l'approfondimento che ci hai fatto di questo paradosso da una parte e corsa all'oro dall'altra dei data center. Se non hai nient'altro da aggiungere, ovviamente ti ringraziamo, giornalista freelance Rita Cantalino, per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.

0: The Circus, non voglio ballare, le 11:35 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Riprendiamo lo spazio approfondimenti del 2 giugno mattina. Presentiamo ora alcune iniziative di questi giorni. Iniziamo dal Festival Centro Afriche della rivista Africa.
1: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno si tiene a Milano Centro Afriche, un festival culturale organizzato da Africa Rivista e ospitato al Centro Internazionale di Quartiere nella Cascina Casottello di via Fabio Massimo numero 19. La fermata della metro gialla è Porto di Mare. Centro Afriche sono incontri, musica, arte, laboratori, cucina per raccontare

0: esplorare, capire il continente africano. Il programma è ricco e a portata di tutte le età. Ingresso gratuito. Ne parliamo con il direttore di Africa Rivista, Marco Trovato. Ciao Marco, bentornato su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, partiamo dalle finalità, dagli obiettivi che ispirano Africa Rivista ad organizzare la 3 giorni di festa e cultura.
1: Sì, anzitutto dove si trova? Ci troviamo in un quartiere periferico di Milano, un quartiere che conosce sfide importanti, ma che custodisce anche un patrimonio, come dire, prezioso di energie, di relazioni, di umanità. È un luogo, il Centro Internazionale di Quartiere, dove ogni giorno si costruiscono inclusione, dialogo, opportunità grazie al lavoro, diciamo, di tanti volontari, tanti attivisti, tante associazioni del tessuto sociale. Dunque siamo orgogliosi, come dire, di portare per l'ennesima volta Cento Africa in questo spazio per raccontare l'Africa attraverso la sua vitalità, la sua creatività, la sua straordinaria capacità di generare cultura, innovazione e bellezza. Noi sappiamo troppo spesso il continente viene osservato soltanto attraverso le sue difficoltà. Noi vogliamo invece accendere i riflettori sulle sue infinite risorse, sulle sue voci, sui suoi talenti. Per 3 giorni decine di associazioni, artisti, musicisti, danzatori, scrittori e protagonisti del mondo migratorio, della diaspora, ci accompagneranno in un viaggio fatto di incontri, racconti, musica, arte e condivisioni.
0: Sì, volevo aggiungere a proposito del Centro Internazionale di Quartiere, che è anche un luogo molto bello e che permette tra l'altro lo svolgimento di tutti gli incontri anche in caso di maltempo, è corretto?
1: Assolutamente sì, è uno spazio del comune gestito molto bene da un'associazione italo-senegalese che ospiterà appunto un viaggio che non parla solo dell'Africa ma anche di noi, della nostra città e del futuro che possiamo costruire insieme.
0: Ecco, andiamo allora sui protagonisti della 3 giorni, partiamo magari dai dibattiti, dalle presentazioni. A tuo avviso quali sono gli ospiti, naturalmente non per fare una classifica, ma i temi più significativi, quelli più attesi che ospiterete al festival?
1: Beh, noi apriremo, diciamo, questa kermesse con un incontro con un giornalista olandese, Oliver Van Bemmen, che da anni indaga i rapporti tra multinazionali, economia e società nel continente africano, e attraverso le sue inchieste rigorose e anche coraggiose, Oliver, come dire, ci aiuta a guardare oltre gli stereotipi, a comprendere le dinamiche spesso invisibili che influenzano la vita di milioni di persone. Un'occasione per soprattutto approfondire temi cruciali come quello della conservazione, no? Chi costruisce davvero il patrimonio naturale africano e a quali prezzi? Nel suo libro inchiesta Cattivi Custodi, Oliver Van Bene ci porta proprio dietro le quinte di uno dei più grandi sistemi di conservazione ambientale del pianeta, raccontandoci soprattutto le contraddizioni, le zone d'ombra e gli abusi che possono nascondersi dietro la tutela della natura.
0: Ecco, ci saranno anche laboratori e attività per bimbi e bimbe a questa 3 giorni. Quali sono?
1: Beh, assolutamente sarà possibile disegnare la propria maglietta e imparare a riciclare oggetti che possono essere adatti al riuso, piuttosto che laboratori di trucco africano, piuttosto che laboratori di percussione. Insomma, tantissime opportunità per grandi e piccini, laboratori che vengono offerti da associazioni, da africani o italiani di origine afro, che mettono a disposizione il proprio sapere, il proprio talento, il proprio tempo per rendere giornate dei bambini all'insegna della creatività, della fantasia e dell'inclusione.
0: Infatti sono molti anche i partner che collaborano nell'organizzazione del festival. Quali sono quelli, diciamo, non tanto gli sponsor, ma quelli che più metteranno la loro impronta, ecco, durante la 3 giorni, questo fine settimana a Milano?
1: Ma sono davvero tantissimi, anche citarne alcuni mi sembra di far torto da altri. Ne cito giusto un paio che rappresentano, diciamo, fin dalla prima edizione bene lo spirito di questa manifestazione: la sartoria sociale Keshik, che peraltro metterà in luce quelle che sono le ultime creazioni realizzate in un laboratorio sartoriale italo-senegalese, dove si fa inclusione di migranti con anche diciamo trascorsi difficili, ma soprattutto si valorizza la creatività e la fantasia di queste persone unendole con il sapere, i tessuti africani e italiani, così come l'associazione Karamogò che metterà in scena danze e coinvolgerà il pubblico con i ritmi travolgenti dell'Africa.
0: Ecco, sì, a proposito di ritmi travolgenti, numerosi sono anche i concerti previsti.
1: Sì, ogni sera davvero io invito a guardare il programma perché abbiamo decine di artisti che si avvicenderanno nei diversi palchi che ospitano Cento Afriche. Avete giustamente ricordato che la manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica perché abbiamo sia spazi all'aperto che la possibilità di riorganizzarci con spazi al chiuso e naturalmente all'interno di questi 3 giorni ci sarà attivo il ristorante del Centro Internazionale Quartiere che sfornerà delle pietanze, delle, come dire, tradizioni culinarie africane.
0: Ecco, infatti Cento Afriche è proprio 360 gradi tra musica, cucina e cultura. Due parole volevamo chiederti anche a proposito delle mostre che si svolgeranno e del cinema e i cortometraggi.
1: Sì, ci sarà una mostra dedicata ai giovani italiani di seconda generazione, con radici afro, con una serie di ritratti che ci racconteranno molto di come sta cambiando la nostra società, sulle ambizioni, sui talenti di questi giovani ragazzi e ragazze. E poi ci sarà una mostra multimediale, estremamente coinvolgente, che permetterà al pubblico di sostanzialmente muoversi, viaggiare in un quartiere popolare di una cittadina del Mozambico, Beira, pur restando a Milano, nel senso che ci saranno delle immagini, ma ci saranno dei suoni che sono stati catturati in questo barrio, in questo quartiere popolare di Beira e renderanno l'esperienza della visita estremamente coinvolgente e immersiva. Voglio ricordare anche altri appuntamenti culturali che sono previsti e ospiti che sono previsti nel programma. Lo scrittore di origini togolese Kossi Komla Ebri presenterà il suo libro Laddove il vento cambia, così come Chiara Piaggio che ci parlerà dell'Africa non è così, Fabrizio Floris e Federico Monica che ci parleranno di urbanizzazione, economia informale, baraccopoli e poi ancora Angelo Boccato che presenterà il suo ultimo libro L'ombra lunga dell'impero, diciamo sulle tracce del colonialismo ma anche del razzismo. E ancora, Soumaila Diawara, l'Africa ha bisogno di guardarsi dentro, non dietro. Un incontro, dibattito su temi sempre molto, caldi. Voglio chiudere, ricordando l'incontro con l'antropologo Marco Aime, che presenterà in esclusiva il suo nuovo libro su Thomas Sankara, pubblicato con Bollati Boringhieri, e infine la straordinaria presenza di padre Chizito Sesana, missionario comboniano con 40 anni di esperienze e di lavoro nelle baraccopoli di Nairobi e di Lusaka, che ci verrà a parlare dei Monti Nuba e di una guerra invisibile che sta travolgendo il cuore dell'Africa, in particolare il Sudan.
0: Davvero ricchissimo, denso il programma di Cento Afriche, il festival culturale organizzato da Africa Rivista, che si svolgerà questo venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno presso il Centro Internazionale di Quartiere, la Cascina Casottello in via Fabio Massimo, numero 19, fermata della metro Porto di Mare. Noi ricordiamo che gli eventi, l'ingresso è gratuito, ci sono solo alcuni incontri per i quali quali è necessaria la prenotazione. Per chi fosse interessato, tutto il programma si trova sul sito africarivista.it, tutte le informazioni anche telefonando al numero 375 53 53 235. Ti ringraziamo Marco Trovato.
1: Grazie a voi per l'attenzione, vi aspettiamo numerosi a 100 Afriche.
0: Marco Trovato è il direttore di Africa Rivista.

Radionda d'Urto, Sogno, Sic Tamburo saranno anche loro di nuovo protagonisti della festa di Radionda d'Urto. Lo saranno il giorno 1 della edizione 2026, 5 agosto, area feste di Via Serenissima Brescia, Sic Tamburo con i Caracalma. Non c'è nessuno malato, sogno di potermi bucare. Giusto qualche istante di musica e poi presentiamo un'altra iniziativa che si svolgerà sempre a Milano, al laboratorio occupato Casciavit. Si tratta di Contatto, 3 giorni della Brigata Basaglia. Parleremo tra poco con Gabriel, proprio della Brigata Basaglia, che organizza Contatto.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Gabriel della Brigata Basaglia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, grazie a voi per questo invito.
0: Dunque, parliamo del Contatto Festival. Dal 5 al 7 giugno torna la tre giorni della Brigata Basaglia, giunta alla sua quinta edizione. Ecco, io non andrò oltre, lascio a te la parola per raccontare questa tre giorni, come sarà organizzata e qual è anche l'obiettivo.
1: Benissimo, benissimo. Allora, come hai detto bene, abbiamo organizzato la nostra quinta edizione dal 5 al 7 giugno negli spazi di LOC a Milano, il laboratorio occupato Cascia V, e prenderà forma uno spazio che noi appunto di Brigata Basaglia piace chiamare Contatto, perché è una realtà che vuole ridiscutere, diciamo, l'intero concetto di cura nel contesto della salute mentale tramite assemblee, laboratori, presentazioni di libri, faremo anche teatro, musica e confronto politico. È una tre giorni che non vuole, non vuole parlare soltanto di salute mentale, ma del modo in cui scegliamo di vivere insieme, di prenderci cura di noi e delle nostre comunità, direi. E la questione che ci ha portato a creare Contatto è stato anche non solo legato a quello che facciamo tutti i giorni con le nostre cliniche, il centralino in varie città d'Italia. Cioè, il punto è che quando si parla di salute mentale, spesso il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sugli aspetti clinici e prettamente individuali del disagio. Si parla di diagnosi, di sintomi, di terapie, però molto più raramente ci si interroga, diciamo, sulle condizioni sociali, le scelte politiche, le situazioni economiche e culturali che producono sofferenza, che producono isolamento, che producono marginalità.

0: che sta diventando sempre più violento e disumano. Insomma, il nome stesso contatto vuole richiamare a qualcosa di molto semplice, cioè, che oggi però sempre è difficile, cioè la relazione, una relazione genuina, gentile, popolare. Insomma, ed è da questa riflessione appunto che nasce Contatto, che vuole essere uno spazio di confronto, direi, tra persone che vivono esperienze diverse, ma che condividono la volontà di interrogarsi forse su come costruire o ricostruire pratiche di cura più inclusive, democratiche e forse perché no, anche comuniste e anarchiche. Noi veniamo dal nome che ci siamo dati, no? Da questa eredità basagliana con Franco Basaglia, Franca Onghero e alle lotte che hanno portato un po' alla chiusura dei manicomi. E Basaglia ci ha insegnato che la persona non coincide con la diagnosi e che la libertà, la dignità e i diritti devono essere appunto forse il punto di partenza di ogni cura. Il punto è che a 50 anni da quell'esperienza ci sono ancora molte questioni aperte. Se i manicomi non esistono più, ok, però ci sono ancora forme di esclusione, di segregazione, di istituzionalizzazione che direi oggi si presentano e si impongono su di noi come cura. Ecco, noi siamo un po' scettiche su tutto questo e questi temi verranno proprio centrali in questi 3 giorni. Se vuoi ti presento velocemente cosa faremo giorno per giorno, così per stimolare anche un po' chi ci ascolta.
1: Sì, volentieri. Ecco, la 3 giorni inizierà venerdì 5 giugno alle 17 con un'assemblea di apertura.
0: Esattamente, avremo questa assemblea inaugurale che vuole essere appunto già un primo momento di confronto collettivo. A seguire ci saranno poi 2 presentazioni di libri che affrontano un po' il rapporto tra salute mentale e trasformazione sociale e critica. Nello specifico alle 18 abbiamo Geniali Dilettanti con Agenzia X e alle 19 la presentazione del libro Psicoterapia e Cambiamento Sociale con uno sportello di ascolto. È bellissimo perché questi 3 giorni abbiamo un'enorme collaborazione di molti ospiti, davvero ci piace tanto. Già da qui, diciamo, si capisce uno degli obiettivi del festival, cioè interrogarsi appunto sul ruolo che la cura può avere dentro i processi di cambiamento politico e sociale. Poi faremo una cena. E la serata, diciamo, proseguirà poi con la lettura teatrale di Tech and Drama, che a me piace, è un lavoro molto interessante che utilizza il linguaggio artistico per affrontare paure, fragilità e conflitti interiori. E poi a chiudere la giornata ci saranno i concerti live perché Contatto non vuole separare il momento della riflessione da quello della socialità, della produzione culturale e soprattutto del divertimento. Poi sabato 6 ci saranno i tavoli. Io sarò una delle persone un po' che cercherà di dare una cornice a uno dei tavoli sulla neomanicomialità. Il titolo sarà Istituzioni totali vecchie e nuove, con molti ospiti in questo tavolo e si discuterà appunto di forme contemporanee di esclusione e controllo sociale fino ad arrivare per esempio alla discussione delle carceri e dei CPR. A seguire abbiamo un bel laboratorio di psicodramma e poi sempre nella mattina un ulteriore tavolo molto interessante al titolo Niente su di noi senza di noi. Il tema del tavolo sarà, diciamo, come ripensare e ridisegnare i servizi di salute mentale partendo dall'esperienza vissuta delle persone coinvolte. E una delle cose fondamentali diciamo, che caratterizza la Brigata Basaglia è che noi non siamo costituiti solamente da clinici, ma ci sono molte altre persone che hanno esperienza diretta e indiretta con il tema salute mentale, psichiatria e contatto rappresenta anche un po' questo. Non ci saranno solamente professionisti della salute mentale, ma persone che hanno avuto esperienza diretta, anche in modo critico, della realtà. Nel pomeriggio abbiamo poi un'altra presentazione di un libro di Pazzi da Morire del collettivo Ardò, che è molto interessante e dedicato alle storie delle persone decedute all'interno dei dispositivi psichiatrici. E

0: Poi la domenica, 7, sarà invece, diciamo, maggiormente orientata alla costruzione di proposte future. Si inizierà appunto con un'assemblea, che dal titolo penso che dice tutto: la salute non si vende, si difende. Perché questo titolo, diciamo, il tema, al centro di questo titolo c'è il tema dello smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale e delle possibili forme di resistenza collettiva. Infatti parteciperanno in questo tavolo tanti ambulatori popolari, sportelli territoriali, associazioni e realtà che un po' da anni lavorano per difendere il diritto universale alla salute e alla cura. E poi, se mi permetti, diciamo, questo tema è particolarmente attuale oggi perché molte città italiane aumentano le liste d'attesa, diminuiscono le risorse per i servizi territoriali e cresce il rischio che l'accesso appunto alle cure dipenda sempre più dalle possibilità economiche che hai, il che non va assolutamente bene. E poi nel pomeriggio, diciamo, il festival si sposterà verso una riflessione più ampia sulle culture della cura, le alternative possibili, laboratori di psicoeditoria. E l'ultimo tavolo della manifestazione sarà dedicato al tema della neurodiversità. Abbiamo cercato di coprire quanto più temi rilevanti possibili. Magari avremmo dimenticato qualcosa, ma abbiamo fatto un enorme, credimi, un enorme lavoro per organizzare questi 3 giorni. E poi, diciamo, ci sarà una plenaria finale intorno alle 18, se riusciamo a essere brave e bravi con i tempi, dove raccoglieremo un po' tutte le riflessioni, le proposte, le connessioni costruite durante la 3 giorni. Una cosa che mi preme forse di dire è che appunto non è un festival pensato solamente per chi si occupa di salute mentale. È un appuntamento assolutamente aperto a chiunque si interroghi semplicemente sul rapporto tra benessere, diritti, comunità, partecipazione. E riteniamo appunto che la salute mentale riguarda tutti noi e non solo i clinici, e riguarda appunto il tipo di società forse che vogliamo costruire.
1: Ecco, allora ricordiamo dal 5 al 7 giugno Contatto Festival a Milano al laboratorio occupato Cachavit Lock in via San Faustino 62. E Gabriel della Brigata Basaglia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi, solidarietà sempre.
2: Noi proseguiamo con gli approfondimenti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, presentando un'ultima di tre iniziative che presentiamo negli approfondimenti di questa mattina, nello spazio approfondimenti festivo del 2 giugno. Si tratta dell'Indecorosa Festival delle Comunità Future, che si terrà il 6 e il 7 giugno al Centro Sociale Baraonda di Segrate. Ascoltiamo la presentazione con Jessica del collettivo del Centro Sociale Baraonda e poi proseguiremo e concluderemo gli approfondimenti con il focus delle 12 di oggi, dedicato al 2 giugno e al primo voto delle donne a livello nazionale in Italia, 80 anni fa.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno torna l'Indecorosa, il Festival delle Comunità Future. Una 2 giorni di musica, arte, dibattiti, sport, spettacoli e cultura indipendente, organizzato dal Centro Sociale Baraonda di Segrate presso i propri spazi. Entriamo nel dettaglio dell'iniziativa con Jessica, parte del collettivo del Baraonda. Ciao Jessica, benvenuta.
4: Ciao, ciao, buongiorno a tutte, a tutti e a tutto. Intanto grazie mille a Radio Onda d'Urto per lo spazio che ci avete concesso per parlare di Indecorosa, che è il Festival delle Comunità Future. Appunto si terrà sabato 6 e domenica 7 giugno presso il nostro centro sociale, che è il CSA Baraonda di Segrate in via Pacinotti. Sì, saranno 2 giornate aperte, tra musica, arte, dibattiti, sport, spettacoli e cultura indipendente. Il nostro festival è pensato appunto per creare incontri, confronto e socialità. Ci saranno bancarelle di autoproduzioni vintage durante tutte le giornate, presentazioni. A partire dalle 18 di sabato ci sarà la prima presentazione, che sarà la presentazione del libro Sta nel fondo dei tuoi occhi con l'associazione DAX, il nuovo libro illustrato da Red Star Press. È una storia che appunto è una storia pensata anche per i più piccoli, che racconta amicizia, resistenza, amore e memoria attraverso il linguaggio della favola e dell'arte. Dopodiché ci saranno le lezioni aperte di breakdance e di sport popolare.

e a partire dalle 21 si comincerà con il concerto serale con tantissimi artisti e artiste. Durante la 2 giorni, sia nella giornata di sabato che di domenica, ci sarà uno spazio ludico, uno spazio gaming aperto dove stare insieme, conoscersi e divertirsi appunto attraverso delle attività inclusive, così come appunto già i citati allenamenti di sport popolare che saranno appunto sia nella giornata di

0: poi della domenica, con lo spettacolo serale di domenica, con il fantastico collettivo delle Brigate Rosa, che è un collettivo anticapitalista di arte queer e di drag performer. Tutto questo appunto sarà insieme, sarà accompagnato dal momento centrale dell'Indecorosa, che sarà la domenica, appunto domenica 7 giugno, il dibattito politico. Il cuore appunto della giornata domenica sarà il dibattito che abbiamo pensato, che abbiamo strutturato dal titolo Difendere il lavoro e fermare le armi. A fronte di una normalizzazione che la narrazione mainstream, vediamo tutte e tutti, ci propone, ossia che la guerra e il riarmo siano normali, inevitabili, vogliamo porci e ragionare insieme su delle risposte pratiche. La pace non si compra con le armi, si costruisce con il lavoro, con i diritti, con le lotte di chi ogni giorno difende la dignità della vita. Ci saranno sindacati, il mondo della scuola che ragioneranno appunto sulle pratiche per fermare il riarmo e difendere il nostro welfare. Partecipano i CUB, USB, CGL, l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Sarà un momento di confronto fondamentale per noi e per chiunque deciderà di venire, per individuare le risposte pratiche da applicare tutti i giorni sui luoghi di lavoro, nelle scuole, sui nostri luoghi di vita. Noi partiamo dal presupposto di ragionare insieme e dire come si contrasta il sistema guerra dal basso, come bloccare i finanziamenti al riarmo e liberare risorse per la sanità, per l'istruzione, per i servizi, come si costruiscono le alleanze sul territorio per difenderlo, questo sistema di valori e questo sistema di servizi per la giustizia sociale. La pace si deve praticare soprattutto dove si lavora, dove si insegna, dove si vive. Non deve essere un qualcosa, un concetto astratto, ma che parte appunto da delle pratiche concrete. L'abbiamo visto con le mobilitazioni di ottobre, con le mobilitazioni che ci sono state a difesa di Gaza nei mesi successivi alle prime grandi mobilitazioni di ottobre. Tutto questo appunto è l'Indecorosa, che è uno dei momenti fondamentali per noi e più belli durante tutto l'anno, perché è uno spazio vivo dove comunità diverse, non soltanto del territorio, si incontrano per immaginare nuovi modi di stare insieme, per creare, per resistere e per appunto creare questa immaginazione collettiva.
1: Due giornate come queste che cosa significano per un tessuto sociale come quello di Segrate? Come impatta in quella che è la tua esperienza un festival come questo all'interno di quella realtà?
0: Allora, l'obiettivo appunto, come dicevo prima, è di dare modo appunto alla comunità di incontrarsi, di immaginare nuovi modi di stare insieme, di resistere. L'immaginazione collettiva serve a tutte, a tutti, a tutto, sia in momenti di socialità, ma anche per riflettere insieme su quelli che sono un bene di carattere superiore, ossia appunto l'anticapitalismo, l'antifascismo, che sono le colonne portanti, non soltanto appunto della comunità di cui facciamo parte, ma che devono essere appunto le linee guida di quello che facciamo e di come vogliamo orientarci in questo nuovo orizzonte, che è un orizzonte sempre più drammatico, sempre più critico. Ripeto, la normalizzazione dell'economia della guerra è un qualcosa che adesso ormai è sdoganato, adesso ormai è un qualcosa che ci viene ripetuto come una narrazione normale, ok? E invece noi dobbiamo cercare di imporre quello che è una contronarrazione, e ci rendiamo conto che parlando con le persone, che avendo modo appunto di creare questi momenti di socialità, ma anche momenti appunto di piazza, momenti appunto di organizzazione di presidi, di comitati e di iniziative, appunto che siano iniziative sul territorio per parlare con la gente, ci rendiamo conto che le persone non vogliono la normalizzazione appunto di quello che è un sistema di warfare e non di welfare.
1: Chiarissimo. Avete quindi scelto di mettere al centro la guerra e soprattutto la sua intelaiatura e la sua, diciamo così, connessione col mondo del lavoro. È una cosa che in qualche modo mette a terra quello che è il percorso che come centro sociale state portando avanti in termini di lotte, da quello che mi dici.
0: Esatto, anche con la rete Martesana contro le guerre, già da diverso tempo si sta facendo un lavoro capillare sul territorio, proprio per intercettare anche realtà che hanno profili diversi, ma motivate appunto da un orizzonte comune, che è quello appunto di opporsi a quel sistema guerra, opporsi a tutta quella narrazione. Quindi questo non è nient'altro che poi la scelta di centrare il dibattito appunto quello che è il riarmo, quello che è appunto il processo di riarmo e come contrastarlo. Il nostro obiettivo era di ragionare appunto su delle pratiche concrete, quello che per

0: esempio è stato fatto dei CALP, quello che è stato fatto anche all'interno delle scuole, all'interno dei movimenti, appunto delle grandi movimentazioni per Gaza che ci sono state a partire da ottobre. Quindi ragionare su delle pratiche concrete, di mettere in gioco i nostri corpi per opporci a quel sistema, quindi non solo parlare in astratto, non soltanto ragionare su quelli che sono dei presupposti teorici, ma parlare soprattutto di pratiche concrete.
1: Ringraziamo Jessica del collettivo del Centro Sociale Baraonda e ricordiamo l'appuntamento sabato 6 e domenica 7 giugno con Indecorosa, Festival delle Comunità Future presso il Baraonda di Segrate in via Pacinotti 13. Grazie mille Jessica.
0: Grazie mille a voi, grazie.
2: 2 giugno, Radio Onda d'Urto, chiudiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina tornando sul tema storico di oggi. Ci concentriamo con una trasmissione realizzata dalla nostra redazione sugli 80 anni da quel referendum, visti come gli 80 anni dal primo voto delle donne a livello nazionale in Italia nel referendum tra Repubblica e Monarchia del giugno 1946. Buon ascolto.
3: Parliamo di diritto di voto per le donne, a 80 anni dal primo.

0: Le donne votarono per la prima volta il 10 marzo 1946 in occasione delle elezioni amministrative. Pochi mesi dopo, il 2 giugno 1946, parteciparono in massa al referendum istituzionale e alle elezioni per l'Assemblea Costituente. Fu l'inizio del suffragio universale per l'Italia. Al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 votarono circa 12 milioni di donne. Era il primo ingresso nello spazio pubblico di un paese che fino a pochi anni prima le voleva invisibili, e alle urne ci andarono in massa, più degli uomini. Esse infatti rappresentarono oltre il 50% del corpo elettorale, partecipando con un'affluenza straordinaria e contribuendo in modo determinante alla vittoria della Repubblica. Questo evento storico, effetto della lotta di liberazione partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale non solo, permise per la prima volta alle donne italiane di votare e di partecipare attivamente alla vita politica del paese. Le donne, da allora, in teoria, hanno dopo i 18 anni il diritto di votare e il diritto di essere elette. Ma oggi è davvero così? Cosa è cambiato dopo 80 anni? Radio Onda d'Urto ha affrontato il tema con Francesca Garisto, avvocata, penalista, particolarmente impegnata nella difesa in giudizio delle donne vittime della violenza maschile e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza nato in Italia. Con lei Leopoldina Fortunati, teorica femminista, già militante di Lotta Femminista e del Movimento per il Salario al Lavoro Domestico. Fu anche tra le prime studiose a occuparsi del rapporto tra donne, lavoro e tecnologie. Ha insegnato sociologia della comunicazione e della cultura all'Università di Udine ed è autrice dell'Arcano della Riproduzione, Casalinghe, Prostitute, Operaie Capitale. Partiamo proprio da lei.
1: Allora, beh, intanto volevo precisare una cosa. Non è solo grazie anche al ruolo che le donne hanno avuto nella lotta di liberazione, no? Ma come abbiamo ricostruito nel libro Brutto Ciao, che adesso proprio in questi giorni sta per essere anche pubblicato in inglese negli Stati Uniti per Common Notion, per la casa editrice Common Notion, e in questo libro, appunto, in cui noi abbiamo ricostruito il ruolo delle donne e le loro lotte durante la guerra e il primo dopoguerra, possiamo dire che in realtà le donne erano in prima fila anche nelle lotte, per esempio per il pane, per avere più cosa da mangiare, e tra l'altro anche le prime fabbriche che hanno cominciato gli scioperi sono le fabbriche femminili tessili, tra l'altro, no? Sono state delle lotte durissime che hanno fatto le donne, appunto, negli anni insomma, durante la guerra e il primo dopoguerra in Italia, e si sono, tra l'altro, le donne collegate anche con disoccupati, reduci, renitenti alla leva, e cioè quello che è mancato e che ha fatto sì che poi quelle lotte non hanno immediatamente portato a un grande cambiamento della situazione femminile è stato il fatto che sono state delle lotte che non sono riuscite a collegarsi con le lotte degli operai nelle fabbriche, sono rimaste disgiunte sia come forme di lotta come luoghi della lotta, perché le donne protestavano soprattutto nelle piazze, eccetera. E allora, questo per dire che perché appunto le donne poi sono andate in 12 milioni a votare, no? Sono andate a votare perché c'era questa anche esperienza molto diffusa sia nel nord che nel centro che nel sud, da parte delle donne proprio di impegno nelle lotte. E che cosa è cambiato da allora ad oggi? È cambiato il fatto che sono cambiate tantissime cose, c'è stato di mezzo il movimento femminista negli anni 70, poi a varie ondate anche altri movimenti femministi, oggi non una di meno, eccetera. Poi si è rilanciato l'anno scorso a Parigi la campagna internazionale per il salario e il lavoro domestico in moltissimi paesi, questa proposta è in discussione e si stanno organizzando tantissime iniziative, no? Ma appunto è cambiato cosa? Cioè non tanto rispetto all'uso del voto da parte delle donne, all'uso della politica istituzionale da parte delle donne, perché le donne hanno ancora difficoltà in questi campi, no? Cioè hanno ancora difficoltà nella sfera pubblica, hanno ancora difficoltà perché in realtà sono ancora questa ovviamente è una democrazia imperfetta, è una democrazia stratificata in cui i diritti sono stratificati e le donne di diritti ne hanno molto molto meno. Pensiamo al fatto che il lavoro domestico è un lavoro non pagato, non retribuito, a differenza di qualsiasi altro lavoro. Questa è una cosa veramente scandalosa. E nonostante abbiamo in Italia una Costituzione molto bella a detta di tutti, però molto carente e contraddittoria per quello che riguarda le donne. E comunque diciamo c'è ancora difficoltà per quello che riguarda anche la gestione del voto da parte delle donne.

0: sounds.
1: Su come sia cambiato il voto delle donne dopo 80 anni, il commento di Francesca Garisto.
2: È cambiato tanto. Nella seconda metà del Novecento le donne si sono prese in Italia degli spazi che prima, fino a quel momento, non, degli spazi di libertà che fino a quel momento non erano nemmeno pensabili. Sono riuscite ad affermare la natura politica della vita privata. Quindi quello che fino a quel momento era giustificato da un pensiero patriarcale riconosciuto, recepito ed accettato universalmente come pensiero quasi fondante, no? Della quasi naturale, fondante della politica e delle relazioni, ecco, da quel momento in poi, diciamo, dalla metà del Novecento, il concetto di patriarcato ha cominciato a subire delle picconate grazie alle battaglie che le donne hanno fatto. Per cui oggi patriarcale, patriarcato sono dei termini diciamo deteriori, termini non più così universalmente accettati, universalmente acriticamente accettati, e questo lo dobbiamo alle battaglie che le donne hanno intrapreso e che continuano a intraprendere. Allo stesso tempo però c'è ancora tantissimo da fare, perché ancora oggi le donne devono contrastare una discriminazione sicuramente sul piano dei ruoli, sul piano per esempio salariale, c'è un gap salariale ancora importante, sul piano delle posizioni di potere che occupano in percentuale sempre troppo bassa rispetto a quelle maschili. Abbiamo una Presidente del Consiglio, oltre al fatto che interpreta il suo ruolo diciamo emulando il modello maschile, e a parte questo insomma non possiamo ritenerci arrivate per il fatto che abbiamo una Presidente del Consiglio che si contorna invece di figure decisamente maschili con un imprinting decisamente patriarcale. Soprattutto però viene mantenuta la sottomissione delle donne attraverso la violenza, che non solo resta, ma addirittura resta invariata, ma anzi vorrei dire che è sempre più si è sempre più aggravata e diventa un tema sempre più tragico nella nostra vita. Forse proprio le libertà che le donne si sono conquistate la pagano con i loro corpi e con l'esposizione del loro corpo alla violenza maschile, che fatica ad accettare la caduta di questi secolari principi patriarcali con cui siamo cresciuti.
1: Si parla di suffragio universale femminile perché prima di allora il diritto di voto era riservato agli uomini e qualche decennio prima ancora agli uomini delle classi più ricche. In Italia infatti il suffragio universale maschile fu introdotto ufficialmente con la legge del 30 giugno 1912, promossa dal governo di Giovanni Giolitti. La normativa estese il diritto di voto a tutti i cittadini maschi di età superiore ai 21 anni, eliminando molti dei precedenti requisiti di imposta e alfabetizzazione. Tornando indietro di 50 anni prima, con l'Unità d'Italia nel 1861, il diritto di voto era regolato dallo Statuto Albertino ed era concesso solo ai maschi di età superiore ai 25 anni che sapessero leggere, scrivere e che pagassero un elevato censo, cioè un'elevata tassa per votare. Votava, in quel tempo, meno del 2% della popolazione. Votavano i padroni e i nobili. Nel 1882, poi, la riforma elettorale abbassò il limite di età a 21 anni, consentendo di votare anche agli uomini che avessero superato la seconda elementare e riducendo, non eliminando, il valore del censo. Dal 2% dei votanti maschi si passò al 7%. In questo contesto le donne non avevano alcun diritto di voto. Paradossalmente però, prima dell'Unità d'Italia il voto era concesso sparutamente alle donne dell'aristocrazia dei diversi regni. Il voto delle donne è quindi una questione di genere e di classe, risponde Leopoldina Fortunati.
0: Certo, senz'altro. E diciamo che è stata ovviamente una conquista importante, no? Non è stato certo, ricordiamo, le suffragette, le lotte che le donne hanno fatto per ottenere questo diritto, non è stato un diritto graziosamente concesso, capito? Cioè, c'è stato un grandissimo impegno da parte delle donne, però non riusciamo ancora ad avere un uso politico del voto veramente determinante e veramente negli interessi delle donne. Questo è un ancora una debolezza che il mondo politico femminile sconta, insomma.
1: Venendo all'oggi, l'affluenza femminile è passata dal 94% delle politiche del 1958 al minimo storico nelle ultime elezioni politiche del 2022, quando paradossalmente è stata eletta una donna al governo di un esecutivo. Nel 2022 infatti il minimo storico è stato del 62,2% di partecipazione al voto delle donne contro quello degli uomini che è stato del 65,7%. Fino agli anni 70 le donne votavano molto spesso più degli uomini. Dopo il 1979 il divario si è aperto stabilmente. E il peso maggiore dell'astensionismo si concentra ancora oggi nel sud, nei piccoli comuni, tra le donne più anziane e con minore istruzione. Nelle ultime elezioni politiche, poi, Fratelli d'Italia ha registrato una percentuale di consensi più alta tra gli uomini rispetto alle donne, nonostante la presenza di Meloni. Le analisi di flusso hanno evidenziato che il partito ha raccolto il 28% delle preferenze maschili contro il 24% di quelle femminili. Il commento ai nostri microfoni di Francesca Garisto rispetto a questi dati.
2: Allora, è un dato sicuramente interessante, è come se le donne, lo interpreto così, proviamo a faccio un'ipotesi, è come se le donne scegliessero per le loro battaglie altri spazi diversi da quelli istituzionali, dove ancora il tetto di cristallo non solo non è stato rotto, ma è lontano da esserlo. Quindi gli spazi istituzionali sono ancora dominati da un pensiero patriarcale che non consente alle donne di esprimersi con la voce delle donne, con la voce femminile, libere dall'influenza patriarcale e maschile. E quindi, ecco, potrei interpretarlo così, non so, è un'ipotesi.

0: sulla partecipazione di oggi al voto da parte delle donne, Leopoldina Fortunati.
1: Cioè, intanto bisogna dire una cosa, che le destre hanno nel tempo hanno registrato una capacità di manipolazione dell'opinione pubblica e del cioè è veramente importante, e mentre cioè quindi anche utilizzando le nuove tecnologie, i social, l'intelligenza artificiale eccetera, in modo molto massiccio. E quindi poi i risultati si vedono, insomma. Perché nel tempo le donne si sono un po' disamorate, no, del potere del voto? Perché hanno visto che poi governi che si sono succeduti di destra, sinistra, centro, però sulle questioni veramente importanti le donne hanno, cioè, non hanno detto molto, no? Hanno detto anzi molto poco, e comunque non si affronta mai, nessun governo finora ha mai affrontato il problema fondamentale delle donne, che è questo lavoro che le donne fanno e che non è retribuito, insomma. E poi abbiamo delle contraddizioni enormi, abbiamo la pensione ma non lo stipendio, abbiamo non so, quando abbiamo un incidente i giudici devono arrampicarsi per valutare anche il lavoro domestico, no? Quando una donna casalinga ha un incidente, quindi devono valutare i danni. È un fatto molto, molto pesante, insomma, per cui secondo me poi capito, le donne che sono molto pratiche, sulla pratica in realtà la politica, perché poi anche una politica prevalentemente maschile le ha sempre molto deluse, per cui questo arretramento poi sul voto secondo me si spiega anche in questo modo.
0: Si può dire un po' che il ruolo politico decisionale che aveva il voto nel 1946 non è lo stesso di quello che aveva allora, quello di oggi, diciamo.
1: Esatto, e anche perché appunto nel tempo le donne hanno visto che governo dopo governo in realtà loro non è che capito, la situazione cambia radicalmente, insomma, cioè ci sono questioni di merito molto importanti che rimangono sempre in evase, no? Nessuno risponde ai bisogni delle donne, nessuna forza politica si pone il problema di rispondere ai bisogni delle donne, quindi a un certo punto c'è un arretramento, si capisce il perché dell'arretramento.
0: A 80 anni dal primo voto delle donne, ringraziamo per questa trasmissione Francesca Garisto, avvocata penalista particolarmente impegnata nella difesa in giudizio delle donne vittime della violenza maschile e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza nato in Italia. Ringraziamo anche Leopoldina Fortunati, teorica femminista, già militante di lotta femminista e del Movimento per il Salario al Lavoro Domestico, tra le prime studiose a occuparsi del rapporto tra donne, lavoro e tecnologie. Ha insegnato sociologia della comunicazione e della cultura all'Università di Udine ed è autrice dell'Arcano della Riproduzione, Casalinghe, Prostitute, Operaie Capitale.

0: Allora, come vogliamo cominciare questa prima parte?
1: Con un pezzo musicale.
0: Benissimo, hai portato un album nuovo.
1: Allora,
0: dove vedo degli ospiti importanti.
1: Album nuovo di un artista che vi ho già proposto parecchie volte, ma che indipendentemente dalle mie proposte la gran parte di chi ci ascolta conosce. Lui è Seu Jorge e lo conoscete perché era l'autore, oltre a essere uno degli interpreti, era l'autore della colonna sonora delle avventure acquatiche di Steve Zissou, che l'aveva lanciato, operazione che aveva lanciato internazionalmente. Questo è il suo primo album, se non mi sbaglio, a parte la colonna sonora di Steve Zissou, completamente composto da cover, non di opere, non di pezzi suoi, un album in grandissima parte dedicato al repertorio brasiliano degli anni 70, ma non solo. Infatti il primo pezzo che vi faccio sentire è Riverman di Nick Drake, che Seu Jorge interpreta insieme a Beck.

0: Bellissima versione, eh?
1: Seu Jorge e Beck.
0: Allora, adesso andiamo a parlare di un festival purtroppo senza ospiti, cioè ne parleremo senza ospiti.
1: Ne parliamo senza ospiti, ci affidiamo al comunicato stampa, torna la, l'appuntamento cinematografico con AfroBricks, siamo al Festival Nuovo Eden dal 5 al 7 giugno con una serie di appuntamenti che riguardano appunto proiezioni, ma non soltanto, ci sarà un incontro e ci sarà anche un appuntamento di natura musicale. Da venerdì 5 a domenica 7, l'apertura è con un film che arriva dal Torino Film Festival, dove era presente nel concorso cortometraggi. Si tratta di Dija, opera prima del regista dal Chad Achille Ronaimu, e racconta, vi leggo appunto dal comunicato stampa, la storia di un autista la cui vita tranquilla viene stravolta da un incidente. La famiglia del ragazzo morto reclama la Dija, il prezzo del sangue. Tra legge tradizionale e ordinamento contemporaneo, dramma sociale teso come un thriller che interroga il tema del prezzo del sangue nella società africana, ma anche la possibilità del perdono come via alternativa. Sabato invece una giornata tra proiezioni e musica. Si comincia con il documentario We Were Here, The Untold History of Black Africans in Renaissance Europe del regista italo-ghanese Fred Cuvorno, documentario che era stato ospitato nella scorsa edizione della Biennale d'Arte di Venezia, ricostruisce la presenza degli africani e degli afrodiscendenti nel Rinascimento europeo attraverso un viaggio in 6 paesi tra dipinti, sculture e archivi. L'opera è in predicato di arrivare alla candidatura per gli Oscar 2026 per il miglior documentario, quindi è una proiezione decisamente interessante per chi non l'avesse, e penso saremmo moltissimi, non l'avesse incrociato alla Biennale d'Arte di Venezia. A seguire, Malavia, un film diretto da Nunzia De Stefano e prodotto da Matteo Garrone. Siamo a Napoli, siamo nelle periferie, siamo in zone di marginalità e di, come dire, criticità sociale, e la musica e il rap diventa una via di fuga e di riscatto. Rap e hip hop tra napoletani e le nuove generazioni afrodiscendenti che sono parte di questa scena. A fianco del film Malavia, la serata proseguirà poi in città con un luogo ancora non definito, con la Rap Hip Hop Battle, evento musicale all'aperto. Domenica 7 giugno, oltre alle proiezioni, un altro incontro, quindi si comincia con una selezione dei cortometraggi vincitori delle ultime 4 edizioni del festival. Nel pomeriggio l'incontro Fanon ritorna, dedicata alla figura di Franz Fanon, figura cardine del pensiero anticoloniale del Novecento, e la chiusura con il documentario Fanon, dedicato appunto alla figura di questo intellettuale. Quindi si comincia venerdì 5 con il film Dija dal Torino Film Festival, si prosegue sabato documentario, film e musica, si conclude domenica cortometraggi, incontro e proiezione del documentario Fanon ritorna dal 5 al 7 giugno al Cinema Nuovo Eden e per l'edizione 2026 di AfroBricks sezione cinema.
0: Bene Camillo, allora, vogliamo fare subito la pillola di spazio o aspettiamo?
1: Vai.
0: Ok, dai, facciamola subito perché sono successe delle cose. Allora, il 26, una in particolare, sta per succedere un'altra cosa. No, scusate, in diretta, qua abbiamo la finestra aperta, c'è stato un tuono terrificante. Va bene, no, dicevo, il 26 di maggio, e fa ridere perché stiamo per parlare di un'esplosione catastrofica. Il 26 di maggio la NASA aveva annunciato la selezione del New Glenn, il vettore pesante di Blue Origin, Jeff Bezos, Amazon, eccetera, eccetera, per il trasporto di rover destinati alla Luna entro la fine del decennio. New Glenn, che è inoltre il vettore ovviamente scelto per il lancio dei lander sempre di Blue Origin di Jeff Bezos, Blue Moon, sviluppati appunto da loro. Questi dovranno trasportare carichi scientifici, attrezzature e anche astronauti verso la superficie lunare. Infatti, questo lander Blue Moon doveva partecipare, partecipare alla missione Artemis 3, che ricordiamo non andrà verso la Luna ma resterà in orbita bassa proprio per testare vari lander, sia questo Blue Moon che in teoria anche Starship, c'è questa gara tra Blue Origin e Starship, Elon Musk versus Jeff Bezos. E già si era in ritardo sia con il Blue Moon che con Starship. Che cosa è successo nella notte americana, in realtà, del 29 di maggio? È successo che il New Glenn era pronto a partire con dei satelliti e doveva fare il classico static fire, ovvero razzo ancorato a terra e accendono i motori per il tempo necessario per simulare il decollo e così via. Come ha acceso i motori c'è stata un'esplosione. Io vi consiglio di andare a cercare il video perché è impressionante, cioè sembra un film e invece è la realtà. E allora, New Glenn è un razzo molto grande, molto più grande e potente del Falcon 9, è alto quasi 100 metri. Ha già fatto 3 lanci, ad aprile ha dimostrato che si può riutilizzare il primo stadio, perché il primo stadio è rientrato ed è atterrato, esattamente come un Falcon 9 molto grande. Successo a metà, perché di contro il secondo stadio ha avuto un malfunzionamento e non è riuscito a mettere nell'orbita corretta il carico che è andato perso, quindi già qua c'era una nota stonata. E appunto alle 21 locali nostre della notte del 29 maggio, questo nuovo New Glenn si è disintegrato in questa colossale esplosione. Pensate che l'energia liberata è stata stimata in circa un chilotone, ha generato un terremoto di magnitudo 2,5, è la terza più grande esplosione non nucleare mai registrata sul suolo degli Stati Uniti, dopo due incidenti che avevano coinvolto delle munizioni a inizio Novecento. Un'esplosione simile a quella del porto di Beirut del 2020, non so se vi ricordate le immagini. Certamente. Impressionanti, ecco, questa è una cosa più o meno così, ed è stato improvviso proprio. Ci sono le immagini riprese dal canale YouTube NASA Space Flight che sono, vi ripeto, veramente impressionanti. Non si sa ancora perché, cosa sia successo, fatto sta che oltre a aver perso il razzo, il pad di lancio è stato completamente distrutto. Quando la stessa cosa era capitata a SpaceX, i lanci erano ripresi dopo 4 mesi da un altro pad, perché SpaceX ha diversi pad. Questo invece era l'unico pad di Blue Origin. Ci vorrà circa un anno per ripararlo. E il manifesto di lancio per New Glenn è molto lungo. Tutte le missioni prese da New Glenn adesso sono rimandate a chissà quando, o molto più probabilmente i clienti diranno: facciamo che andiamo da SpaceX, no? Però farne le spese è, tornando a Artemis, è proprio Artemis, perché New Glenn doveva lanciare svariati pezzi per la base lunare ed è appunto l'unico razzo che può lanciare il lander Blue Moon. Quindi adesso SpaceX insomma è molto molto molto molto molto avvantaggiata. L'esordio della Starship versione 3 l'abbiamo visto, è andato benino ma anche malino. Secondo me, ripeto, i cinesi arriveranno molto prima di noi sulla Luna, noi nel senso prima dell'Occidente sulla Luna, visto quello che sta succedendo. Ma ripeto, se volete vedere veramente una delle esplosioni più colossali mai viste, andate a cercare New Glenn esplosione 29 maggio, rimanete a bocca aperta proprio, si vede anche l'onda d'urto a un certo punto. Io quando l'ho vista la prima volta ho detto: ah, ok, chissà cosa sarà rimasto del pad di lancio. Niente, praticamente, cioè tabula rasa. Per fortuna nessuno si è fatto male, perché comunque le misure di sicurezza sono importanti e tutti gli operatori erano ben lontani da quel luogo. Insomma, quando carichi di propellente un razzo alto 100 metri è meglio starci alla larga, e questo è il motivo, per esempio. Nel frattempo ci ha raggiunto Massimo, eccoci qua.
2: Ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Cosa facciamo? Andiamo con un'altra canzone?
1: No, io ti lascerei ancora un momento la parola, Simone, visto che dobbiamo come dire, la fama che circonda questa trasmissione è giusto sia condivisa tra tutti e tre, quindi vorrei che fossi
0: ok, ho già capito,
1: che fossi tu a raccontare una delle tue ultime visioni.
0: Allora, una delle mie ultime visioni è stato il film Resurrection al Nuovo Eden. Siamo andati a vederlo incuriositi, appunto, film di fantascienza. E allora, io non ho nulla contro la sala 2, però già la sala 2 non è proprio la comodità, ok?
1: Allora, diciamo, scusate, sì. Resurrection, film di produzione cinese, regista Big Hang, che per questo suo terzo lavoro ha impiegato quasi 10 anni di lavoro.
0: Ok, mamma mia.
1: Era lungo, c'era tanto da girare.
0: Tanto da girare, è vero, mamma mia. Niente, già la sfiga in sala 2 di trovarmi dietro a telespalla Bob dei Simpson, quindi cioè, questi capelli, vedevo metà schermo per leggere i sottotitoli, devo continuare a fare destra, sinistra, ecco.
2: E non c'erano altri posti liberi,
0: no,
2: dove spostarti?
0: No, la sala era inizialmente piena, ok? Inizialmente piena. Comincia questo film e già rimaniamo un attimo disorientati, perché cos'è, un film muto, no? Cioè, sembrava veramente una roba di altri tempi, no? Però sai, insomma, ci può stare, no? Di fare una cosa particolare, voglio dire. È un po' pesantino, cioè un film muto pesante, però molto lento e molto che si trascinava veramente, ok? Dopo circa 5 minuti dall'inizio del film, 3 persone si sono alzate e sono uscite dalla sala. Purtroppo tra queste 3 non c'era telespalla Bob, che è rimasto. Niente, dopo
2: alzate silenziosamente, borbottanti, bestemmianti.
0: Silenziosamente, ma sono andate via molto velocemente, cioè proprio decollate com'è. Ok. Dopo altri 10 minuti, quindi era passato un quarto d'ora, io e la mia compagna siamo alzati, siamo andati via. Non mi è successo tante volte, credo che sia la seconda volta nella mia vita che mi alzo e me ne vado, forse addirittura la prima, perché adesso se mi chiedete per quale altro film non mi viene in mente, quindi secondo me è la prima volta che mi succede dopo un quarto d'ora di film. Era veramente
1: estenuante,
0: cioè era una prova di forza che io non sono riuscito a sostenere, ragazzi. Cioè, e la parte muta era finita, nel senso era già iniziata, perché mi diceva Camillo sono una serie di...
1: Ricordiamo che è un film, esatto, a episodi che ripercorre in parallelo la storia del cinema e la, diciamo, ma molto tra virgolette, la storia della Cina, ed ogni episodio era caratterizzato da un linguaggio e da un'atmosfera diversi.
0: Esatto. Diciamo che anche quando hanno iniziato a parlare la cosa non è migliorata molto, voglio dire, cioè era sempre di una lentezza estenuante, una sofferenza incredibile. Non ce l'abbiamo fatta, cioè in più, appunto, ripeto, non riuscivo manco a leggere i sottotitoli perché c'era telespalla Bob davanti a me e non è colpa sua.
1: Ma ti assicuro che non ti avrebbe aiutato a leggerli, no, Simone, sì. Perché e mi fermo al primo episodio, quello dedicato, sì, al cinema muto, appunto, che nella tradizione del cinema muto alternava immagini ad alcuni cartelli, sì, con, sì, delle, sì, scritte, sì. Queste scritte erano non narrative, non frammenti di dialogo, non informazioni su, ma erano, mi verrebbe da definirla poesia ermetica,
0: sì,
1: forse sì, ermetica, sì, mi sembra ancora un aggettivo, come dire, decisamente, sì, morbido. E io leggevo e pensavo,
0: ma
1: cosa mi starà dicendo il regista con tutto questo?
0: Sì.
1: Ed era, come dire, una prova decisamente impegnativa.
0: Sì, ma molto impegnativa, anche perché quella parte di film, credo volutamente, è fatta con delle ambientazioni negli interni che mi sembrava di guardare la serie classica di Star Trek, cioè le cose fatte con la cartapesta, bruttissime, luci terrificanti, proprio un faretto messo lì a cazzo de cane, boh. E no, non ce l'ho fatta, mi dispiace. Infatti anche la ragazza gentilissima del Nuovo Eden, quando ci ha visto uscire, poi rideva sotto i baffi. Evidentemente anche le altre proiezioni hanno visto delle defezioni tra il pubblico. Poteva dircelo prima che prendessimo i biglietti, però vabbè.
2: O tu potevi fare come capitò in un film di Kaurismäki, dove uno dei suoi personaggi, il film era Pickpocket o L'Argent di Bresson, adesso non mi ricordo, che esce e alla cassiera dice: il film fa schifo, rivoglio i soldi.
0: Ma
2: chi lo aveva scelto questo film? Tu?
0: No, ma non importa chi l'aveva scelto, non è importante. Purtroppo non ho potuto chiedere i soldi indietro perché avevo usato la Cinecard. Ecco, vabbè, nel senso, ma magari sono io che non l'ho capito, anzi,
1: magari, cioè, magari, voglio dire, magari no.
0: Però magari no, esatto, chi lo sa. Non ce l'ho fatta, mi spiace, non ce l'ho fatta.
2: Beh, si potrebbe fare una puntata sulle volte che ci siamo alzati da un film e ce ne siamo andati. A me 4-5 volte è capitato.
1: No, io confesso, ma l'unica cosa che ho fatto, e l'ho fatto questo in più di un'occasione, vedere il film in due parti, fermarmi a un certo punto e dire no, adesso mi fermo, lo riprendo domani o dopodomani. Però credo, a mia memoria, di aver sempre visto tutto quello che ho cominciato a vedere.
0: Complimenti, Camillo.
1: Wow. Si chiama masochismo.
0: Certo,
1: in molti casi si chiama masochismo.
0: Sì, sì, sì. No, guarda, ti dico, fosse stato in sala 1 magari mi sarei fermato, Sì. Perché almeno lo vedevo, nel senso. No? Ma lì già sei stretto col sedile che dopo un po', già stando fermo, diventa scomodo. Figurati continuando a fare a destra e a sinistra. Per l'eco non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta.
1: Comunque queste sono esperienze, queste del proprio dal punto di vista logistico, adesso al di là della qualità di quello a cui si sta assistendo, che credo più o meno tutti e tutte quelle che ci ascoltano abbiano vissuto. A me è capitato domenica, ero a teatro, in una sala che frequento normalmente, che non è, come dire, esente da questi limiti, però non mi era mai capitato in modo così clamoroso. Non avevo di fronte una capigliatura di quelle dimensioni, ma in ogni caso avevo di fronte una testa che mi copriva completamente la metà destra del palcoscenico, completamente proprio. E ho dovuto spostarmi, rischiavo di non vedere lo spettacolo.
0: Bisognerebbe, non so, fare una legge che imponga i biglietti in base all'altezza, secondo
1: allora, me. Allora, ti informo che c'è stato un tentativo da parte del Filodrammatici di Milano di predisporre un'app così che tu chiunque acquistava un biglietto in rete, a chiunque acquistava un biglietto in rete, si chiedeva gentilmente di indicare la propria altezza, così che chi acquistava il biglietto in rete aveva modo di coordinare la propria presenza rispetto agli spettatori che avevano.
0: Sarebbe una bella cosa da fare, specialmente in sala, è così.
1: Credo che non abbia funzionato perché non è arrivata la fine della stagione in cui era stata aperta.
0: Però guarda che sarebbe una cosa, cioè, dove hai i posti a sedere? Io capisco i concerti in piedi, che non ci puoi fare niente, ti trovi davanti Hulk Hogan o André the Giant. E l'unica cosa che puoi fare è lavorare di gomiti per passargli davanti. Se poi questa è una persona buona, dice vabbè, passa, tanto io ci vedo uguale. Però quando si sta seduti, insomma, se io che forse arrivo a 1,70, c'ho davanti 1,80 contro l'altro dei dread da Bob Marley, capite che non vedo niente.
2: Ma cioè, esistono ancora i posti con i posti dietro la colonna?
1: Sì, in alcuni teatri ci sono. Beh, stiamo parlando comunque di teatri di tradizione, teatri di antica struttura sui quali non puoi fisicamente intervenire più di tanto.
2: Puoi eliminare quel posto dalla vendita.
1: Però certamente di solito quei posti non vengono venduti se non quando ormai sei ormai a platea, insomma, capienza esaurita.
0: E uno lo sa, però lo sa, nel
1: il
0: senso.
1: Il problema è un altro, però. Il problema è che la quasi totalità dei teatri di nuova costruzione non tengono conto di questa cosa e non pensano molto semplicemente di sfasare una fila rispetto all'altra, così che di fronte a te ci sia lo spazio tra due teste e non la testa di quello che hai di
0: fronte. Basterebbe quello, effettivamente.
1: Sarebbe semplicissimo. Sì. E invece la quasi totalità, qualcuno, Dio grazia, se n'è accorto e ci ha pensato, ma la quasi totalità dei teatri di nuova concezione non tengono conto di questo.
0: E allora almeno facciamo qualcosa, mettiamo quelli alti dietro. Mi spiace, raga, non è per discriminare, però cioè, non è giusto che chi è basso non veda, perché c'ha davanti uno di 1,90 m. Credo che saremmo d'accordo tutti su questa cosa, voglio dire, dai. Vabbè.
1: Anche perché siamo piccoli, ma cresceremo, purtroppo non vale sempre.
0: No,
1: a un certo punto si smette di crescere.
0: Esatto. Allora, cosa facciamo? Andiamo a chiudere questa prima parte con un brano?
1: Intanto annunciamo che nella seconda parte avremo degli ospiti.
0: Esatto, ben due ospiti.
2: Rodolfo Bisatti, regista del film On Life, l'università dei bambini, che domani sera verrà proiettato in anteprima cittadina al Cinema Sereno alle ore 20:50, e con lui Maurizio Pasetti, amico della radio, collaboratore di Rodolfo, che in questo caso ha curato la sonorizzazione del film e non accreditato il montaggio.
0: Va bene, allora
1: tutto questo alle 13.30 quando torneremo in diretta. Intanto andiamo ancora con un pezzo dall'album di Seu Jorge, e qui invece andiamo, se non mi sbaglio, esatto, in pieno repertorio brasiliano. Dicevo, siamo in gran parte negli anni 70, il pezzo si chiama Crença.

Allora, tra un minutino la linea andrà alla redazione informativa per il GR L'Agenda. Noi, come diceva prima Camillo, appunto, ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 13 in punto di martedì 2 giugno, il GR Flash di Radio Onda d'Urto. Partiamo dal Medio Oriente, dove il rischio che i negoziati tra USA e Iran saltino è più concreto che mai a causa del sabotaggio esplicito da parte di Israele, il cui esercito mette a ferro e fuoco da giorni tutto il Libano. Trump ha annunciato che sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Queste le parole del tycoon, ma ieri sera un bombardamento israeliano su un villaggio del sud del Libano ha ucciso 6 persone e in queste ore l'IDF continua a diramare ordini di evacuazione per gli abitanti di Nabatieh. Nella notte l'ala militare di Hezbollah, che resiste accanita ai tentativi israeliani di annettere quanti più territori libanesi possibili, ha risposto con alcuni droni e razzi lanciati contro i militari israeliani. Teheran aveva reagito ieri all'aggressione militare israeliana in Libano sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare, oltre allo stretto di Hormuz, anche quello di Bab el-Mandib. Trump allora ha sentito prima Netanyahu mettendo il veto a nuovi raid sulla capitale libanese Beirut e poi ha sentito degli intermediari di Hezbollah. L'esercito di occupazione israeliano intanto però continua a colpire la striscia di Gaza e ad accompagnare gli assalti dei coloni in Cisgiordania. A Gaza ancora diversi morti palestinesi nelle ultime ore. L'ultimo stamattina viaggiava con altre persone su un'auto vicino Deir el-Balah nella striscia centrale. 4 i feriti nello stesso attacco. In Italia oggi è l'80° anniversario del referendum del 1946, nel quale, dopo 20 anni di dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, l'occupazione nazista, la resistenza antifascista e la liberazione, gli italiani e per la prima volta le italiane scelsero la Repubblica al posto della monarchia dei Savoia, che avevano consegnato il paese prima a Mussolini e poi ai tedeschi. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi, ha detto Mattarella celebrando l'occasione al Quirinale davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il 2 giugno però è anche una giornata di lotta contro la guerra, l'escalation militarista e il riarmo. Nessuna base per nessuna guerra. Dietro a queste parole d'ordine, stamattina migliaia di persone hanno sfilato in corteo a Pontedera con il movimento No Base. La manifestazione è partita da Piazza Cavour ed è arrivata a Tenuta Isabella, l'area scelta per la realizzazione di una pista d'addestramento e di un poligono di tiro militari nell'ambito del progetto di base militare per GIS e Tuscania tra Pontedera e Pisa. A Tenuta Isabella, a conclusione della giornata di lotta, si sta svolgendo ora un pranzo collettivo. Italia ed Europa sono nel frattempo alle prese con le conseguenze economiche ed energetiche della guerra mondiale. L'Unione Europea sarebbe disposta ad aprire a deroghe per l'energia. L'ok riguarderebbe una certa flessibilità sulle spese, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione in attesa della risposta ufficiale domani alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dal governo italiano. La premier italiana Meloni ha dato mandato ai suoi ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari che non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. Ancora Unione Europea, la Commissione dell'UE nei pareri emessi in merito alla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia ha osservato che sebbene il diritto dell'Unione consenta la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, esso impone inoltre alla Commissione di emettere un parere qualora tali controlli si protraggano per più di 12 mesi. La Commissione quindi raccomanda ai 9 Stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro lavoratori braccianti di origine pakistana trovati ieri carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino, in Calabria. I due fermati sono anche loro cittadini pakistani e sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio alla questura di Cosenza. Infine torniamo all'estero. Stanotte l'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con 656 droni e 73 missili su tutto il territorio ucraino. 17 i morti, tra loro anche un bambino di 8 anni a Dnipro, dove si cerca ancora tra le macerie di un edificio residenziale. Decine i feriti in tutto il paese. Mosca parla invece di un attacco mirato sulle strutture militari ucraine. È tutto per quanto riguarda il GR Flash di questo martedì 2 giugno qui su Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi la seconda parte dello spazio Dissonanze, un'edizione speciale della trasmissione Con gli occhi chiusi e a seguire una programmazione speciale per il 2 giugno su Radio Onda d'Urto. Buon ascolto a tutte e a tutti.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 2 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera di Radio Onda d'Urto. Dona il 5 per 1000 all'emittente autonoma e di movimento che da 40 anni rappresenta uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. Nella tua dichiarazione dei redditi 730 scrivi il codice 0208 4620174. Lo trovi anche sul sito radioondadurto.org. Grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni, Radio Onda d'Urto può continuare a conoscere il mondo per trasformarlo assieme. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto scrivendo il codice in dichiarazione dei redditi 0208 4620174. Radio Onda d'Urto vi ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per il prossimo incontro maggio con la radio. È intitolato Alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia con Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia LABA. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo, per scoprirne il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. L'appuntamento è per domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 per una durata di 2 ore e 30 minuti e un percorso ciclabile di 14 chilometri. Ritrovo in Via Milano 13 a Brescia. Per prenotarvi chiamate qui in radio al numero 030 45670. Questa sera aperitivo antimilitarista al Circolo Anarchico Bonometti. L'appuntamento è a partire dalle ore 19 con birrette e cibo vegan. Il circolo ricorda anche gli appuntamenti del venerdì Punks Against Gentrification, che si tiene ogni venerdì a partire dalle ore 20. Il Circolo Anarchico Bonometti è in via Borgondio numero 6 a Brescia. Oggi, martedì 2 giugno, alla Festa della Repubblica, al Parco Ducos 1 si ricorderanno le 21 madri costituenti. Presso i maestosi cipressi ad esse dedicati interverranno Alessandra Mazzola dell'Università degli Studi di Brescia, Claudia Speziali, storica, con la partecipazione di Anna Frattini, l'assessore alla pari opportunità del Comune di Brescia, e il gruppo vocale Le Cantore. Appuntamento è alle ore 15 al Parco Ducos 1 in Viale Piave a Brescia. L'Ampi Valle Camonica, FIVL e Ecomuseo della Resistenza invitano all'appuntamento intitolato A Ruota Libera, sempre per la giornata di oggi, martedì 2 giugno, A Ruota Libera con le Madri Costituenti. Il programma prevede una serie di tappe per ricordare le donne costituenti. Si terminerà dopo le ore 18 con l'aperitivo al Circolo sul Palco di Malegno. Tutto il programma è disponibile sulla pagina Facebook di Ampi Valle Camonica, oppure scrivendo un'email all'indirizzo aruotalibera.vallecamonica@gmail.com. Continua fino ad oggi il Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Ultimo giorno quindi con la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco Adamello. Siamo tra Ceso e Saviore dell'Adamello, provincia di Brescia. Per tutte le informazioni, il programma completo, il sito è casadelparcoadamello.it. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Rental Family, Nelle vite degli altri, alle ore 16. Il film Noi due sconosciuti, alle ore 16:15. Il film Yellow Letters, alle ore 18:15. Il film Resurrection, alle ore 20:45. E infine il film The Sea, alle ore 21. Cinema Nuovo Eden, via Nino Mixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Io sono il viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

13 e 16 minuti, Radio Onda d'Urto, tra poco alle 13.30 torna allo spazio Dissonanze. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica che potremo riascoltare dal vivo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno, dal 5 al 22 agosto 2026, area festa di Via Serenissima a Brescia, fermata della metropolitana Sant'Eufemia a Buffalora. Questi sono i 99 Posse con la loro Combat Reggae, o con il loro Combat Reggae, qua insieme a Mama Marias. Ascolteremo poi Asian Dub Foundation, Noiz Narcos, Alborosi, Via dell'Ironia, e poi arriveranno le 13.30. Buon ascolto e buona continuazione a tutti e a tutti su Radio Onda d'Urto questo pomeriggio, dopo la seconda parte di Celluloide, dopo una puntata speciale di Con gli occhi chiusi. Ci sarà dalle 15.15 una programmazione speciale di approfondimento e di speciali qui su Radio Onda d'Urto per questo giorno festivo, 2 giugno. Buon ascolto e buona continuazione a tutte e a tutti.

6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in Tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: E alle 13.31 torniamo in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema, sempre in studio con Camillo e con Massimo. Ciao,
1: eccoci qua. Ciao ciao.
0: Allora, tra poco, se i telefoni ci assistono, ci metteremo in collegamento con ben due ospiti. Andiamo a ascoltare un brano intanto.
1: Il pezzo che abbiamo sentito prima non l'avevo annunciato nella cover di un pezzo di Milton Nascimento. Torniamo invece sul repertorio internazionale, lui è sempre Seo Jorge. Il pezzo si intitola

0: adesso Camillo io sono curioso di andare a sentire la versione originale, quindi per
1: chi
0: capire.
1: Credo sarà molto meno sontuosa di questa.
0: Sì, sì, sì, anche perché da quello che ho capito facciano un funk
1: funk dance, soul,
0: quindi comunque è un genere che mi garba, mi garba. Allora lasciamo Seu Jorge, Jorge. Vedi.
1: Io preferisco che vado Seu Jorge.
0: Jorge.
1: Poi quanto sia corretto non lo so.
0: Esatto. Perché? Perché i nostri ospiti sono in linea con noi.
2: Ciao Rodolfo, ciao Maurizio.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno ragazzi. A tutti.
3: Ciao.
2: Bene, partiamo subito dicendo ai nostri ascoltatori, come era già successo in quanto avevamo anticipato che nella puntata di oggi avremo parlato di questo film On Life, l'università dei bambini, che ha la prima cittadina domani sera al Cinema Sereno alle ore 20:50 e quindi subito avendo la possibilità di parlare con Rodolfo, il regista, e con Maurizio, che ha seguito l'aspetto legato alla sonorizzazione, alla colonna sonora del film. Beh, la prima domanda subito a Rodolfo. Io ho apprezzato molto il film per la sua contemporaneità, per la capacità di cogliere veramente, anche con una provocazione, quello che può essere veramente un incontro, uno sguardo reciproco tra due mondi che non è poi così impossibile che si incontrino, quello di chi in fondo sono i boomer, la mia generazione, e i ragazzi più giovani. Però lascio a Rodolfo la parola per entrare sempre di più in questa storia, in questo film.
3: Beh, intanto grazie dell'occasione per poterne

0: parlare prima della proiezione. E niente, hai detto bene, è un film che mette a confronto, anzi in relazione, una generazione Z, una generazione di ragazzi digitali, digitalizzati, con delle persone più grandi che digitale l'hanno in qualche modo in parte subito, in parte quasi accolto e in parte rifiutato. E quindi ci troviamo proprio di fronte a una nuova idea, una nuova scuola in cui questi ragazzi in qualche modo insegnano questo alfabeto infuocato del divenire digitale a delle persone che in qualche modo sono rimaste all'epoca del fax. Ed è interessante perché nel film abbiamo proprio attivato questi laboratori partendo da questo universo che è stato generato, capito, spiegato, individuato dai ragazzi che insegnano appunto, che mostrano quali sono le tappe dello svolgimento dei videogiochi alle SMR, a varie fasi, insomma, di situazioni che in internet si sono sviluppate nel corso di questi ultimi 10 anni. Ed è per me è stata un'esperienza interessante perché abbiamo proprio rilevato che, come spesso accade nei film miei di Maurizio, in qualche modo utilizziamo questo espediente narrativo per creare dei veri e propri progetti sociali, progetti didattici, pedagogici, quindi alla fine On Life sta per nascere davvero come una scuola di pensiero dove finalmente le cattedre in qualche modo si ribaltano e si dà a questi ragazzi l'opportunità di essere ascoltati e non soltanto di essere redarguiti in quanto disgraziatamente giovani. Questo è il senso del film. E l'altro elemento che ci ha sempre, come dire, interessato e toccato, pur essendo della generazione di boomer molto laica, molto impegnata anche all'epoca politicamente, è il concetto del sacro, cioè il fatto che la vita non può essere riempita solo da cose, ma che soprattutto per noi artisti la trascendenza, la necessità del miracolo è una necessità vitale. Non possiamo permetterci il lusso di essere atei. E quindi questa cosa che nel film percorre tutto, come dire, tutta la drammaturgia di questo elemento mistico che poi si rivela come qualcosa che non ha tanto a che fare con la religione, ma ha a che fare con la coscienza.
1: Sono molto interessanti le tue osservazioni, le tue parole, nelle quali, da un lato, non solo trovo veramente un'adesione non solo emotiva, ma anche proprio di pensiero. E poi, soprattutto, mi permetti di poter fare, ecco, un piccolo passo indietro, perché giustamente hai detto che questo film nasce da laboratori che noi abbiamo condotto, e questo mi rimanda effettivamente all'esperienza profonda che avete vissuto Ipotesi Cinema, tu e Maurizio. E volevo dirti anche che, guardando questo film, quando parlavo di contemporaneità, pensavo veramente, come hai detto tu, siamo di fronte a questa digitalizzazione della generazione Z, ma io proprio mentre l'ho visto, pensavo veramente anche ad esperienze storico e politiche, come può essere il pensiero libertario, come è stata l'esperienza di Basaglia, come è stato però anche quello che diceva un autore che io amo tantissimo, che nel film proprio ho sentito riecheggiare, proprio indipendentemente che magari fosse vicino al vostro modus operandi, no? Io amo tantissimo Kurosawa. Kurosawa diceva chiaramente che non aveva nessuna fiducia nei cambiamenti quando questi partono, diciamo dalle classi politiche, ma sosteneva moltissimo la necessità che le generazioni tra di loro entrassero in relazione e aveva proprio fiducia in questo. E essendo, Maurizio lo sa, un insegnante di scuola primaria, davvero io ho pensato la contemporaneità del film però può anche ispirare chi guarderà questo film, e speriamo che anche grazie a queste parole le persone siano numerose in sala, è proprio sapere che tu puoi essere in quella classe, sì, il loro insegnante, ma in realtà i ragazzi ti insegnano tantissimo se li sai osservare, li sai ascoltare. E nel film questo veramente esce con poesia, con rispetto, con senso del sacro, come hai detto tu. E quindi ecco, questo è un aspetto che va ad aggiungersi alle tue parole. Lascio adesso il microfono a Camillo, che penso voglia chiederti altro, e poi Maurizio tieni pronto che abbiamo una domanda anche per te.
0: Sono qua.
2: Allora, io volevo partire da una suggestione che mi è arrivata in modo trasversale. Questa stagione teatrale, parlo di teatro, è stata connotata in modo particolare da una serie di riflessioni numerosissime e molto articolate rispetto al concetto di memoria, declinato nei termini più diversi. E una di queste suggestioni è stata recentissima, Tiago Rodriguez, il fatto che la memoria venisse raccontata come un passaggio, una sorta di eredità, un passaggio di competenze, di sapienza e di sensibilità, al contrario rispetto a quella che è la convenzione, da una generazione più giovane, nel caso dello spettacolo da un nipote, a quella di una nonna. Quindi un percorso opposto rispetto a quello che naturalmente siamo abituati a considerare. Qui succede un poco, in qualche modo, la stessa cosa. Questo confronto di generazioni, che non riguarda la memoria, ma riguarda comunque un'eredità, un passaggio di consegne, un sapere che viene consegnato ed affidato, va in direzione non esattamente, non cronologica, ma al contrario, dalle generazioni più giovani alle generazioni più anziane. Questa è una suggestione che mi ha colpito moltissimo.
0: Sì, esattamente. Ti faccio solo un esempio molto banale, cioè proprio elementare. Un ragazzo di 19, 16, 15 anni, cioè i miei figli, ti dice subito quando un'immagine è generata dalla AI o no. Io ho fatto vedere un esperimento generato in AI completo a una persona anche solo quarantenne e non è stato in grado di distinguere la realtà dalla rappresentazione elettronica. I ragazzi hanno una maggiore capacità di penetrare il presente e quindi sono dei maestri che possono trasmettere a delle persone più anziane il contemporaneo, quindi un passaggio di consegna all'incontrario. E questa cosa, secondo me, è molto importante e noi l'abbiamo in qualche modo centrata nel film, perché è nata da sé, cioè io, ma anche Maurizio, creando laboratori, soprattutto laboratori audiovisivi, laboratori di tecniche di ripresa e montaggio, sempre più frequentemente i nostri allievi partecipano attivamente anche soltanto alla definizione delle modalità di utilizzo dei software di montaggio, cioè sono molto più avanzati, l'open source, le piattaforme gratuite, le piattaforme per anche creare audio in rete, cioè sono estremamente più aggiornati. Quindi se davvero siamo passati in un'epoca digitale, è ovvio che loro sono i maestri e noi in qualche modo possiamo apprendere da loro. Ma la cosa interessante è che c'è una reciprocità. Cioè, cosa intendo dire? Intendo dire che proprio durante il film On Life, ovviamente una persona adulta non accetta passivamente tutto e quindi si creano dei dialoghi, dei dibattiti anche nel film. Ed è bellissimo vedere come la nostra generazione sia stata contaminata, cioè si è ancora contaminata dall'ideologia, cosa che i ragazzi di adesso non hanno più. E quindi sì, c'è questa reciprocità sbilanciata a favore ovviamente del contemporaneo. Quindi hai centrato perfettamente questa tendenza, questa situazione. Al di là dei giudizi, bene, non bene, giusto, sbagliato, ma quello che noi abbiamo sempre fatto è cercare di guardarci attorno, di capire cosa sta accadendo nel mondo, cosa sta accadendo attorno a noi, proprio al di là dei giudizi. Personalmente io, quando faccio un laboratorio, non ho più degli allievi, ho dei naturali collaboratori, anzi spesso dei maestri.
2: E questa reciprocità a cui accennavi credo che si condensi in una bellissima invenzione del film, che è quella di uno dei personaggi, adesso non ricordo

0: precedente che lui già possedeva, ma che non era stato in grado di applicare in qualche modo, e restava come se in qualche modo fosse una sapienza teorica, ma che trova in questo meccanismo la capacità di applicare concretamente in ciò che gli viene, in ciò che gli viene passato. C'era un'altra suggestione da questo punto di vista generazionale che mi è molto piaciuta, ed è quella che trasforma in qualche modo in cinema, in immagini, quello di cui stiamo parlando. Ed è il discorso che il gruppo di ragazzi protagonisti del film sono immediatamente in relazione, immediatamente perché in simbiosi, perché in sintonia, con delle persone, penso a Benedetta Barzini in particolare, molto più anziane di loro. Non è soltanto la questione di boomer, stiamo parlando di un'altra generazione ancora. E questo si traduce fisicamente nel luogo in cui siamo, luogo che è una antica villa rispetto alla quale la proprietaria, la contessa, cerca di difendere dall'assalto, anche come dire, mosso dalle migliori intenzioni delle istituzioni, e soltanto alla fine in qualche modo sarà costretta a cedere una sorta di compromesso per arrivare ad un luogo bellissimo, ecosostenibile, ipertecnologico, assolutamente meraviglioso, ma che nulla ha a che fare con quell'identificazione immediata che permette a quelle due generazioni così lontane di condividere lo stesso spazio e come dire, la stessa umanità.
1: Sì, è un'analisi perfetta, che calzante. E ci conforta, perché vuol dire che bene o male qualcosa siamo riusciti a far passare. Cioè, questa tua analisi è esattamente quello che è accaduto durante la creazione di questo progetto, ed è interessante perché tu pensa che è molto provocatoria questa cosa, perché si abbandona l'aristocratica villa, cioè si abbandona la storia, no? In modo quasi nicciano, cioè si abbandona la storia, la sua pesantezza, per passare da quell'altra parte. E la cosa che mi ha sorpreso in modo positivo, perché noi diamo molto spazio agli attori, all'interpretazione anche sul momento, è il volto della Contessa Olimpia quando scende dall'auto e va verso questa nuova dimora, che è un volto complesso, non è una totale soddisfazione, c'è del rammarico, c'è del dolore, però alla fine prevale la vita, cioè prevale la vita, perché i ragazzi ovviamente in un posto salubre, ultra tecnologico, avanzato, stanno ancora meglio che nella villa fatiscente che cade a pezzi. Ed è una scelta politica questa, anche un po' di ritornare alla vita civile, di ritornare a un'idea positiva di progresso, cioè quindi non un'idea retriva, ed è anche una sottilissima critica a tutte quelle scuole molto avanzate, storiche, alternative alla scuola pubblica, che però dal mio punto di vista non soddisfano una necessità di base, cioè l'inclusività anche alle persone che non possono permettersi il lusso di stare nelle scuole straniere.
2: Maurizio, volevo chiederti, rispetto al film, qual è stato l'atteggiamento che tu hai avuto per entrare nella sonorizzazione, dare il tuo contributo in questo contesto sonoro del film, partendo anche dal lavoro di montaggio di Martina Ghezzi.
3: Allora, innanzitutto grazie, perché per questa opportunità, a te, a Camillo, a Simone. Non è stato mica facile, perché sai, la colonna sonora di un film sotto l'aspetto musicale è sempre molto molto delicata da interpretare, nel senso che le sonorità, gli effetti ambientali che possono diventare, come dire, musicali, sono sempre stati un po' nelle nostre corde, no? In effetti anche negli altri film abbiamo sempre fatto delle scelte che andavano più verso quella direzione, cioè meno musica possibile e più effetti sonori che in qualche modo non sono un commento, ma sono, come dire, l'inquadratura in più che ti dà l'opportunità di vedere

0: qualcosa che non viene né detto né visto nel film. Qui però era un po' più difficile, perché da prima si pensava, come dire, di dare spazio alle musiche che i giovani ascoltano, e lì a me sono tremate le vene ai polsi, perché purtroppo, avendo scarso davvero considerazione della musica pop, trap o quello che è contemporanea, mi sembrava era spinoso per me pensare a una cosa del genere, molto spinoso. E poi da un certo punto di vista sarebbe stato, secondo me, molto ridondante, cioè dare, come dire, nella colonna sonora, cioè, la musica che questi ragazzi ascoltano, mi sembrava ridondante. Poi ho detto che io sono molto critico nei confronti della musica contemporanea. Certo, ce ne sono alcuni che vale la pena di ascoltare, ma per me sono pochi. Uno di questi è Simba La Rua, per esempio, ma lui è talmente forte che avrebbe spazzato via tutto il resto, avrebbe spazzato via l'immagine, perché lui è veramente geniale, nel senso che ha capito prima di tutto di essere un grande e vero criminale, cioè, quindi quello che dice è esattamente quello che lui vive e ha vissuto, e quindi poi dal punto di vista musicale lo esprime con grande sapienza, perché non riconosci nessuna delle basi proprio, diciamo, terra a terra che si sente nella maggior parte della musica, come dire, trap, per esempio, e in più ha questi testi che sono incontrovertibili, sono la sua esperienza. Detto questo, allora cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di utilizzare, direi molto semplicemente, da un lato delle musiche che potevano essere, come dire, di adattamento a delle situazioni, cioè la villa può permettersi, la villa decadente dico, può permettersi sia il pianoforte beethoveniano, no? Sia la techno, per esempio, c'è questa musica elettronica che sta con un piede nella contemporaneità e con un piede nella grande musica elettronica, quella che chiamavano l'artificial intelligence music, che da metà degli anni 90 fino agli anni 2000 è stata prodotta soprattutto in Inghilterra, cioè per esempio con la grande etichetta World Music. Quindi abbiamo deciso di fare questo, cioè di andare a sottolineare nelle varie situazioni del film gli aspetti emotivi, diciamo, interiori che quella situazione poteva esprimere. Per cui apparentemente tu hai una colonna sonora diciamo non omogenea, ma nello stesso tempo a un ascolto più attento hai un rimando musicale molto aderente a certe situazioni, no? A certe situazioni che sono evidenti nel film, cioè ci sono momenti più misteriosi e metafisici o interiori, e ci sono momenti invece di esplosione di gioia. Per cui molto semplicemente si sono sottolineati come se venissero sprigionassero proprio dalla volontà e da quel momento dei ragazzi. Poi posso dire un'ultima cosa più relativa al discorso,
1: certamente,
0: della Barzini. Allora, è interessante quello che diceva Camillo, che ha colto, perché la Barzini, che è questa ottuagenaria sicuro, no? Ma rappresenta qualcosa che è, come dire, al di fuori di un conflitto, al di fuori di un confronto, al di fuori di una situazione che può essere, come dire, drammatica. Lei è sopra ogni cosa, come il vero anziano è. Cioè l'anziano l'anziano che ha assorbito praticamente per tutta la sua vita l'esperienza della vita stessa, con tutte le sue sofferenze, fatiche, gioie anche, è praticamente al di fuori della, così, della gara. E quindi si sposa naturalmente con le istanze dei ragazzi. La sua, come dire, invocazione non è per se stessa, perché non c'è più un ego in questa persona, non ha più bisogno di affermare se stessa in modo, come dire, imperativo, no? Ma è per il bene dei ragazzi. Quindi è veramente qualcosa di superiore nella caratterizzazione dei personaggi. Noi abbiamo i boomers, abbiamo i ragazzi, ma abbiamo questo essere superiore. In un passaggio del film addirittura un ragazzo dice: ma no, ma non preoccuparti, non sì. resterai mai solo,
1: sì.
0: la contessa è immortale.
1: Sì.
0: E quindi hai questa idea che comunque si arriva a un punto dove la figura della Barzini, della contessa De Nardi, ha questo ruolo. Mi viene in mente, e poi mi taccio, un aneddoto che è legato a Ignazio di Loyola, no? Quello che ha inventato gli esercizi spirituali, gesuita, che alla fine della sua lunga vita, lui era praticamente sempre stato vegetariano. E un giorno l'attendente gli dice cosa vuole mangiare, gli dice: portami una bella bistecca. Naturalmente l'attendente dice: ma cosa? Cioè, ma come, padre? È stato per tutta la vita vegetariano, adesso... E Loyola risponde: arrivato a questo punto, quello che mangio o non mangio non mi riguarda più. Ecco, la Barzini secondo me ha questo ruolo nel film, e quindi ha tutta l'apertura, come dire, proprio della comprensione nei confronti di ciò che esattamente sta succedendo, cioè il bene di questi ragazzi,
1: che non sono più un problema ma sono una risorsa e possono esserlo.
0: Esattamente.
1: Volevo tornare a Rodolfo per chiedere, proprio perché questa era una curiosità, da un lato, in virtù proprio dell'esperienza maturata prima nei laboratori, all'interno di questi laboratori poi le persone, i ragazzi che hanno partecipato sono entrati anche nel film proprio fisicamente, sono gli attori, e anche come è arrivato il personaggio appunto della Barzini. Come mai hai pensato lei... Com'è nato il vostro sodalizio, il vostro incontro?
2: Allora, ovviamente sempre attraverso questa strana cosa che accade ogni volta che ci applichiamo a un progetto cinematografico. C'era un'altra donna, avevo scelto un'altra donna per fare un'altra persona di cui non voglio neanche fare il nome, ma un'altra anziana, che ha dato forfè, ha detto: no, non me la sento, non posso. Tra l'altro un altro personaggio noto nel mondo dello spettacolo, ma non come attrice, però sempre legata al mondo del teatro, eccetera. E quindi mi sono trovato in una situazione critica. Cos'è successo? È successo che praticamente nell'arco di 24 ore quattro persone hanno pensato per i fatti loro a un'alternativa. Quando ci siamo confrontati abbiamo scoperto, io, il mio assistente, un ragazzo di Milano, un direttore del teatro Franco Parenti, insomma, abbiamo scoperto che parlavamo esattamente della stessa persona, cioè della Barzini. Se non che poi la Barzini era, cioè non sapevo neanche dove, cioè, dove era, cosa. Mi ha telefonato Lorenzo Vitalone e che fa: sai, io ho pensato a chi potrebbe fare la contessa, c'è una mia amica che si chiama Benedetta Barzini. Dopo qualche ora prendo il treno, ci incontriamo a Milano, a sua casa, e la prima cosa che ci siamo detti, lei mi guarda e fa: io odio il cinema, piacere anch'io. E da lì è partito e siamo rimasti 8 ore assieme. Lei tra l'altro ha avuto 2 figli da un grande regista, eccetera, quindi era nel mondo dello spettacolo, è una grande modella, nata artisticamente con Warhol, da lì a New York, eccetera, cioè quindi donna di spettacolo, che odiava lo spettacolo in virtù del fatto che lo conosce le varie, diciamo, situazioni che nel Novecento hanno poi generato quello che tutti noi ammiriamo stando lontani, no? Lei c'era dentro, quindi a ragion veduta odiava il cinema, odiava anche le arti contemporanee, però in realtà nascondeva un grande amore sopito e deluso. Sostanzialmente quindi noi prendiamo la Barzini, poi la Barzini si ammala gravemente e per 6 mesi rimane in una clinica per un problema respiratorio apparentemente irreversibile. Io vado a trovarla senza preavviso, lei si offende mortalmente, mi manda letteralmente a quel paese. Io dico: guarda, ad agosto tu sarai sul set con me, perché dobbiamo girare questo film e io non ho nessuna intenzione di sostituirti con un'altra, quindi cerca di guarire alla svelta. Ormai tra di noi c'era un rapporto molto amicale, no? Lei mi manda a dire che non farà il film. Allora trovo un'altra persona, contrattualizziamo un'altra persona, un'altra modella internazionale, la Wilson, una modella di 60 anni, estremamente interessante, un po' algida ma interessante. Rinviene e dice: voglio fare il film. Lasciamo andare quest'altra persona che avevamo scelto in sostituzione e finalmente la Barzini arriva sul set un po' affaticata, ma siamo riusciti a portare a compimento l'opera. Quindi è un po' messianica questa cosa. Per quanto riguarda i ragazzi, tutto il film nasce dalle loro idee, sceneggiatura compresa, quindi io ho chiesto ai miei figli di che cosa si stavano occupando. Questo mi ha consentito di entrare nella loro camera riservatissima. Io ho detto: ma no, siamo, sai che cos'è il movimento SCP? Io ho detto: no, non so niente. E quindi ho imparato, io per primo ho appreso da loro questa modalità di, come dire, di interfacciarsi con queste piattaforme. Non avevo neanche mai visto una partita videogiochi in player. Sentivo Marcello che di notte, mio figlio quindicenne, parlava in inglese alle 4 di notte perché stava giocando con i suoi amici americani. Insomma, sostanzialmente qui l'hanno scritto loro. L'hanno scritto loro, l'hanno interpretato loro nella fattispecie. E Barzini ha fatto il suo. Dopodiché io ho montato 4 ore di premontato e mi sono reso conto che non avrei potuto portare a termine l'impresa, nel senso che era tutto talmente interessante che ero veramente disorientato. Quindi sono andato a Roma da Martina Ghezzi, gli ho chiesto: senti, io devo ridurre il film a 1 ora e mezza, così mi dice la produzione. E quindi Martina ha cominciato a sforbiciare, ogni taglio era una ferita, ma alla fine siamo riusciti a creare una sintesi. Questa è l'avventura.
1: Infatti nel film ci sono un paio di passaggi dove la Barzini si lamenta che qualcuno si presenta da lei senza averla preavvertita prima.
2: Certo.
1: Il film sta sta incominciando finalmente a circolare, quindi siamo contenti che domani sera avrà la prima, e speriamo non sia l'unica, proiezione bresciana, però è stato anche visto all'estero e anche ricevuto un premio.

0: leggevo.
1: Sì, sì, sì, l'Università del Kansas, un festival dedicato all'audiovisivo, sostanzialmente al cinema, tra l'altro promosso da docenti e allievi, quindi siamo particolarmente contenti che abbia ricevuto un premio da, che viene proprio da quella generazione, insomma, sostanzialmente dei ragazzi. Questo è stato confortante.
0: Direi proprio di sì, molto significativo. Camillo, possiamo allora concludere questa chiacchierata, stiamo anche noi terminando la trasmissione. Ringraziamo tantissimo Rodolfo e Maurizio per il loro contributo, ricordando che domani sera
2: mercoledì 3
0: al Cinema Sereno alle ore 20:50 verrà proiettato On Life, l'Università dei Bambini. Saranno presenti in sala Maurizio, i figli di Rodolfo, ci sarò anch'io. E Rodolfo, tu penso che non riesci ad esserci domani?
1: No, purtroppo lavoro fino a tardi, quindi non potrò esserci, ma ci sarà Maurizio, ci sarà Mara, ci saranno altri.
0: Perfetto, sicuramente.
1: Che rappresentano il lavoro.
0: E davvero ti auguriamo veramente altre proiezioni, so che la macchina si è un po' messa in moto e allora ricordiamo a tutti che questo è un film particolarmente interessante, originale, nel panorama del cinema italiano, veramente un'oasi fresca, scusate la banalità, però cercate veramente, soprattutto se seguite il cinema, di non perdere questo appuntamento.
1: Ti ringrazio infinitamente.
2: Grazie e buona giornata.
3: Grazie Camillo.
1: Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Che brano meraviglioso, Camillo. Questo,
1: Vento di Maio, la voce che accompagnava Seusoge era la voce meravigliosa di Maria Rita.
0: Molto cinematografica questa, proprio da... bello, bello. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora da passare insieme. C'è qualche segnalazione?
1: Due segnalazioni per quella che sarà la settimana dell'Eden, in gran parte occupata dalle proiezioni di AfroBricks che abbiamo ricordato prima, ma non saranno soltanto queste. Torna in programmazione per l'intera settimana, complice anche il premio ottenuti al David di Donatello, Le città di pianura di Francesco Sossai. Se non l'avete visto, andate a vederlo, perché è uno dei film italiani più belli di questa stagione, sicuramente. Un paio di altre prime visioni che saranno La festa è finita di Anthony Cordier, film di produzione francese che, a quanto vedo dalla sinossi, credo si muova abbastanza nei territori della commedia, piuttosto che 3 chilometri alla fine del mondo, Queer Palma al Festival di Cannes, premio del pubblico al Trieste Film Festival. Questo è un film che arriva dalla Romania. Adi, 17enne, trascorre l'estate nel suo villaggio natale sul delta del Danubio. Una sera viene aggredito violentemente per strada e dal giorno successivo tutto ciò che sembrava familiare comincia a cambiare. Lo sguardo dei genitori, la quiete del villaggio, tutto si incrina e la comunità diventa un luogo dove emergono paura, pregiudizio e fratture profonde. 3 chilometri alla fine del mondo, in prima visione da venerdì 5 a mercoledì 10, ma tra le altre proposte ci saranno anche due riproposte, come sempre l'Eden ci, come dire, ci propone film più o meno classici, più o meno importanti, ma comunque in versione restaurata e che in qualche modo vale la pena riscoprire. Uno è Senza pelle di Alessandro Dalatri, un altro sarà Bianca di Nanni Moretti, ma tra ad aprire la settimana, il fine settimana, scusate, giovedì 4 alle ore 21 in versione originale sottotitolato Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, che, diciamolo Massimo, non è proprio il suo capolavoro.
2: No, infatti è la grande incompiuta, però se ci pensiamo tutti i grandissimi hanno l'incompiuta.
1: Ma ci mancherebbe altro.
2: Beh, sicuramente è un progetto che Kubrick iniziò a coltivare fin dall'inizio della sua esperienza di regista. Kubrick amava tantissimo, sì, il cinema, la fotografia, ma era un lettore onnivoro e la letteratura di lingua tedesca di fine 800, primi del 900, lo affascinava moltissimo, in modo particolare Schnitzler, da cui il film da Gioco all'alba è tratto. E veramente ha scritto nel corso della sua vita, ma fin da quando era veramente agli esordi, quando scriveva sceneggiature, coltivava progetti cinematografici, numerosi trattamento di questo novella di Schnitzler, però ne capiva fin dall'inizio la difficoltà e non si sentiva, nonostante fosse uno dei registi nel tempo sempre più colti da un punto di vista anche della capacità di sperimentare, della padronanza del mezzo cinematografico, sentiva che quel tipo di narrazione letteraria probabilmente sfuggiva alle potenzialità del cinema. Quando alla fine ha intravisto la possibilità effettivamente di portarla sullo schermo, ed è poi il suo ultimo film, anche lì questo travaglio, questo non sentire che ciò che aveva realizzato era conforme a quella che era comunque la sua idea nella trasposizione visiva, secondo alcuni può essere anche vista come una delle cause della sua prematura scomparsa, nel senso che Kubrick ci lavorava giorno e notte e si è proprio affaticato tantissimo. Poi nella comparazione tra il testo di Schnitzler e la visione filmica, sì, ci sono alcuni cambiamenti, ma veramente molto più superficiali. L'essenza del romanzo, ma anche della poi trasposizione filmica, devo dire che è molto sovrapponibile. Trovi tutti gli elementi kubrickiani, per esempio l'ascesa di un personaggio, quello interpretato da Tom Cruise, che è un medico affermato e quindi in seno alla società è il medico dei VIP, è molto conosciuto, che in virtù di un sospetto, l'idea che la moglie Nicole Kidman in questo caso potesse averlo tradito, cosa che in realtà il tradimento non si manifesta mai se non come possibilità, lo fa letteralmente crollare. Quindi il cinema di Kubrick è una grande galleria di sconfitti, personaggi che magari sono in cima o arrivano in cima alla scala sociale e poi vi crollano senza appello, miseramente. E in questo senso il dottor Harford non sfugge, ma allo stesso tempo il cinema di Kubrick è un cinema dei gruppi che si disgregano, e anche la loro famiglia, nonostante il finale molto controverso, sembra avere questa caratteristica. Il tema del doppio ricorrente, il tema della maschera che disumanizza i volti, ma allo stesso tempo è emblema di ambiguità. Ecco, ci sono tanti elementi kubrickiani. Tra l'altro, credo sia l'unica volta all'interno della sua cinematografia, in uno dei bar che frequenta Tom Cruise, dove conosce il musicista che gli racconta che ci sono queste feste dove si entra con la parola Fidelio, eccetera. Tra gli avventori c'è anche Kubrick, lo cogli se proprio sei familiare con il suo volto, in un certo senso. Ecco, si sa, molti sostengono, uscendo anche da quella che può essere l'analisi di un film estremamente comunque complesso, che la maniacalità nel lavoro kubrickiano con gli attori abbia in qualche modo contribuito a far sì che si spezzasse l'unione tra la Kidman, l'unione affettiva tra la Kidman e Tom Cruise. Comunque è un film che, anche se non riuscito, ha delle sequenze altamente grande bellezza visiva. È un film travagliato perché il personaggio dell'organizzatore delle feste, che è questo regista di cui non mi ricordo adesso il nome, un famoso regista americano, anch'io la mia memoria non è più quella di un tempo, Sidney Pollack ereditò il ruolo che originariamente, con delle riprese, era stato di Harvey Keitel, ma Kubrick sembra decise di tagliarlo perché non aveva gradito come Harvey Keitel sentisse la bellezza di Nicole Kidman, e quindi per Kubrick era poco professionale. Insomma, vabbè, tanti, tanti aspetti. E poi si sa, allora, questo è abbastanza evidente, Kubrick non era contento di quella che è la copia lavoro del film, diciamo quella che sembrava essere di fatto la versione definitiva, e chiese aiuto, pareri, a Steven Spielberg. Spielberg collaborò molto da vicino a questo film, in relazione con Kubrick audiovisiva, perché Kubrick non si spostava più dalla sua casa alla periferia di Londra. È abbastanza certo che venne organizzata, Kubrick era collegato, una proiezione, se non a casa di Spielberg, comunque negli uffici di Spielberg, alla presenza di Tom Cruise e Nicole Kidman. E anche lì da quella visione non ci fu, come dire, quell'illuminazione che portò Kubrick a sentirsi veramente arrivato al compimento di quest'opera. E secondo me uno degli elementi centrali che fanno capire che quel film, c'è anche chi dice, guardate che la versione che poi di fatto è uscita nelle sale è la versione avallata, per non dire montata forse, da Spielberg. Kubrick non c'era più, ed è quella sequenza dove Nicole Kidman entra nella stanza da bagno, apre l'armadietto con le medicine, prende anche l'erba, se non ricordo male, da fumare, si specchia, e lì parte quella che poi diventerà il trailer del film, la musica stupenda, come Kubrick sapeva scegliere la musica dei suoi film, di Chris Isaak. Ecco, ho avuto modo anche di sentire opinioni lette di collaboratori che dicevano che quella sequenza era per Kubrick, come dire, la chiave di lettura del film. Ma quella sequenza meravigliosa, magari anche nella fruizione del trailer, però secondo lui non riusciva a collocarla narrativamente all'interno di quello che aveva girato. È rimasta un po' lì così. E questo sembra sia stato uno degli elementi che ha tormentato proprio Kubrick.
1: Beh, resta un dato di fatto che lo sguardo di Nicole Kidman nello specchio probabilmente diventerà una delle due o tre immagini iconiche della sua carriera.
2: Sì,
1: una
2: sì.
1: Semplicemente l'immagine è sì. Di una straordinaria potenza.
2: Sì. E poi, vabbè, invito, ecco, veramente sarà sicuramente in lingua originale.
1: Certo, in versione originale sottotitolata.
2: Meno male, perché nella sequenza da ballo dove Nicole Kidman viene invitata a ballare da un uomo elegantissimo, molto più grande di lei anagraficamente, un vero e proprio seduttore, ed è interessante vedere la postura con cui le recita, come ballano, perché lui, e lo si sentirà nella voce, nella versione originale, ha una voce bellissima, una voce affascinante, seducente, ma capisci benissimo che lui ha davanti a sé, tra le sue braccia, mentre balla con la Kidman, la preda, e lei lo concepisce, e lei inarca la schiena, balla proprio cercando di sottrarsi a questo abbraccio, spaventata, intimorita, mentre nella versione doppiata lei civetta con lui, sembra quasi che sia lei a gestire la situazione, è molto sfrontata nel tono che viene dato dalla doppiatrice, ma che non corrisponde esattamente sia alla postura ma anche a quella che è la sequenza nella versione originale. E quindi, ecco, sicuramente anche, e poi quella sequenza in questa sala da ballo tutta illuminata che ricorda la sala da ballo illuminata dell'Overlook Hotel, la Gold Room, perché poi ci sono molti rimandi, Kubrick lo faceva ai propri film, a quello che aveva girato in questo percorso continuo di approfondimento. Era, e Kubrick lo diceva, nella mia carriera ho attraversato tanti generi, quello dove ho dovuto mediare di più, perché i tempi non erano pronti, era stato Lolita, perché le allusioni sessuali in questo rapporto tra l'attempato professore Humbert il doppio e la giovane Lolita, che poteva essere sua figlia, ecco, Kubrick le aveva dovute in qualche modo, come dire, mediare. Diceva: guardavo volentieri ad Eyes Wide Shut a distanza di tanti anni, con i costumi sociali che si sono modificati, come a un film dove anche nella dimensione dell'erotico potevo spingermi un po' di più.
1: Proiezione, lo ricordiamo ancora, in lingua originale sottotitolata Al Nuovo Eden, giovedì 4 alle 21. A fianco l'appuntamento è per venerdì 12 giugno alle 20:30 presso Carme, invece un incontro che sarà dedicato al film Il desiderio e la maschera, incontro compreso nell'ambito del ciclo L'anima e lo schermo, tradizioni sul cinema, condotto da Marcello Barison. Venerdì 12 alle 20:30 presso Carme.
0: E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Celluloide. Come sempre, grazie Camillo e grazie Massimo.
1: A tutte e tutti e a Massimo.
2: Grazie.
0: Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Adesso arriva una nuova puntata di Con gli occhi chiusi. Ciao.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi ci dedicheremo alla lettura di un estratto dell'ultimo romanzo di Marco Niro, uscito per Garrincha Edizioni, che si chiama Romanzo Mondiale. Marco Niro, classe 1978, sangue molisano, natali padani, residenza alpina, difensore. 1986, esordisce nella Unione Calcio Casalese da terzino destro perché gli altri ruoli erano tutti occupati. 1988, gonfia la rete per la prima e unica volta in partite ufficiali, ma è un autogol. 1990, appende le scarpine al chiodo dopo essere stato dribblato un'infinità di volte senza aver mai dribblato nessuno. 2004, laurea a pieni voti, si sente finalmente un fuoriclasse in qualcosa, ma è solo diventato un disoccupato. 2010, inizia la carriera di romanziere, muove la penna assai meglio della palla. 2026,

Per comprare i mondiali di calcio deve comprare il suo voto. Sa che è in vendita al miglior offerente e lui sa sempre essere il miglior offerente. Abuja 2017. Rashidi sta per lasciare la Nigeria e partire per Petrolia, dove serve manodopera per costruire gli stadi dei mondiali. Da piccolo sognava di giocarci allo stadio, adesso si accontenta di lavorarci, senza immaginare che presto diventerà uno schiavo. Roma 2021. Rita ed Ernesto, teatranti falliti e imbevuti di ideali, vogliono sabotare i mondiali a Petrolia, macchiati del sangue di donne e operai, e architettano un piano imperniato sull'incredibile somiglianza tra Ernesto e il più grande calciatore in attività, il mago. Lisbona 2022. Sentenza: il calciatore più prolifico di tutti i tempi non sa accettare il suo declino ed è pronto a vincere la Coppa del Mondo, l'unico trofeo che ancora manca al suo sterminato palmarès. Ma più ancora, spera che a vincerla non sia l'eterno rivale. I destini di tutti si incroceranno al termine del torneo, durante la finale più bella della storia, quando ogni macchinazione cercherà compimento e assolutamente nulla sarà scontato, perché la palla, si sa, è rotonda. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Marco Nero, romanzo mondiale, il gioco sporco del potere. In questo romanzo troverete Abedi, lavoratore, attaccante, terrorista. Il calcio, giocato, venduto, comprato. La coppa dei lavoratori, l'ennesimo imbroglio. Il denaro, sempre e ovunque. L'Emiro, in cerca della definitiva consacrazione, a tutti i costi. L'erede, il figlio di Dio. Ernesto, attore, fallito, sosia. La finale, la più bella della storia. La Folgore, dovrà giocare male. La Freemasons Tavern, dove tutto è iniziato. Il jihadismo, la soluzione sbagliata, anche allo stadio. Il mago, il miglior calciatore del mondo, dicono i fatti. Il maiale, in vendita al miglior offerente. Il mondiale, strumento di potere politico-economico che implica incidentalmente il gioco del calcio. L'organizzazione, associazione a delinquere. Il Puma, mercenario, sogna la spiaggia di Copacabana. Rashidi, lavoratore, centrocampista, scioperante. Il re del calcio e non solo. Rita, regista, fallita, femminista. Gli schiavi, senza i quali niente stadi e niente party. Lo schiavo, il miglior offerente. Sentenza, il miglior calciatore del mondo, dice lui. Capitolo 1. Prepartita. Londra, 26 ottobre 1863. Niente mani. Invece sì, usare le mani è da bruti. Usare solo i piedi è da femminucce. Alla Freemasons Tavern di Great Queen Street il caos regna sovrano. Vi si sono riuniti, avvolti dai loro frac e dal fumo delle loro pipe, i rappresentanti degli 11 club calcistici inglesi. Sono tutti nati da pochi anni, da quando cioè il football, il gioco del calcio menzionato anche da Shakespeare nel Re Lear, ha smesso di interessare solo i ceti popolari, inevitabilmente inclini a praticarlo in modo brutale e violento, senza regole, e ha iniziato a fare proseliti anche presso le classi superiori, che lo praticano in modo ben più nobile all'interno dei loro rispettabili college. Da qualche tempo però gli aristocratici

praticanti ravvisano la necessità di superare la disparità di regole fra un college e l'altro, altrimenti sarà impossibile che quello sport così avvincente si diffonda su larga scala come merita. Il dibattito più acceso riguarda la possibilità che la palla si possa toccare anche con le mani, oltre che coi piedi, come fanno nel college di rugby alla contea di Warwickshire. Noi a rugby, proclama il rappresentante di quel club, usiamo le mani e ci troviamo benissimo. Il gioco è più completo, più versatile, più fisico e anche più divertente. È più facile, lo interrompe bruscamente il rappresentante del club londinese di Harrow. Troppo facile. E toccarla solo coi piedi come facciamo noi a terra rende il gioco, oltre che meno violento, anche più difficile e quindi più imprevedibile. Ah, e posso confermarlo, interviene il rappresentante del club di Charterhouse nella contea di Surrey. Anche da noi si usano soltanto i piedi e questo, oltre a presentare i vantaggi appena indicati dal collega, affina le capacità tecniche dei giocatori. I nostri calciatori sono i migliori dribblatori d'Inghilterra. In una Freemason's Tavern sempre più affumicata e bollente, il dibattito, rude e incattivito nonostante la nobiltà dei contendenti, prosegue a lungo. Solo quando arriva il momento di votare cala finalmente il silenzio. «Sollevi il braccio», ordina stentoreo il segretario di quell'assemblea, «chi vuole che il gioco del calcio d'ora in avanti si pratichi con l'uso esclusivo dei piedi». Degli 11 votanti sollevano il braccio in 8. I fautori delle mani a quel punto lasciano la Freemason's Tavern a capochino. Il loro sarà un altro sport. I fautori dei piedi invece si complimentano e festeggiano facendo tintinnare i boccali di birra. Finalmente il football avrà un unico regolamento e potrà essere giocato ovunque allo stesso modo. Il calcio moderno è nato e nel giro di qualche decennio diventerà lo sport più popolare del mondo, oltre che il più ricco.

Capitolo 2. Ottavi di finale. Zurigo 2010. Il cameriere viene avanti e lo schiavo gli ordina di portargli solo una bottiglia di acqua naturale. Alloggia nella suite più lussuosa del più lussuoso albergo di Zurigo, ma è un uomo semplice lui, nonostante tutto il denaro che lo inonda. Il cameriere sparisce e in pochi istanti si ripresenta con la bottiglia, aprendola e versando l'acqua nel calice dello schiavo con infinita cura, come fosse champagne dei più costosi. «Torni solo quando arriverà il mio ospite», gli dice lo schiavo nel suo inglese impeccabile, quello di chi, molto tempo prima, viveva sotto l'ombra di sua maestà britannica, oltre che delle palme da dattero. Mentre sorseggia l'acqua, lo schiavo si mette a fare quello che gli riesce meglio: riflettere. La colazione di lavoro che consumerà fra poco con il suo illustre ospite è l'ultimo atto di una missione estremamente difficile e anche in qualche modo pericolosa. La più importante missione della sua lunga carriera di cosa in fondo? A 60 anni ormai compiuti, non ha ancora trovato una parola che possa definire al meglio un'attività complessa e ramificata come la sua. Imprenditore? No, troppo limitante. Manager? No, troppo volgare. Faccendiere? Ma no, troppo ingrato. Uomo d'affari? No, troppo generico. Uomo di calcio? Sì. Sì, in fondo è quella la definizione che meglio gli si addice e lo qualifica. Uomo di calcio, semplicemente. Portare a Petrolia i mondiali di calcio del 2022 è questa la sua missione, assegnatagli dall'Emiro in persona, il quale attraverso la più importante manifestazione sportiva del pianeta vuole assicurarsi la definitiva legittimazione agli occhi del mondo occidentale ed europeo in particolare, ovvero il mondo in cui l'Emiro ha sempre guardato con occhi ambivalenti, quelli che l'innamorato posa sull'amata, ma un'amata che gli appare sempre sfuggente, altezzosa, diffidente e forse persino infedele. Portare i mondiali a Petrolia. Quella missione era inizialmente parsa allo schiavo pressoché impossibile, persino per uno come lui. Come portare i mondiali di calcio in un paese più piccolo de l'Île-de-France, dove a calcio perlomeno ad alto livello non si è mai giocato, dove non ci sono stadi, dove ci sono solo il deserto e il caldo, un caldo torrido e inadatto a qualunque attività sportiva? Fallo e basta, gli aveva semplicemente ordinato l'Emiro. E come? Gli aveva domandato lo schiavo. Come sempre. Ovvero comprando, perché nulla, ma proprio nulla al mondo è privo di un prezzo. Questo è l'insegnamento che apprende bene chi nel denaro ci nuota, chi ne ha talmente tanto che non riesce più nemmeno a contarlo, come l'Emiro e come il suo schiavo. E lui, lo schiavo, ha comprato. E come se ha comprato? Al supermarket dell'Organizzazione Calcistica Mondiale, meglio nota semplicemente come l'Organizzazione, lui è entrato dalla porta principale ormai 15 anni prima e lì dentro, negli ultimi tempi, ha comprato praticamente tutti coloro che si potevano comprare, o meglio, quasi tutti. Manca ancora l'ultimo acquisto, quello che gli garantirebbe definitivamente la maggioranza dei voti con cui il comitato esecutivo assegnerà da lì a pochi giorni i mondiali del 2022. Deve ancora comprare colui che il calcio europeo è stato ed è tuttora: l'indiscusso sovrano, il re. Lo schiavo vede entrare proprio in quel momento il re nella sala ristorante e scatta in piedi per andargli incontro con atteggiamento servile più che ospitale, perché uno schiavo resta uno schiavo anche dopo aver fatto i miliardi, specialmente al cospetto di un re. Buongiorno e ben arrivato, gli dice passando con maestria alla lingua ufficiale del calcio europeo e del suo re, il francese. Buongiorno, gli risponde l'ospite con sorriso affabile, lo stesso che lo schiavo, quando era giovane, ha visto spuntare sul volto di quell'uomo innumerevoli volte in televisione, quando il re gonfiava la rete sui campi da calcio più prestigiosi d'Europa. I due prendono posto.
Il cameriere si precipita e loro ordinano la colazione. Acqua e pane tostato per lo schiavo, caffè e brioche per il re. «Grazie per essere venuto». «Ma di nulla», risponde il re. «Dovere». Lo schiavo sorride. Sa bene che il compito di comprare il voto di quell'uomo gli è stato parecchio agevolato. Alcune settimane prima il re, in compagnia del suo presidente, perché nella democratica Europa anche i re hanno un presidente a cui rispondere, ha incontrato il figlio dell'emiro, il principe ereditario che presto subentrerà al padre nel governo di Petrolia. Hanno parlato parecchio, di tante cose, e hanno stretto accordi. Non scritti ovviamente, ma siglati da semplici strette di mano. Il solo tipo di accordo che conti davvero, anche nella democratica Europa. «Come sa», riprende a parlare lo schiavo, «la mia missione è a buon punto. Il sogno mio e dell'emiro sta per realizzarsi. Sono tanti gli uomini che hanno fiducia in noi e intendono appoggiarci, anche all'interno del comitato. Perché sanno che sostenere la nostra candidatura significa fare il bene del calcio, perché sanno che questo sport ha bisogno di allargare i suoi orizzonti, di diventare più inclusivo, di aprirsi al resto del mondo, perché anche il resto del mondo possa aprirsi al calcio e alla ricchezza che il calcio da sempre porta con sé». Un discorso impeccabile. Oltre che abile col denaro, lo schiavo lo è anche con le parole, anche se le parole da sole non basterebbero mai. Il re annuisce, sornione, e lui capisce di poter proseguire. E purtroppo però a questo mondo non tutti sono in grado di vedere cosa è bene e cosa è male, e quindi, nonostante i tanti che ci appoggeranno, io e l'emiro non siamo ancora certi del nostro successo, non siamo ancora certi di avere la maggioranza all'interno del comitato. Il discorso è interrotto dall'arrivo della colazione. Il cameriere la serve con muta diligenza e poi sparisce. Il re addenta la sua brioche, mentre lo schiavo, senza nemmeno toccare il suo pane, si affretta a riprendere da dove si era fermato. «Abbiamo bisogno di allargare il nostro consenso, di trovare nuovi amici disposti a sognare con noi. E ci sembra che nessuno, meglio di lei, possa darci l'aiuto decisivo in questa impresa». Lo schiavo ha terminato. Cala il silenzio. Il re finisce di sorseggiare il suo caffè, poi si pulisce la bocca con il tovagliolo e infine parla. «Posso portarvi 4 voti. Il mio è quello di 3 uomini fidati». Lo schiavo ha un fremito, perché quello è esattamente il numero di voti che gli manca per avere la maggioranza all'interno del comitato esecutivo. È andato dritto al punto il re. Niente giri di parole, come tutte le persone abituate a comandare. Ed è forse quella, più di qualunque altra, la differenza che passa tra un re e uno schiavo. «Ma prima voglio alcune garanzie». E come tutte le persone che comandano, il re mette subito le cose in chiaro. Passa subito a esporre il suo prezzo. Lo schiavo sorride. Aspettava con impazienza quel momento, perché per quelli come lui non esistono mai prezzi troppo alti. «Innanzitutto voglio la garanzia che da voi si potrà giocare a calcio. Giocare nelle giuste condizioni, intendo, senza fastidi». È anche per questo che è diventato il re, quell'uomo, riflette lo schiavo, perché il re del calcio europeo non ragiona come un africano o un sudamericano qualunque, perché come tutti i re ha un cuore nobile e al suo interesse antepone quello dello sport che lo ha reso grande. Lo stesso sport per il quale in fondo lui, lo schiavo, è diventato uno schiavo. La ragione di vita di entrambi. «Ma assolutamente», risponde pronto, sapendo bene a cosa il re si sta riferendo. «Tutti i motivi per i quali a Petrolia sarebbe sconsigliabile ospitare un mondiale di calcio, come del resto qualsiasi altra grande manifestazione sportiva. Se i faraoni sono riusciti a costruire le piramidi 4.000 anni fa, noi non avremo alcun problema a costruire gli stadi. Avremo a disposizione 12 anni di tempo e ci basteranno. Ingaggeremo i migliori architetti del mondo e faremo lavorare centinaia di migliaia di operai. I nuovi stadi saranno 8, uno più bello dell'altro.
ok. E il caldo? Ma nemmeno quello sarà un problema. I nostri stadi saranno dotati di aria condizionata. In ognuno verranno posizionati enormi bocchettoni ai lati del campo che spareranno forti ventate d'aria fredda. La temperatura percepita dai giocatori sarà di 20 gradi. Per gli spettatori invece ci saranno piccoli ugelli collocati sotto i sedili degli spalti. Gli stadi saranno progettati apposta per fare in modo che la temperatura si mantenga gradevole, a prescindere dal caldo che ci sarà all'esterno. Il re annuisce. Sembra convinto e persino ammirato. Poi torna ad accigliarsi perché ha bisogno di vedere fugato l'ultimo dubbio. E il terrorismo? Nessuno deve rischiare la vita durante il mondiale, né allo stadio né fuori. Il mondiale è un gioco e tale deve restare. Divertimento e nient'altro. E lo schiavo se lo aspettava. Sa che quella è l'obiezione principale mossa alla loro candidatura. Il ricordo dell'11 settembre è ancora fresco in Occidente e Petrolia si trova in Medio Oriente, la culla del terrorismo islamico, vicino, troppo vicino alle cellule di Al-Qaeda. Per i terroristi potrebbe essere l'operazione perfetta, colpire il filo occidentalismo dell'emiro colpendo i suoi mondiali. Ma lo schiavo sa anche che la tecnologia fornirà la soluzione pure per quel problema, perché nessuna tecnologia per l'emiro è mai troppo costosa. Metteremo in campo il più sofisticato sistema di sicurezza e telecontrollo che manifestazione sportiva abbia mai sperimentato. Gli stadi saranno dotati di migliaia di telecamere potentissime e presidiati da migliaia di agenti. Controlleremo tutto, ovunque e in ogni momento. Nessun terrorista sarà così avventato da decidere di colpirci, perché colpirci sarà impossibile. E il re, di nuovo, muove la testa in segno d'assenso. Il calcio sarà salvo anche laggiù, nel deserto. Rassicurato al riguardo, ora passerà agli argomenti più personali. E lo schiavo lo prevedeva ed è pronto a esaudire ogni richiesta. Probabilmente non si tratterà di denaro, troppo vile per un re, perché quell'uomo, il re del calcio europeo, non è un africano o un sudamericano qualunque. Mio figlio lavora come avvocato all'Olympique Paris e so che l'emiro presto acquisterà la squadra. Lo schiavo esulta. Sapeva bene di quel possibile punto d'incontro e confidava che il re lo mettesse sul piatto. Anche i re hanno figli e anche per i re i figli sono quelli che contano più di ogni altra cosa, persino più del denaro. Ah, riguardo a questo posso assicurarle che suo figlio, beh, non solo resterà dov'è, ma migliorerà di molto la sua condizione. Verrà assunto direttamente dalla Petrolia Sport Investments e potrà contare su un importante ritocco dello stipendio. Beh, quanto importante? È importante come $150,000 l'anno. Il re sorride, poi stende il braccio e allunga la mano. Anche lo schiavo sorride e pure lui allunga la sua. Le loro mani si stringono con forza, come dopo ogni accordo che conti davvero.

Abuja 2017. Stai facendo la cosa giusta, Rashidi, gli dice la gente che lo ha reclutato. Starai meglio tu e farai stare meglio la tua famiglia. Il ventilatore muove l'aria bollente di quell'ufficio senza portare alcun beneficio a chi vi soggiorna. Fuori, il traffico della capitale nigeriana impazza a colpi di clacson. Ma a Rashidi non importa nulla, né del calcio né del traffico. La sola cosa che gli importa è che la gente abbia ragione. Annuisce, provando a convincersene una volta di più. Lo spero, risponde. Garantito, ti basta solo firmare qui. La gente gli porge un plico di fogli scritti in arabo, lingua di cui Rashidi non capisce una sola parola. È il tuo contratto con l'impresa Petrolia, gli spiega la gente, vedendolo perplesso. Non c'è una traduzione in inglese? Ma sarebbe una perdita di tempo, Rashidi, non solo tradurlo ma leggerlo. I contratti non sono mica scritti per essere letti. Rashidi guarda la penna che la gente gli ha allungato insieme al plico e per l'ennesima volta viene travolto dai dubbi. Starà davvero facendo la cosa giusta? Ci sono tanti suoi coetanei in Nigeria che farebbero carte false per poter andare a lavorare a Petrolia, dove gli stipendi sono tripli rispetto ai loro. Un apprendista idraulico come lui non arriva a 100.000 naira mensili, l'equivalente di $200, mentre il contratto che la gente gli sta facendo firmare gliene promette quasi 600. Un vero e proprio dono di Allah per un ragazzo di 27 anni, di famiglia povera, con una moglie e un figlio piccolo da mantenere. No, conclude Rashidi, dubitare di quella scelta è folle, non ha alcun senso, e a quel punto afferra la penna e si decide a firmare. Bravissimo, esulta la gente, e adesso gentilmente il mio compenso, $500.000 di naira e siamo a posto. Sentendo scandire quella cifra, equivalente per lui a 6 mesi di lavoro, Rashidi ha un fremito, per quanto gli fosse stata preventivata fin dall'inizio. Ma che c'è? Gli domanda la gente, vedendo la sua faccia perplessa. Ti ho fatto pure lo sconto. E ricorda che il grosso non va a me, ma serve a pagare le tasse di assunzione a Petrolia. Senza ribattere, Rashidi prende dalla tasca dei pantaloni il portafoglio, ne estrae un mazzo di banconote e lo posa sulla scrivania. La gente lo afferra, conta i soldi e sorride. Ottimo, ragazzo mio, ottimo, ecco a te. E l'uomo gli passa una teca. Rashidi la prende e la apre. Altre carte scritte in arabo. Sono tutti i documenti che ti serviranno per lavorare a Petrolia. Conservali bene e non perderli per nessuna ragione al mondo. Rashidi si alza, saluta e fa per uscire. E Rashidi? Lo richiama la gente alle sue spalle. Sì? Allah sia con te. Mentre aspetta l'autobus che lo riporterà a casa dalla moglie e dal figlio in uno dei numerosi quartieri fatiscenti sorti disordinatamente nelle campagne limitrofe all'agglomerato urbano, Rashidi guarda scorrere il traffico e si domanda se anche Petrolia City, la capitale dell'Emirato, sarà così caotica. Gli hanno detto che è una città dove tutto luccica ed è ordinato. Tra una settimana si troverà lì e potrà rendersene conto personalmente. Oltre allo stipendio di quasi $600 al mese, la gente gli ha garantito un'indennità aggiuntiva per il cibo, l'alloggio pagato dal datore di lavoro e straordinari retribuiti il 25% in più per ogni ora di lavoro svolta oltre le 8 giornaliere di base. Insomma, rispetto a ciò che ha trovato nei cantieri nigeriani, una vera pacchia. E Rashidi, in ogni caso, è pronto a condurre a Petrolia un'esistenza monacale, mettendo da parte tutto il denaro possibile. Con quello che risparmierà, provvederà innanzitutto a saldare il debito contratto per pagare il $500.000 di naira alla gente e altrettanto per l'aereo che lo porterà nell'Emirato. Si è trattato di un prestito usuraio a un tasso di interesse del 30%, le cui rate per ora pagherà con l'aiuto di suo padre, dando fondo agli ultimi risparmi di famiglia. Nella mente di Rashidi appare il volto buono e anziano del genitore, un uomo mite, devoto ad Allah e alla famiglia, che si è ammazzato di lavoro nei campi per tutta la vita e sulle cui spalle adesso grava un debito il cui importo supera di 2 volte il suo reddito annuale. Un uomo generoso che non si è mai tirato indietro quando si è trattato, da vedovo precoce,
di aiutare i propri figli, specialmente l'ultimo genito, che ha chiamato Rashidi in omaggio al più grande calciatore nigeriano di tutti i tempi, Rashidi Yekini, il toro di Kaduna. E non solo un omaggio, ma anche un auspicio, perché suo padre avrebbe voluto che il figlio diventasse un calciatore, un modo come un altro per uscire dalla miseria in cui la loro famiglia si dibatteva da sempre. E Rashidi ci aveva provato, aveva iniziato a giocare a calcio fin da piccolo, centrocampista di fascia, dimostrando buone qualità. Solo che, affinché il calcio permetta a un nigeriano di dare una svolta alla propria vita, a giocarlo bisogna andare fuori dalla Nigeria, in Europa. In altre parole, bisogna essere un campione, come Yekini. Soltanto uno su un milione tuttavia ci riesce, e lui aveva ben presto capito di non essere fra quelli. Agli scatti sulla fascia, Rashidi aveva perciò sostituito ad un certo punto quelli sui cantieri, iniziando a correre qua e là per paghe da fame. Lo faceva ormai da 7 anni, senza alcuna concreta prospettiva di miglioramento. Così, quando si era sparsa la voce che da Petrolia cercavano manodopera straniera per costruire gli stadi e tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei mondiali di calcio del 2022, a Rashidi era subito sembrata una grande opportunità, forse l'ultima, per dare alla propria vita la svolta che non gli era riuscita col calcio. Tanto più che la vita, con la nascita del figlio 2 anni prima, aveva iniziato a imporgli ancor più responsabilità e ancora più sacrifici. Il padre, come del resto sua moglie, si erano subito detti d'accordo. Non avrebbero rivisto Rashidi per anni, certo, e questo avrebbe straziato i loro cuori, ma coi risparmi da lui accumulati a Petrolia avrebbero garantito un futuro diverso al piccolo, che forse non sarebbe stato costretto, come il padre e come il nonno, a fare lavori umili e mal pagati per tutta la vita, ma avrebbe potuto studiare e riscattare finalmente il nome della famiglia. L'autobus arriva sferragliando, si arresta e apre con uno sbuffo le sue porte cigolanti. Rashidi sale a bordo, dicendo addio al traffico di Abuja e alla sua vecchia vita.

Roma 2021. Ma sei di nuovo ubriaco? Ernesto, rientrato in scena dopo essere uscito mezz'ora prima, muove alcuni passi incerti sul palcoscenico in direzione di Rita. Non ricorda la battuta e si arresta barcollante davanti a lei, scrutandola con occhi liquidi, come se in fondo a quel blu potesse ritrovare la memoria di ciò che ha dimenticato. Rita riconosce quello sguardo e il sospetto le attraversa la mente e la getta nel panico. «A te che te ne frega, donna!» avrebbe dovuto dire Ernesto a quel punto, iniziando a picchiarla violentemente, per poi arrestarsi di colpo, pentito, appena prima di abbattere nuovamente la mano su di lei, trasformando il pugno in una carezza. La carezza del lupo che ha perso il pelo ma non il vizio. La carezza a cui Elena, il tragico personaggio di Rita, si sarebbe abbandonata una volta di più, incorreggibile, illusa ed eterna vittima. Fine. Così prevedeva il copione, ma Rita adesso ne è quasi certa. Ernesto, che non si decide a pronunciare quella battuta, è ubriaco davvero. E l'unica cosa che a quel punto saprebbe fare, come sempre quando è ubriaco, è mettersi a frignare, recriminando sul destino cinico e baro che lo ha costretto a emigrare per fuggire dalla miseria d'Argentina e trovarne soltanto altra in Italia. Perdonami, Rita. E l'ha chiamata col suo nome vero e non col quello del suo personaggio. Non c'è più alcun dubbio, il disastro è alle porte. Rita paonazza cerca di capire il più in fretta possibile come uscire da quella situazione terrificante. Con la coda dell'occhio guarda il pubblico, che probabilmente sta iniziando a capire. La maledetta sfortuna di sempre, pensa stizzita. A teatro quella sera non sono venuti i soliti quattro gatti, ma tutto il collettivo femminista e molte altre facce sconosciute, quasi tutte donne e tutte curiose di assistere al debutto di quello spettacolo a due personaggi così fan tutti, che Rita ha scritto col cuore, pensando come sempre che sarebbe stato quello della svolta. Volevo solo bere un goccio poco fa in camerino, farfuglia Ernesto già con le lacrime agli occhi. Lo sai che un goccio prima di andare in scena mi fa bene. Se ci fosse un sipario, Rita farebbe cenno al tecnico di calarlo, ma quel piccolo teatro, ricavato nell'ex officina meccanica di un quartiere periferico, sporco e scrostato, non è dotato di un sipario. Nessun teatro dove lei ha recitato o dove sono andati in scena i suoi spettacoli ha mai avuto un sipario. A quelle come lei, che scrivono roba scomoda, roba che fa male allo stomaco e che non hanno santi in paradiso, i teatri col sipario e i palchi e le luci sfarzose, beh, sono proibiti. Per una regola non scritta, ma ferrea, inviolabile, sacra. Ma poi la bottiglia era lì e mi guardava e mi diceva bevimi tutta. Mi diceva che se un goccio mi fa bene, beh, figurarsi un litro. E io l'ho ascoltata, Rita, l'ho ascoltata. Ernesto si butta ai piedi di lei e scoppia a piangere. Recitare. È quella la soluzione, pensa Rita. Recitare e improvvisare, le sole cose che le riescono in una vita che per il resto le ha riservato sempre solo pugni e schiaffi, fallimenti e umiliazioni. Recitare e improvvisare. Non le resta che farlo anche in quel momento. Ci ricaschi sempre, Paolo, pronuncia con impeto, chiamando Ernesto col nome del suo personaggio. Ti approfitti di me perché ti amo ancora nonostante tutto, ma ormai sono stufa di te, del tuo alcolismo e della tua violenza. Vattene, esci di qui e non farti vedere mai più. Ernesto, con occhi grandi, la fissa per un lungo istante senza dire nulla. Sembra che un barlume di lucidità lo stia attraversando, pensa Rita. Forse non è così sbronzo, spera. Forse è in grado di riprendersi, forse non tutto è perduto. No! Urla infine Ernesto disperato. Non mandarmi via! Io ho bisogno di te, senza di te non sono nessuno, senza di te io sono perduto! Rita è colpita. Se Ernesto sta dicendo sul serio, è la sua dichiarazione d'amore migliore di sempre. Se invece sta recitando, beh, è la sua prova d'attore migliore di sempre. Recitare e improvvisare, la sola cosa che lei e lui sanno fare, sul palco come nella vita. E allora dimostramelo, Paolo, fammi vedere che mi meriti,
alzati in piedi e abbracciami. Dopo un attimo di esitazione, con fatica, Ernesto ubbidisce e si rialza. Poi, barcollando, ma meno di prima, muove gli ultimi passi verso Rita, allargando le braccia, pronto a cingerla.

E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto romanzo mondiale, ultimo romanzo di Marco Niro, stampato da Garrincha Edizioni. Io vi ringrazio di essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Radio Onda d'Urto e il blues dei precari. Fra pochi istanti andremo a riproporvi lo spettacolo andato al Ciringhito della festa di Radio Onda d'Urto l'8 di agosto con il nostro economista e collaboratore Andrea Fumagalli sul palco. Assieme a lui anche il canto sociale. Uno spettacolo, un happening quindi politico, con musica, con parole, con pezzi di improvvisazione. Il nostro Andrea Fumagalli qui nelle vesti, sì, di economista, ma anche di frontman del canto sociale. Buon ascolto quindi con il blues dei precari, Andrea Fumagalli e il canto sociale. 8 agosto, festa di Radio Onda d'Urto, sono passati proprio loro al Ciringhito e ora vi proponiamo proprio questo spettacolo. Buon ascolto, restate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Iniziamo questo spettacolo concerto e siamo veramente onorati e fieri di essere qui presenti al quarantennale della Radio Onda d'Urto. Quello che vi presentiamo è lo Psychedelic Econo Music Experience Concert con Andrea Fumagalli e Canto Sociale. Vorremmo ricordare prima di cominciare questo spettacolo che oggi, proprio l'8 e il 9 agosto, è il 9 agosto per esattezza, è il trentennale della morte di Jerry Garcia, che era stato il leader dei Grateful Dead. Come ho già detto, sono i 40 anni della radio, di Radio Onda d'Urto, e sono i 20 anni in cui il festival di Radio Onda d'Urto si svolge in questo luogo, in via Serenissima. Ricordiamo anche, perché saranno dei temi che verranno trattati nell'ambito di questo spettacolo, che sono i 55 anni della clamoroso e incredibile incidente di Marcinelle, dove sono morti 262 minatori, fra cui 136 minatori italiani. Dedichiamo questo concerto anche alle situazioni oggi più presenti, in particolare alla situazione di Gaza dei palestinesi, ma avremo modo di ritornare su questi temi più avanti. Lascio la parola adesso a Piero Carcano del Canto Sociale, senza il quale questo spettacolo non avrebbe mai visto la luce.
2: Abbiamo visto la luce, grazie, è un onore essere qui per noi stasera. Quello che state per assistere non è un concerto vero e proprio, non è una lezione, non è neanche teatro o canzone. L'abbiamo chiamata Econo Music, un esperimento mai tentato prima, una storia che parte da lontano, che ha a che fare non solo con un ragazzetto com'era, gracile e timido, Andrea, ma con una delle più grandi band di rock and roll, i Grateful Dead. Se i Beatles sono il Mozart della musica rock, i Grateful Dead sono i Tchaikovsky della musica psichedelica. E tuttavia sono ancora piuttosto misconosciuti in Italia. E noi siamo qui, in missione, anche per riparare ad un torto, in direzione ostinata e contraria.

piccolo, durante il periodo del liceo, a metà degli anni 70, mi domandavo se passati 20 o 30 più anni avrei potuto dire di aver vissuto e non vegetato. Adesso, a distanza di 50 anni, posso dire che sì, anzi, abbiamo tutti vissuto, tutti quelli che presente perlomeno. Il semplice fatto di essere stati noi stessi ci ha portato sull'altro lato della barricata. Nel nostro piccolo abbiamo sviluppato forme di controcultura e di contropotere, una microfisica del contropotere. Non abbiamo ottenuto nulla, se non stress e frenesia, ma senza saperlo abbiamo dissentito.

0: dobbiamo ammettere che il sistema è sopravvissuto proprio grazie a queste innovazioni ed è mutato così velocemente da rendere alla fine noi obsoleti.
1: Ecco, questa è la storia non solo di una band, ma anche di un pezzo importante della controcultura Made in USA, ma anche della nostra. Nata sulla costa ovest, che proprio perché è stata catturata e inglobata nell'establishment americano ha permesso a questo stesso sistema di rigenerarsi.
0: Senza i Grateful Dead sarebbe nata la Silicon Valley e la rivoluzione digitale? Il loro linguaggio sarebbe entrato nel reticolo della produzione? L'attività lavorativa avrebbe preso quella direzione illusoria di liberazione che invece oggi si è tramutata in una gabbia forse più feroce di quella rappresentata dalla catena di montaggio?

0: 14 ottobre del 1964, Lee Felsenstein, ingegnere che dopo un'esperienza lavorativa alla NASA veniva licenziato perché sospettato, secondo i criteri del maccartismo, di essere, pensate un po', comunista, prese un treno per tornare a Berkeley, dove si era laureato. Lì aveva ascoltato per radio le notizie sulle dimostrazioni studentesche che erano cominciate proprio lì da 2 settimane, e infatti trovò l'intera comunità di Berkeley impegnata con il Free Speech Movement. La questione era dannatamente seria. Gli studenti chiedevano di avere voce in capitolo nelle scelte accademiche dell'università per contestare, contrastare l'asservimento all'apparato militare industriale che stava preparando la guerra in Vietnam.
1: La segretezza è la chiave di volta di tutte le dittature, era scritto su un muro.
0: Lì decise di fare il salto, passò dalla parte dei rivoluzionari e avrebbe usato la sua tecnologia per alimentare la rivolta. Si fece promotore di diverse iniziative per diffondere la cultura informatica e consentire alle persone comuni di familiarizzare con il computer. Lo scopo, diceva, è combattere l'approccio industriale che favorisce il monopolio della corporation informatica.
1: Si crea così la community memory. La gente si trovava al partner per giocare a scacchi, per studiare, per far accoppiare il proprio serpente. Giravano consigli sui ristoranti, sui dischi da comprare, venivano offerti servizi come il babysitteraggio, passaggi in auto, viaggi comunitari, battitura dei testi, lettura dei tarocchi, interventi idraulici.
0: L'utopia digitale portò a pensare alla democratizzazione della macchina, alla possibilità di accedervi a costi molto bassi e in modo comunitario, secondo il principio di un nuovo modello di accumulazione e produzione, tech to the people, in grado di essere autonomi e indipendenti dalle gerarchie sociali e tecnologiche imposte dall'apparato militare e industriale dell'epoca. Non è più come per la filosofia hippie, la ricerca di spazi incontaminati in un altrove dal sistema capitalistico, ma il tentativo di ritagliare spazi di autonomia e alterità dentro il sistema capitalistico, col tentativo di guidarlo, dirottarlo, deturnarlo.
1: In questo contesto si inserisce ed è importante il rapporto con la psichedelia. È lo stesso Steve Jobs a dire che la sua esperienza con l'LSD è stata una delle 2 o 3 cose più importanti che abbia mai fatto nella sua vita. Controcultura,
0: economia,
1: psichedelia,
0: finanziaria.

0: passa alla cybercultura e dal capitalismo fordista a un'idea di capitalismo digitale, quella che oggi è il capitalismo delle piattaforme. Il lavoro informatico digitale tende così a farsi impresa. Si apre la questione dei diritti di proprietà intellettuali, ossia dei brevetti, non più circoscritti alla sola attività umana, ma sempre più solo all'impresa, quindi a protezione e salvaguardia del capitale. In tal modo la conoscenza tecnica viene tacitata ed espropriata all'interno di una logica di mercificazione e tutto d'ora in poi avrà un prezzo. Si crea negli anni 80 e 90 la virtual community. La fabbricazione di hardware e la produzione di software diventano sempre più monopolio delle nascenti corporation della Silicon Valley o della Route 126 di Boston.
1: Tuttavia, non altrettanto si poteva dire per lo spazio virtuale, che rimaneva una prateria. L'inesistenza di confini nel World Wide Web rendeva impossibile, almeno nel breve periodo, qualsiasi tentativo di enclosure, di mettere recinti. Ed è così che poté svilupparsi la prima comunità virtuale, nasce nel 1985 da WULW, Electronic Link, una rete di computer tra loro collegati che ambiva a creare uno spazio di discussione comunitaria via web finalizzato a promuovere prodotti, attività e azioni che aiutassero gli individui a creare il loro autonomo e libero ambiente di vita, condividendo l'esperienza con chiunque fosse interessato. Fu una vera svolta libertaria.
0: Era la conferma che in ogni caso le nuove tecnologie digitali, anche se inserite all'interno di una logica capitalistica, possono, almeno potevano ancora aprire spazi di liberazione se sono in grado di sfuggire alle forme di controllo da parte della gerarchia economica, militare e industriale, che da sempre prospera sulla guerra, strumento tremendo e funzionale a far ripartire l'economia dopo i periodi di crisi, e anche oggi lo sappiamo bene. Si lotta contro il profitto a tutti i costi, al di sopra di tutto, denaro e sangue. La globalizzazione diventa il nuovo napalm, un tempo usato a mani basse in Vietnam e anche oggi clava per lo sfruttamento umano e la depredazione dell'ambiente. In questo contesto i Grateful Dead, imperterriti contro il sistema, permettevano ancora ai loro fans di accedere ai mix dei loro concerti e registrare gratuitamente i live, condividendoli e non facendo certo felici il loro produttore discografico. Contro la logica del potere della guerra, anche i loro testi.
1: I commissari e i padroni in gessato tirano i dadi. Comunque cadano, indovinate chi ne paga il prezzo. Sangue in cambio di petrolio. Sganciando bombe oggi, vendere armi, violentare la terra oggi. E così i bambini ballano e scuotono le loro ossa. I politici lanciano pietre cantando cenere, cenere, tutti cadono. Poteri senza cuore cercano di dirci cosa pensare. Se lo spirito dorme, allora la carne è inchiostro. Il futuro è qui.
0: Siamo noi, siamo da soli.

Rolling Stones. L'8 febbraio del 1996, John Perry Barlow, un giornalista informatico ed esperto di tecnologia digitale, per inciso anche uno degli autori dei testi dei Grateful Dead, si trovava a Davos per assistere alle riunioni del Forum Economico Mondiale, un summit che, come sappiamo, raccoglie l'establishment politico-industriale dell'oligarchia globale. Guardando il notiziario della CNN, Barlow apprese che era stato approvato dal Congresso americano il Telecommunication Act, una legge che aveva come scopo la regolamentazione della comunicazione via internet, con la scusa di limitare l'accesso alla pornografia in rete. Venivano introdotte una serie di vincoli sul linguaggio, con il rischio di limitare notevolmente la libertà di espressione. Di getto scrisse la dichiarazione dell'indipendenza del cyberspazio,

lasciarci soli. Non avete alcun

0: Grazie, grazie. Nell'agosto del 1967, Robert Hunter, paroliere dei Grateful Dead all'epoca, era in Messico, come era uso tra gli hippie dell'epoca. Ricevette una comunicazione da Jerry Garcia, la lead guitar del gruppo, mentre col gruppo stava lavorando su Alligator, un brano che sarebbe comparso sul long play Anthem of the Sun. C'era un riff di chitarra che, diceva e scriveva Garcia, doveva assolutamente ascoltare per fare una nuova canzone. Hunter si mise in viaggio, ma poiché non aveva soldi ed era spesso fatto di metedrina, ci mise circa un mese ad arrivare a San Francisco. Phil Lesh, il bassista, andò a prenderlo in macchina e lo portò a Rio Nido, un sobborgo di San Francisco. Garcia gli fece sentire il riff di chitarra e lui iniziò a pensare le parole. Qualche giorno dopo, seduto su una panchina al Golden Gate Park di Frisco, con un quaderno aperto sulle ginocchia su cui stava scrivendo dei possibili versi, gli si avvicinò un hippie che gli allungò un joint, cioè una canna, dicendo: può darsi che questo ti sia d'aiuto, nel caso questo joint si chiama Dark Star, stella nera. Walter iniziò a fumarlo, ma una parte cadde in cenere. In quel momento gli venne in mente la poesia di Thomas Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, e quel verso che fa: shall we go, then you and I, shall we go, you and I, while we can, through the tragedy, nightfall of diamonds.
1: La stella oscura si schianta, versando la sua luce nella cenere. I brandelli della ragione, le forze si staccano dall'asse, il faro proietta per le faglie nelle nuvole dell'illusione. Andiamo, io e te, finché possiamo, attraverso il crepuscolo transitivo dei diamanti. Lo specchio si frantuma di riflessi informi di materia, una mano di vetro si dissolve in fiori di petali di ghiaccio che ruotano. La signora in velluto si ritira nelle notti dell'addio. Andiamo io e te finché siamo in tempo, attraverso il crepuscolo transeunte dei diamanti.
0: Nacque così Dark Star, il testo più psichedelico che sia mai stato scritto, breve per una musica sospesa, galleggiante, onirica e selvaggia, una cavalcata nel cyberspazio di 23 minuti, ancora oggi quintessenza insuperata della psichedelia rock.

0: Mauro. Dodgetown. A questo punto, il nostro spettacolo che si chiama, nella seconda parte, Blues dei precari, ha avuto due contributi particolari. Sulla psichedelia, in modo particolare, c'è chi ha voluto mandare un contributo al nostro spettacolo persino dal Parlamento italiano. Mentre noi stavamo costruendo questo spettacolo, compare in televisione quella bella faccia lì di Giorgetti, che sentite cosa dice. Sentirlo, capito? Sostanzialmente un po' quello, però era fondamentale questo suo passaggio. Non va. Giorgetti ha detto quel passaggio lì, dice psicadelica, ha detto questa è un'economia psicadelica, non riusciva neanche a dirla la parola perché è una parola troppo difficile per lui, soprattutto è la filosofia che c'è dietro, che non ce l'aveva. Lo diamo per perso, Giorgetti. Meglio così. Facciamo un applauso a Giorgetti, tanto per fare, buttato lì nel cyberspazio. Si è perso nel cyberspazio. Beh, noi abbiamo costruito su quella che in questi anni è stata una psichedelia finanziaria, in sostanza una fregatura continua di tutto, perché ce ne hanno fatte fare di tutti. Voi lo sapete perché Andrea ogni settimana su Radio Onda d'Urto fare un applauso, fa un bellissimo intervento di mezz'ora, fa il suo punto, che altro che il punto di qualsiasi altro benivendolo che gira nell'etere, il punto su Radio Onda d'Urto, che tra l'altro so che è anche molto il suo podcast, molto girato, gettonato un po' dappertutto, anche nell'ambiente sindacale, perché imparano dall'Andrea. Abbiamo costruito questa canzone su un brano The Grateful Dead,
1: che è Uncle John's Band, il brano originale.
0: Cioè, a noi ci hanno detto, scusate, non potevamo fare le prove perché c'erano gli altri che suonavano, che dovevano suonare. Abbiamo fatto le prove in 10 minuti, ma è stato bravissimo il fuori, per fare un applauso a chi è lì, che ci sta supportando alla grande.
1: È lui.
0: È stato lui. Adesso però se noi cantiamo ci toccano totalmente, qui allora non c'è libertà, allora cazzo, pure perché l'Andrea dice cose un po' scomode.

0: Grazie Giorgetti! Direttamente, adesso vediamo se parte, direttamente dal cyberspazio, il nostro fratello e compagno John Belushi, che però ha una voce particolare, dovete poi indovinare di chi è quella voce, indirizza ai precari di tutto il mondo questo messaggio. Questo era uno spot che lanciava San Precario, lanciava la My Day, il primo maggio di tanti anni fa, dove migliaia di precari si riunivano a protestare. E lui lanciava questo spot in rete dove il doppiaggio lo faceva lui, Andrea Fumagalli, alias John Belushi.
1: Adesso
2: l'ha finita, amico. Hanno provato il collegato.
1: Cosa?

Santo e lottiamo insieme a loro. Non ci chiedono una tessera come quegli altri. Quelli che hanno fatto passare le peggiori leggi sulla nostra testa. Quelli che si svegliano ora a dirci che il collegato è una merda. No, no, no. Il santo dei precari siamo noi. La cospirazione precaria è la nostra arma per batterli. Insieme possiamo farcela. Diciamolo a tutti quelli che conosciamo. E inondiamoli di cause avaranti.

0: che sono ulteriori peggiori di questo qua, giusto per rendere attuale questa comunicazione.
1: E oggi qualcuno potrebbe dire che non è più come una volta, il lavoro di fabbrica, quello alienante, quello più faticoso, beh, quello ormai non esiste più, no? Naturalmente che però lo escludiamo i migranti, naturalmente. La rivoluzione tecnologica ha modificato la qualità del lavoro. Si lavora nella maggior parte dei casi non più con i muscoli, ma in modo ripetitivo come una volta.
0: Oggi si lavora sempre più facendo ricorso alla memoria, all'apprendimento, alle competenze sviluppate, con la formazione e lo studio, con i sentimenti, con le relazioni, con il cuore, il cervello e i nervi, con l'empatia, insomma con le facoltà vitali di noi esseri umani. Oh, finalmente, qualcuno dirà, è diminuito lo sfruttamento.
2: Ah beh, sì beh, ah beh.
0: Dai, puntaci. Di sicuro c'è meno la percezione dello sfruttamento, inteso come modo classico di vendere il corpo alla macchina. Ma il fatto è che oggi vendiamo la vita alla macchina. Assistiamo allo sfruttamento meno percepibile, ma più pervasivo, di gran lunga superiore a quello delle fabbriche. È più sottile, ma invade tutto. Il tempo di lavoro e il tempo di non lavoro.
1: E la prostituzione del cervello è spesso di gran lunga peggiore della prostituzione del corpo.
0: E in ogni caso, oggi come ieri, il corpo rimane ancora merce di sfruttamento anche fisico. Dietro il lavoro concettuale se ne nasconde sempre uno manuale, un universo di lavori in gran parte precario che comprende ancora i minatori che estraggono le materie prime dalle terre rare ai dati con i clic sui tasti di un computer. Esattamente come i trasportatori, i magazzinieri, gli operai che assemblano i prezzi.
1: Lavori manuali, spesso ancora pesanti, resistono accanto a quelli più leggeri degli addetti ai call center, agli ingegneri informatici, produttori di linguaggio, creativi di pubblicità e venditori di illusioni e di brand, fino ai click worker che allenano gli algoritmi a comportarsi da umani, al servizio dell'intelligenza artificiale. Ma soprattutto, oggi come ieri, come prima, si muore sul lavoro, ancora, in tutte le parti del mondo, che siano più o meno evolute e tecnologicamente avanzate.
0: Anche in Italia
1: si muore
0: ogni giorno. Il lavoro vuole sacrifici umani.
1: Il capitale li vuole ancora.
0: Oggi come ieri.

pericoloso come quello. Non dobbiamo scendere mai più. Fumo e fuoco ribollono in quel pozzo buio mortale, mentre i figli e le mogli, mentre i figli e le mogli aspettano i loro minatori al numero 5.

0: altri. Ricordiamo che oggi è l'anniversario dei 264 morti alla miniera di Marcinelle, di cui 136 italiani. Come vedete, Woody Guthrie scriveva negli anni 30 ciò che oggi accade ancora.
1: E Woody Guthrie finì in prigione per questa canzone che cantava davanti alle miniere.
0: Ai cancelli delle miniere. Le politiche del lavoro neoliberiste si basano su due presupposti semplici e accattivanti, se ne si guarda superficialmente. Il primo è il concetto di flex security,
1: che tanto piaceva alla sinistra riformista e al sindacato concertativo.
0: Ovvero l'unione di flessibilità e sicurezza sociale, tradotto in concreto deregulation del mercato del lavoro come logica conseguenza dell'ideologia delle compatibilità economiche solo dell'impresa. I nuovi contratti di ingresso nel mercato del lavoro frantumano il modello del lavoro stabile e sicuro. Viene creata una nuova figura molteplice di lavoratore e di lavoratrice.
1: È il trionfo della dottrina neoliberista ed è anche il suo inganno. Flessibilità per favorire una maggior produttività che porterà ad una maggior crescita economica, con aumento dell'occupazione, con la possibilità di reperire risorse per poi creare in un secondo tempo un adeguato sistema di sicurezza sociale per il lavoro precario. Questo è l'amo a cui molti hanno abboccato, sindacati compresi, perché tutto questo non si è mai realizzato. Il secondo tempo non è mai cominciato. La flessibilità è tracimata in precarietà. La precarietà, da condizione atipica, è diventata la norma.
0: Il secondo concetto delle politiche del lavoro neoliberiste è quello di welfare, ovvero l'esistenza di un sistema di welfare non più universale ma selettivo, condizionato dalla ricerca di un posto di lavoro, appunto welfare, e in tale contesto solo chi si sottopone a forme di controllo, solo chi è occupabile, solo chi è disposto a mettersi a disposizione per qualunque mansione può accedere ad alcuni sussidi necessari per campare, e neanche poi troppo dignitosamente.
1: Ma il diritto all'esistenza e all'autodeterminazione non può, non deve rientrare in una politica attiva del lavoro, non deve sottostare alla violenza economica del ricatto.
0: I germi di questo sistema neautoritario e di queste politiche neoliberiste, ben rappresentate dal governo attuale, affondano le radici nei governi precedenti. Del resto, il Jobs Act li ha certificate, rafforzate, rendendo il lavoro tutto precario.
1: Vi chiediamo di cantare insieme a noi. Jobs Act non sta sereno, che con le mani in tasca

0: Questo è un pezzo originale composto da Piero Tartaro.
1: È un gospel.
0: È tanto sociale.
1: È un gospel, però la musica è un gospel, per cui. E le nostre preghiere sono state via via un po' esaudite, perché pezzo per pezzo il tribunale gli dà le mazzate a Giorgia, gli sta un po' segando, dai, sta un po' segando.
0: Diciamo che la situazione non è ottimale comunque.
1: Assolutamente, noi siamo ancora qui a dire a Giorgia non sta sereno e Matteuccio.
0: Vabbè, quindi in questo contesto la condizione di precarietà assunto forme nuove. È in primo luogo soggettiva, quindi esistenziale, quindi generalizzata, in definitiva è strutturale. È interna al nuovo rapporto tra capitale e lavoro. Esito della contraddizione tra cooperazione sociale umana e gerarchia del comando del capitale. Un'altra produzione tra produzione di valore d'uso finalizzata alla soddisfazione dei soldi e dei bisogni e la produzione di valore di scambio finalizzata al solo profitto.
1: La precarietà è soggettiva perché entra direttamente nella percezione dei singoli in modo differenziato a seconda delle aspettative, degli immaginari e del grado di conoscenza e di cultura posseduto.
0: La precarietà è esistenziale, pervasiva e presente in tutte le attività degli individui, non solo nell'ambito strettamente lavorativo. L'incertezza che la condizione di precarietà crea lascia il lavoratore solo. La precarietà è quindi anche abitativa, sentimentale, sociale.
1: La precarietà, insomma, è generalizzata, perché anche chi si trova in una situazione lavorativa stabile e garantita è perfettamente cosciente che tale situazione potrebbe terminare da un momento all'altro, in seguito a un qualsiasi processo di ristrutturazione che ti porta dietro poi una cessione di ramo d'azienda, una delocalizzazione, una crisi congiunturale, lo scoppio di una bolla speculativa e via, via, via.
0: E chi più ne ha più ne mette. La moltitudine del lavoro è così direttamente precario, psicologicamente precario. Il Jobs Act ratifica proprio questo principio, lo fa diventare strutturale. Siamo tutti precari. Chi lo ha fatti?
1: Chi viene predisposto psicologicamente ad esserlo. E tu, lavoratore scaduto, scartato, mollato, scaricato, lavoratore a termine, cocoprò, e di diritti, che ne so, raccolta di lavori differenziata, rifiuti di lavoratori, rifiutata, apprendistato, lavoro ripartito, determinato, lavoro deteriorato, chiamata, lavoro giornata, la solita schiavitù legalizzata.

mai riuscita, ogni passo che fai non è mai finita. Sei giovane vedrai, sei giovane vedrai, sei giovane vedrai, ti dico il lavoro, lo troverai. Ma pensa a chi l'è senza lavoro.

0: Paolo.
1: Sciopero per i diritti, perché lo sciopero sia efficace e deve far male alla controparte.
0: Può sembrare ovvio, ma occorre ricordarlo, perché oggi lo sciopero, inteso come blocco della fabbrica e dell'attività produttiva, è un lontano ricordo. Non solo perché negli ultimi anni questo diritto è stato fortemente limitato dalle leggi, ma anche in seguito alle mutate condizioni di produzione e lavoro. Nell'epoca della fabbrica e della produzione per stock, lo sciopero era un'arma fondamentale e potente. Bloccava la produzione, rendeva inaccessibili gli spazi, aveva un costo elevato per l'azienda, faceva male al padrone.
1: Oggi siamo in una situazione del tutto diversa. La produzione di merci e servizi è sempre più intangibile, soprattutto la sua organizzazione è a flussi e non più a stock. La globalizzazione ha dato origine a catene internazionali del lavoro e del valore, dove non esiste più un luogo centrale di produzione, ma la sequenza di più nodi.
0: Lo sciopero tradizionale può bloccare uno di questi nodi, ma non è più sufficiente per bloccare la produzione e quindi fare male. Diventa necessario uno sciopero in grado di bloccare non tanto i singoli nodi produttivi, ma i flussi tra i nodi. Si tratta di flussi di merci, di informazioni e di persone.
1: Occorre immaginare quindi dei dispositivi che blocchino la mobilità delle merci.
0: Tramite azioni che intervengono sugli snodi territoriali del trasporto, ad esempio i caselli delle autostrade.
1: Occorre immaginare dei dispositivi che interrompano i flussi di informazioni.
0: Tramite azioni di hackeraggio sui principali servizi informatici.
1: Occorre immaginare quindi dei dispositivi che impediscono alle persone di spostarsi.
0: Tramite scioperi selvaggi nel trasporto pubblico.
1: Lo sciopero senza preavviso della rete metropolitana di superficie dell'ATM di Milano, il 1° dicembre del 2003, da solo ha paralizzato tutta l'attività lavorativa.
0: Più di 400.000 persone non sono state in grado di raggiungere il posto di lavoro.
1: Come avveniva negli anni 70, quando agli scioperi della Fiat a Torino si staccavano i pantografi per non far arrivare i tram che portavano gli operai al Lingotto.
0: E davanti ai cancelli si cantava, e oggi non si canta più.
1: Sciopero, sciopero, sciopero,
0: sciopero, sciopero,
1: sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero.

0: fine. Siamo alla fine perché qualcuno
1: anche
0: pensa che noi
1: abbiamo preso 4 kg di sudore.
0: A parte quello, ma noi vogliamo togliere spazio alle band, soprattutto sono fantastici negrito, strepitosi.
1: La creazione di ricchezza tramite l'utilizzo continuo e costante di app e algoritmi sui cellulari, sui tablet, sui computer e via dicendo. La diffusione di dispositivi di controllo a distanza, l'Internet of Things, eccetera, modificano il nostro rapporto con le macchine, aumentando il livello di alienazione e di dipendenza tecnologica. Stiamo assistendo oggi al divenire macchinico dell'umano e domani, grazie all'intelligenza artificiale, al divenire umano della macchina.
0: Allora è giusto chiedersi se questa è una liberazione o una nuova schiavitù. Per di più inserito in un contesto ambientale che tende sempre più, sempre, sempre più a deteriorarsi.
1: Allo stesso tempo gli algoritmi di seconda generazione e lo sviluppo delle nanotecnologie consentono in pochi istanti e microspazi di immagazzinare quantità enormi di dati, di organizzarli e manipolarli, segmentarli con capacità di calcolo sino ad ora sconosciute.
0: Siamo noi che forniamo questi dati. Ogni volta che clicchiamo su un'app per soddisfare un bisogno, un desiderio, una volta soddisfatto per noi la cosa finisce lì.
1: Ma in realtà, per chi ha la proprietà e il controllo dell'app, ovvero della piattaforma, inizia un processo di creazione di valore di cui si ne appropria totalmente, ottiene un guadagno sulla nostra pelle. Di fatto produciamo gratuitamente per le grandi corporation delle piattaforme.
0: Ci dovrebbero pagare per i dati che produciamo, di cui si nutrono con grande avidità. Ci piace poi con un clic ordinare su internet che ci portino a casa merce, roba e cibo, senza sbatterci neanche ad andare nei negozi e nei fast food. Però a portarcelo a casa mentre siamo comodi, ci sono ancora gli schiavi, quelli che viaggiano senza sosta sui furgoni o su biciclette, i nuovi schiavi moderni comandati e gestiti dall'algoritmo che decide quanti viaggi devi fare in base alla tua velocità, alla tua capacità di sopportazione dei ritmi, del caldo, della temperatura, dei numeri di consegne effettuati, e decide quanto lavoro devi fare, dove farlo, se fartelo fare, se concedertelo.
1: Di giorno in giorno.

scelta e controllo, non serve braccialetto, moderna schiavitù.

0: Grateful Dead Economy e il blues dei precari. È lo spettacolo che vi abbiamo appena trasmesso qui su Radio Onda d'Urto, preso dal live dell'8 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli ed i suoi Canto Sociale. Un viaggio tra il mondo del rock e le teorie economiche eterodosse. A partire dai libri Grateful Dead Economy, la psichedelia finanziaria, Agenzia X di Andrea Fumagalli e la piccola enciclopedia precaria, sempre per Agenzia X, a cura di Cristina Morini e Paolo Vignola. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
2: Terra.
1: 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano.
2: Terra.
1: Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: Terra.
0: Radio Onda d'Urto, andiamo ora in onda un ampio stralcio del dibattito di venerdì 22 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto 2025. Vivere alla fine dei tempi, il soggetto scabroso tra le macerie del presente. Intervengono Sarantis Tanopoulos, psicanalista già presidente della Società Psicoanalitica Italiana, Federico Chicchi, sociologo di Bologna, Giorgia Serughetti, filosofa di Milano Bicocca. Moderano e conducono Manuel Colosio, Paolo Patuelli e Giuseppe Beppe Ricca, autori e conduttori della trasmissione di Radio Onda d'Urto, Il disagio nella civiltà. Vi ricordiamo che tutti gli audio dei dibattiti della 33esima festa di Radio Onda d'Urto li trovate sul sito radioondadurto.org. Sul sito invece di CTV, la telestreet di Movimento di Brescia, ctv.bs.it, trovate anche il video. Buon ascolto quindi a tutte e a tutti. Il appuntamento che vi mandiamo in onda è quello di Vivere alla fine dei tempi, dibattito con Il disagio nella civiltà alla festa di Radio Onda d'Urto.
3: Arrivati alla festa di Radio Onda d'Urto. Il dibattito di questa sera prende spunto da una trasmissione che da anni è in onda sulle nostre frequenze. Io presento, sono Manuel Colosio, uno dei conduttori e anche degli autori della trasmissione Il disagio della civiltà. Di martedì dalle 20 alle 21, durante il palinsesto, diciamo, non estivo, invernale di Radio Onda d'Urto, proponiamo una trasmissione poi edita nel panorama radiofonico italiano, sia nella forma che nei contenuti. Rappresenta un po' quello che è lo spirito di Radio Onda d'Urto, cioè una radio che esce un po' anche da questa festa, dai soliti canoni che magari uno si aspetta, di proposta anche editoriale, di proposta culturale, di proposta politica, e cerca di però offrire alcuni spunti di riflessione diversi da quelli che di solito i cosiddetti media mainstream propongono, nella forma e nei contenuti, dicevo, nella forma perché è una trasmissione di 60 minuti che è particolarmente strano trovare sulle radio, ormai i format sono sempre più brevi, i podcast si riducono, i pensieri si riducono, le proposte sono fatte di slogan. Noi invece all'interno della trasmissione di Disagio della Civiltà abbiamo deciso di offrire 60 minuti di solito a un solo interlocutore, all'interno del quale la possibilità di articolare pensieri e analisi sul presente, sulle macerie del presente, come un po' il titolo del dibattito di questa sera, andando ad indagare soprattutto il soggetto che nel caso di questa sera abbiamo definito scabroso. Avremo modo di spiegare meglio che cosa intendiamo con tutto ciò. Questa sera noi proporremo, attraverso il contributo che andremo ad offrirvi, tre analisi diverse che attraversano un po' anche il significato del disagio nella civiltà della nostra trasmissione, ovvero analisi da un punto di vista filosofico, e questa sera in tal senso ci darà una mano Giorgia Serughetti, l'Università di Milano Bicocca, ma anche, magari avete il piacere di averla letta anche come editorialista sulle pagine del Domani. Abbiamo il professor Federico Chicchi, sociologo, Università di Bologna, anche l'aspetto sociologico è uno dei temi che abbiamo sempre da approfondire e trattare, e poi sarà anche Stanopoulos, psichiatra, psicanalista, già presidente dell'Ospedale di Società Psicanalistica Italiana. Io non vado oltre perché, dicevo, avremo modo anche di, vogliamo un po' ripercorrere anche la trasmissione, quindi non offrire slogan o facili soluzioni alle questioni che metteremo sul piatto, ma proporre riflessioni che magari porterete poi fuori di qui e speriamo possano aiutare nel leggere, nel comprendere il presente. Insieme a me, autori e conduttori della trasmissione sono Giuseppe Ricca, Peppe e Paolo Patuelli, preziosissimi collaboratori. Anzi, la verità, io banalmente sono un giornalista, loro invece hanno molto più consapevolezza e anche ricerca nel saper trovare i modi giusti per la trasmissione, per condurre anche le domande, trovare gli schemi per riuscire a cercare di offrire spunti interessanti. Io credo ci riusciremo anche questa sera. Io lascio subito parola a Beppe per introdurre gli ospiti e iniziare il nostro ciclo.
4: Ci proviamo quantomeno, abbiamo scampato i nostri ospiti, sono quelli di Rostino, per interrogarli su questo tema molto complesso. In realtà è urbato da due testi di Slavoj Žižek, che vivere alla fine dei tempi, il soggetto scabroso tra le macerie del presente. Perché l'interrogazione è un'interrogazione complessa. Partirei esattamente da quello che può essere il tema della formulazione della domanda, giusto per iniziare questo giro di dibattito, e cioè questo soggetto scabroso che avanza tra le macerie del presente, caratterizzato in particolare da una postmodernità affettiva quanto incerta e che pone domande che cercheremo questa serie di banare. Ora, il tema delle macerie del presente parte da una constatazione. Sicuramente il secolo breve, il secolo del Novecento, è un secolo che rapidamente ha subito una deflagrazione sociale, collettiva, soggettiva ma anche psichica, e quindi ha inaugurato esattamente quello che era stato un tema preannunciato da Zygmunt Bauman, ovvero il tema del paradigma della società libera. Questa mattina c'è un articolo molto interessante sull'Huffington Post di Saradis Tanopoulos, ed è un articolo che riguarda la democrazia ateniese. Il titolo è La democrazia di Atene, degli USA e di Israele, e in particolare ho estratto questo inciso, ma poi Saradis ne parlerà, io credo, in termini molto più approfonditi. E l'inciso è il seguente: nel deplorare la stoltezza dei guerrafondai, Euripide ha come sul bersaglio un'incoerenza storica della democrazia, la sua fede inconfessabile nella legge del più forte, di tutte le volte che la ragione di Stato lo richiede. E questo è un elemento di coazione a ripetere, perché il tema della guerra esattamente è un tema di coazione. La guerra accompagna esattamente quello che da un lato è l'evolversi del tema della società, ma dall'altra parte, io credo, inaugura sempre esattamente, contestualmente, o viaggia in termini molto paralleli, quello che è il discorso invece del disagio, della civiltà in questo caso, e quindi in senso freudiano. Dall'altro lato, il soggetto che viene portato a rappresentanza e rappresentazione, citando in questo caso invece un testo di Federico Chicchi, Soggettività smarrite, esattamente questo soggetto smarrito come figura retorica dentro la crisi della modernità, a partire in particolare dalla sua decomposizione verso quell'elemento di istituto sociale importante, qual è il lavoro. E quindi anche in questo caso la deflagrazione di quello che è il tema del lavoro porta esattamente queste soggettività smarrite a interrogarsi circa la questione dell'identità, ma soprattutto dell'identificazione. In ultimo vorrei ricordare ricordare dei passaggi molto importanti di Giorgio Serughetti nell'analisi di questa concezione neoliberista di questi individui indipendenti, isolati e frammentati in competizione tra di loro, decretando la concezione neoliberista la crisi dell'idea di cittadinanza fondata sui diritti fondamentali, la delegittimazione del welfare, la demolizione del pubblico, ma soprattutto quello che è l'allentamento dei vincoli di solidarietà. Io quindi partirei riproponendo quello che è il tema della domanda centrale di questo dibattito, quindi di questo soggetto scabroso che avanza tra le macerie del presente, caratterizzato da un'affettività, caratterizzato da coazione a ripetere, ma soprattutto con questa caratterizzazione un soggetto che non solo è smarrito, ma che d'altro canto non riesce in questo momento a riemergere da quelle che sono le condizioni oggi di oggettività di questa deflagrazione. Chiederei quindi a Sarantis di iniziare questo dibattito.
5: Tu hai citato un articolo di oggi che in effetti riprende la questione della legge del più forte, perché io spero che nel nostro dialogo mi dirà la complessità della nostra epoca, la complicazione della nostra epoca, perché la complessità della vita è diventata un imbroglio, e quindi sbrogliarlo, renderlo leggibile, non è così semplice. Fatto da questa considerazione, comunque noi vogliamo vederla, non c'è alcun dubbio che siamo tornati fortemente nella legge del più forte. Famoso passo della guerra di Peloponneso, che si parla, parlano gli ambasciatori ateniesi con i rappresentanti dell'isola di Melo. E quello che vogliono gli ateniesi, siamo nel 416, quello che vogliono gli ateniesi è che Melo, che è neutrale nella guerra con Sparta, diventi alleato di Atene. Loro, i Meli, rispondono che secondo giustizia loro hanno il diritto di rimanere neutrali. Allora c'è questa famosa risposta degli ambasciatori ateniesi che dicono: guardate, questa idea della giustizia vale che per persone che sono pari, che hanno pari potenza. Se così non è, il forte fa quello che vuole e il debole si ritira e acconsente. E chiariscono anche: questo non ci toglierà la benevolenza dei dei, cioè non pensate alla giustizia divina, perché è una cosa naturale. Gli dei stessi sono potenti e gli uomini devono stare al loro potere. D'altro canto, questa legge naturale l'abbiamo trovata, non l'abbiamo inventata, e anche voi, o chiunque altro, se foste nella nostra posizione e aveste la stessa forza, l'avreste praticata. Punto. La più chiara apologia del diritto del più forte, che è praticamente quella che regola le relazioni internazionali oggi, in una maniera così chiara e evidente che non c'è bisogno di darvi degli esempi. Allora, cos'è di così importante in questo? Il fatto che questo fa parte di una logica, che è quello che io voglio sottolineare, perché da questo punto di vista voglio introdurre il discorso, che non può permettersi in realtà una democrazia. Certo, gli atenienti attaccheranno Nello, la distruggeranno, uccideranno tutti gli uomini adulti in grado di combattere, schiavizzeranno le donne e i bambini e colonizzeranno le città. Questo è nel 416, nel 415, un anno dopo, fanno la famosa spedizione a Siracusa, perché guerra porta guerra, perché la logica è questa, e alla fine, due anni dopo la guerra, nel 404 c'è la disfatta di Atene. Ora, la cosa importante è che nel 412 Euripide rappresenta Elena, una delle poche tragedie a happy end, che testimonia il desiderio di pacificazione degli animi e dei sentimenti. E là fa dire al coro, diciamo, in piena recrudescenza della guerra, la ponere che sembrava che ci fosse stata una tregua, la famosa pace che è durata 5 anni, e lui dice che sono stolti quelli che vanno in guerra e cercano con le armi di risolvere i disastri umani. Chi cerca sangue troverà guerra infinita. È questo che mi ha colpito. La guerra infinita, cioè la logica del più forte, porta necessariamente alla guerra, e la guerra porta sempre a nuova guerra. È abbastanza evidente qual è la logica della democrazia ateniese di oggi, la democrazia statunitense, no? Che saranno dalla seconda guerra mondiale ad oggi e passa di guerra in guerra per risolvere pari motivi, non li risolve mai, ma li complica, e oggi viviamo una situazione più drammatica di quella che precedeva le guerre. E faccio riferimento al fatto che l'esempio più rappresentativo di questa logica occidentale, democrazia occidentale, è la politica del governo israeliano, che ha dichiarato guerra a tutti e a tutto. Un senso alla vita, non si capisce dove porterà questa guerra, che porta noi una guerra, praticamente una guerra contro i terroristi, contro il regime tirannico di Teheran, contro il popolo palestinese, contro gli arabi, contro tutti i musulmani. E in realtà in tutta questa guerra, questo disastro, siamo tutti coinvolti. Disastro che provocherà per noi questo sdoganamento della forza pura e inenarrabile, e noi dobbiamo tenere presente in priorità che la dovuta solidarietà nei confronti di un popolo che praticamente viene sradicato, il più grande esempio di pulizia etnica che noi abbiamo da parecchio tempo, e di cui siamo tutti responsabili, dobbiamo tenere presente anche che siamo distruggendo le basi della nostra convivenza civile futura. E Tajano sta decidendo il nostro destino. Ora, la questione di fondo è che la logica del più forte la può seguire un regime assolutista. Perché? Perché è del tutto, consono alla sua logica esistenziale. Il regime assolutista tirannico applica la logica del più forte. Non la può applicare la democrazia, anche se la applica da sempre, tutte le volte che la ragione dello Stato lo richiede. Questo però è la contraddizione terribile della democrazia, la contraddizione tra la logica elettorica libertaria, perché spesso è retorica, e la logica del più forte che spesso viene applicata. Questa contraddizione dà coerenza oggi, cancellandola come tradizione, conformandola a una logica di vita e neoliberismo, che dichiara che chi può fare quello che vuole. Chi può fare quello che vuole. Questa è la... Allora, perché parlavo di questo? Poi ne parleremo, capire anche in che senso noi siamo corresponsabili, perché ne siamo corresponsabili. E l'unica maniera per uscire è accettare la nostra sudditanza psicologica, soprattutto a questa logica che esiste e in qualche maniera contamina. Mi scriveva oggi, commentando il mio articolo, Monica Ferrando, una filosofa e editrice di grande livello, che mi diceva: sarà, sono assolutamente d'accordo con quello che scrive, che vorrei far notare che Platone, nel dialogo Gorgia, dice che la logica del più forte non è capace di creare l'umano, perché non rientra nella sua logica l'umano. E diceva anche un'altra cosa molto importante, che nel suo scritto Repubblica, nel suo testo Repubblica, Platone criticava la democrazia perché diceva che potere non è giustizia, ma potere del demos. Perché dico queste due cose? Uno, perché in effetti, per arrivare al soggetto, noi siamo abitati da due forze naturali. Una è la forza del desiderio, la forza dell'eros, ne parleremo dopo, non voglio insistere su questo, ma la forza dell'eros stabilisce il piacere di sentire la vita attraverso le trasformazioni sensuali psicocorporee, che ci permettono di godere qualsiasi esperienza umana. Sono tensioni complesse in continua trasformazione che persistono. L'altra logica è la logica naturale pure del bisogno. Ho una tensione, la scarico. Ho sete, bevo. Ho fame, mangio. Ho freddo, mi copro. Ecco. Perché è importante dire questo? Perché solo il desiderio crea un soggetto. Solo il desiderio crea un soggetto umano. Il bisogno non crea un soggetto, non crea l'umanità. La logica del più forte è la logica del bisogno, non crea l'umano, non ci umanizza, ci disumanizza. E per dirla tutta, se oggi trionfa è perché abbiamo trasformato perverso, pervertito i nostri desideri in bisogno. Cerchiamo costantemente la scarica delle nostre emozioni, l'eccitazione, la scarica, non c'è nessuna profondità, non sostiamo nel piacere di vivere, della conoscenza che in qualche maniera partecipazione non soltanto del nostro pensiero, ma della nostra emozione e del nostro corpo, se stiamo in qualche maniera disincarnando, smaterializzando, diciamo così, la nostra diciamo, umana sostanza che è fatta di eros. Allora, la perversione, tutto diventa un bisogno. Usiamo ogni cosa per scaricare una tensione o in termini antidepressivi. Ora, più facciamo così, più il desiderio è frustrato. Più il desiderio è frustrato, più abbiamo tensioni e più cerchiamo mezzi per scaricare la tensione. La logica quindi del più forte nasce dalla perversione del desiderio di bisogno, si disumanizza e la democrazia proprio non se la può permettere, perché la democrazia, se segue la logica del più forte, abbandona il suo principio fondamentale di essere una comunità di diversi ma pari, perché nella logica del bisogno non c'è parità. E quindi più segue la politica, perché la democrazia si comporta così, la democrazia interna verso gli esterni la facciamo come gli ateniesi, ma questo indebolisce profondamente la cultura interna della democrazia, che legittima la democrazia e la porta alla rovina. Quindi la vera questione di fondo è che la nostra democrazia, perché spesso mi dicono non parli della Cina, non parli della Russia, non parli eccetera eccetera, sto parlando del mondo nostro, del mondo occidentale, del mondo democratico, che avrebbe come suo destino e come sua funzione quello di garantire una logica di pace e di cooperazione nel mondo. Non lo facciamo, nella misura in cui lo facciamo andiamo contro la natura stessa della nostra esistenza, perché la democrazia vive e prospera soltanto attraverso la pace e gli scambi, e se deve andare in guerra per difendere le sue ragioni e non per tradirle. Quindi la questione di ripetere, sì, ne parleremo dopo, perché la guerra è infinita, perché le guerre sono infinite, la logica della guerra porta sempre, se segue la logica del più forte, porta sempre a una ripetizione della guerra, fino al rovino di quello che è stato, di quello che faticosamente è stato costruito, perché è la questione a ripetere, la tendenza a ripetere la ferita del desiderio, a ripetere il cinismo che nasce dal fatto che negando il desiderio, negando la nostra umanità, negando i nostri sentimenti, negando la comprensione del mondo che nasce dalla nostra capacità di emozionarsi, noi non facciamo altro che far morire qualcosa di noi. La ripetizione quindi di una morte volontaria è la cosa più drammatica nei nostri giorni.
6: Civiltà, guerra, pace, occidente, soggetto, eccetera, la provo a prendere proprio dal basso, da quello che a me colpisce veramente come un paradosso che richiederebbe, diciamo, di fermarsi a pensare un attimo anche rispetto appunto all'urgenza poi della cronaca quotidiana, ed è la candidatura di Donald Trump al Nobel per la pace, che detto, diciamo, quando ce lo raccontiamo così al bar, la liquidiamo con una risata, ma non è affatto possibile. Anzi, probabilmente, se succederà davvero che riusciremo a comporre le parti nel conflitto in Ucraina, è possibile che davvero arrivi, siamo sì riconosciuto. Perché dico il paradosso? Perché stiamo parlando del desiderio bruciante di un leader come Trump di vincere questo prestigioso premio, non solo per la competizione con altri presidenti come Barack Obama, ma anche per il proprio prestigio personale, essendo Donald Trump un leader che ha impostato interamente la sua politica invece sulla logica della forza, e non solo nelle relazioni internazionali, tutta, diciamo, la muscolarità degli scontri sui dazi eccetera, ma anche nella politica interna è abituato a operare, diciamo, attraverso lo strumento dell'intimidazione, del ricatto, no? Quindi della se non proprio della vera e propria violenza, insomma, quantomeno istituzionale, pensiamo alle deportazioni e altro ancora. Qui stiamo parlando di un leader violento, di un leader che agisce attraverso la logica della forza, che tuttavia vuole fregiarsi del titolo di appunto del premio Nobel per la pace. Questo ci dice qualcosa anche di quanto si sia inquinata o scaduta, o comunque sia all'interno proprio di un progetto, un processo anche quello di deflagrazione, la questione della guerra della pace, cioè in particolare la parola pace, cosa significa fare la pace. Una cosa piuttosto, diciamo, un effetto che mi colpisce di questi negoziati in questo momento, che vorrebbero essere preliminari a un trattato di pace, è che nessuno degli attori che siedono a questi tavoli sembra capace di suggerire una visione che, diciamo, punti al di là della semplice composizione delle forze in campo, e quindi appunto composizione di interessi a partire da un gioco di forza. delle Nazioni Unite sono completamente fuori scena, non sono nemmeno evocate, chiamate in causa, nominate in questi incontri, insomma, in questi meeting convocati da Trump, e nessuno sembra avere in mente un nuovo ordine, un nuovo organismo, qualche cosa di nuovo che debba nascere affinché si prosegua o ricominci il percorso di civilizzazione delle relazioni internazionali, perché come ora sarà spiegava benissimo, non c'è niente di nuovo nel fatto che le relazioni internazionali siano guidate dalla logica della forza. Quello che, cioè, tu prima dicevi, Giuseppe, il secolo breve è stato anche il secolo di una parentesi di civilizzazione delle relazioni internazionali che sono state tradizionalmente dominate invece dalla sola logica della forza, per lo più appunto raccontata, mascherata, insomma, da ragion di Stato, no? E quindi in una logica realista priva interamente di alternativa, no? Di inferiorità, di trascendenza rispetto alle effettive ragioni, diciamo, alle capacità delle forze di mettere in campo un proprio peso. E quindi se questa è la situazione dentro cui ci troviamo, cioè della completa assenza di trascendenza rispetto alla logica della forza che domina il discorso così come domina la politica di questo tempo, effettivamente sono d'accordo, di deflagrazione dobbiamo parlare, di deflagrazione di quel secolo breve, deflagrazione che coinvolge l'ordine mondiale, che coinvolge la democrazia. E le due cose sono d'accordo che debbano essere appunto, no, lette insieme. La legge del più forte non può coesistere con un progetto democratico, anche quando alla pretesa di essere proiettata solo al di fuori dell'ordinamento statuale. Questo peraltro non è ovviamente niente di nuovo, insomma, ma ogni qualvolta la legge del più forte viene fatta valere in un contesto di nazioni e così via, il progetto democratico si incrina, perché il progetto democratico si fonda sul riconoscimento di una serie di classi di diritti che sono, questo lo dice benissimo Luigi Ferraioli, leggi del più debole. Allora non può coesistere un progetto fondato, almeno sempre in teoria, almeno normativamente, eccetera, su leggi dei più deboli con l'affermazione della legge del più forte. Evidentemente questa affermazione della legge del più forte poi ha come ritorno in negativo, come rinculo, proprio la messa in crisi del progetto democratico, quindi deflagra l'ordine mondiale, deflagra la democrazia, deflagra l'ordine sociale, anche appunto qua c'è Federico Chicchi, magari ne parlerà più volentieri e meglio lui, insomma, come anche la tenuta proprio di una serie di caratteristiche dell'ordine sociale che possano garantire la sopravvivenza e il benessere delle persone è già ampiamente compromesso e apparentemente non potrà che andare peggio. Apparentemente non potrà che andare peggio perché mentre cambia la grammatica delle relazioni internazionali, almeno il modo in cui vengono raccontate, nulla cambia in termini invece di tenuta di un progetto, diciamo, economico e politico, quale quello del neoliberalismo che già richiamavate voi, richiamava anche Sarantis, che appunto sulla distruzione del vincolo sociale, sulla distruzione di ogni forma di solidarietà si è garantito una sopravvivenza, una riproduzione all'interno dei decenni in sempre nuove condizioni. Dico nulla cambia perché se un po' l'abbaglio che qualcuno sta prendendo è che diciamo, siccome non sta franando, ecco, tra le tante cose che deflagra c'è la globalizzazione, siccome la globalizzazione sembra arrivata a un capolinea, allora anche il neoliberalismo in qualche modo è un ordine destinato a venire meno, con ogni evidenza però all'interno invece dei paesi, all'interno degli ordinamenti, il neoliberalismo ha ancora una grande forza nel appunto organizzare la vita sociale. Quindi questo, quel neoliberalismo è sia la causa, forse la principale causa di quello che stiamo osservando, avendo appunto minato al loro interno il progetto democratico, sia un progetto di potere che per l'appunto si basa sull'idea che il proprio interesse possa essere affermato contro, diciamo, ogni limite, no? E quindi in questo contesto in cui il principio del non riconoscimento dei limiti viene fatto valere non può che avere, no, maggiore agibilità, il neoliberalismo è un progetto destinato forse a trasformarsi, ma sicuramente a durare e comunque a produrre di peggio. E questo lo dico anche contro quelle che sono state delle mie invece, delle percezioni o forse dei percorsi teorici che avevo iniziato a tracciare solo 2 o 3 anni fa, convinta che stessimo osservando, in particolare con la pandemia, qualcosa come un rovesciamento di senso e una manifestazione palese, questo continuo a pensarlo, della crisi dell'ordine neoliberale, ma davvero confidavo molto che da quella crisi i soggetti, a proposito dei soggetti, potessero ritrovare la forza e l'organizzazione di una lotta per un diverso ordine. Quello che è accaduto in realtà è che dalla crisi di quell'ordine si sono generate delle forme sicuramente patologiche invece di protezione, di ricompattamento delle comunità attraverso delle forme di protezione che sono la protezione del più forte, in qualche modo garantita a popoli che effettivamente si ritrovano sempre più smarriti, sempre più impoveriti. Quindi la situazione è effettivamente deflagrata e deflagrante. Mi piace molto quello che diceva Sarantis, cioè il ricordare che la legge della forza appunto non è capace di creare l'umano, no? E questa esigenza di rimettere al centro l'umano, di ripensare l'umano, è anche il termine che mi pare appunto venuto meno o comunque si sia affievolito o quantomeno non lo sentiamo pronunciare dalle persone che oggi hanno voce in questa discussione sulla pace, dove invece proprio il progetto del fare la pace, e questo per esempio le filosofe del Novecento che prima di quel progetto di incivilimento delle relazioni internazionali vedevano solo totalitarismo e distruzione, però penso Simone Weil, penso Maria Zambrano, anche a Arendt, eccetera, l'idea appunto che il fare la pace sia un progetto di ripensamento dell'umano, e quanto di più lontano da quello che stiamo vedendo. Allora sì che Donald Trump può anche vincere la lotta alla pace. L'importante è che la pace sia così impoverita nella sua portata da diventare veramente una fragile tregua all'interno della guerra.
7: Parlare dire in coda dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Molti degli argomenti vengono già toccati, già lavorati, già predisposti, già orientati. Allora voglio invece giocare la carta della sorpresa, se lo faccio. Provo con un po' i miei interlocutori, la mia interlocutrice, e inizio dalla fine di quello che voglio dire. Che cosa voglio dire, che carta voglio giocare. Beh, se per caso in realtà noi siamo fin troppo legati a questa idea di umano, di pensiero, quindi che si costruisce a partire dall'illuminismo, da Kant. Io ho sentito, mentre parlava Sarantis, echeggiare oltre a Freud, anche l'illuminismo kantiano, no? Quindi una certa idea di pace basata sulla grande superiorità dell'umano. Io inizierò dicendo che secondo me, se vogliamo uscire dalla merda in cui siamo finiti, dobbiamo smettere di cercare dietro di noi la soluzione. L'umano intanto ha una postura patriarcale. Non è un caso che umano e uomo abbiano no? Delle stesse radici. Quindi l'umano è poi l'antropocentrismo è colonialismo. Quello che il genocidio che è in corso in questo momento in Palestina è frutto di queste posture coloniali, antropocentriche, naturalmente anche fondate sulla religione ebraica. ebraica, no, diciamo quella cristiana condivide solo una parte quel bagaglio culturale. Ecco, allora io voglio proporvi di provare a pensare a un oltre umano, che già un po' Nietzsche forse, è quella che lui chiamava la clinica della civiltà. Perché io voglio iniziare da dove non mi sarei mai immaginato di dover cominciare, cioè da, in un certo qual modo, dirvi l'umano è finito, dobbiamo cercare qualcosa di nuovo, di rivoluzionario, di potente, di creatore, di quasi di inimmaginabile ancora, no? Allora, lo faccio, arrivo a tanto perché, concordando questa volta nella diagnosi in maniera, come dire, quasi esattamente sovrapponibile con chi mi ha preceduto, quello che ci rimane davanti è solo un immane cumulo di macerie. Cioè la civiltà che abbiamo conosciuto è finita, è morta, per quello che dico che l'umano è morto ed è recuperato. Perché contrariamente a quando Benjamin scriveva che dalle macerie del fascismo e del nazismo che avanzavano, si poteva immaginare, no? Un evento messianico, cioè qualcuno che ci avrebbe in un certo qual modo, no, portato al di là di quel progresso che invece della guerra si nutriva e quindi ci avrebbe in un certo qual modo permesso di abbracciare la pace e la costruzione di un mondo nuovo. Oggi queste macerie non ci dicono più nulla, sono macerie allo stato puro. Il tragico e il comico di queste macerie si confondono fino a diventare inestricabili. Prendiamo, tanto perché abbiamo parlato di Trump, della scena che abbiamo visto pochi giorni fa in televisione, quando Trump ha, no, proprio creato, diciamo, quella pantomima, quello spettacolo, perché questo è stato, no, con i più, teoricamente, più importanti capi di Stato dell'Europa, e il capo della NATO, il capo, quella è una cosa tragica o comica, secondo me. Per me questi due elementi sono arrivati talmente in stato avanzato di putrefazione, sia il tragico che il comico, che ormai sono esattamente la stessa cosa, ed è questo che ci deve preoccupare, esattamente questo, cioè questo è il punto in cui il moderno è finito, il punto in cui ogni mediazione è caduta, per riprendere le questioni importanti che dicevamo, no? Cosa vuol dire che ogni mediazione è caduta? Che ci sono solo scariche dopaminiche, no? Cioè che solo in un certo qual modo sono i bisogni a parlare, che non c'è più un tessuto simbolico all'interno del quale questi bisogni possono effettivamente essere articolati. Cioè il grande problema che abbiamo oggi è proprio quello di trovare delle mediazioni, perché la violenza è appunto l'unico registro che in un certo qual modo ancora si vuole essere legittimato. Cos'è che è legittimo? Il più forte è legittimo perché piega il più debole. Ovviamente questa non è una regola di natura, no? La natura non esiste. La natura non esiste, esiste solo nei racconti, no? Nelle mitologie. La natura non c'è, la natura è sempre il frutto dell'esercizio di un potere, no? Che piega il mondo e la sua infinitezza a delle ragioni strumentali, delle ragioni di interesse, no? La natura è l'esito di un potere che si esercita, no? Quindi noi dobbiamo essere, come dire, in grado non di tornare a una natura che non esiste, ma di creare un mondo in cui effettivamente i rapporti di forza sono finalmente nuovi. Cosa molto più facile da dirsi che a farsi, ma certamente non si può fare, credo, no? Girandosi a guardare chi? Obama? Ma voi credete che Obama fosse molto meglio di Trump? Questo è il vero problema che abbiamo. Cioè, quando Obama ha vinto, io ho fatto i salti di gioia e ho sparato i fuochi d'artificio, ma Obama ha portato Trump inesorabilmente dentro la parabola neoliberale. Okay? La parabola neoliberale è passata dalla sinistra. Cioè, noi siamo qua, no? Anche per fare i conti con i nostri problemi, non solo con i problemi degli altri. No? Obama, Biden, sono tutta quella insieme, quella politica ormai divinità che ha determinato necessariamente la nascita di Donald Trump, due volte per di più, non una, due volte. Cioè non è bastato una pantomima, ne dobbiamo vedere un'altra, che è la tragedia della tragedia, il comico del comico. Che cos'è? Non lo sappiamo più che cos'è. C'è una certa indecifrabilità, cifrabilità, indecifrabilità, scusate, quando si cade nel problema, più si tenta, più si sbaglia. Ed è un po' lo stesso problema che abbiamo. No, dobbiamo immaginare mondi nuovi, dobbiamo fare di quelle macerie qualcosa, ma non possiamo farlo sulla base della nostalgia, ok? Non possiamo farlo, diciamo, psicanaliticamente pensando che ci possa essere un padre che ci salva, ok? Dobbiamo uscire dall'idea che ci vuole un padre che ci salva, ok? La democrazia è esattamente in questa fase due cose. Uscire dall'idea messianica di un padre che ci salva, due, uscire dall'idea che l'umano è sufficiente a uscire dal pantano in cui ci siamo incasinati, ci siamo incastrati. Questa è la situazione. Il neoliberalismo è dentro una crisi ormai divenuta insostenibile, ma continua a egemonizzare e a dominare. Su questo io sono d'accordissimo con voi. Il neoliberalismo è tutt'altro che finito. Perché? Perché usa la crisi per rigenerarsi continuamente. Il neoliberalismo è globalizzazione e crisi della globalizzazione. È entrambe le cose, funziona proprio in questa ventricolarità, cioè espande la globalizzazione e la, quando invece deve, la chiude dentro nuovi sovranismi, nuovi autoritarismi, recupero di elementi conservazione culturale, sociale, eccetera. Quindi dobbiamo capire che quello che va interrotto è questo ciclo, quello tra l'espansione dell'ES, la chiamava deterritorializzazione, e quindi distruzione del simbolico, e quindi tutto è cifrabile, tutto è consumabile, tutto è spendibile, e invece l'idea, no, che lo stesso neoliberalismo produce, che questo distrugge l'umano e che quindi deve essere reintrodotto il padre, reintrodotta la famiglia, reintrodotto queste menate del 900 qua, okay? Quindi prima di tutto dobbiamo capire che non si può, come dire, giocare dentro questo binomio tra globalizzazione e fine della globalizzazione. C'è ben altro un gioco, ok? Anche la democrazia non possiamo salvarla se rimaniamo dentro uno schema binario così semplicista, ok? Il neoliberalismo è molto più avanti in questo senso, è proprio, come vi dicevo, l'impasto di questa complessità, okay? E poi dobbiamo usare di più, dopo naturalmente credo ci sarà tempo per entrare nel merito questo orizzonte post-umano, no? Come si chiama anche, a cui io piano piano mi sto convincendo che sia necessario muovere, perché altrimenti torniamo al padre, alla famiglia, alla madre, no, questo è esattamente ciò che ci ha portato nelle mani di Gramsci, esattamente.
4: Prima di lasciare la parola a Paolo per il secondo ciclo di domande, alcune puntualizzazioni. Quando ci siamo interrogati anche sul titolo di questo dibattito, titolo che abbiamo condiviso anche con i nostri ospiti, il tema è esattamente caduto su una parola, su un concetto, il concetto di macchina, suggerito ma sì, è suggerito da Federico, perché effettivamente noi ci troviamo esattamente dentro il tema delle macerie del secolo XX, un secolo che è stato rapidamente spazzato via nei primi 20 anni di questo secolo. Potrei dire anche a partire da Genova, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche una generazione più casella, perché lì ci siamo misurati esattamente con quello che era il tema dell'avanzamento del processo di globalizzazione, soprattutto nel suo significato più mordace, più repressivo. Gli aspetti che sono stati toccati in questo primo giro di domande hanno avuto evidentemente delle risposte che hanno messo a nudo quello che è il tema anche di questo dibattito. E quindi com'è vivere alla fine dei tempi proponendo il fatto che dalle macerie in qualche modo bisogna uscire. L'importante è esattamente non ricadere anche noi dentro quel sentimento coattivo, quindi questa coazione di pietre, perché il rischio esattamente di rifugiarci dentro delle categorie solide che conosciamo e che rischiamo però di ripetere ancora una volta senza trovare esattamente quello che è di una via d'uscita. Lascio la parola a Paolo per il secondo giro di domani.

0: dai Elena che ha sganciato la bomba. Gunther Anders si era interessato a questo personaggio, perché questo personaggio si era, come dire, defilato dal sentirsi un eroe da celebrare, e aveva vissuto una vita un po' particolare ed era diventato uno dei pochi, forse, soggetti smarriti negli Stati Uniti post sganciamento dell'atomica, e aveva cominciato a fare cose strane, rubava nei supermercati, faceva, ed era finito, insomma, in un istituto per malati mentali. Gunther Anders ha detto: vabbè, cosa succede? Questo qua è l'unico sano. No. Oggi mi sembra che un pochino viviamo in tanti questa condizione, ma ci manca un pensiero come quello di Gunther Anders, che abbia il coraggio appunto di scardinare. Io credo che stasera un pochino tutti e tre i nostri ospiti abbiano invece provocato, non solo tu Federico, ma anche loro hanno provocato e hanno reagito. Io non sono d'accordo. Io non voglio togliere spazio. Però c'è una parola che non avete dominato, che è il soggetto. Cioè io ascoltavo e dicevo, stiamo parlando del soggetto, il soggetto non c'è, c'è l'oggetto, e c'è, come noi abbiamo cercato anche durante un bel ciclo, secondo me uno dei più belli forse della nostra trasmissione, almeno a me è piaciuto molto, che è un ciclo sulla democrazia degli oggetti, no? Perché poi la democrazia alla fine, no, cioè quell'elemento, come dire, che genera una rassicurazione attraverso quell'aggancio, no? Comunque con un oggetto, c'è qualcosa che, no, possiamo comunque stringere a noi consumando, no? Bauman diceva, cioè, il consumatore non c'è più, non c'è più il soggetto, non c'è più. E poi l'altra cosa, ecco, sono suggestioni, ma l'altra cosa è sulla questione dell'umano. Ecco, io non lo so se sto con Federico, se sto con Saranti, se sto con Giorgia su questa roba qua, no? Però c'è una cosa che mi viene in mente, che nel momento in cui si creano delle condizioni in cui il capitalismo, il neoliberismo entra, cioè in molto, cioè genera contraddizioni su un piano anche fortemente materiale, e oggi dovremmo parlare molto di questo, cioè nel senso che qua si sta omettendo una povertà di scienze, si sta omettendo tante cose, no? Si stanno omettendo tante cose su questo versante, emerge la questione dei valori. Quindi l'umano, certo, se noi lo poniamo come un valore, sinceramente io non ne faccio niente. Se lo colleghiamo invece a una questione del desiderio, della possibilità di desiderare e di non solo avere bisogni, e allora entra in gioco la questione del corpo anche, entra in gioco una questione secondo me profondamente materialista, no? Federico, che tu ricordo anche che tu, insomma, su questo hai detto cose bellissime e dici cose bellissime. Quindi, cioè, in questo senso qua io mi fermo. Io vorrei però sollecitare intanto Sarandis, perché ti sei avvicinato a me, non sono d'accordo. E allora ecco il dibattito, parte il dibattito.
1: Sì, chiaro, non sono d'accordo con il male, ma non sono d'accordo perché soprattutto penso che in momenti così difficili dobbiamo prendersi dallo scoramento, dobbiamo resistere e pensare le cose con serenità, certo anche con la capacità di elaborare il lutto, perché siamo una società che non elabora il lutto e non siamo in grado di capire che sono venute meno certe nostre certezze.

0: nostre maniere di costruire le cose e che dobbiamo necessariamente rinnovare il nostro rapporto tra di noi, che è la lezione classica, non dobbiamo mai dimenticare. Allora, perché una società relativamente democratica, sicuramente con un rapporto molto squilibrato con il resto del mondo, per questo mi riferivo anche da te, che però in qualche maniera garantisce alcune importanti qualità della vita, è venuta meno. Bisogna tenere, imparare dalla storia. La storia non si ripete, ma la storia ha certe costanti che noi non possiamo ignorare e da questo dobbiamo imparare. Perché quando finisce il tempo eroico della costruzione di una società relativamente più giusta, più vivibile, più umana, e chiarirò l'intento di questo, si comincia a riposare, si comincia a perdere il gusto dell'incertezza e del dubbio. L'interesse immediato torna a prevalere sull'interesse a lungo andare. Molte cose dipendono anche dalle circostanze, la democrazia viene all'interno di una realtà più complessa e se perde la capacità di cooperazione con le altre realtà che vivono al suo al di fuori, può entrare in crisi, perché soprattutto noi abbiamo l'esigenza sempre, cosa che è una qualità erotica dell'esistenza, di rinnovare le esigenze, di rinnovare le prospettive, di rinnovare le emozioni, di rinnovare il nostro modo di pensare. Viviamo nel continuo rinnovamento e a volte smarriamo questa strada. E quando smarriamo questa strada non siamo più umani e resistenti. Siamo resilienti, cioè ci adattiamo alle circostanze. E che non venga mai il postumano, perché il postumano sarà la nostra morte. Il postumano non è compatibile con la nostra stessa biologia. Non dobbiamo dimenticare che come esseri umani siamo il frutto di condizioni biologiche, psicologiche, storico-culturali. Siamo un complesso prodotto che non è che possiamo improvvisamente cancellarne e farne un altro. E allora dobbiamo anche chiederci, ma cosa intendiamo per umano? Non intendiamo per umano l'errore della cancel culture. La cancel culture è, pensa che la storia è nata ora e non si chiede cos'è effettivamente l'essere umano, non è quello che è stato storicamente. Come dicevo all'inizio, non a caso ne parlavo, ci sono due forze naturali dentro di noi, naturali. Una è la forza del desiderio. Fin dall'inizio della nostra vita abbiamo il piacere di sostare in tensioni complesse, fare l'amore, godere di un bicchiere di vino, vedere un panorama, parlare con gli amici, sentire un pezzo di musica, leggere un libro. Tutto questo coinvolge la nostra materia corporea, emotiva e mentale. Questo siamo, la capacità di sentire emozioni profonde, sensazioni profonde e di pensare. Il nostro pensiero respira insieme alle nostre emozioni, alle nostre sensazioni. Non a caso i greci parlavano di phren, che sarebbe, diciamo così, polmone, come fonte dell'emozione e del pensiero. Questo siamo come esseri umani. Lo siamo nella misura in cui siamo soggetti desiderati. E tutta la capacità di creare differenze, di vivere qualsiasi esperienza, nasce dalla sessualità. Perché la sessualità muore senza la differenza, senza il rinnovamento, va nella sua fazione. Siamo soggetti erotici, questo è un soggetto, questo è un essere umano. Ma siamo contemporaneamente di un'altra materia, la materia del bisogno. Abbiamo sete, abbiamo fame, abbiamo bisogni materiali. E questa lotta umanizza. Nel campo del desiderio io rispetto sempre l'altro, perché c'è la legge della parità che significa una cosa molto semplice: se non rispetto l'oggetto desiderato, allora l'oggetto desiderato non è più vivo, che rimane inchino, e quindi anche il mio desiderio muore. Provate a fare l'amore senza rispettare veramente l'altro, avrete una bella scopata, una bella scarica adrenalinica, ma non avrete nessun motivo. Quindi questa è l'essenza della vita, questa è l'unica legge etica che vale per noi come esseri umani. Nel campo del bisogno non siamo pari, nel campo del bisogno non dobbiamo rispettare l'altro, l'altro è questo. Uno strumento per soddisfare il nostro bisogno. Faccio l'amore per scaricare la tensione, che è un ricordo dell'altro. Può essere, bevo l'acqua. Non devo sentire una particolare sensazione, non devo sentire la persistenza del vino, la persistenza del cibo, la persistenza della musica, che me ne importa. Io voglio far sparire una mia tensione. In questo campo, l'altro questo, può essere avvertito come impedimento a soddisfare il mio bisogno, o può essere avvertito come fonte di fastidio da eliminare. Quindi tutte le volte che siamo nel campo del bisogno, è il pericolo che ci distruggiamo a vicenda è fortissimo. A pensarsi bene, la logica del più forte cerca di mettere regola agli esseri umani in quanto soggetti, non soggetti veramente, ma esseri del bisogno. Dice, il più forte decide, il debole obbedisce. Allora, la questione fondamentale è che da sempre nella storia queste due logiche, che sono in qualche maniera presenti dentro di noi, nella nostra materia, sono in conflitto ma devono anche conciliarsi. E tutta la vita è fatta della legge del più forte e della legge del desiderio e delle sue combinazioni. Questa è la nostra civiltà. Io non sono in grado di dire come e perché, con quale formula prevarrà il desiderio piuttosto che il bisogno. Posso dire però che più siamo nel campo del desiderio, più ci sentiamo vivi e umani. Meno lo siamo, meno sentiamo vivi e umani. E quando prevale il bisogno e non siamo più in grado di coltivare le nostre relazioni erotiche, la convivialità, le amicizie, dividerci, quando viviamo nell'isolamento, nel famoso distacco sociale, per cui io fin dall'inizio pensavo che dalla pandemia non sarebbe uscito niente di buono, allora in questo caso noi non abbiamo una relazione con l'altro, e l'altro è o indifferente, ne ha parlato un suo famoso saggio sull'uomo Eremos e il tempo, un filosofo ripreso da Hannah Arendt. L'uomo Eremos che non si interessa agli altri o li percepisce come ostili. Quando l'altro o è ostile o inesistente per noi, no, o siamo depressi o siamo paranoici, o tutte e due le cose. Viviamo in una società depressivo-paranoica perché è distrutto il legame con l'altro. Allora, se non partiamo da questo, di cosa stiamo parlando? Ora, gli americani che sono orgogliosi, perché da una parte promuovono il neoliberismo, dall'altra parte fanno ricerche, hanno visto, dati ufficiali dello Stato, ma anche delle più prestigiose università americane, che l'isolamento sociale aumenta dal 30, inizialmente si pensava, ora siamo a percentuali molto più alte, 60-70%, varia tra il 40 e il 70, aumenta il rischio di morte precoce. Non parliamo di psicologia, stiamo parlando della biologia, perché diceva il responsabile della salute degli Stati Uniti, che ha questo strano titolo chirurgo generale, per la nostra salute fisica le relazioni tra di noi sono così importanti come il cibo, l'acqua e il tetto sopra la testa. Allora dobbiamo partire da questa situazione, da questa disgregazione delle relazioni che ci permette, non ci permette anche di vivere, cioè stiamo danneggiando la nostra salute fisica, per questo dico il postumano, che può essere soltanto una cosa, un essere che vive lontano dal desiderio, il postumano è pericoloso dal punto di vista biologico in primo luogo. Il bisogno non si fa capire la realtà, solo il desiderio. Anna Arendt ha detto che la peggiore incomprensione della vita nasce dalla capacità di emozionarsi. Se la vita non ci emoziona, che cosa la possiamo comprendere? Quindi la questione è questa, non inventare un nuovo essere umano, ma restituire quello che gli permette di essere integro. E se quindi mi dite cosa deve fare il soggetto? Vivere nelle condizioni, nel sole, nell'acqua che gli permette di essere una pianta che vive e non muore. E queste sono le relazioni, è la convivialità, è la capacità di fare l'amore. Sapete che la sessualità si sta disgregando totalmente? Da questo punto di vista, Federico, non possiamo affidare i figli ai figli. I figli devono diventare padri e madri per fare il mondo. Da figli e da figlie non fanno nulla. La questione di fondo è questa: il padre cos'è? Il padre è una figura modesta e importantissima. Dicevo oggi con Giuseppe, è come il semaforo. Senza il padre non c'è il semaforo. Non sappiamo, non abbiamo la nostra libertà, la nostra libertà di circolazione. Senza il padre c'è soltanto un legame mistico con la madre. Quindi il padre ha una funzione importante di differenziazione. C'è un padre salvifico, non c'è un padre che salverà, non dobbiamo trovare nessun padre, anche se dobbiamo dire che questo adolescente adulto che è stato Papa Francesco è stata una figura significativa, non perché era un padre salvifico, va bene, abbiamo bisogno di figli, di giovani che sentono che è arrivato il momento di prendere una posizione critica ma ferma nei confronti dei loro genitori, di imparare dal bene e dal male. Quindi non è vero che non abbiamo nessuna speranza, è vero però che dobbiamo ricostruire le condizioni che ci permettono di essere sani. Una delle cose qui, concludo questa mia obiezione, non per questo io sono meno radicale di Federico nel dire che questa situazione fa schifo, è chiara e bisogna combatterla e dire che Trump è un nemico, che Netanyahu sono nemici. E i nemici però vanno rispettati, rispettati nel senso che bisogna capire la loro capacità e la loro forza, non bisogna mai sottovalutarli. E bisogna mostrare coraggio, coerenza e capacità di combattere, veramente. Allora, non è straordinario che Trump ha vinto le elezioni, non risolverà nulla dal punto di vista della pace, ve lo dico qui, e che spero che sarò ancora tra 10 anni, e vi dirò, avevo torto, non risolveranno nulla. E la pace in Israele la stanno cercando, siamo arrivati spesso, molto vicini, la pace in Ucraina. Non ci sarà mai, ci saranno una tregua, uno stallo di fatto, ma Trump non ha nessuna idea di che cosa vuole veramente, perché non ha un'idea del mondo. Trump non ha nessuna idea del mondo, è un giocatore d'azzardo che cerca di portare le cose dove lui vuole. Alla fine pagheremo noi i disastri suoi, come è stato sempre, e non deve sorprendere che l'odio diventa così importante oggi e che lui lo usa. Prima lui l'ha usato Hitler. Sapete che cosa diceva Hitler? Dice, la cosa che unisce veramente un popolo e ne fa un organismo unico è l'odio. L'odio resiste e dura molto più delle scoperte scientifiche e delle grandi idee. Chi lo fa questo? Uno psicologo. Chi è questo psicologo? Sono io, perché conosco bene la brutalità e le debolezze dell'essere umano e del sfrutto, perché l'odio ha una funzione importante. Con l'odio è antidepressivo, eccita, è antidepressivo, funziona in maniera di combattenza e anche coltiva l'elemento paranoico, e allo stesso momento è la più importante forma di scarico. fatto che non accadono cose incomprensibili, accadono cose comprensibilissime che nascono dal fatto che abbiamo lasciato la nostra vita senza le condizioni che la rendono vivibile. Ricreiamo le condizioni di vita. Vediamo, perché sentite, io non penso che sia penso alla fine dei tempi, però penso che la rischiamo per il fatto che il diritto del più forte ha portato sempre disastri, ma la terra reggeva. Oggi siamo, c'è la terra sovraffollata, una terra che è molto fragile sul piano materiale, basta vedere le pandemie, una terra che è molto fragile sul piano emotivo e sul piano sociale. Possiamo permetterci un'altra guerra? Secondo me
1: no. Grazie, ma continuo a navigare a vista insieme a voi. E provo anche a essere breve. E dunque provo a riprendere dal rischio che sottolinea Federico del rifugio, insomma, in una norma dell'umano viziato dal sessismo, dal patriarcato, dal colonialismo, dal razzismo, dall'eurocentrismo, insomma tutti quelle tracce perduranti di una norma dell'umano che, sono d'accordo con Federico, riesumare come in qualche modo si ode, no? Soprattutto dalle parti del pontificato, eccetera, che la necessità di ricentrare l'umano su una norma universale, anche, no? Superando un balzo quelle che sono state appunto le correnti importanti, critiche di questa norma, e poi io lo vedo come un pericolo. Dall'altra parte però esiste un pericolo anche che forse contavi tu parlando di Wolterandes, no? Questa visione dell'uomo che è antiquato, che era già antiquato nel 56, cioè, se parlo di Anders, quindi dell'uomo che viene dell'umano superato dall'accelerazione tecnologica, no? E quindi dove appunto l'etica, no, non sta dietro alle trasformazioni, anziché guidare le trasformazioni, insomma alle evoluzioni tecnologiche, anziché guidare le insegue cercando in qualche modo di ricostruire, insomma di riproporre delle norme comportamentali, di riposizionare dei limiti laddove sono stati di fatto infranti dalle tecnologie, quelle belliche e anche quelle non belliche. Allora, partendo da qua, mi viene in mente, ascoltandovi, che in realtà il problema dell'umano, postumano, transumano, è forse il problema, diciamo, con cui poi in fondo ci confrontiamo questa sera. Cioè, da una parte è evidente che se appunto a questa accelerazione tecnologica uniamo la questione della catastrofe climatica, ci troviamo in uno scenario in cui esiste la necessità di un decentramento dell'umano, di un rapporto nuovo, completamente da rifondare tra umano e non umano, e parte delle riflessioni sul postumano altro non sono che il tentativo di superare da una parte quel vizio della norma dell'umano di cui parlavamo e dall'altra di aprire ad una relazione nuova in realtà desiderante da umano e non umano. A questo si contrappone una visione di segno molto diverso, cioè che a partire da questi due elementi, cioè la crisi, la catastrofe climatica e l'accelerazione tecnologica, in sostanza ci dice l'uomo antiquato, ma nel senso di dobbiamo superare l'umano in una visione di noi tecnologicamente avanzati, in un progetto essenzialmente basato sulla messa del capitale al servizio, diciamo, di nuove frontiere di trasformazione della vita sulla Terra, su altri pianeti, eccetera, cioè Elon Musk, per dirsi, cioè nella visione invece transumana del superamento dell'umano, non c'è niente di simile alla ricerca di una nuova relazione umano-umano, cioè. C'è invece un nuovo progetto predatorio, coloniale, ovviamente maschilista, e in cui appunto non si avverte niente che possa venire di buono. Quindi probabilmente questo forse anche il tema su cui necessariamente dovevamo arrivare partendo dal soggetto, come voi avete fatto, proposto di fare questa sera, sia perché appunto parlare del soggetto ci porta anche inevitabilmente a tutta la dimensione della materia, tutto ciò che riguarda quindi anche appunto la materia umana e non umana, sia perché quando parliamo del soggetto siamo condotti subito al problema dell'universale, no? Per cui avete parlato del soggetto scabroso, quindi diciamo cice, eccetera, e tutto ciò che comporta il problema di cosa facciamo, gettiamo a mare l'universale, cioè l'idea, no? di una possibile universalizzabilità della nostra conoscenza, delle nostre norme etiche, eccetera, oppure lo salviamo, ma se la salviamo, che cosa salviamo? E dobbiamo salvare veramente nostalgicamente il vecchio oppure costruire il nuovo? E io penso che dal pensiero femminista, dal pensiero postcoloniale, dal pensiero critici più avanzati, sono arrivati già moltissime sollecitazioni nella direzione di una posizione del problema dell'universale, ma parlo del problema dell'universale adesso non dal punto di vista teorico ma politico, cioè di come ricostruiamo, no? Anche la possibilità di darci delle norme comuni, del agire collettivamente, no? Dell'avanzare delle lotte collettive, a partire però non da una norma umana appunto viziata, come abbiamo detto, tutti i vizi capitali, ma invece dalle differenze, no? dalle originalità, dal margine, eccetera. Questo è ciò che secondo me è di più vitale oggi emerge nelle lotte sociali, cioè la ricerca di una sintesi, una costruzione di piattaforme collettive attraverso la solidarietà, non attraverso l'identità, non attraverso il fatto che già ci sappiamo tutti, no? Umani secondo una norma che ci siamo dati oppure uniti da caratteristiche che abbiamo definito, ma invece a partire dal fatto che possiamo mettere insieme le nostre lotte attraverso forme di solidarietà. E questo ci porta a un altro elemento che sempre riguarda il problema del soggetto, che è quello della fondazione del soggetto, no? Si fonda il soggetto, si fonda a partire appunto dal gesto cartesiano, oppure c'è il soggetto autofondato che si fonda da sé, oppure dobbiamo pensare, su questa la filosofia femminista ha prodotto moltissimo, dobbiamo pensare al soggetto a partire dalle relazioni, qua ci sta di nuovo, le relazioni che sono fondative del soggetto, ma se le relazioni sono fondative del soggetto, allora va da sé che un attacco alle relazioni come quello che è in atto, no? Sia attraverso appunto una politica economica ingiusta, sia attraverso la guerra, la distruzione, eccetera, è un attacco all'umano, è un attacco al soggetto, è un attacco alla possibilità stessa della sopravvivenza, non solo del noi, ma persino dell'io. Quindi insomma, in qualche modo penso che se passiamo dalla questione, se muoviamo dalla questione dell'accelerazione tecnologica, dell'umano sfidato dalla macchina, dalla tecnologia, dalla catastrofe climatica, e appunto muoviamo da questo al riporci il problema del soggetto, insomma, hanno trovato anche loro due, penso che approdiamo a qualcosa di buono, almeno di barlumi, ecco, di speranza. La speranza però, sono d'accordo, è una emozione complicata. La speranza non si alimenta nella propria nel chiuso della propria stanza, cioè quello diciamo è un'illusione, diciamo è anche un wishful thinking, ma la speranza come emozione politica la si alimenta attraverso un senso di potere che nasce dal riconoscersi all'interno di una razionalità, quindi di una tessitura di relazioni che potenzia la persona, no? Che potenzia la capacità del proprio agire di ottenere degli effetti. In assenza di quella sensazione effettivamente non esiste speranza, almeno politicamente, poi esiste, ovviamente stiamo parlando anche su piani differenti, ma politicamente la speranza deve alimentarsi in quello. Quindi è anche attraverso la palestra del fare politica e del fare politica di solidarietà, del fare politica che dove si possono convergere delle lotte, si alimenta la speranza, no? È circolare.
2: Allora, intanto molte cose partiamo da un, mettiamo come dire un po' di punteggiatura. Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che questa è l'epoca del ritiro del desiderio. Cioè, il desiderio è uno dei malati più gravi della nostra società, no? Cioè, facciamo sempre fatica a desiderare. Questo vale, come dire, soggettivamente, io non volevo usare questo termine, ma sono, come dire, costretto a farlo, che politicamente, cioè anche politicamente, non sappiamo più desiderare. Che cosa desideriamo oggi politicamente? Cioè, a parte, come dire, l'orrore che ci invade nel vedere la violenza che viene esercitata negli Stati Uniti d'America. Avete visto le immagini delle persone che vengono prese per strada, no? Da 4-5 poliziotti mascherati e deportate. Non parlare di un genocidio, no? Dove la vita umana non conta più nulla, nulla, zero. No? Siamo di fronte a questo ogni giorno, no? Questo ci viene. Che cosa si può desiderare? Ovviamente, come dire, istintivamente, l'istinto è una cosa molto diversa dal desiderio, no? Verrebbe da dire di chiudiamo gli occhi, no? Non guardiamo, facciamo finta che queste cose non esistano. Ma desiderare politicamente qualcosa è molto più complesso, molto più difficile, no? Da costruire, perché come dire, l'arma più tagliente che il neoliberalismo ha dalla sua parte è la continua frantumazione, la continua scissione dell'io, no? Dell'io o del soggetto, se volete. Cioè siamo sempre, non solo siamo sottoposti a, no, alla difficoltà di instaurare relazioni di solidarietà, di legame, di riconoscerci gli uni con le altre, no? Siamo posti tutti i giorni di fronte a questa difficoltà che è la stessa che poi fa cadere il desiderio, lo fa ammalare ovviamente, no? Ma noi stessi siamo sempre di più divisi al nostro interno, no? Ci sono delle teorie psicoanalitiche americane che parlano appunto di scissione verticale dell'io, riprendendo comunque alcune tesi freudiane, mi riferisco in particolar modo a tutta la teoria sul narcisismo di Colt piuttosto che di Goldberg, no? Cioè che cos'è che sostengono queste teorie, no? Faccio una sintesi da bar molto rapida, perché però credo che sia molto vivida, cioè la possiamo riconoscere facilmente dentro di noi, no? Cioè la società dove appunto prevale la scarica, no? Prevale l'esercizio del bisogno diciamo basico, cioè dove comunque il desiderio tende a ritirarsi per lasciare spazio a questo movimento invece più appunto a ripetere, no? Più sembrerebbe più appunto più basilare, no? In cui cerchiamo tutti di ottenere subito qualcosa senza più il tempo dell'attesa, senza più il lavoro del lutto, appunto, senza più il tempo della parola, subito vogliamo ottenere, usare, consumare. E cosa ci dice questo? Che il nostro tempo è il tempo della tossicomaniacalità. Questa è una società tossicomanica, no? Che è, come dire, avviluppata in questo bisogno continuo di consumare, di bruciare, no? Stesso tempo presa da una, tra virgolette, verità interna a questo processo, cioè che più consumiamo, più vogliamo consumare. Ma badate bene, tutto questo da dove deriva, secondo voi? È una questione naturale? Non è naturale, non c'entra niente la natura. È una questione legata al modo in cui funziona il capitalismo. Il capitalismo ci chiede di essere così. Questo perché lo dico, lo ribadisco, perché oggi abbiamo parlato di Trump, di Netanyahu, di tanti protagonisti del capitalismo contemporaneo, ma non dobbiamo dimenticarci che il vero nemico che ha, come dire, che porta con sé una questione antropologica profonda è quella del capitalismo. Questi problemi qui sono i problemi del capitalismo. Noi abbiamo smesso di riconoscerlo, è il capitalismo che introduce il feticismo, è il capitalismo che riduce il desiderio al consumo, okay? È il capitalismo che fa del desiderio qualcosa da contenere, da frantumare, da distruggere, no? Da ritirare. Quindi iniziamo prima di tutto a riconoscere riconoscere che la questione è la questione del capitalismo, perché non si può. Il capitalismo, lo diceva già Marx, no? È la una seconda natura, cioè ce ne dimentichiamo, no? Lo diamo per scontato, è un'infrastruttura della vita e delle emozioni che diamo per scontato. Okay? Allora, il desiderio e i bisogni, il desiderio e il godimento, direbbe Lacan, sono impastati tra di loro. Okay? Non è che è possibile dire viva il desiderio e abbasso il godimento. Okay? Il problema è trovare il modo in cui questi due elementi possono, nelle relazioni, muovere, no? Muovere la vita. E qual è il luogo in cui questo impasto effettivamente si produce? Il corpo. Paolo l'ha chiamato in causa e ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo perché la frontiera che abbiamo di fronte, cioè quella dei senza padre, io capisco benissimo quello che dice Sarantis, capisco benissimo e, come dire, mi piacerebbe poterlo sostenere fino in fondo, ma la mia impressione è che ormai i padri siano per loro colpa deteriorati nella loro origine, nella loro, se mai un'origine c'è stata, nella loro proprio composizione. Cioè nessun padre ormai è più in grado di lasciarsi in eredità qualcosa. Il padre è Trump, il padre è quello che Freud chiamava, quello che vuole godere di tutte le donne. Finalmente è caduta la maschera, okay? Questo è l'unico padre che abbiamo di fronte oggi. Il padre dell'edipo, quello che introduce il linguaggio interrompendo la soluzione del seno, no? Che ci dà la parola, che ci dice costruite il mondo, no? Quel padre lì è il padre affermativo, il padre appunto che ci regala il mondo, è finito con il neoliberalismo, è morto, non c'è più. Okay. Quello che dice Lacan su questo è chiarissimo. Lacan, non so se lo conoscete, è uno psicanalista post-freudiano, diciamo, no? Cosa diceva Lacan? Il padre è un sintomo, il padre è un sintomo, è solo questo. Ci sono molti altri, ma dire che il padre è un sintomo non vuol dire che il padre deve essere distrutto, vuol dire che il padre è una delle possibilità che abbiamo per costruire i legami, per costruire le emozioni, ma non l'unica, è una delle possibilità. Quella dell'Edipo non è, l'Edipo non è universale, l'universale va, non ci serve più a niente l'universale ormai, non esiste più, è morto, è distrutto dal genocidio. Ok? Dobbiamo immaginare un mondo nuovo, ci sono delle, quelle che Lacan chiama le supplenze al padre. Poi, voglio dire, io sono un padre, non è che questo vuol dire che io non mi preoccupo della mia questione, no? In quanto padre, no? Cioè, non banalizziamo la cosa, no? Non rendiamola, come dire, così verticale. Cioè, la questione del padre, la questione del sintomo, o la questione del sintomo, come la chiamava Lacan, è una questione decisiva, decisiva. Cioè, se noi non intendiamo il fatto che il legame sociale si costruisce con il padre, ma anche senza il padre, e che quindi dobbiamo trovare in un certo senso il modo di organizzare questo rapporto, no? E che il corpo è la sede di quei sintomi, no? Cioè il corpo è la sede di quei sintomi, ma se l'unico sintomo, il sintomo per Lacan è ciò che fa legame, guardate bene, non ha una visione solo, il sintomo non è qualcosa che fa star male, basta, è qualcosa che tiene assieme, è qualcosa che, come dire, accettiamo che ci sia questo perché così stiamo assieme. Certo, il padre ci toglie qualcosa, no? Ma allo stesso tempo ci lega, il padre fa questo, ci pone dei vincoli, ci pone dei limiti, no? Il linguaggio stesso che, no? Ci dona, staccandoci dal seno materno, altrimenti staremo succhiare, no? Schiavi del bisogno tutto il tempo, a volte le dico questo, poi il padre che stacca il bambino dal seno materno. Okay? È ovvio che questa funzione deve essere costruita in un mondo, no? Ma non possiamo solo evocare il padre o la funzione del padre, ci sono molti altri modi per la carica.
3: Chiudiamo la serata, ringraziamo ovviamente gli ospiti di questa sera e ci sentiamo con il nuovo ciclo di trasmissione di Disagio alla Civiltà. Ogni martedì rimarrà quella la data, dalle 20 a settembre, ottobre in poi. Grazie mille, una buona serata, una buona continuazione.
4: Vivere alla fine dei tempi, il soggetto scabroso fra le macerie del presente, a cura della trasmissione di Radio Onda d'Urto, il disagio nella civiltà. Questo l'audio che abbiamo mandato in onda, preso dalla 33esima festa di Radio Onda d'Urto, per l'esattezza era venerdì 22 di agosto. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
5: Anche se può sembrare impossibile, c'è ancora tanta gente che potrebbe versare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione redditi, allora scrivi il codice 02 08 46 20 174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
6: Bene, buongiorno a tutti. Oggi inizia l'ultima giornata del Festival di Deriva Prodi e iniziamo con questo dibattito su impero e guerra. Lascerò la parola ai nostri ospiti. Intanto li presento. Alla mia sinistra c'è Roberto Ciccarelli, filosofo, scrive sul Manifesto. Gli ultimi lavori sono Forza Lavoro, il lato oscuro della rivoluzione digitale per Deriva Prodi, e l'ultimissimo, il più recente, si chiama L'odio dei poveri, pubblicato da Ponte alle Grazie. E alla mia destra c'è, in ordine, Rossana De Simone. Ha lavorato nell'industria militare, ha militato in un collettivo per la riconversione dell'industria militare e di recente ha pubblicato il dossier del BDS, La catena dell'impunità, pubblicato da Red Star Press. Infine, in fondo, Elia Zaru, assegnista di ricerca all'Unibo, si occupa di pensiero politico contemporaneo e sui lavori di Toni Negri ha pubblicato, e Michael Hard ha pubblicato, La postmodernità di Empire, Antonio Negri e Michael Hard nel dibattito internazionale. Per introdurre, contestualizzare Impero, il lavoro di Michael Hard e Toni Negri, appunto, gli anni 90, il festival è intitolato Quando il futuro è finito, perché appunto negli anni 90, come dire, per riprendere appunto il titolo di un'altra opera importante, quella di Samuel Huntington, si aveva appunto la sensazione che la storia fosse finita, perché dopo la caduta del muro di Berlino, il fallimento dell'Unione Sovietica e quindi la fine di del bipolarismo globale che aveva proiettato sul piano geopolitico il conflitto di classe, la storia veniva meno nella misura in cui veniva meno la lotta di classe, veniva meno il conflitto che appunto della storia è sempre stato e sempre il motore. Con la fine del conflitto di classe, con la fine della lotta di classe, apparentemente, insomma, per quello che raccontava la retorica neoliberale, veniva meno anche, no, una alternativa possibile al capitalismo. In questo senso, appunto, la storia non aveva nessuno spazio davanti, il futuro era già in qualche modo determinato e si affermava un unico realismo capitalista, per dirla con Mark Fisher. In queste giornate abbiamo interpretato questo slogan anche in un altro senso. Gli anni 90 sono anche gli anni dell'inizio della, sono gli anni della precarietà, e appunto, come si diceva nell'incontro che ha inaugurato il festival, diciamo, la precarietà dai precari veniva esperita come appunto l'impossibilità di progettare il proprio futuro, no? Di vivere continuamente in un eterno presente senza prospettiva. Ecco, queste due considerazioni a partire dal titolo del festival, semplicemente per descrivere qual è il contesto in cui Michael Hard e Toni Negri scrivono Impero. Qui mi limito appunto a dire due cose sul rapporto tra guerra e impero. Il rapporto va da sé, è strettissimo. Già chiudono la prefazione i due autori dicendo che questo libro, hanno iniziato a scrivere questo libro poco dopo l'inizio della guerra del Golfo e lo hanno chiuso poco prima dell'inizio della guerra in Kosovo, è che questi due eventi bellici come dire, caratterizzano la costituzione di, dell'impero. Quindi, come dire, nella genealogia di impero e dell'impero la guerra c'è sin dall'inizio. Parleremo degli anni 90, ma forse parlare degli anni 90, proprio perché quel mondo lì oggi sembra entrare in crisi, ci consente per differenza di capire come stanno andando le cose oggi. Quindi inizierei con Rossana appunto sul tema dell'industria militare.
5: Io credo che piuttosto si parlerà di continuità degli anni 90 e spiego del perché. Nel senso che parlerò di quella che è stata la caduta del muro di Berlino come modifica degli equilibri internazionali e come apertura di scenari a livello politico ed economico. Dividerò il mio intervento in tre parti. La prima, quella che appunto parte dalla guerra del Golfo, ma anche dalla concettualizzazione della nuova NATO, dai documenti espressi dalla strategia americana. Poi parlerò dell'intreccio fra rivoluzione degli affari militari e rivoluzione finanziaria, e infine uno sguardo all'Europa. Per iniziare con la caduta del muro di Berlino, beh, non era ancora caduto che già uscivano fuori dei documenti strategici americani nel quale si leggeva che l'America non aveva più rivali. L'America era rimasta l'ultima forza economica, militare, industriale, politica a livello globale. E questo voleva dire, rispetto a quello che c'è stato nell'incontro della NATO durante la guerra, sempre del Golfo, voleva dire un cambiamento del ruolo di questa alleanza atlantica, che non doveva più difendere gli alleati all'interno dei propri confini, ma doveva difendere la sua sicurezza. Entra proprio questo concetto nuovo della sicurezza, con operazioni esterne, fuori area. Quindi la NATO doveva difendere i propri interessi prevenendo possibili minacce che erano già state studiate da analisti americani che affermavano che con la caduta del muro di Berlino e con la fine dell'URSS, dell'Unione Sovietica, ci sarebbero state inondazioni di migranti, si sarebbero moltiplicate le minacce a livello religioso, a livello economico, a livello etnico, cioè proprio prefiguravano questa moltiplicazione di minacce, per cui bisognava adeguare lo strumento della NATO con l'introduzione, ad esempio, appunto dell'innovazione tecnologica, eccetera, che poi comunque vedremo. Nel frattempo sappiamo che Bush decide di iniziare la guerra contro l'Iraq di Saddam, perché questi aveva invaso il Kuwait e quindi metteva un po' in discussione quello che è il controllo americano in quell'area del Golfo rispetto alle riserve petrolifere. Di questa guerra noi conosciamo che cosa? L'aspetto soprattutto spettacolare, pirotecnico, le lucine, tutte queste cose. In realtà, se la studiamo, è stata una guerra con effetti collaterali tremendi. L'Albright aveva parlato dei bambini morti come effetti collaterali. Gli effetti sono stati più di 30.000 bambini morti. Gli effetti collaterali sono stati anche quelli dovuti al lancio, ad esempio, di bombe all'uranio impoverito. E già lì si cominciava a parlare di bombe intelligenti, no? Cioè queste bombe intelligenti erano quelle dotate di un kit GPS, per cui non volavano più per aria e cadevano così liberamente per terra, ma erano mirate sugli obiettivi, ok? Che poi sono quelle bombe che sono arrivate l'anno scorso in Italia, le tattiche nucleari presenti adesso ad Aviano e a Ghedi, e sono il B61-12 appunto dotate di questo kit. Quindi noi abbiamo le nuove bombe nucleari intelligenti stoccate appunto sul nostro territorio. Dopodiché che cosa hanno studiato gli analisti militari? Che in realtà le forze alleate non erano capaci di coordinarsi, non erano capaci di portare avanti una guerra insieme, ok?
7: e soprattutto quella che era la rivoluzione degli affari militari, cioè l'introduzione dell'innovazione tecnologica nei sistemi d'arma, non era ancora avvenuta. E così è anche un po' spiritoso ricordare che il genio italiano infatti si è fatto proprio vedere su questi due aspetti, no? Quando, non so se qualcuno si ricorderà dell'aereo Tornado caduto, abbattuto dalla contraerea irachena, perché volava troppo basso, non era un aereo capace di guerra elettronica, per cui è caduto e sono stati presi prigionieri i nostri due piloti, e lì si è vista la faccia del comandante Cocciolone, eccetera. Parallelamente, negli Stati Uniti avviene una ridefinizione di quello che è il complesso militare industriale, cioè la contrazione delle spese militari porterà alla fusione delle aziende più grandi. Ci saranno 51 fusioni per 125 miliardi di dollari circa. Queste fusioni porteranno proprio alla nascita di oligopoli che si intrecceranno fortissimamente con quella che è la rivoluzione finanziaria, nel senso che l'azionariato passa direttamente ai fondi di investimento, alle banche, alle assicurazioni, cioè non è più in mano a grandi famiglie. Pensiamo alla Lockheed Martin, no? Che è la fusione fra la Lockheed e la Martin Marietta, che era in mano a delle famiglie presenti in America già ai tempi della seconda e anche prima guerra mondiale, e si indebiteranno per avviare queste fusioni, portando appunto a un processo di finanziarizzazione. Dopodiché, sempre parallelamente, il Dipartimento di Stato americano col Pentagono decide che non aiuterà queste fabbriche a un nuovo processo di diciamo o riconversione o comunque diversificazione, ma aiuterà varie fabbriche, anche commerciali, nell'innovazione tecnologica. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta quella sperimentazione che c'è stata ai tempi di Reagan con lo scudo stellare, dobbiamo tenere presente che la tecnologia spaziale è quella che meglio si addice al dual use, no? Alle discipline STEM, cosiddette STEM, quindi scientifiche, tecnologiche, matematiche, ingegneristiche. Lì c'è proprio un'evoluzione, un'innovazione enorme rispetto alle tecnologie elettroniche, informatiche, della comunicazione. E questo processo enorme di innovazione tecnologica avviato porterà non soltanto a cambiamenti del processo produttivo interno alle fabbriche, anche col decentramento produttivo, per cui l'America si terrà, diciamo, quella che è la testa, tutta la parte di ricerca e progettazione e l'esecuzione verrà in giro per il mondo. Porterà al fenomeno della globalizzazione, che è proprio dovuta appunto all'innovazione tecnologica, al modo di fare guerra. Qui mi rifaccio un attimino a te, perché si comincerà a parlare di net guerra, di guerra retrocentrica, di sistemi d'arma in grado di portare avanti queste guerre. Tant'è che se noi vediamo la guerra poi di Bush figlio, sarà una guerra tutta impiantata in questa rivoluzione tecnologica. In realtà abbiamo visto che tutta la prima parte della guerra del Golfo, la seconda guerra del Golfo, sarà fallimentare. Non servirà tanta tecnologia quando tu ti ritrovi davanti alle cosiddette guerre asimmetriche, che sono quelle guerreggiate con attori non statali, con mercenari, tecniche e armi cosiddette primitive. Forse riguarda quel periodo che Toni Negri parla come impero imperiale, no? Dove effettivamente non c'è una leadership capace di spodestare l'America nel suo ruolo come capo del nuovo ordine mondiale. E in Europa, purtroppo, nel 91 anzi, il movimento pacifista non capirà quello che sta accadendo nella ex Jugoslavia, in quella che sarà la ex Jugoslavia, la Jugoslavia, sappiamo che è nata dopo la seconda guerra mondiale, no? Ad opera soprattutto di Tito, ed era una repubblica socialista federale che soprattutto alla Germania, non soltanto agli Stati Uniti d'America, interesserà frammentare, perché la Germania si vuole offrire come, diciamo, capo della Middle Europa, no? Quella che parte dalla Germania arriva tutta all'Europa dell'Est. Far cadere la Jugoslavia, frammentarla, significa anche proprio rompere quello che era tutto il progetto della vecchia URSS, vuol dire anche aprire un grande mercato, e la Germania avrà, così come gli USA, tant'è che si confliggono anche attualmente, cioè Germania e USA non sono mai stati davvero amici, hanno conflitto fra di loro. La Germania vuole essere quello che gli USA nel mondo, avere questo mercato dell'est a sua disposizione come forza lavoro che pagherà di meno, e inizierà nel 91 con la Slovenia che chiede l'indipendenza, nel 92 con la Croazia. Chi sono gli attori che per prima danno l'indipendenza, riconoscono l'indipendenza alla Croazia e alla Slovenia? La Germania e il Vaticano, vabbè. E il Vaticano, perché la Croazia sappiamo essere cattolica, no? E poi sappiamo anche come il Vaticano ha voluto dire tanto per quello che è accaduto in Polonia, no? Cioè con Solidarnosc. Dopodiché si inizia quella che Mary Caldor ha parlato benissimo, ha descritto benissimo, una guerra civile interna alla Bosnia, no? Lì si è visto di tutto. Cioè in Bosnia si è vista la guerra civile, la guerra per etnie, la guerra religiosa, cioè in quello che era una repubblica dove prima convivevano tutte queste cose insieme. Io mi ricordo, avevo fatto un giro nella Jugoslavia prima della guerra, era eccezionale questa capacità. Se tu andavi a Sarajevo vedevi proprio come tutte queste diverse, diciamo, religioni riuscivano a convivere, eccetera. Una guerra asimmetrica portata avanti attraverso le forze mercenarie. Nel Kosovo, nel 1999, dopo 11 incursioni della NATO, sempre durante questi anni, dal 91 al 99, ha portato proprio a una guerra della NATO nel Kosovo, e quella è stata un po' forse l'ultima guerra definita da un cosiddetto potere aereo, no? E quella guerra effettivamente poi dopo è finita con questo partenariato dove c'è adesso l'Italia con altri degli IFOR dentro, per così, per dividere un attimino e per portare comunque anche la Macedonia ed altri di questi paesi nell'Europa. Sempre in Europa la NATO ha cominciato ad avviare questo processo di inglobamento di tutti i paesi, vecchi paesi satelliti dell'URSS, sovrastando un attimino anche l'Europa, no? Tant'è che cosa diceva Bush? La vera Europa è quella dell'Est, no? Come ultima, così, chicca, proprio per arrivare all'oggi, si può dire che nel 1998 stipula con Israele quell'accordo di coordinamento che è di cooperazione che attualmente gli studenti, no, chiedono ai propri rettori di non stare più con Israele in questo accordo, di non avviare più accordi con Israele per una cooperazione militare, scientifica e tecnologica. Questa è una cosa che prima di essere stata siglata a livello bilaterale dall'Italia è stata siglata a livello europeo nel 98, in cui si diceva che Israele praticamente era un paese democratico, tant'è che le maggiori multinazionali erano presenti, parlo proprio di Microsoft, Apple, la Volkswagen, e soprattutto Israele aveva quella capacità tecnologica in grado di portare avanti appunto tutte le innovazioni per i vari sistemi d'arma. Arriviamo all'oggi in cui si avviano forse nuove forme di guerra. In realtà quali sono queste nuove forme di guerra? Guardiamo un attimino all'innovazione tecnologica. A Gaza si sono sperimentati due programmi di intelligenza artificiale, in particolare quello attraverso il riconoscimento facciale, no? Per cui anche i droni potrebbero

0: o comunque simpatizzanti, oppure parliamo di questi droni che entrano nei tunnel, no? Che si fanno, c'è un po' una sfida fra i droni ed esempio i robot usati all'interno di questi tunnel, che devono sostanzialmente indicare la via ai soldati per dire cosa c'è, cosa non c'è, e nel caso anche proprio uccidere. Sono droni armati. Un'altra tecnologia che si sta usando molto ad esempio è quella sui carri armati Merkava, no? Dove sempre l'intelligenza artificiale fa comunicare questi carri armati con l'unità di intelligence e con altri sistemi d'arma intorno. Che risultato danno a queste guerre? Una distruzione totale. Una distruzione totale. Cioè, noi abbiamo verificato a Gaza una distruzione totale. E se continueranno a Rafah la stessa cosa. Questo aumento delle spese militari sembra più una corsa a verificare quale Stato è capace di innovare sempre di più, no? Perché adesso si stanno ricompattando le alleanze, anche quello che sta succedendo ad esempio nel mare del Golfo, no? Con gli UT che attaccano. Sono tutti movimenti che servono soprattutto all'America a vedere le nuove alleanze. Cioè, quindi è proprio un periodo di transizione che serve per arrivare chissà dove, non lo so, c'è chi parla di un confronto con la Cina, ma insomma sarà anche abbastanza difficile, perché lì veramente la vedo male. In genere per ora i confronti non sono mai diretti, ma si rifanno su altri territori, no? E però, voglio dire, l'impero da questo punto di vista forse non esiste più. Quell'impero giustamente aveva fatto riferimento al fatto che gli stati, no, avessero perso molto del loro potere, ed è vero. Oggi ci sono multinazionali tipo Amazon oppure tipo Microsoft che hanno molto più potere degli stati stessi. Noi, se noi vediamo in Cina proprio per avere questa innovazione tecnologica ha bisogno comunque che le sue società che producono innovazione lavorino per il proprio esercito, così come l'America rifà tantissimo a queste multinazionali, perché a differenza dell'industria bellica in particolare sono molto più veloci, molto più brave nella ricerca. Poi parliamoci chiaro, quando sappiamo che le banche investono nell'industria bellica, in realtà investono anche su se stessi, perché sono loro azionisti dell'industria bellica. Quindi dobbiamo pensare anche a questo processo di finanziarizzazione dell'economia, a cosa ci porterà.
1: Passo la parola ad Elia.
2: Parto dal titolo di questo festival, quindi Quando il futuro è finito, e credo che si possa dire che quello di Arte Negri è un tentativo proprio di riaprire il discorso sul futuro. Lo dice anche Negri in un testo che è stato pubblicato di recente su Macchina, Attraversando l'impero, quando, chiudendo quel testo, si chiede quale impero vogliamo, no? Che è un modo per dire appunto che c'è la possibilità di un'alternativa, e lo dice in un momento in cui invece l'assenza di alternativa è dominante nel discorso pubblico, nel discorso politico, il famoso There is no alternative, ed è un discorso sull'assenza di alternativa che è declinato sostanzialmente in due modi rispetto al discorso sulla globalizzazione e su che cos'è la globalizzazione negli anni 90. La declinazione di Francis Fukuyama, quindi la fine della storia e l'ultimo uomo, l'idea appunto che non ci sia alternativa, perché ormai il liberalismo e il mercato, il libero mercato globale hanno vinto, e quindi non c'è nessuna alternativa a questo. Faccio un piccolo inciso: Fukuyama pubblica questo testo nel 92 che si intitola La fine della storia e l'ultimo uomo, punto, ma nell'agosto dell'89, quindi prima della caduta del muro, pubblica sul Foreign Affairs un articolo che si intitola La fine della storia, punto di domanda, in cui la tesi è la stessa ma è molto più sfumata, soprattutto la conclusione è molto più, diciamo, aperta. Con la caduta del muro e poi con il collasso dell'Unione Sovietica, diciamo, la tesi perde il punto di domanda e diventa la storia è finita, punto. Non c'è più il conflitto, non c'è più l'alternativa, nel senso che non c'è più la possibilità di costruire un'alternativa attraverso il conflitto, nello specifico attraverso il conflitto capitale-lavoro.

0: E Fukuyama considera completamente esaurito sia dal punto di vista delle relazioni internazionali dopo il crollo del socialismo reale, sia dal punto di vista interno alle società occidentali, no? Per cui c'è solo il libero mercato e non c'è più lo scontro di classe, non c'è più il conflitto di classe. L'altra opzione teorica che parla di globalizzazione come assenza di alternativa è quella di Huntington, in cui il conflitto è ben presente, ma è l'assenza di alternativa allo scontro di civiltà. Cioè noi non possiamo più rapportarci con il mondo globale se non in termini di uno scontro che oppone dei blocchi monolitici di civiltà, come lui di fatto li pensa, e tesi che poi avrà, appunto, viene formulata negli anni 90, perché il libro esce nel 96, avrà una fortuna enorme dopo l'11 settembre, ma di nuovo è una tesi in cui, appunto, il conflitto è presente, ma è un conflitto di tipo culturale, diciamo così, e l'assenza di alternativa a questo conflitto comporta comunque la sparizione del conflitto tra capitale e lavoro all'interno delle società occidentali e del mondo globale. L'originalità della tesi di Arte Negri e d'Impero in questo contesto è proprio quella di riportare invece il conflitto tra capitale e lavoro all'interno dell'analisi della globalizzazione. Sono tutti testi che non hanno solo una declinazione teorica, ma che hanno anche delle opzioni pratico-politiche che vengono effettivamente realizzate, tanto Fukuyama quanto Huntington. Huntington lo abbiamo visto con soprattutto la dottrina Bush dopo l'11 settembre, Fukuyama è alla base dell'idea della terza via bleriana e di tutto quello che negli anni 90 appunto diventa l'idea del superamento tra destra e sinistra, l'idea della scomparsa della classe operaia, no? Blair a un certo punto dice siamo tutti classe media, cioè non esiste più la classe operaia, cioè di nuovo non esiste più il conflitto di classe. E quindi in questo contesto invece pubblicare e pensare un libro che riporta l'idea del rapporto capitale-lavoro, del conflitto che c'è tra capitale-lavoro all'interno della globalizzazione del mondo globale, è un elemento originale, cioè ci riporta, diciamo, con un gesto marxiano, no, dentro quelli che sono quello che è il segreto laboratorio della produzione, come lo chiamava Marx, anche all'interno del mondo globale in un momento di crisi del marxismo e del movimento operaio più in generale. Quindi questo è diciamo il dato, se vogliamo, di contesto teorico e di originalità rispetto alla tesi di Impero. Credo che sia importante sottolineare di nuovo il fatto che il merito di quel lavoro e la sua importanza anche sono risiedono nel fatto che non è solo, appunto, di nuovo un'opzione teorica, cioè non è un libro filosofico, ma è un libro che parte dai movimenti della società e interviene all'interno di un contesto in cui esistono questi movimenti e che quindi prova anche a cercare una traduzione pratico-politica, quindi tenta di coniugare teoria e prassi, altro elemento che a distanza di più di 20 anni forse dovrebbe, insomma, suggerirci anche una riflessione rispetto a quello che ha una mancanza anche rispetto all'oggi che noi riscontriamo. E l'opzione, diciamo, teorica, cioè la proposta, o meglio teorica, di quel lavoro, che tanta fortuna e anche tante critiche ha ricevuto, è quella di un cambiamento rispetto al rapporto tra Stato e capitale, cioè l'idea del superamento dell'imperialismo attraverso il concetto di impero ha alla base l'idea che tra Stato e capitale non si dia più quel rapporto diretto che invece si dava quando il mondo non era quello del contesto globale. Quindi una, se vogliamo, rideterminazione in chiave sovranazionale o transnazionale rispetto al rapporto tra Stato e capitale e tra Stati, in un contesto in cui, io questo ci tengo a dirlo perché spesso è stato letteralmente mal interpretato, Arte e Negri non dicono la sovranità moderna, cioè lo Stato è finito. Non si parla di fine della sovranità moderna, si parla di crisi della sovranità moderna in un contesto in cui gli autori immediatamente nella prima o seconda pagina sottolineano la sovranità moderna è ancora effettiva, benché in crisi è ancora comunque effettiva. Questo, secondo me, è uno dei punti di forza ancora oggi del libro, cioè la capacità di portarci in qualche modo a guardare il mondo con delle lenti che non sono più, cioè che si adattano in qualche modo alle trasformazioni che noi abbiamo osservato e che osserviamo della sovranità. Trasformazioni che si sono verificate e trasformazioni che in qualche modo interrogano anche le opzioni politiche poi che si vogliono praticare per provare a agire un cambiamento, no? Se per esempio quello che è accaduto negli ultimi 15-20 anni in Europa, secondo me, ci dice ancora con impero che fare politica, impostare una politica solo sul piano della sovranità nazionale, combattendo e contestando insomma la sovranità, è fallimentare, ce lo dice la Grecia nel 2015, no? Se fosse possibile ancora agire dei cambiamenti radicali della società lavorando solo sul piano nazionale, il referendum del 2015 sarebbe il post referendum del 2015 in Grecia sarebbe andato in modo diverso. Quindi da questo punto di vista, secondo me, il concetto di impero ancora oggi coglie una serie di trasformazioni che si sono verificate dal punto di vista analitico e ci dice qualcosa dal punto di vista politico rispetto alla dimensione transnazionale entro cui bisogna muoversi dal punto di vista politico e lavorare dal punto di vista analitico. È un libro che ci dice qualcosa anche di importante rispetto a quelle che sono state le trasformazioni produttive degli anni 90 e poi in qualche modo anche degli anni 2000. Su questo il concetto che Arte e Negri riprendono da Foucault modificandolo, ma di produzione biopolitica, secondo me ha ancora qualcosa da dire. Che abbia ancora qualcosa da dire non significa che la scommessa sul soggetto, sul nuovo soggetto politico come immediatamente rivoluzionario sia stata vinta, né tantomeno che sia che non abbia dei limiti. Però il fatto che quel libro parli di quelle che sono state le trasformazioni dei processi produttivi e quindi di una serie di modificazioni che sono avvenute dal lato del lavoro come da quello del capitale, insomma, penso sia qualcosa di importante e che di nuovo ancora oggi ci dica qualcosa. È un libro che ovviamente sconta anche una serie di problemi, mettiamole così, che derivano forse dal contesto, il contesto di cui parlava appunto nel suo primo intervento Rossana, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che in impero ci sia una lettura del mondo globale troppo condizionata dal concetto di ordine, cioè che oggi noi ci troviamo in realtà all'interno di un disordine globale che non è più quello che viene descritto proprio dal punto di vista, diciamo, della costituzione formale internazionale o globale dentro impero. Credo che il motivo di questa difficoltà risieda nel fatto che c'è un'eccessiva, secondo me, un'enfasi, e di questo forse dirà qualcosa anche Roberto dopo, c'è un'eccessiva enfasi sull'idea di deterritorializzazione. Cioè Arte e Negri è vero che parlano di un complicato processo di deterritorializzazione e riterritorializzazione all'interno dell'impero, ma mi pare che la bilancia penda a favore della deterritorializzazione, mentre oggi questo disordine probabilmente dipende anche dal fatto che questa dialettica tra decentramento e tentativi di ricentramento è anche alla base del contesto bellico, appunto, che noi ci troviamo a vivere. In cui, diciamo, aggiungo anche qui un piccolo inciso rispetto all'introduzione: io non penso che la guerra sia alle porte, ma penso che siamo completamente dentro una situazione di guerra, sia perché la guerra esiste sul piano empirico e militare, sia perché le nostre società sono già completamente investite dal processo bellico a tanti livelli. C'è, secondo me, in impero qualcosa che poi è stato corretto nelle opere successive, ma un'eccessiva anche qui forse enfasi e ottimismo rispetto alla dequalificazione dei confini, c'è la consapevolezza del fatto che comunque dentro il mondo globale c'è una continua rideterminazione, ridefinizione dei confini, ma almeno in Impero, cioè nel primo, diciamo, libro di quella che poi diventerà la saga di Impero, Moltitudine, Comune, Assemblea, c'è secondo me un eccesso di ottimismo rispetto alla facilità e alla possibilità di attraversare quei confini, di spodestare il confine dal ruolo che invece ha continuato ad assumere anche all'interno del mondo globale. Lo diranno specialmente in Comune, Arte Negri. E infine c'è, secondo me, ma questo, diciamo, è un problema che ha sia un piano teorico di discussione sia un piano politico, c'è un problema rispetto alla moltitudine, non tanto sul lato descrittivo, cioè a quella che è il soggetto politico antagonista rispetto all'impero, concetto che appunto sul piano descrittivo secondo me funziona, cioè ci fa vedere che cosa cambia all'interno della composizione di classe, mentre sul piano prescrittivo secondo me manca un passaggio rispetto all'organizzazione, cioè la moltitudine come viene pensata in quel libro è già politicizzata a livello della sua socialità, cioè poiché occupa determinati ruoli all'interno dei processi produttivi è in qualche modo immediatamente agente della trasformazione, e questo secondo me è qualcosa che andrebbe problematizzato un po' di più. Venendo ad alcune delle questioni che venivano poste anche nell'introduzione, tra Impero e Guerra c'è un rapporto sicuramente molto stretto, quello che già veniva menzionato. Anche secondo me la guerra si sta trasformando, si è trasformata schematicamente. Secondo me noi possiamo vedere almeno, diciamo, tre blocchi, chiamiamoli così. Il primo blocco è quello appunto delle guerre di cui si parlava nel primo intervento e anche nell'introduzione, cioè quelle che fanno da sfondo alla stesura di Impero tra il 91 e il 97, sostanzialmente viene scritto questo libro, ed è la guerra, sono le guerre, la prima guerra dell'Iraq, quindi Desert Storm, e poi le guerre balcaniche, guerre in cui è vero che dal punto di vista materiale a chi sta sotto le bombe non cambia nulla, però dal punto di vista formale e analitico, diciamo, la differenza di quelle guerre rispetto alle altre era che lì c'era la ricerca di un consesso internazionale rispetto a ciò che veniva fatto, no? Cioè gli Stati Uniti e le coalizioni che muovono le guerre cercano in qualche modo, fanno dei passaggi all'ONU, cosa che non accade con la dottrina Bush e con le guerre dell'unilateralismo post 2001, quelle che Arte Negri poi hanno chiamato tentativi di colpo di Stato dentro l'impero, cioè tentativi di riaffermare l'egemonia statunitense attraverso l'unilateralismo, e questo è, diciamo, il secondo blocco schematico di trasformazione delle guerre. E poi il terzo è quello ovviamente che stiamo osservando oggi, perché quello che è iniziato con l'invasione russa in Ucraina, quello che stiamo vedendo anche a Gaza, è qualcosa di diverso ancora rispetto a quelle operazioni di polizia internazionale, come venivano chiamate, e di guerra globale al terrorismo, come era invece la fase della dottrina Bush. Io non credo che possiamo dire di essere in un'epoca post-imperiale, a meno che, salvo il problema, diciamo, con i post in generale, salvo appunto capirci su che cosa intendiamo con imperiale. Secondo me siamo ancora dentro quella fase che Arte Negri iniziano a descrivere in termini trasformativi all'inizio, dalla metà degli anni 90 e poi negli anni 2000, insomma, continuando ad aggiornare in qualche modo rispetto al contesto la loro analisi, e che è una fase di continua trasformazione e che in qualche modo prosegue sulla base però di un intreccio di nuovo transnazionale tra stati, capitali, istituzioni sovranazionali, che viene secondo me ben descritta in quel libro del 2001. Lo vediamo possiamo pensare a degli esempi, insomma, anche molto banali se volete, cioè la Cina e il debito pubblico statunitense, piuttosto che i piani europei di ricostruzione dell'Ucraina che già sono praticamente in essere, o tutto l'intreccio dell'industria bellica che con lo scoppio della guerra è tornato in auge. Faccio due brevi cose in conclusione. La prima è di nuovo un inciso. Si diceva la sparata di Crosetto, no? Diamo la cittadinanza in cambio dell'arruolamento. È una cosa che in Russia già sta succedendo, con i kirghizi che ottengono il passaporto se si arruolano in cambio dell'arruolamento, che a volte è forzato, a volte no, ma insomma c'è già questo scambio. Non sta funzionando benissimo, perché anche il passaporto russo sembra che non sia, insomma, questa gran merce di scambio, mettiamola così. E la seconda cosa invece riguarda il nesso tra pensiero rivoluzionario e guerra. Secondo me qui bisogna fare attenzione, nel senso che io non credo che il pensiero rivoluzionario abbia bisogno di un nesso con la guerra, anzi credo che debba romperlo questo nesso, nella misura in cui la logica della guerra è quella della contrapposizione amico-nemico, cioè una logica di identità, una logica di, appunto, frontismo, cioè di costruzione di fronti che però sono fronti identitari. E secondo me invece il pensiero rivoluzionario, questa logica, insomma, oscura in realtà quella che è la complessità dello scontro di classe, perché oscura appunto attraverso la finzione dell'identità la complessità della composizione di classe. E su questo e dentro questa logica sta anche tutto il problema, ovviamente, del militarismo, che sta anzi ha già innervato completamente le nostre società. Su questo, di nuovo, l'idea di moltitudine, secondo me, che Art e Negri propongono a partire da una serie di studi di Negri su Spinoza degli anni Ottanta, insomma, e che diventa un concetto centrale dentro Impero, insomma, di nuovo, secondo me, sul lato descrittivo questa categoria funziona e ha una sua utilità, una sua importanza, anche proprio perché esce appunto dalla logica amico-nemico, e quindi ci fa vedere che in realtà il pensiero rivoluzionario, il rapporto con la guerra, deve riuscire proprio a romperlo per porsi in antitesi rispetto a quel discorso.
1: Io proseguo il ragionamento di Elia, che ho trovato molto stimolante, evidenziando, visto che stiamo ragionando a partire dal libro Impero, ragionando sia nel rispetto alla opera complessiva, moltitudine, comune e assemblea, perché appunto i limiti anche storici e anche categoriali, alcuni limiti categoriali di quel libro possono essere compresi e sostanzialmente sono superati, a mio avviso, lungo lo sviluppo dell'opera, anche alla luce di un fondamentale contributo che Tony e Michael fecero sulla New Left Review l'Impero vent'anni dopo, dove ci sono cose molto interessanti che cursoriamente adesso riassumerò. Assolutamente d'accordo che il pensiero rivoluzionario non è il pensiero della guerra capitalista, rifiuta la sovrapposizione e integrazione sistemica tra politica e guerra. Il pensiero rivoluzionario è il pensiero alla lotta di classe, innanzitutto. La lotta di classe non è soltanto la guerra. Cioè, su questa distinzione si crea sostanzialmente il movimento operaio. E anche la nozione di guerra rivoluzionaria è sostanzialmente diversa da quella dei nemici. In epoca geopolitica, in cui avviene per altre vie, come quella in cui ci troviamo costantemente dagli anni 90, la geopolitica, a cominciare dal libro di Huntington, è diventato l'idioletto dominante dei dominanti, che come sempre hanno avuto la capacità di farlo parlare anche i subalterni, pensiero critico annullato, l'idea di una critica politica e culturale della geopolitica è completamente, no, anche in ambiti di movimento, molto indebolita. A me sembra, per queste altre ragioni, non mi dilungo sulla questione della sovranità, con cui mi trovo pienamente d'accordo con Elia, ho riletto proprio per venire qui il tuo libro, questo affresco sul dibattito che ci fu internazionale su Impero, veramente è fondamentale questo volume di Elia per capire tutti gli equivoci su cui si è creato non solo il dibattito su Impero e la notevole ostilità che Tony ha vissuto negli ultimi 10-15 anni della sua vita, a cominciare dal dai movimenti, perché tutto, a parte un certo idea di anarchismo, è proprio tutto è maturato sull'equivoco strutturale e sostanzialmente in malafede, perché basta leggere anche il testo di Impero per risolvere questi equivoci da poco su quale poi è stata costruita, no? Una guerra di religione. Nella liquidazione e depoliticizzazione dell'idea di critica, che Tony stesso, da ultimo in una conversazione del 2021, raccolta in questo volume Manifesto Libri, da poco uscito, l'inchiesta metropolitana, su cui ha riflettuto in maniera utile e interessante, beh, c'è questo nodo della riduzione della politica o a guerra o a sovranità. Mentre un pensiero critico, a cominciare da Moltitudine, da tutta la quadrilogia, parte proprio dalla contestazione di questo assunto, da una certa idea di critica. Secondo elemento su cui mi vorrei soffermare brevemente, la rivalutazione complessiva, la vera ambizione spropositata già di Impero, ma di tutta la quadrilogia, è rilanciare il pensiero critico. E da questo punto di vista il libro di riferimento, a mio avviso, dell'intera opera di Michael e Tony è Mille piani di Deleuze e Guattari, uscito nel 1980, non a caso in un altro momento più basso del movimento di opposizione rivoluzionario a più livelli, eccetera eccetera, all'inizio di un'altra trasformazione in questo ciclo complessivo e al suo interno differenziato e contraddittorio che stiamo vivendo, che per brevità abbiamo, molti ormai definiscono controrivoluzione neoliberale. Così come l'80 in Mille piani, un libro formidabile, ma singolarmente poco letto, anche perché è molto complesso, bisogna dirlo, e sottovalutato, che sta alla base, credo, di una cospicua parte del dibattito politico e critico del pensiero contemporaneo. Cioè, proprio dai femminismi a Negri Art, io sono convinto che non si capisce proprio la logica politica che viene articolata nella quadrilogia da Tony e Michael senza capire l'essenziale di Mille piani, che è questo. Ciò che loro definiscono e noi in questa sede chiamiamo Impero, Deleuze e Guattari chiamano macchina astratta o macchina da guerra, o meglio ancora assiomatica capitalistica, che queste espressioni cosa significano? Indicano l'esistenza di un processo dialettico tra elementi oppressivi e liberanti basati su una logica marxiana della sussunzione formale e sussunzione reale del capitale. Cioè, sostanzialmente, lo dicono in Mille piani, e la quadrilogia non è altro che un'articolazione sempre più complessa di questo schema, che per chi conosce come tutti noi qui presenti l'opera complessiva di Tony, lui non fa altro che pensare questo, qualcosa che si è perso anche nel dibattito che tu sostanzialmente riassumi molto bene nel tuo libro, Elia. Che cos'è la guerra, allora, dal punto di vista di questo pensiero critico? La guerra è un'idea della politica non riducibile al conflitto militare né all'ostilità assoluta, il nemico di Schmitt. E se così, non parliamo della radice chiaramente marxista di questa impostazione, che viene revisionata, adesso mi soffermo in che termine perché se non la finiamo più, da Deleuze e Guattari, ma è senz'altro presente nei libri di cui stiamo parlando, di Negri Arti. È una politica innanzitutto conflittuale, ma il conflitto non è solo la guerra, non è l'oggetto esclusivo di una politica che pensa al conflitto, perché il conflitto ha anche un lato istituente, produttivo, creativo, che è irriducibile all'annientamento del nemico. Di nuovo, la criticità di questo pensiero consiste nel distinguere che cos'è un conflitto, cioè quindi una prassi creatrice, costituente, per dirla alla Negri, e il suo rapporto di negazione con la distruzione. Se si perde l'articolazione dialettica di questo ragionamento, come si è perso nella sinistra, e come dimostra il dibattito che tu stesso hai riassunto a partire da Impero, si perde completamente l'essenza stessa dell'essere insieme e del fare qualcosa di rivoluzionario. E questa questione è fondamentale, almeno a mio avviso, percorre questi libri. Si sviluppa in più di 20 anni di riflessione comune, ma anche se si prendono le cose di Toni scritte da solo. A me sembra che lui, come tutti noi, in maniera talvolta contraddittoria, altre volte affronti questo problema. Non si può chiedere a un teorico di risolvere i problemi, si può pretendere da lui una lucidità nell'analisi. Questo sì, e da questo punto di vista non mi sento molto deluso da quello che ha fatto Toni. Altra questione è la moltitudine. Anche la moltitudine, di cui sostanzialmente condivido anche le osservazioni critiche che ha fatto Elia, però prende a un lato molto significativo ed è interessante nel confronto con Deleuze e Guattari, soprattutto per quanto riguarda quella che Deleuze e Guattari chiamavano la politica delle minoranze o delle minorità. E in particolare, ed è questo l'elemento che mi interesserebbe discutere con voi qui, perché è un elemento assolutamente attuale, la politica delle minoranze, così come lo definivano Deleuze e Guattari, Mille Piani, ci parla all'oggi. Parla alla questione di quella che è stata definita la Palestina globale, parla di questa mobilitazione globale a sostegno di Gaza sotto le bombe. Perché? Innanzitutto perché basta ascoltare interviste, reportage dagli Stati Uniti per capire come nell'idea di Palestina globale sia avvenuta la convergenza tra istanze diverse che contraddistinguono la composizione politica dei movimenti degli ultimi 25 anni, dalle istanze queer, femministe, antirazziste, anticapitaliste. Cioè, è veramente impressionante, veramente io vi consiglio, c'è un'intervista veramente fondamentale, molto lunga, a uno dei leader della contestazione a Columbia University, su Radio Onda d'Urto, che è una 20 minuti, dove veramente ti è possibile capire la composizione di questo movimento negli Stati Uniti, ma penso approssimativamente valga anche un po' ovunque, anche qui in Italia. Ebbene, letto con le lenti che da un lato ci hanno consegnato la quadrilogia di Arte Negri, ma all'origine c'è Mille piani di Guattari, e l'ultimo, i due capitoli sono veramente illuminanti da questo punto di vista, cioè ci permette di capire qual è la logica stessa che segue le politiche di movimento degli ultimi 20 anni, anche di più in realtà. L'hanno scritto negli anni 80, quindi è nel decennio precedente che avviene tutto questo. E qui arrivo al saggio che ho brevemente, insomma, poi chiudo, che ho citato prima, il momento in cui nel 2019 Michael e Tony scrivono sulla New Left Review appunto questo saggio, che se non l'avete letto ve lo consiglio, anche relativamente breve, quindi è di facile lettura e accesso, in cui alla luce del lavoro sostanzialmente concluso, almeno in quel momento, della quadrilogia, affrontano giustamente i pro e i contro, cosa funziona, cosa ha significato, cosa ci sarebbe da fare, e utilizzano una formula che rivela tra l'altro l'internità del loro lavoro a quello di Mille piani, perché il nostro problema, dicono, è trovare una forma politica della molteplicità. Come sapete è una categoria fondamentale per capire il lavoro di Deleuze e di Deleuze e Guattari, la molteplicità. Dare, cioè consistenza, alla molteplicità delle minoranze, cioè questo a loro avviso significa organizzare il divenire classe della moltitudine, che è un concetto fondamentale che tra l'altro smentisce clamorosamente anche un altro luogo comune, per cui insieme al famoso Stato, alla famosa sovranità, Negri Arte avrebbero detto non abbiamo più bisogno della classe. In moltitudine, come in quest'ultimo saggio, cioè, c'è una teoria veramente molto interessante della moltitudine come divenire classe, che riprende evidentemente la teoria che possiamo leggere in Mille piani del divenire rivoluzionario. Deleuze dice nell'abbecedario, in questa bellissima intervista, e non solo lì, le rivoluzioni falliscono, ma il nostro problema resta sempre quello di come si diventa o ridiventa rivoluzionari. È in questo dibattito, che è veramente fondamentale, è la punta più avanzata del dibattito contemporaneo sulla rivoluzione, Negri Arte da un lato e Deleuze e Guattari, poi ci sono tutto l'ambito femminista, proprio se stiamo parlando di questo mi soffermo su questi elementi. E beh, divenire classe della moltitudine è il seguito, la risposta di Arte e Negri al problema che nel 1980 e in tutti gli anni 70 in realtà si pongono Guattari da un lato e Deleuze dall'altro, e poi insieme nello stesso libro. Ci offrono anche un'indicazione pratico, pragmatica, oltre che dialettica. La domanda è, vabbè, ma come si fa? Famosa domanda, vabbè, facci vedere, teorico. Domanda sbagliata a cui chiaramente non è possibile, mancanza di politica, di movimenti e di cambiamenti strutturali, dare significativamente una risposta calzante. Diciamo, con un esperimento io vi propongo alla discussione questi elementi, dalla lettura sia dei quattro volumi ma sostanzialmente di quest'ultimo articolo, che è molto perspicace e anche molto spiccio. Cioè adesso, cioè, ha detto ok, mi fai questa domanda, adesso ti rispondo. Alla luce di questa analisi noi possiamo formulare delle ipotesi che andranno poi verificate alla luce della storia, della pratica, smentite. Ecco, questo è un altro elemento bellissimo e fondamentale che a partire dagli anni 90 Negri Arte hanno elaborato e tramandato, riscoprendo una tradizione del pensiero materialistico fondamentale, unità dialettica tra teoria e prassi, cosa che invece nell'ambito della liquidazione del pensiero critico è completamente scomparso. C'è da un lato una riduzione totale della teoria critica a una teoria accademica, oppure all'opposto una riduzione totale della teoria a uno scontro tra settarismi sostanzialmente che evocano principi di organizzazione sostanzialmente inapplicabili, perché i rapporti di forza sono quelli che sono, che si condensano in una guerra tra identità. Allora, se la politica è dialettica, è una dialettica tra composizione e organizzazione. Che cos'è la composizione? Assemblaggio di soggettività, di stili di vita, obiettivi, connessione, intersezionalità. Cos'è l'organizzazione? Trasversalità, alleanza, blocco, blocco di alleanza, è una categoria fondamentale, proprio categoria politica che viene elaborata da Deleuze e Guattari in Mille piani, blocco di alleanza, citazione gramsciana straordinaria, e insorgenza. La dialettica tra composizione e organizzazione matura nella congiuntura, è il terreno della tattica, ma in quanto organizzazione questa dialettica si intreccia anche con la strategia, la creazione di nuove istituzioni del comune, insomma con la pratica. Si fanno sempre molti errori quando si scrivono i libri, poi soprattutto quando, come Toni, ragionava sulla tendenza, e se ragiona sulla tendenza puoi prendere anche cantonate, però è l'unica, anche perché se no fai un lavoro anch'esso interessante, importante, a volte retrospettivo di natura storica. Ecco, la capacità di unire teoria a prassi in una dialettica consiste anche in questo, capire i limiti della tendenza alla luce delle risorse che ti può dare la storia. Questo potremmo fare noi.
2: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
3: Radio Onda d'Urto, verso la festa della radio, 34esima edizione, dal 5 al 22 di agosto, sempre in via Serenissima a Brescia. Un po' di musica con artisti e artisti che ritroveremo sul palco principale della festa. Partiamo con i Ministri, 18 di agosto, questa è la loro Aurora Popolare dall'ultimo album, anche se in questi giorni a cavallo tra maggio e giugno è uscito anche un nuovo EP. Ma l'album è del 2025. Aurora Popolare, questi sono i Ministri. Una scintilla, un carnevale. A seguire invece i BBC, che apriranno proprio il concerto dei Ministri il 18 di agosto. Ci ascolteremo uno brano di questa band rock and roll del Mantovano. Andremo a ascoltarci Daily Jobs.

I BBC che saranno alla festa di Radio Onda d'Urto nella stessa data dei ministri, la data in questione è quella del 18 di agosto.

Tra pochi istanti invece un salto in avanti di data, sempre verso la festa di Radio Onda d'Urto 2026, 21 di agosto, infatti tornano gli Zen Circus con Via dell'Ironia e noi ci ascoltiamo la band toscana con un pezzo storico realizzato ormai qualche anno fa. Andate tutti a fanculo. Zen Circus alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 di agosto.

Gli Zen Circus alla festa di Radio Onda d'Urto, la data in questione è la penultima sera, vale a dire venerdì 21 di agosto. Prima della band toscana sul palco invece le bresciane Via dell'Ironia, che andiamo ad ascoltarci con questo brano. Musica da camera mia, sempre verso la festa di Radio Onda d'Urto 2026, dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni su festaradio.org.

0: Retrattile, loro erano i Marlene Kunz, arriveranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto.
1: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Festa di Radio Nodurto, un po' di musica verso l'edizione numero 34, dal 5 al 22 di agosto 2026 in via Serenissima a Brescia. Come da tradizione, una serata sarà dedicata alla musica blues a 360 gradi. Quest'anno con tante sfumature che andranno dal desert fino al rock. Partiamo dall'headliner della serata di Ferragosto, arriva da Fort Lauderdale, Florida. Lui è Eric Sardinas, uno dei maestri globali della chitarra resofonica, del blues mescolato un po' con il rock e i suoni del sud degli Stati Uniti. Un gigante della scena, ce lo ascoltiamo con questa Treat Me Right. Do what I tell you.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Eric Sardinas, lo abbiamo appena ascoltato, questo bluesman dagli Stati Uniti che arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di Ferragosto, 15 di agosto. In apertura invece le sonorità, sempre blues, ma fortemente influenzate anche dalla desert di Wilots. E noi andiamo a chiudere questa conduzione musicale verso la festa di Radio Onda d'Urto, dedicata in particolare a una serie di concerti, diciamo, legati al mondo del rock a 360 gradi, ascoltandoci proprio Wilots con la sua Menhir. Buon ascolto a tutti e a tutti, vi ricordiamo che tutte le informazioni, concerti, ma non solo, dedicati alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, li trovate sui siti radioondadurto.org e sul sito festaradio.org. Ancora buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: La televisione, la gauna forza de leon, la televisione, la paura de nessun, la televisione, la t'indurmento men coglion.
2: E già, e non per niente siamo radio, anzi, Radio Onda d'Urto.

Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Il 2 giugno del 1967 lo scià di Persia Muhammad Reza Pahlavi, salito al potere nel 1953 grazie ad un colpo di Stato sostenuto da Stati Uniti e Gran Bretagna, visita Berlino Ovest. L'atmosfera è fin da subito molto calda. Già dal mattino la città si riempie di manifestazioni contrapposte tra oppositori, per lo più iraniani in esilio, largamente supportati dagli studenti tedeschi, e sostenitori dello scià, rappresentati soprattutto dagli uomini della sicurezza del regime persiano, chiamata Savak, veri e propri piccatori paramilitari, armati di mazze e bastoni. Il momento di tensione più alta, nella prima parte della giornata, si registra di fronte al municipio di Schöneberg, la sede del comune della Berlino occidentale, con tafferugli e lanci di oggetti.

In serata, lo scià si dirige insieme alla moglie verso la Deutsche Oper per assistere ad una rappresentazione del flauto magico. Una vasta folla di manifestanti si raccoglie di fronte al teatro, accompagnando l'ingresso dello scià con cori e lanci di uova. Intorno alle 8:30, quando la cerimonia è ormai cominciata, la polizia e il SAVAK caricano brutalmente il corteo pacifico, con abbondante utilizzo di lacrimogeni e manganelli. Durante gli scontri, un agente si lancia all'inseguimento di quello che viene additato come il capo degli agitatori, portandosi al seguito anche l'ispettore in borghese K.Heinz Kurras, del primo reparto della polizia politica. È proprio quest'ultimo che fa fuoco da distanza ravvicinata, colpendo alla testa e uccidendo sul colpo lo studente tedesco Benno Honeysloh. Kurras non verrà mai giudicato colpevole né condannato in sede giudiziaria. Le conseguenze politiche della funesta visita dello scià di Persia non tardano a farsi sentire all'interno del movimento. La SDS, la Lega Tedesca degli Studenti Socialisti, teorizza una linea di continuità fra lo Stato tedesco occidentale e i suoi apparati di sicurezza, la polizia in primis, con il Terzo Reich. Mentre alcune frange anarchiche danno vita, pochi mesi dopo, alla prima organizzazione rivoluzionaria armata della Germania occidentale, il Movimento 2 Giugno. La consapevolezza di essere arrivati ad un momento di svolta nella vita politica di quegli anni coinvolge anche la nota giornalista di sinistra Ulrike Meinhof, che decide di trasferirsi a Berlino. Qui cresce il suo coinvolgimento all'interno del movimento studentesco anti-autoritario e anticapitalista, in particolare quando Gudrun Enslin e Andrea Spader decidono di incendiare un grande magazzino come segno di protesta contro la guerra in Vietnam. Proprio Enslin aveva esternato forti preoccupazioni dopo l'uccisione di Benno Honeysloh, sostenendo che non si potesse discutere con le persone responsabili di Auschwitz e che fosse necessario armarsi per combatterli. Il contatto fra i tre e il successivo coinvolgimento di Ulrike Meinhof nell'evasione di Andreas Bader daranno vita alla Rote Armee Fraktion, la RAF, il più longevo gruppo armato comunista della Repubblica Federale Tedesca.

0: bere più. Minchia, oh, minchia, spacca. Causone mi spacca troppo. Minchia, oh. Zio basta, il B-box. Minchia. Ma che? Oh, Berluscone.
1: Ma sei tu, Jabal, ma come sei messo?
0: È a posto, a posto. Allora.
1: Senti, ma niente, niente, tu ti stavi iscarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minghe minuto di fastidio, tale e quale, guarda.

0: Il disagio nella civiltà, puntata di questo martedì sera, sempre ad indagare l'adolescenza, l'adolescenza che non esiste, l'invenzione della fragilità nella società del disincanto. Questo è il ciclo di trasmissioni che ci sta tenendo compagnia nelle ultime settimane e questa sera, insieme a me in studio ovviamente, Beppe Ricca. Ciao Giuseppe.
1: Ciao, buona serata.
0: E oltre a Beppe qui con noi, in collegamento telefonico da Bologna, il nostro Paolo Patuelli.
2: Ciao
0: Paolo. Iniziamo con l'ospite di questa sera che è in studio con noi, è la dottoressa Silvia Spada, neuropsichiatra infantile e responsabile dei servizi NPI a livello territoriale qui a Brescia. Bene, saranno Beppe e Paolo a intervistare la nostra ospite. Una buona serata, dottoressa.

0: Buona serata a tutti, grazie.
1: E lascio quindi subito parola a Beppe, col quale iniziamo un po' la puntata di questa sera. Prego Beppe.
2: Grazie innanzitutto a Silvia Spada che è con noi questa sera in questa puntata. L'adolescenza non esiste, l'invenzione della fragilità nella società del disincanto, un titolo che potrebbe assumere anche la caratteristica di una provocazione. In realtà quando abbiamo pensato a questo ciclo di puntate, si affacciavano dentro il mondo della comunicazione, quindi il mondo della dinamica comunicativa, alcuni affacci, a partire dal fatto che vi sono stati degli episodi che hanno fatto riflettere, a partire dall'adolescente che ha accoltellato l'insegnante, piuttosto che il racconto di baby gang che ammazzano un migrante. E ora questo tema è un tema che ci ha interrogato a partire dal fatto che l'adolescenza è sempre una sorta di specchio riflesso della società e quindi di conseguenza noi siamo sempre a interrogare il mondo dell'adolescenza, ma che in realtà ripropone attraverso i processi di identificazione quello che è il tema di una fragilità oggi del contesto sociale. Questo non vuole escludere, evidentemente, visto che abbiamo questa sera l'opportunità di dialogare con una neuropsichiatra, quindi non vuole escludere il tema di una psicopatologia presente, ma credo che oggi noi assistiamo sempre più ad un aumento di quelli che sono gli elementi sociali che a volte portano anche a dei ricoveri nei reparti dedicati, quindi in questo caso anche in neuropsichiatria infantile. Però dall'altro lato si spegne, tra virgolette, quello che è l'elemento di una patologia per far emergere quello che è l'elemento di un disagio. E allora la domanda, Silvia Spada, potrebbe essere questa, così per iniziare questo nostro dialogo. Il rischio non può essere quello di patologizzare quello che è il tema di un disagio sociale e quindi proporre delle ricette di sanitarizzazione di una sintomatologia che però porta evidentemente a un aspetto più marcato dal punto di vista sociale che non all'affiorare esattamente di psicopatologie individuali. E poi c'è proprio questo aspetto dall'individuale al collettivo, perché effettivamente ci sono tante situazioni che si rappresentano come sovrapponibili l'una all'altra e hanno come elemento, questo sì, sintomatico, l'esplodere esattamente di rabbia, violenza piuttosto che altro. Un ultimo aspetto, c'è sempre oramai anche tra noi nel mondo sanitario questo ragionare, questo argomentare prima del Covid e dopo il Covid. Ecco che dopo il Covid ci viene consegnata un'immagine dell'adolescenza che è così, si pone come parallelo fra la fragilità e il trauma, quindi una sorta di generazione fragile perché affetta da una traumatizzazione che è stata posta in essere dal Covid, quindi tutti gli elementi di restrizione sanitaria che sono accaduti durante quel periodo. Ecco, vorrei iniziare così, in questo modo, ma soprattutto a partire da quella che è l'esperienza di una neuropsichiatra sul territorio, svolge, oltre alla funzione di responsabilità di una unità operativa, anche una pratica clinica.
0: Certo, grazie. Un po' di spunti, tanti spunti di riflessione mi venivano sentendo la domanda così articolata. Qualche ora fa leggevo dei dati forniti da Save the Children e proprio ieri sono stati pubblicati su un quotidiano nazionale e c'è una correlazione tra i quartieri delle principali città metropolitane italiane e la quota di abbandono scolastico nei nostri adolescenti. Quindi questo è un dato, adesso semplifico all'estremo per la sintesi, però è un dato che fa moltissimo riflettere, cioè su quanto il dove e in che quali condizioni io nasco poi abbia già in sé un elevatissimo rischio di impatto negativo sul mio futuro. Questo, che è un dato di interesse sociale, politico, è rispecchiato anche dai risultati di tutte le ricerche in ambito scientifico. Patrick McGorry è per noi un riferimento, anche se si è occupato di età adulta, perché si parla tantissimo per il disagio adulto, la sofferenza mentale adulta, di prevenzione. Ecco, la neuropsichiatria infantile di fatto non è altro che una prevenzione, una massiccia attività, un tentativo, uno sforzo di prevenire quello che è poi il disagio mentale negli adulti. Anche chi noi curiamo, di fatto noi cerchiamo di sottrarlo a una situazione problematica in età giovane adulta e adulta. Quindi è particolarmente importante, non sempre poi a queste dichiarazioni seguono poi provvedimenti, investimenti adeguati, ma ultimamente mi sembra che l'attenzione a tutti i livelli stia aumentando. È molto importante considerare che se noi vogliamo far star bene i giovani adulti, ancora di più poi gli adulti e gli anziani, è importantissimo investire nel benessere, nella formazione e nella salute mentale dei ragazzini. L'altro aspetto molto importante, sì, l'adolescenza forse è in fondo una convenzione, perché abbiamo sempre bisogno di categorizzare, di avere dei punti di riferimento. Dall'altro forse non esisterei nemmeno io, perché in effetti con la media di incontri di adolescenti ai quali apriamo la porta tutti i giorni, forse la nostra stessa esistenza verrebbe meno come significato, come senso, perché il neuropsichiatra infantile con i collaboratori, gli psicologi, gli educatori aprono la porta, la prima visita è un incontro, un primo incontro, noi non sappiamo chi arriverà. Entrano un ragazzo, una ragazza, la sua famiglia, i suoi caregiver, e ci raccontano una storia. Quindi il ragazzo si fa innanzitutto portatore di una storia personale e familiare che noi dobbiamo accogliere, che noi dobbiamo conoscere, comprendere, e penso di poter dire che forse non esiste un adolescente fragile senza una famiglia fragile. E quindi la nostra mission è quella di occuparci dei bisogni dell'adolescente, ma anche del fatto che lui si faccia portatore dei bisogni della sua famiglia, e che chieda ascolto a noi, ma che spesso ci chiede anche di farci portatori delle sue richieste nei confronti dei familiari, nei confronti degli insegnanti, nei confronti degli educatori. Ascoltateci, questa, ecco, credo che sia la richiesta primaria.
1: Dottoressa Spada, rispetto alle richieste che le giungono a lei come neuropsichiatra, ci sono dei cambiamenti rispetto al passato nella casistica, nelle persone che lei incontra, e secondo lei a cosa sono dovute? Faccio una domanda ancora più esplicita: quanto la società attuale rispetto a quella di qualche anno fa, prima del Covid ad esempio, o ancora prima tornando indietro, penso alle nuove tecnologie, quanto possono influenzare anche questi processi, insomma. Ci sono dei cambiamenti oppure ci sono delle situazioni che si ripetono allo stesso modo e il disagio lo ritroviamo più o meno simile?
0: La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha raccolto dei dati che ci dicono, forse anche un po' sorprendentemente, che è in incremento la richiesta di aiuto presso i nostri servizi già dal 2016, quindi molto prima della pandemia. Da un lato perché effettivamente i bisogni sono molteplici, dall'altro vogliamo anche sperare che sia anche un po' uno specchio della riduzione dello stigma, della riduzione del senso di imbarazzo nel chiedere aiuto, e anche un pochino di consapevolezza in più, soprattutto nei ragazzini, perché spesso sono loro che chiedono di venire, sono loro che domandano al genitore: portami dal medico di medicina generale, fammi aiutare, che vanno dallo psicologo a scuola. Quindi in qualche modo, secondo me, i ragazzi che appunto compaiono sui giornali perché succede il fatto di cronaca sono anche quelli che però sono molto più sensibili, più attenti e anche un po' più liberi nel formulare le richieste d'aiuto. quello che stiamo vedendo, però dall'altro lato invece sì, sicuramente potenziato dall'esperienza della pandemia e ancora di più della chiusura a tutti i rapporti sociali, è che l'incontro invece di personalità fragili, di storie familiari che ricadono poi sull'individuo giovane fragile con la rete e l'incontro indiscriminato con la rete può sortire degli effetti anche preoccupanti, perché anche persone con un'ottima capacità cognitiva, con delle buone competenze da tutti i punti di vista, se assumono come punto di riferimento principale quello virtuale, possono poi vacillare, possono perdersi, assolutizzare alcuni interessi, perderlo per le relazioni in vivo. E gli studi hanno dimostrato che ancora di più le femmine rispetto ai ragazzi, però comunque c'è un impatto proprio sulla struttura cerebrale del venir meno delle relazioni in presenza rispetto al resto. Quindi è sicuramente uno strumento, lo sappiamo, potentissimo e fondamentale, quello della rete, quello dei dispositivi elettronici, la connessione, l'approfondimento, però quando incontra in maniera indiscriminata la fragilità, dobbiamo sicuramente tenere gli occhi molto aperti.
1: Parola al nostro Paolo Patuelli per una domanda all'ospite di questa sera, la dottoressa Silvia Spada. Prego Paolo.
3: Sì, buonasera dottoressa. In realtà sono un po' di domande che però gravitano tutte su un tema che secondo me è centrale, che è quello della mediatizzazione del disagio. E rispetto a questo la prima domanda che mi viene da farle è: quali sono oggi i punti di pressione, li chiamo così, cioè quali sono le spinte che vengono fatte dal sociale, ma soprattutto il sociale anche inteso anche come il mondo dell'informazione, della pressione dei social per esempio, a un servizio come quello di neuropsichiatria infantile? Questa è la prima domanda. E se non crede che attorno alla questione appunto della mediatizzazione del disagio ci sia anche un'altra domanda che forse ci dovremmo porre rispetto all'adolescente, alla sua costruzione dell'identità sociale. A me pare che oggi manchi la questione, io la chiamerei dell'intrapsichico. In realtà, cioè, forse questa cosa qui può apparire anche un po' fuori luogo, nel senso che la questione di riportare sempre l'elemento della relazione anche come un elemento di come dire salvifico spesso, no? Io ho fatto l'educatore per molti anni, per cui il mio lavoro proprio gravitava attorno alla questione della relazione sociale, poi di formazione sono sociologo. Però la domanda secondo me potrebbe essere: l'altro chi è per l'adolescente in termini di analisi intrapsichica? Perché alla fine, cioè, ok la prevenzione, ok tutto, però mi pare che sia l'elemento quello un pochino lasciato un po' a se stesso, no? E come ci si può lavorare?
0: Certo, allora, le pressioni, i punti di pressione sono molteplici, anche così a un certo punto la sfida, perché non so se sarà capitato anche a lei di sentire ragazzini dirle: ne ho appena parlato con chat, GPT, ne ho appena parlato con l'intelligenza, ho chiesto un consiglio, me l'ha dato. È sempre più frequente e qualche giorno fa abbiamo sentito parlare di una situazione addirittura di ricovero per una giovane che praticamente aveva una relazione solo virtuale. Io credo che questo ci interpelli fortemente, non tanto e soprattutto non in un senso giudicante, ma anche nel cercare di capire: hai avuto alternative? Se non ce le hai, cerchiamo di crearla adesso, vediamo che cosa hai chiesto e perché è interessante il contenuto, proviamo a iniziare adesso a condividerlo, perché in effetti quella è una risposta pronta, una risposta sempre disponibile e non sempre lo siamo noi per i ragazzi che invece ci chiedono, ci stimolano anche con i comportamenti ovviamente, non solo con delle richieste verbali. Quindi a volte è anche un po' comodo per noi chiudere cortili, chiudere comunicazioni e lasciarli parlare con ChatGPT o con qualsiasi altro loro riferimento. Dall'altro lato sappiamo che la teatralizzazione, quindi la mediatizzazione, forse se ho inteso bene la domanda, è un altro degli aspetti che dilatano io fragili, che cementano gruppi non sempre fondati sulla solidarietà, o che comunque spettacolarizzano anche alcuni comportamenti che magari se in un ambito riservato potrebbero essere vissuti diversamente dal gruppo. Io credo che tutti questi siano effettivamente dei punti di pressione, ma anche proprio delle indirette richieste di aiuto, di ascolto e di lavoro. Per quanto riguarda poi la loro necessità di identificazione, anche in questo caso siamo di fronte a persone che sono cresciute in una dimensione differente dalla nostra, che hanno una velocità, che hanno anche delle competenze molto, molto avanzate per certi aspetti. Forse sulla tolleranza alla frustrazione, sull'attesa di un qualche cosa, sul desiderio, su tanti aspetti invece ci sono delle fragilità molto profonde, e su questi dobbiamo riflettere prima di tutto noi come adulti, come educatori, come clinici, prima poi di pensare a delle risposte. Il gruppo rimane comunque fondamentale, perché sappiamo che la famiglia rimane un po' sullo sfondo, il gruppo resta importante, ma a volte anche lì l'adolescente non ce la fa, fallisce, si chiude, e quindi il rifugio è proprio quello dei media. E è sempre molto molto importante qui, secondo me, conoscere la storia personale di chi si è chiuso dentro la cameretta, di chi gioca, di chi videogioca. Nella mia esperienza è stato molto importante farsi raccontare il videogioco. Cosa ti piace di questo videogioco? Cos'è che ti acchiappa così tanto? Raccontamelo. E sedute su sedute, colloqui su colloqui, alla fine, insomma, emerge proprio un po' il soggetto nascosto. E questa è un'altra grande sfida, ma anche una dimensione molto creativa, secondo me, dei ragazzi, che in forme molto personali ci propongono la loro storia attraverso il videogioco. Non so se ho risposto alle domande.
1: Torniamo allora al nostro Beppe per un'altra domanda alla nostra ospite, la dottoressa Spada.
2: Sì, io ero rapito dall'ascolto, ma in quanto il tema del virtuale apre sempre delle spalanche, dal mio punto di vista sempre delle porte, e non ho mai personalmente una posizione netta e radicale, nel senso che sì, certo, il virtuale può essere una trappola, un rifugio, può essere un'opportunità. Generazioni precedenti si rivolgevano ad altri virtuali, se intendiamo per virtuale il tema della fuga dal piano di realtà, e quindi ci sono stati tanti mondi virtuali nei quali rifugiarsi. E quindi credo che oggi, ad esempio, il virtuale incroci molto questo aspetto, anche come sottolineava Paolo, di una mediatizzazione. Quindi c'è questo aspetto mediatico, però vediamo che questo virtuale propone, dal mio punto di vista, degli affacci che provo a delineare. Il primo è un affaccio di velocità, c'è quindi un aspetto molto di consumazione. C'è un affaccio di immagini, quindi c'è una mediatizzazione, ma perché l'immagine riflessa dentro al virtuale ti dà la possibilità di un rispecchiamento, ma allo stesso tempo anche di fuggire dal rispecchiamento, perché è talmente veloce che cambia immagine nel giro di qualche secondo o qualche minuto. E quindi non c'è la possibilità di una sedimentazione. Noi siamo ad esempio abituati, avendo anche tra virgolette professioni di parola e professioni di ascolto,

0: a utilizzare, o anche professioni di scrittura, a utilizzare dei media comunicativi che hanno come riferimento chiaramente una certa tradizione, che è stata la tradizione che ci ha comportato anche la formazione verso le nostre professioni. Ora, questa generazione che ha la velocità, l'immagine, la fuga, perché poi dire, è un'immagine dalla quale fuggire spesse volte, non ha, io credo, da parte nostra la possibilità di un aggancio, cioè di essere, tra virgolette, acchiappata e portata a posizione di sedimentazione. Cioè è molto difficile far sedimentare quello che è un'azione o quello che è un agito. Io sono rimasto, ad esempio, potrei anch'io fare dei racconti di, tra virgolette, vita clinica, però rimango, sono rimasto molto colpito recentemente, ma così vorrei parlare in astratto per non così entrare nello specifico di qualcosa, ma sono rimasto molto colpito, ad esempio, da una situazione dove l'agito aveva portato questo adolescente a un atto violento, e questo atto violento viene rivendicato a partire dal fatto che è filmato, e viene rivendicato perché è filmato e quindi resta postato per qualche tempo, poi chiaramente viene portato via, e lui rimane attaccato e agganciato esattamente a questa immagine. Ora, senza entrare, tra virgolette, in un profilo di diagnosi psicopatologica, ma soffermandoci su quello che è l'elemento comportamentale. Ecco, questo comportamento, faccio l'azione, mi filmo, la posto, magari mentre faccio l'azione mi filmo direttamente o qualcuno mi filma, e noi siamo esattamente dentro quel mondo di immagine, quasi a dimostrare il fatto che esisto in quanto, non tanto per l'azione che compio, quanto per l'immagine riflessa che mi dà la possibilità anche di vedermi. Ecco, questo iato, questo scollamento tra quello che potrebbe essere l'azione comportamentale e l'azione di un'immagine riflessa, quasi che il processo di identificazione nasca lì, mi identifico esattamente in questa cosa, ma per identificarmi non ho più bisogno del mondo dei pari, del mondo degli adulti, del mondo di riferimento, quelli che, come dire, chiamiamo i mondi delle socializzazioni primarie, secondarie, eccetera, eccetera, ma ho bisogno di identificarmi in me stesso, quindi quasi una sorta di meccanismo narcisistico entro il quale io mi adagio e ne godo esattamente di questa cosa. È quello l'elemento comportamentale che mi lascia qualche punto di domanda. Dopodiché è vero, è un mondo virtuale questo, così come altre virtualizzazioni hanno portato generazioni precedenti a spostarsi dal piano di realtà. Ecco, credo che oggi queste generazioni abbiano esattamente nel principio di mediatizzazione, come sottolineava Paolo, il tema di una virtualizzazione come rispecchiamento nell'azione che faccio e nel godere in termini, come dire, autoreferenziali o narcisistici dell'azione, e quindi sto lì, mi fermo lì e lì, e lì e lì mi fermo, e mi fermo anch'io, perché non è una domanda, voleva essere e vuole essere una riflessione da condividere. Dottoressa Spada.
1: Sì, sì, mi ha anche suscitato proprio la descrizione di questo soffermarsi, fermarsi, incollarsi su questa immagine di, di un'azione particolarmente forte, mi ha suscitato l'immagine del negativo in senso fotografico, nel senso che mi sembra proprio il negativo di ciò che come positivo io intendo invece il vuoto, cioè il vuoto identitario, il vuoto di capacità di investire sul mondo reale esterno, sulle relazioni. Siccome c'è qualcosa, è andato storto, qualche cosa non mi ha messo nella condizione di identificarmi in altro, ecco che allora questo identificarmi nel filmato, nella fotografia, nella pubblicazione del video sul social che poi rimbalza tom tom, eccetera eccetera, like oppure no, commenti, insomma, ecco, l'identità secondo me va strutturandosi in quella direzione, là dove questo, diciamo, è la punta dell'iceberg, il negativo, ma ciò che vediamo invece sottostante è la mancanza di investire sul resto. Credo che sottenda non ha fatto una potenza, ma una fragilità molto profonda, perché lì credo ci sia lì sotto una inconsapevole sofferenza, perché chiaramente non c'è una relazione calda, non c'è un qualche cosa che mi porta a emergere in altro modo. Devo fissarmi a quell'immagine così drammatica per tutti quanti, e a suon di identificazioni poi la grande platea online rinforza questa sorta di metodo. Sicuramente sono aspetti di una grandissima forza, di una grandissima influenza su menti giovani, su menti che hanno a che fare con tutte queste pulsioni, l'aggressività, perché in fondo di questo si parla, che sia rivolta contro gli altri, contro se stessa, perché purtroppo anche questo viene mediatizzato, anche il fare male a se stesso, qualsiasi forma viene poi fissata nell'immagine e poi diventa altro per l'attore, per il protagonista, ma anche per gli spettatori. Il corpo è da sempre al centro dell'esperienza adolescenziale, si tratta poi di maturare piano piano, quando le cose vanno bene, una armonica capacità di controllare le pulsioni, l'aggressività, la sessualità, o comunque che di trovare degli adulti che aiutino a canalizzare questa aggressività in su strade costruttive, lo sport, lo studio, la socializzazione, la realizzazione di sé. Probabilmente se ci si incista su quell'immagine pubblicata che ha preso like, che ha preso commenti, ecco, tutto questo non è andato come avremmo desiderato per quella persona.
2: Torno dal nostro Paolo Patuelli.
3: È una domanda molto, molto breve, secca. Ho sentito nominare la questione del corpo, che secondo me è centrale. Uh-huh. Io le chiedo semplicemente questo: come si declina oggi la questione del disagio psichico nell'adolescenza, insomma nell'infanzia? Io che ho vissuto forse pienamente l'adolescenza negli anni Ottanta, ho visto sviluppare la questione, per esempio, del disturbi alimentari o delle dipendenze, quelle erano le questioni che poi incrociavano la questione anche dell'uso del corpo, ecco, diciamo così, parliamo anche di questo. E quindi io le chiedo semplicemente questo, cioè quali sono le nuove forme, o se ci sono delle nuove forme di psicopatologiche che incrociano la questione del corpo, e anche se è possibile anche declinarle in termini di genere.
1: Certo, ma penso più che altro a uno spettro, nel senso che noi parliamo, il corpo è comunque centrale, come diceva anche lei, perché è il teatro su cui si giocano tutte le rivoluzioni in questi anni di vita, e quindi lo sviluppo del pensiero astratto, del linguaggio che poi si cristallizza, non ancora maturato il controllo degli impulsi e delle emozioni a livello della corteccia prefrontale, ma è work in progress, ci si arriverà in media intorno ai 20-24 anni. L'assetto ormonale è in grandissimo subbuglio, e comunque se adolescere significa crescere, di fatto le dimensioni, le forme, le consistenze del corpo cambiano. La spinta a utilizzarlo ovviamente in maniera inconsapevole è molto forte, al confronto il freno a mano è molto molto meno efficiente. Quindi poi, come diceva lei, ci sono forse delle condizioni un pochino più tipiche di diverse epoche, può essere. A me sembra che quelle che lei ha citato siano tuttora attuali. Forse sulle dipendenze possiamo aggiungere quelle che vengono ad essere chiamate comportamentali o nuove dipendenze, perché anche la recente storia non solo italiana ma mondiale ha potenziato con l'utilizzo di questi strumenti, e rimangono sicuramente anche i disturbi alimentari, anche se i disturbi alimentari soprattutto sul versante

0: E poi ecco l'incontro del corpo singolo col gruppo e quindi l'immagine sociale del gruppo, del corpo, il che cosa faccio di questo corpo, la manipolazione del corpo stesso, che non è ovviamente una patologia ma anche una forma di espressività creativa. All'estremo opposto abbiamo invece il ritiro, cioè io il mio corpo e tutto me stesso lo prendo, lo ritiro dal mondo, non vado più a scuola, non vado più fuori con gli amici, abbandono lo sport, anche se mi piaceva tantissimo andare al cinema non ci vado tanto più, è tutto disponibile sul telefono, e quindi ritiro completamente tutti gli interessi e gli investimenti dal mondo reale esterno e mi chiudo. Il corpo in questo caso invece viene soffocato nei suoi bisogni, perché mangio, ma sì, la fame viene quando viene, dormo, no, aspetto ancora un po' perché devo finire la partita, mi lavo, ma comincio anche a non sentire più questa necessità, e quindi c'è proprio anche un po', io credo adesso, la rinuncia a tutto ciò che è corpo, a tutto ciò che è sudore, è passione, è il mettersi in gioco, perché o spaventa un po' troppo il confronto con gli altri, anche con il gruppo di amici, o comunque mi lascio un po' andare e appunto l'incontro della mia mente con quello che trovo sulla rete mi sembra un rifugio più accessibile. Quindi forse nei nostri ambulatori perlomeno vediamo tanti ragazzini che agiscono, che si fanno male, che fanno male ad altri, ma anche tanti che non fanno assolutamente nulla apparentemente, e questo corpo appunto lo chiudono nella cameretta e sembrano non sentirli nemmeno i bisogni del proprio corpo.
1: Io andrei a questo punto, in conclusione di questa puntata con la dottoressa Spada, a meno che Beppe non abbia qualche altra sollecitazione, qualche conclusione da trarre, insomma, da questa interessante intervista.
2: Ma una cosa molto veloce, nel senso che sono stati utilizzati i due termini, appunto vuoto e corpo. Paolo si è dedicato al corpo, io mi dedico al vuoto, perché c'è un tema anche sul piano epistemologico, io credo importante, nel senso che la letteratura classica psicanalitica, Lacan in particolare, dedica al tema del vuoto passaggi molto importanti. Il vuoto inteso come luogo della struttura desiderante. Ora però il vuoto, sempre per parte lacaniana, da parte di qualcuno, viene letto in realtà come blocco del desiderio, quindi un luogo dove aver paura, quindi il vuoto incute paura in quanto vi è una sorta di blocco del desiderio. E dall'altro lato il vuoto rappresenta una sorta di disconnessione da sé, quindi dal sociale, sociale inteso come luogo del reale. E quindi si riverbera sul corpo, quindi il corpo viene tagliato, il corpo viene massacrato, il corpo viene reso mobile, anoressie, bulimie, piuttosto che... Quindi è vero, il corpo come teatro, e quindi, non per fare il verso alla clinica del vuoto di Recalcati, ma esattamente diventa una sorta di connubio dove vuoto e corpo viaggiano esattamente di pari passo, non c'è una sconnessione in questo caso, e quindi noi vediamo corpi che hanno esattamente questa proiezione anche dal punto di vista visivo. Noi vediamo dei corpi che hanno caratteristiche, caratterizzazioni di questo tipo. Vorrei un commento di chiusura su questo passaggio.
0: Certo, sì, se vogliamo anche espressione di creatività, perché è davvero un teatro, certo, una tavolozza sulla quale si dipinge poi il soggetto che in quel momento ci si sente di incarnare, di con cui ci si identifica. Non sempre in maniera morbida, non sempre in maniera, però vediamo anche tanti ragazzi che nel modo di vestirsi, di pettinarsi, di colorarsi esprimono anche tanta creatività. Quando invece diventa violenza verso di sé, quindi in fondo l'aggressività, se noi la guardiamo freccia bidirezionale,

0: relazionale, che sia rivolta verso gli altri o verso l'interno, è comunque una componente che nell'adolescenza è molto molto rappresentata. A volte l'aggressività rivolta verso se stessi ci viene descritta proprio come un bisogno di scarica o un bisogno di sentire qualcosa contro questo vuoto. È una risposta che adesso ormai è anche molto, molto in voga, la sentiamo ripetutamente. Questo vuoto prevalentemente spaventa stare da soli con le proprie emozioni. Quello che secondo me bisogna cercare di fare è, perché non sempre si può dire smetti, oppure non sempre succederà quello che noi desideriamo, stiamo un po' insieme, che questa rabbia prima o poi passa.
1: E con questo anche suggerimento, sollecitazione della dottoressa Silvia Spada, chiudiamo la puntata del Disagio della Civiltà di questo martedì. È stato un piacere, dottoressa, risentirci e a ritrovarci magari qui in trasmissione. A presto.
0: Grazie.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hood. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

Ricordare. They say you got a reputation as a real soul man. E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump on the wall. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Stasera serata quasi a tema, questa sera siamo nel rhythm and blues, siamo anzi nel rhythm and soul. Poche novità, torniamo indietro di molti anni e ci piantiamo nel 1966. Quando è prefestivo festivo si fa così e per me questa sera è festa. Marvin Gaye, questa è Ain't It Peculiar.

Marvin Gaye, 1966, ci stacchiamo lì. Un altro grande cantante di musica soul, Joe Tex, nel 1965 era esploso, era uscito un 45, All What You've Got. Seguirono altri pezzi nello stesso anno, e proprio prima della fine del 1965, ma poi finì in circolazione nel 66, c'era questa Sweet Woman Like You che ci andiamo ad ascoltare. Lui è Joe Tex.

Jatex era un po' che non me lo riascoltavo, a volte violento, a volte era sweet and mellow. C'era tempo nel 1966 per avere in classifica ancora qualche album o qualche singolo, qualche pezzo di vecchi bluesman così considerati, che in realtà non erano poi tanto vecchi. Insomma, Slim Harpo ad esempio, il suo primo singolo era del 1957, erano 9 anni. Buona parte dell'attività della Chess Records è dalla metà degli anni 50 in avanti. Era il cibo di cui si cibarono i Rolling Stones e buona parte della British Invasion proprio all'inizio dei 60. Qui siamo nel 1966 e Mr. Slim Harpo se ne esce con un buon pezzo. Fu talmente buono che Otis Redding lo stesso anno lo coverizzò sul suo album. Questa è Slim Harpo e Scratch My Back.

Crash My Back, un classico, uno standard, anche se tardivo in realtà, più identificato negli anni 50, era il 1966. Ci spostiamo a Detroit, stesso anno, lui è Edwin Starr, non è in realtà originario di Detroit, anzi era di Cleveland, credo. Anzi, nato Charles Edwin Hatcher a Nashville il 21 gennaio 1942, poi ribattezzatosi dal punto di vista musicale Edwin Starr, si è spostato poi a Cleveland e entra a cantare in una band, dal 55 al 60 se ne va in giro e fa una buona esperienza, mentre a New York comincia a comporre una delle prime canzoni dopo aver visto un film di James Bond, pensate un po', infatti si inventa Agent Double O Soul. Registrerà per la Ricky Tick nel 1966, non c'era soltanto la Motown a Detroit, c'era anche la Ricky Tick, e in forza, e non male, c'era Edwin Starr, ce l'ascoltiamo.

Edwin Starr. Stopper on sight. Ci spostiamo a New Orleans, è anche un viaggio, no? In un anno e anche in luoghi e in posti diversi. Questo pezzo, Get Out of My Life Woman, uscì nel 1966 per la EMI. Siamo a New Orleans, l'autore del pezzo è Alan Toussaint, quindi uno dei re e degli scrittori e compositori del rhythm and blues New Orleans, con il sound quindi è quello. A diversità di tanti pezzi che stanno andando all'epoca, che erano molto più veloci, il ritmo era lento. Lee Dorsey ci cantava sopra in modo New Orleans, si può dire, e Dorsey era 4-5 anni che era in un certo modo fermo, aveva fatto successo con Ya-Ya's qualche altro anno prima e poi aveva ripreso a fare qualcosa nel 65 con Mr. Radio Pony. Questo era appena l'inizio dell'anno successivo, è Get Off My Life Woman, quindi quinto posto nella classifica Rhythm and Blues e addirittura, ed erano il 1966, 44esima in quella del pop. Aveva il ritmo giusto e infatti divenne standard pure questa. Get Off My Life Woman, molte le interpretazioni successive.

Get Off My Life Woman. E saltiamo subito in Motown, in zona Motown, ma uno degli autori o degli esecutori più importanti di Motown era Stevie Wonder, Little Stevie Wonder. E in Motown ce lo portarono nel 1961, credo 62, lui aveva soltanto 11 anni, ebbe un colpo cosiddetto di fortuna, cose che potevano capitare molto più facilmente in quei 60. Era il... aveva la fortuna di conoscere il fratello del chitarrista, credo, del musicista dei Miracles. Lui era di Saginaw, Michigan, e quindi il fratello lo vide cantare e suonare i bongo in una stanza in casa e ne rimase colpito. Se lo portò a Detroit, non so come, sarebbe interessante vedere poi un qualche filmato o ricostruzione dell'epoca. Venga, a 11 anni venga portato a Detroit e presentato a Berry Gordy e Holland & Dozier, che erano poi elementi, compositori, e butta giù tutto e divenne Stevie Wonder. E nel 1966 aveva soltanto 15 anni, aveva già fatto 2 o 3 singoli importanti. Era il 66, doveva ancora partire tutto, ma qualcosa era già stato fatto. Lui era ancora un quindicenne. Questa è Uptight, Everything Is Alright.

Momento Stevie Wonder, Uptight. E alla prossima un disco della Checker, sussidiaria Chess Records. Lui è Bobby Moore con i Rhythm Aces.

Tommy Moore and the Rhythmaces, era Searching for My Love. Ed invece questo è Blues Metal Jacket, programma di blues, derivazioni a matrice del blues, del rhythm and blues e di quant'altro, in onda il martedì sera. Conduce in studio Andrea, che sarei io, come se dovessi condurre. In realtà qui le luci si sono spente e sono rimasto solamente io. Che poi un po' è il bello, no, della radio, della tranquillità della notte che avanza, delle ombre, di una voce che parla mentre voi siete al buio, ma in realtà non siete al buio, oppure vi siete addormentati, oppure vi siete altrove e la radio l'avete spenta, e io sto comunque parlando lo stesso, ma sono onde che passano, frequenze notturne. E quindi allora un altro pezzo, un aneddoto, però ve lo ricordo. Il pezzo che vi mando è 6345789 Soulville USA, la cantava Wilson Pickett, uscì per l'Atlantic, il compositore Eddie Floyd la fece assieme a Steve Cropper, Stax, sapete, Booker T and the MGs, Steve Cropper, insomma, sì, Blues Brother Band, perché no, poi era l'originale di tutto quanto, è sempre ancora attivo e geniale. Racconta Steve Cropper, Eddie Floyd voleva fare un pezzo su una sua ragazza di Detroit e quindi voleva usare il numero di telefono. Non ci stava bene il numero di telefono, usciva qualcosa Beachwood 45789, quindi aggiungere qualche altro pezzo, qualche altro numero. Il pezzo fu pronto, lo cantò Wilson Pickett, e questa è 1966 6345789.

Wilson Pickett, Wilson Pickett. Passiamo a Tamla. The Isle Brothers, gli Isle Brothers arrivarono a Tamla Motown qualche anno prima, ma erano già famosi per quel hit che era Shout, in due parti, era a due facciate, durava Shout, famosissimo, no? Shout, ta-da! Questo pezzo, per farla breve, è This Old Heart of Mine, era stato scritto per i Four Tops, arrivarono prima a domandare un pezzo The Isle Brothers e finirono per averla. Eccola qua, numero 6 nel Rhythm and Blues e 12° posto nella classifica pop, This Old Heart of Mine, Isle Brothers.

tutto ok, come prosegue la serata, la nottata? Va bene, siamo in sintonia con un po' di rhythm and blues. Fissato sul 1966, arriverà prossimamente la puntata sul 1967, quasi subito a seguire, chi lo sa, semmai la settimana prossima. Nel frattempo i minuti corrono e wow, volano. I pezzi sono tutti cortissimi e quindi potrei anche parlare un po' di meno e lasciarvi ascoltare più cose. Ad esempio questo James Carr che uscì con questa bellissima You've Got My Mind Messed Up. È una storia forse triste la sua. Nato nel 1942 a Cahoma, Mississippi, cresciuto a Memphis, canta, registra per la Goldwax i suoi pezzi più importanti dal 63, 64, 65, 66. Dopo il 68 fallisce un album agli inizi degli anni 70, si eclissa lentamente, scompare nel 2001, il 7 gennaio 2001, lasciando una manciata di canzoni. E così aveva solo 29-30 anni quando poi in modo o nell'altro si è eclissato nel Mississippi per diversi anni, problemi psichiatrici, altri problemi, chissà. Resta la sua bellissima voce e che ci andiamo ad ascoltare, You've Got My Mind Messed Up.

Rieccoci, rieccoci. My mind, you got my mind messed up, James Carr. E allora molto, ma molto velocemente. This is a blue good thing. Loro sono The Poets, uscirono su Symbol 100, 214, ovviamente 1966.

The Poets, She Blew a Good Thing. Ci spostiamo alla Stax. Sam and Dave uscirono in quel 1966 con Hold On I'm Coming, ed era uscito appena prima You Don't Know Like I Know. Loro arrivavano, uno mi pare da Miami, uscivano come duo, avevano fatto qualche pezzo per qualche etichetta di Miami, e li sentì l'Atlantic, e invece di farli registrare a New York li spedì a Memphis alla Stax, dove scrivevano pezzi anche loro per gli artisti Stax, però i residenti Hayes & Porters scrissero un pezzo per loro, per loro, che si adattava perfettamente a un duo che fu poi il riferimento per molta musica rhythm and blues and soul successiva. Divenne un classico, ovviamente, questo Hold On I'm Coming, quindi poche presentazioni, uscì come Stax 189. Sam and Dave, loro sono, e questa è Hold On I'm Coming.

Hold On, I'm Coming, Sam and Dave. Beh, ce n'erano di hits, ma anche di buoni pezzi, no? Qualcuno conosciuto, altro sconosciuto, me sconosciuto, disconosciuto. E altri abili e belli da ballare, come questa Cool Jerks dei Capitals. Li registrò Holly McLaughlin, che era un DJ di Ann Arbor, Michigan. Questo DJ fece in quegli anni due o tre etichette discografiche. Una si chiamava Carla, un'altra che era Karen, che era la casa mamma dei Capitals. Ok, uscì quel Cool Jerks con l'aiuto dei Funk Brothers, di alcuni componenti della Tamla Motown Detroit e altri invece che erano locali. Cool Jerk finì a settima classifica pop e seconda nel Rhythm and Blues, buona parte grazie alla distribuzione ATCO, tra l'altro a livello nazionale ebbe una buona distribuzione, la gente la ballava, stava bene, insomma, si divertivano, facevano quello che potevano. Potremmo farlo anche noi e ballarci questa Cool Jerk.

Avete ballato, era Cool Jerk, The Capitals. C'è tempo forse per un pezzo o due, e anche per ricordarvi che siete all'ascolto di Onda d'Urto, dagli studi di Brescia. Questa è Blues Metal Jacket, variazioni e sublimazioni e odori di blues, ritmo blues, soul e quant'altro mi possa venire in mente in una serata del martedì. Un pezzo mi dicono dalla regia, me lo dico io stesso, ci sta ancora un hit che proviene da New Orleans. È vero, c'era Alan Toussaint a quel tempo a comporre tante canzoni, però in realtà non c'era poi granché sotto, no, in quel metà 60 New Orleans. Lui era Robert Parker, era un sassofonista, aveva suonato con Professor Longhair, ovviamente suonava spesso delle session con Eddie Bo, ad esempio in I'm Wise, con You Piano Smith, in Don't You Just Know, eccetera eccetera, e quando non era a registrare o a fare delle session di registrazione con degli altri, suonava con la sua band al Club Tijuana di New Orleans. E quindi è cosa un po' strana che se ne fosse prima uscito a fine degli anni 50 con un pezzo, era All Night Long, strumentale, due facciate, quindi e fu una cosa ancora più strana in quel 1966 se ne uscisse con Barefoot, e fu un bel exploit, un nuovo exploit, uscì come cantante. Volete ascoltarlo o siete un po' più curiosi? Ok, questo è Robert Parker, lui arrivava da New Orleans e questo è Barefooting.

Yoo-hoo, Robert Parker, Barefooting, era il 1966 e con questo finisce anche questa puntata di Blues Metal Jacket. Io vi auguro buona continuazione con il palinsesto notturno di Radio Onda d'Urto e buon divertimento e continuazione qualsiasi cosa state facendo. Noi ci sentiamo ovviamente esclusivamente, sentiamo, per chi di voi avesse voglia, pazienza e ricordo, oppure ci ritroviamo per chi ne ha l'abitudine, perché si trova sempre per strada alla medesima ora, in quel medesimo percorso, ascolta la medesima frequenza della radio, per cui io torno per quello a farvi compagnia, o altrimenti per caso o per scoperta. Questa era Blues Metal Jacket, io sono Andrea, ciao a tutti, ci sentiamo martedì prossimo sempre dalle 23 alle 24 dagli studi di Brescia, Radio Onda d'Urto.

0: Arrapao!
1: Arrapao!
0: Eccoci qua, tornati di nuovo!
1: Sì, come
0: siamo quasi al completo.
1: Come ogni due settimane siamo qua. Sì. Quasi al completo, ma si completa, perché
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: Stefano Rizzo è in arrivo.
0: È addirittura d'arrivo, manca proprio qualche minuto che varchi la soglia di Radio Onda d'Urto per raggiungerci.
1: C'è qui Carlo Podig alla regia e c'è Piero Galli, che sono io, che siamo qua a presentare intanto... La puntata di questa sera è speciale perché abbiamo un bel ospite, un ospite
0: già
1: importante.
0: Come sempre, a noi piace viziare i nostri ascoltatori,
1: certo,
0: e deliziarli con ospiti straordinari. Infatti, la nostra è una trasmissione che parla di musica e di cinema. Perciò, qual è uno dei più grandi autori di musica
1: a livello mondiale?
0: Cinema, a livello mondiale, sì, che possiamo vantare come nostro orgoglio nazionale.
1: Forse il più grande di tutti.
0: Il più grande e il più famoso compositore di colonne sonore, che trascendono la colonna sonora, diventano delle opere d'arte proprio a sé.
1: Sarà forse uno dei De Angelis?
0: No. Neanche Bruno Licolai, neanche lui, non è neanche Piero Piccioni,
1: neanche Simone e Matteo, perché non facevano musica.
0: No, non facevano musica, però lavoravano con i fratelli De Angelis. Si sa. Anche
1: no, uno sopra,
0: ancora
1: più.
0: Chi è? Stiamo parlando ovviamente di mitico Ennio Morricone.
1: Ennio,
0: orgoglio del nostro paese. Insomma, l'ultimo grande autore del Novecento italiano. Insomma.
1: Sì, ma della musica tout court, cioè non solo della musica per film, per cinema, anzi, questa poi ora vedremo. Abbiamo l'ospite e ne parliamo. Comunque. Ennio Morricone, insomma, se ne andò il 6 luglio del 2020, quindi sono già passati un po' di anni.
0: Già.
1: È uscito un paio d'anni fa un libro interessante proprio su Ennio Morricone.
0: Ed ecco che si è raggiunto arrivato anche Stefano Rizzo.
2: Eccomi, adesso mi siedo, mi metto a posto.
0: Ecco, perciò meglio tardi che mai.
1: Stiamo proprio dicendo che abbiamo come ospite Marco Morricone, il figlio di Ennio Morricone.
0: Perciò, insomma, avremo sicuramente una puntata pregna di aneddoti, di cose che magari non si erano mai sentite sul maestro Ennio Morricone.
1: Già.
0: Allora a questo punto potremmo introdurre Ennio Morricone con uno dei suoi pezzi, secondo me, più strani, però anche iconici degli anni 70, perché partiamo da quello che è il nostro genere, quello nostro prediletto, il cinema di serie B, italiano, insomma, il cinema che non è così colto, così alto come magari altre cose che
1: lui
0: ha fatto,
1: faceva tutto, si prestava, faceva tutto.
0: Questo è un film con protagonista Thomas Millian, ed è la colonna sonora di Milano Odia, La polizia non può sparare.
1: Ah, bello.
0: E la musica è assolutamente interessante perché contiene un po' tutti gli elementi tipici di Ennio Morricone, i suoni strani, le ritmiche inconsuete, scelte armoniche quasi dissonanti che però risultano essere orecchiabili. Questa capacità di essere pop con la musica dodecafonica, fondamentalmente.
1: Era un mago in questo, a sperimentare.
0: E infatti questo è uno dei suoi pezzi che sono stati anche ripresi dai Calibro 35.
1: Ascoltiamo.
0: E io direi di ascoltarlo intanto che chiamiamo il nostro ospite. Perfetto, questa è Milano Odia, La polizia non può sparare.

0: Pronto?
1: Eccomi qua, buonasera a tutti chi ci ascolta.
0: Eccolo, quindi buonasera, ciao Marco.
1: Ciao,
0: Marco Morricone, è un onore per noi, grazie di aver accolto la nostra richiesta. E siamo qui in tre, c'è Stefano Rizzo alla mia sinistra, c'è Carlo Poddica alla mia destra e ci sono io, Piero Galli. Eccoci qua, allora partiamo.
1: Siamo in tre contro uno,
2: però è uno forte.
0: Però è uno grande, esatto. È uno grande, che ha scritto un magnifico libro su suo padre, che io ho qui davanti, Ennio Morricone, il genio, l'uomo, il padre. E quindi io partirei da qui. Ennio Morricone, ovviamente, un gigante. Tu stesso l'hai definito un totem anche, no?
1: E, sì.
0: Però quello che io ho colto nel leggere il libro è che non era solo, cioè c'era la famiglia che funzionava attorno a lui.
1: Beh, lui lavorava molto a casa, scriveva molto, in quanto scrivesse molto passava tanto tempo a casa. Poi usciva, quindi era una vita già anomala, perché tutti i papà
0: vanno a lavorare,
1: i miei coetanei o giù di lì, uscivano la mattina, andare a lavorare e tornavano la sera. Lui era a casa, usciva per andare agli studi di registrazione a fare montaggi, missaggi della musica sulle immagini o sui film o che cosa, insomma, o a preparare le registrazioni. Quindi era già una situazione di per sé un pochino diversa dal consueto, ecco.
0: Sì, sì, è questa già. E poi c'era la complicità della moglie.
1: Mia madre è stata una fantastica, un'ottima compagna di vita, una grande compagna di vita. E i primi tempi papà leggeva i lavori che gli venivano proposti, e poi successivamente non gli andava tanto di leggere, perché tendenzialmente era un pochino pigro.
2: Nonostante abbia prodotto tutto quello che ha prodotto,
1: sì, ma era per la lettura, non gli andava tanto di leggere. E le storie dei copioni gliele leggeva mia madre, gliele raccontava, e quindi c'era anche una sinergia totale sotto questo aspetto.
0: Beh,
1: sicuramente
0: totale, lo aiutava tantissimo.
1: Sì,
0: e questo è sicuramente era un sostegno, mentre il rapporto con i figli, il rapporto anche con te, sempre, è come dire, ci hai messo tanto a capirlo anche, no?
1: Ma io, per me è stata, io sono il primo, e già di per sé il primo è quello che paga più dazio di tutti. E il fatto di aver io ho capito a un certo momento della vita, superata l'adolescenza, che indipendentemente dal fatto che fosse il personaggio, ma era la persona, quindi la persona mio padre, io dovevo capire mio padre, e quello che mi interessava capire era lui. Ovviamente mi sono cominciato a rincorrere, a cercare di capire qualcosa di quest'uomo, che non era certamente un uomo facile, perché aveva una modalità comunicativa completamente differente da quella che abbiamo noi. Papà non è mai stato un grande oratore, ma è stata una persona che comunicava nel suo modo, cioè con la musica.
0: Con la musica.
1: Che è un linguaggio universale, non è un linguaggio, è un linguaggio che va come il vento, va senza confini, non ha limiti. E ha il potere comunque di scatenare emozioni differenti a chi l'ascolta. E a chi ascolta, questo è il risultato di un certo lavoro.
0: Sì, ha un potere enorme comunque.
1: Sì, sicuramente.
0: 6.500 pezzi tra colonne sonore, 130 di musica assoluta, cioè di quella musica, sì, che non era legata ad altre forme d'arte, quindi la musica...
1: Beh, lì era completamente libero, quindi non aveva le limitazioni di spazio-tempo che sono caratteristiche della musica. In genere, quando la musica soprattutto è legata a determinate, alle immagini, dove è legata alle immagini, ripeto, non aveva dei limiti di spazio-tempo, dove non era legata alle immagini, andava senza limiti, con tutto il senza limitazioni.
0: Tutta la sua fantasia, tutta la creatività che poteva.
1: Era messa là dentro, ovviamente.
0: Lui
1: Ma creatività,
0: lui
1: noi la chiamiamo
0: forse.
1: Creatività, lui non la chiamava creatività,
0: no.
1: Lui si sentiva più un matematico. Non si è mai sentito un creativo, anche se poi di fatto il lavoro era fortemente creativo, è fortemente creativo, ma è in realtà figlio di studi, di scienza, di battute e di non voglio dire ispirazioni, ma figlio dei suoi studi, quindi Palestrina, Bach, Stravinsky.
0: No, lui stesso diceva, vero, che non esiste l'ispirazione, no?
1: Ma lui ha sempre detto questa frase e si può assumere la sua personalità. Io non so se esiste l'ispirazione, ma so che esiste la tenuta, la coerenza, la serietà e la durata. Forse lui si può racchiudere in questa frase qui, sicuramente.
2: Ma io ho una curiosità su tutta la, diciamo, la carriera e l'opera, che è diventata con gli anni anche, forse da presto, per via del cinema, molto molto celebre, ma poi sono ormai tanti anni che è una colonna sonora proprio degli italiani, cioè, e forse anche nel mondo è proprio una
1: colonna.
2: Ecco, io volevo sapere, visto questo grande successo, no, quello che mi incuriosiva era, lui ha cambiato opinione, per esempio, sulla musica che ha scritto per il cinema con gli anni, o cioè, che idea aveva della sua stessa opera? Perché ho questa impressione che piano piano anche lui ha riconosciuto certe cose che prima un po' sottovalutava. Sbaglio?
1: Guarda, noi eravamo a Londra e un suo collega col quale ci siamo incontrati in camerino mi fece una domanda: ti sei convinto che la musica del cinema sia la musica classica del XX secolo? E papà gli ha risposto: ci sto pensando. Forse sì, forse tutto sommato sì, perché il cinema è un'arte, è un'arte visiva, la musica non va vista, va ascoltata, quindi sono arti complementari.
0: Certo.
2: No, perché è interessante anche il percorso che fanno certe opere, certe colonne sonore, da tanti anni ormai c'è tanta gente che è appassionata anche di quelle più sperimentali, più strane, più dissonanti, no? Cioè,
1: papà è figlio di tutto un percorso. Papà ha fatto tutto, dai musical agli arrangiamenti, alle canzoni, il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, esatto, in cui era, quindi John Cage, quindi tutto questo percorso che è stato tortuoso ma totale, quindi un'immersione totale in una certa dentro la musica, all'interno della musica, e ha sperimentato di tutto e ha fatto di tutto, ha scritto per teatro, voglio dire, in fondo al libro c'è un QR,
0: l'abbiamo ascoltato, infatti sì.
1: E lì c'è un pezzo che papà ha scritto per teatro, per una commedia che Valerio Cappelli, che sono le altre due mani con le quali è stato scritto il libro, mi chiese per favore di scrivere un pezzo su una commedia che lui aveva scritto, di due persone che si innamorano follemente, senza essersi mai visti, ma sui social, sul computer si sono innamorati follemente così.
0: Sì.
1: E Valerio gli ha raccontato questa storia e papà in 2 giorni l'ha scritta.
0: Infatti, sì, l'abbiamo ascoltata con molto piacere. Infatti, anche se ci sono ancora molti inediti, no? Nel cassetto, ancora da tirare
1: c'è
0: fuori.
1: C'è parecchio lavoro da fare, tanto lavoro da fare, perché poi lui del suo studio era gelosissimo, portava, nessuno aveva accesso. Portava le chiavi al collo, ma era terrorizzato.
0: sì, era un luogo chiuso, era un luogo sacro praticamente.
2: Beh, si è visto,
1: era il suo orto, era il suo orticello, e come tale era il suo spazio vitale, ecco, mettiamola così.
2: Si è visto appunto nel documentario bellissimo di Tornatore, che è di qualche anno fa, che devo dire proprio è siamo, ecco, siamo fortunati che sia riuscito a realizzare questa cosa, perché c'erano vari contributi di Morricone, però non così approfonditi, così lunghi, perché è un lungo film.
0: No, ci ha messo anni a realizzarlo.
1: Quel documento, quel docufilm, lo chiamo docufilm perché lì, a differenza di tanti altri che sono stati fatti postumi, lì lui si racconta.
2: Sì, infatti,
1: quindi
2: infatti.
1: Quindi quello è durato 7 anni. Il tempo di il percorso del girato è stato 7 anni.
0: Sì, sì, è un'opera immane. Veramente...
1: Sì, è stato 7 anni perché quando avevano tempo si vedevano.
0: Sì, perché entrambi avevano anche tanto altro da fare. Tanto altro da fare.
1: Esattamente. Incontrare per fare.
0: A me ha colpito anche il fatto che lui sperimentava e la voce umana era forse il primo strumento. E su questo.
1: La voce
0: anche...
1: umana, perché dall'uomo delle caverne che non aveva parole e metteva dei suoni gutturali o similari, comunque era il primo strumento perché viene da dentro.
0: E ho visto che lo ha sollecitato a usare la voce anche Silvano Agosti, che ecco, noi trasmettiamo da Brescia e qui in studio il nostro Carlo è anche parente di Silvano Agosti.
2: Sì, c'è questa...
0: È il nipote, è il...
2: incrocio.
0: Ecco,
1: Silvano Agosti, lo posso dire in diretta, è stato la seconda persona che ho sentito mentre stavo andando a tumulare papà. E piangeva come un bambino. Si volevano bene. Papà riteneva Silvano un grandissimo. Che non è uno che, come papà, non ha mai cercato la popolarità, ma ha cercato la qualità. Poi papà magari è stato un po' più fortunato perché ha raggiunto anche certi obiettivi. Ma Silvano magari un po' di meno, ma questo non toglie la sua bravura, la sua capacità poetiche, poetiche nelle immagini.
2: Beh, infatti a me aveva colpito molto quando era uscito un film negli anni 90 di Silvano Agosti, che aveva la musica di Morricone, ma era una produzione veramente povera, quindi ho proprio percepito in questo sicuramente un'amicizia.
0: Certo, perché Ennio gli ha regalato la colonna sonora.
1: Sì, papà era molto generoso, soprattutto con persone come Silvano, ma perché c'era una stima profonda e una anche affettuosità profonda, perché c'era questo legame interiore e spirituale. Ecco, mettiamola così. E Silvano poi con le immagini sapeva, le sue immagini erano poesia pura.
0: Poesia, certo.
2: Ma ovviamente altri registi con cui tuo padre ha avuto dei rapporti importanti, ne sappiamo alcuni sicuramente, però prova a dirmi qualche nome che
1: pochi conoscono.
2: Magari al di là di Leone, chiaramente.
1: Sì, Leone, vabbè, ma Leone era una strana percorso perché si sono rincontrati dopo 30 anni, due erano a scuola insieme, si sono persi di vista e si sono rincontrati, ma uno di questi con quale aveva un rapporto straordinario era Terry Malick. Terry Malick è un regista nonché professore di filosofia alla UCLA, che ha avuto la nomination all'Oscar con I giorni del cielo e ha fatto parecchie altre cose con papà, ma loro avevano un bellissimo rapporto epistolare, ma non epistolare con le mail, epistolare carta, penna e calamaio, nel quale papà non parlava inglese, Terry non parlava italiano, ma non si sa come riuscissero a comunicare. Si scrivono delle lettere lunghe chilometri, e un altro era Quincy Jones. Jones, come tutti sapete, è stato il produttore, lo scopritore di Michael Jackson, fino a, e il produttore fino a Thriller, che è il disco più venduto della storia. E poi Quincy Jones è mancato pochi anni fa, papà sì, poco prima. Questi erano, papà aveva legami con queste due persone, legami particolari ovviamente, meno noti, meno conosciuti, meno, come dire, meno pubblicizzati dai media, ecco.
0: Sì, sì. Sì, questo è, voglio dire, è un libro, questo che hai scritto, bellissimo, perché è molto profondo e mi ha commosso più di una volta nel leggerlo. Ci sono passaggi commoventi, fanno venire le lacrime agli occhi, perché sono passaggi davvero molto sentiti, molto... dell'Ennio Morricone uomo di casa, di famiglia, insomma, il padre. Questo è, credo che insieme al docufilm che abbiamo citato, appunto,
1: sì,
0: è completi, cioè può essere complementare anche al docufilm. Cosa ne pensi?
1: Io ripeto, l'abbiamo scritto a quattro mani, perché Valerio Cappelli, ci tengo a dirlo, che è giornalista del Corriere della Sera,
0: sì,
1: conosceva papà da quando aveva 14 anni, e io è mio coetaneo, io ne ho 68,
0: sì.
1: E quindi si sono costruiti da
0: sì.
1: Valerio era uno sbarbatello, e ripeto, il libro per me è stata la chiusura di un cerchio, nel senso, e quando manca papà di chiunque, è comunque la prima figura maschile con la quale ci si relaziona, ed è una figura inevitabilmente importantissima.
0: Sì.
1: Mio padre ha avuto l'aggravante, si fa per dire, di essere un personaggio pubblico,
0: sì,
1: anche se vogliamo, poteva essere anche un antipersonaggio, ma questo è un altro paio di maniche. Ma il problema per me è stata la chiusura del cerchio per l'elaborazione del lutto, del dolore della perdita di un padre. Questo è stato il percorso, l'utilità per me di questo libro. È stata la chiusura di un cerchio.
0: Sì, è stato anche, come dire, per te quindi anche un libro catartico in un certo senso.
1: Ma racconta il mio punto di vista. Il mio punto di vista di figlio, che è un canale sicuramente privilegiato,
0: sì,
1: ma è il mio punto di vista, se vogliamo.
0: Ecco, e il rapporto invece con tuo fratello,
1: Ho mio fratello Andrea.
0: Andrea, che prosegue come dire, perlomeno fa musica, no?
1: Andrea è direttore d'orchestra e musicista, ed è molto bravo. Problema, ha avuto le difficoltà di un uomo così carismatico, così, se vogliamo, ingombrante sotto certi aspetti, e adesso sta riprendendo la sua vita, continuando la sua vita professionale, eseguendo dei concerti nel mondo con me, intervallati dalle mie letture di qualche passo del libro, per cui noi facciamo una specie di format, se vogliamo, in cui io Andrea segue delle suite e
0: Sì.
1: io ne racconto gli aneddoti che riguardano quelle suite lì, o similarmente quelle, insomma. Quindi
0: Insieme.
1: è un percorso che facciamo insieme, io per dare una mano a lui e dare una mano alla musica e dare soprattutto testimonianza e supporto al bello, perché la musica è una cosa bella.
0: Sì. Certamente.
1: In tante brutture, perlomeno ci riconsoliamo con le cose belle.
0: Sì, infatti.
2: Comunque una curiosità, oggi era nel 2 giugno, ero a Salò e dopo il discorso che ha fatto il sindaco, per caso ero lì che passeggiavo, e a un certo punto c'era l'orchestra, diciamo, la banda, e hanno iniziato a suonare, era un pezzo di tuo padre, quindi
1: Sì,
2: mi sono
1: tra
2: detto,
1: l'altro sono
2: cavolo.
1: stato lì qualche mese fa.
2: Ah, però, ecco, vedi.
1: Sì, a Salò, sono stato
0: Ah.
1: lì al consiglio. alla sala comunale a presentare il libro.
2: E ho detto, ma che coincidenza proprio oggi. Poi in realtà
1: ma tra l'altro io stavo vedendo che... adesso in TV
0: sì, no.
1: E mi seguivano dei pensieri questa cosa di l'ottantesimo anniversario della Repubblica.
2: Mm-hmm.
1: Pensare che mio padre e mia madre hanno vissuto la guerra, hanno visto mm-hmm. la morte in faccia.
2: Mm-hmm.
1: E, io non immaginiamo cos'è sentire le staffette, parlare le staffette, sentire certe cose. È veramente dura, è dura sopravvivere, è dura alzarsi la mattina e dire oggi chissà se metto insieme pranzo e cena, anzi forse solo uno dei due. Questo è drammatico, drammatico veramente, che ci siano persone che soffrono e che muoiono per la violenza di altri simili.
0: Sì.
1: Drammatico.
0: Sì, infatti lui, tuo padre anche era rimasto segnato, vero?
1: E papà aveva, quando è finita la guerra, aveva 17 anni e quindi ha vissuto il percorso della seconda guerra mondiale dei suoi 10 anni, 11 anni. Quindi l'età coscienti?
2: Sì, non era piccolo piccolo.
1: No, esatto, fino al 45, che è finita, e dove ne era 17. Questo, insomma, te le ricordi queste cose? Non è che non te le ricordi.
0: Infatti. Va bene, siamo verso la chiusura. Noi poi sì. Dedichiamo anche il resto della puntata, naturalmente, a Ennio Morricone, ascoltiamo brani che il nostro regista qua ci ha preparato. Il tuo preferito? È difficile rispondere. Non so, ce n'è uno in particolare?
1: Ho tante cose che preferisco. Al matrimonio di mia figlia c'era un pezzo che io amo moltissimo, che è il tema della Califfa, che è un film di Alberto Bevilacqua mm-hmm. degli anni 70
0: mm-hmm.
1: che amo moltissimo. Ma se devo scegliere il connubio ideale fra le immagini e qualcosa che riguarda papà, sicuramente scelgo Tutta la vita, c'è volte in America Mission,
0: mm-hmm.
1: c'è volte in America perché è un film che potrebbe essere onirico,
2: sì.
1: È un sogno, figlio della fumata di oppio
2: De
1: Niro faceva.
2: Ricordiamo che è una specie, è complicatissima la sceneggiatura, però suggerisce questa cosa il finale, che sia tutto dentro quella...
1: Certo, perché sta sempre lì nella fumeria.
2: Sì.
1: E Mission, perché è un film teoricamente contro il potere, il connubio clero-politica che decretò la fine della Compagnia di Gesù.
0: Sì.
1: E poi, dopo 200 anni, strana cosa, papà fu chiamato dal parroco suo padre spirituale
0: sì.
1: a scrivere una messa per Papa Francesco, che era un gesuita.
0: Sì.
1: Quindi c'è i corsi e ricorsi storici della vita che ti riportano sempre allo stesso punto di partenza.
0: Sì.
1: E hanno la loro ciclicità strana, no?
0: Sì.
1: Però meravigliosa.
0: Meravigliosa.
2: Ma io volevo farti ancora una domanda velocissima.
0: Vai.
2: Sui tuoi gusti musicali, se magari concordavate tu e tuo padre, oppure su qualcosa non andavate d'accordo, com'era?
1: Guarda, io grandi gusti musicali non ne ho, perché a casa non potevamo ascoltare musica.
2: Ok.
0: Già, era proibito.
1: Quindi ho una cultura musicale piuttosto fiacca.
2: Okay.
1: Però posso dire che i classici tipo degli anni 70, se fine 60, quindi Beatles eccetera, li amavo e li amo tuttora. Quello che io amo molto i Pink Floyd, perché sono dei grandi.
2: Sì.
1: Posso dire questo, di più non posso dire, perché non ho granché cultura musicale, però quello che ero uno bravo, ecco, diciamola tutta. Quindi partendo da un punto zero piuttosto alto è difficile avere dei parametri concreti, ecco, convincenti.
0: Certo, certo, certo. Carlo, che è qui presente, vuoi dire qualcosa, vuoi chiedere una cosa?
2: Beh, allora, io ho sempre avuto una curiosità. C'è una colonna sonora molto particolare di tuo padre, che è quella di The Thing, della cosa di Carpenter, che in realtà lui, sì, so che era un compositore lui stesso che faceva le sue... Cioè, c'è sempre stata un po' questa cosa un po' particolare del motivo per cui lui volle Ennio a fare la colonna sonora di un film di cui lui in realtà era già...
3: Beh, forse è l'unico addirittura in cui la musica non è, esatto, non è di Carpenter. Questa,
2: magari se hai qualche aneddoto, qualcosa...
0: Un ricordo.
1: Puoi ripetermi la domanda perché non sento bene, per favore?
2: Ah. Rispetto alla colonna sonora di The Thing, della cosa...
1: Sì, la cosa di Carpenter, sì.
2: Era una colonna sonora particolare perché appunto... Era stata fatta da tuo padre su commissione di Carpenter, che a sua volta era anche lui un autore di colonne sonore.
1: Sì. Cioè,
2: era una cosa un po' particolare. Volevo sapere com'era rimasto di questa esperienza. Forse magari non era stata un'esperienza molto positiva.
1: Ma papà sostiene che una cosa sosteneva che i registi non capiscono di riprese di immagini, di musica poco. Carpenter era un buon musicista, come lo è Clint Eastwood, che ha il figlio che scrive, esatto, musica, tra l'altro, ma ripeto, oggi si va sempre verso un mondo più specializzato e più ristretto nelle scelte e nelle che è difficile dire faccio bene regista e faccio bene musicista. Io penso che convenga fare una cosa bene. Noi maschi in particolare siamo in grado di farne una quando ci dice quando siamo bravi, sì, di farla bene.
0: Ecco, infatti.
1: No, maschietti, sì, sì. Le donne lasciamo stare, sono più brave di noi. Ma questo è un altro paio di maniche, è un'altra riflessione.
0: Sì.
1: Voglio dire, papà ha avuto anche delle casualità, cioè Carpenter è stato così, Commission volevano Bernstein e poi papà fu scelto perché Bernstein non si trovava quel momento, quindi sono tutta una serie di congiunture favorevoli più o meno, quindi si potrebbe veramente stare a parlare ore.
0: Sì, sì, ma infatti su Ennio Morricone si possono fare puntate su puntate, non si esaurisce mai l'argomento.
3: Sì, potremmo dedicare una puntata ad ogni anno,
0: ogni anno,
3: ne fa 10, 11 a volte.
1: Questo decidete voi, io non faccio la scaletta, non faccio la vostra scaletta. Quindi.
0: Va bene, allora Marco Morricone, Valerio Cappelli, Ennio Morricone, il genio, l'uomo, il padre. Consigliamo naturalmente ai nostri ascoltatori la lettura di questo libro
3: Sperling e Kupfer.
0: Grazie
1: volevo
0: Marco.
1: Aggiungere una piccola
0: cosa,
1: se la permetti.
0: Sì.
1: I proventi di questo libro vanno in beneficenza cerchiamo di fare, stiamo facendo con il Maugeri Pavia e in persona del professor Raglio, che è il nostro direttore sanitario, cerchiamo di fare musicoterapia, di proporre, sì, e di studiare gli effetti della musicoterapia su determinate patologie. È un modo come un altro che noi abbiamo di finanziare, oltre a finanziarlo di nostro, finanziare, sì, la ricerca per fare del bene a chi ha più bisogno di noi.
3: È Associazione Armonica Onlus.
1: Armonica ormai si chiamano ETS, ma come il sito è Armonica Onlus.
0: Armonicaonlus.it. Perfetto.
1: Sì, esatto. Ormai sono ETS perché è terzo settore.
0: Certo,
1: ma...
0: sì,
3: ho capito, certo. Certo.
1: Ma il sito è rimasto quello. Questo è quanto. Ci tenevo a dirlo.
0: Perfetto,
1: perché,
0: sì, giustamente.
1: La musica mi ha dato e io dovresti dire qualcosa.
0: È bellissimo, questa è una cosa molto, molto bella, molto nobile. Va bene, grazie,
1: okay,
0: grazie Marco,
1: molto.
0: Grazie ancora.
1: Buona serata a tutti, chi ci ha ascoltato e chi ha annoiato.
0: Grazie,
2: no,
0: grazie. Grazie Marco,
2: a Marco
0: speriamo, Morricone. Grazie.
2: Speriamo magari di incontrarti da qualche parte.
1: Sì. Grazie.
2: Buona Brescia forse.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Grazie.
2: Grazie, ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: fantastico, benissimo.
1: Che bella cosa, che bella
2: Arrapao,
1: cosa.
2: Arrapao.
1: Che bel regalo che ci fa Arrapao.
0: Che ci siamo fatti noi.
2: Ma sì, ma anche sì, perché stiamo arrivando in fondo all'anno, anche per quello.
1: Ma non siamo ancora alla fine, c'è ancora una puntata.
2: C'è una puntata, esatto. Però adesso io direi che
0: bisogna
2: è il momento
0: di parlare della nostra trasmissione gemella.
2: Esatto. Quindi.
0: Abbiamo parlato già di Simone Matteo.
2: Quello l'abbiamo già detto. Allora, Bande Distorte, martedì 9 giugno ci saranno Lorenzo Palloni, tra i migliori fumettisti di questi anni, e Marco Galli, non sono io infatti, mi chiamo Piero, autore di un recente Dylan Dog che ha scatenato molte discussioni, l'autore Marco Galli. E niente, dice anche Bande Distorte di fare buona festa alla Repubblica. Io non lo so, noi ci torneremo, ecco, tra due settimane, quindi
1: ritorneremo.
2: Però, essendo l'ultima puntata, penso che sarà, allora, intanto non so se Stefano Rizzo sarà via in vacanza, già.
1: Ma chi può dirlo? Non dovrei, adesso non lo so.
2: Carlo Podiga forse in tournée, chi può dirlo? Fatto sta che l'ultima puntata faremo un bilancio di come è andata la stagione, no?
1: Infatti.
2: È un riassunto complessivo e ripercorrendo certi passaggi importanti, certi ospiti che abbiamo
1: intanto
2: avuto.
1: Intanto abbiamo già fatto la nostra cena annuale con Mauro, con lo Zuffo.
2: Esatto, e così siamo giunti a questa 91esima puntata, che è quella di oggi. Che è la numero 17
1: solo
2: della quinta stagione.
0: E alla fine di questa stagione noi ci siamo un po' ripresi, perché a metà abbiamo un po' annaspato con gli ospiti,
1: purtroppo
2: avevamo ricevuto anche qualche bidone, avevamo ricevuto,
0: mentre invece nelle ultime puntate ci siamo rifatti alla grande, abbiamo avuto degli ospiti eccezionali.
1: Esatto,
2: sì.
0: Perciò riusciamo a tenervi qua.
2: Sì, esattamente. Quindi continuiamo a parlare di Ennio Morricone.
0: Allora, mi piace ricordare Morricone nelle sue cose più strane, più particolari, come per esempio, parlando sempre di colonne sonore, c'è questo film molto strano di Roberto Faenza del 1968 che si chiama H2S, che è un film che probabilmente nessuno ha visto, perché è veramente un film molto sperimentale, sì. Per me è anche molto interessante, potrebbe piacerti, Piero, te lo consiglio.
2: Sì, non l'ho visto.
0: E la colonna sonora è fatta con questo sintetizzatore sperimentale che fu usato praticamente quasi solo esclusivamente da lui per questa colonna sonora, e che si chiamava Syntec, era proprio un sintetizzatore molto particolare che eseguiva queste sequenze quasi casuali. E la colonna sonora è tutta incentrata su questo strumento strano, perciò
1: è diretto da Cinzia Torrini?
0: No, di Roberto Faenza.
1: Ah, di Faenza, sì,
0: Roberto Faenza.
2: No, ma sai, lui aveva aderito a questo gruppo che si chiamava Nuova Consonanza, nel 65,
0: sì,
2: quindi quegli anni lì sono gli anni degli esperimenti.
0: Sì, anche perché comunque lui veniva da un contesto classico, e la musica classica contemporanea comunque prevedeva Luciano Berio, Stockhausen, quello che era il proseguo della dodecafonia che andava a finire nella musica concreta e nella musica sperimentale, proprio soprattutto elettronica. Perciò tutte queste vari elementi artistici vennero a confluire poi nelle sue colonne sonore, che alcune sono veramente ardite, come questa qua. Magari sentiamoci un pezzettino.
2: Sentiamola, dai, sì,
0: così
2: sì,
0: capiamo anche di che cosa stiamo
2: parlando.
0: Di questa colonna sonora H2S.

0: insomma è una colonna sonora veramente particolare, sì. Però a me appunto piacciono queste cose strane,
1: sì,
0: come
1: sì, sì, interessantissima. Lui sperimentava anche con
0: la musica pop,
2: ma la cosa è, infatti,
1: sì,
2: non so, voi avete già sicuramente costruito
1: suoni.
2: Tutta la cosa, però così in generale la cosa interessante, l'ha detto anche Marco, che ha davvero fatto tutto, cioè appunto ha fatto cose di questo genere, sì, sperimentali così, poi tutta il tipo possibile di catalogo di dissonanze, no? C'è una bellissima raccolta curata da Mike, in realtà non proprio curata da Mike Patton, comunque prodotta perché è uscita con la sua etichetta che si chiama Crime and Dissonance, che è proprio una doppia raccolta tutta di colonne sonore di film tendenzialmente thriller, horror, che sono, hanno questo elemento maggiore dello stridio, del rumore, perché è una cosa che però questa cosa la trovi anche nelle consonore che sono diventate più popolari, come quelle per Leone, perché anche lì ci sono elementi sonori anomali, strumenti fuori dal diciamo dall'ordinario che noi normalmente conosciamo.
1: Però
2: addirittura anche negli arrangiamenti dei pezzi degli anni 60, per esempio, non so, Sapore di mare è arrangiata da Morricone,
0: o delle canzoni anche ancora più popolari di Vianello.
2: Esatto.
0: Vianello, sono gli arrangiamenti sono veramente particolari, hanno tutti questi
2: pinne, fucile di occhiali è arrangiata da lui,
0: sì, sono tutte arrangiate da lui, spesso scritte anche, e hanno degli arrangiamenti veramente arditi perché erano molto percussivi, con questi legni tac tac tac, suoni molto percussivi, veloci, che non si trovavano nella musica pop all'epoca. E per esempio c'è un esempio
1: ascoltiamolo.
0: Di Gianni Meccia che aveva fatto canzoni come il Pullover, Pissi Pissi Bau Bau, canzoni veramente assurde, e questa canzone che è una delle sue prime collaborazioni con Gianni Meccia, che è del 60, probabilmente era uno dei primi arrangiamenti che faceva Morricone per l'RCA, è Il Barattolo,
2: bellissima
0: canzone, sì. Che prevedeva nell'arrangiamento il suonare barattoli. Un barattolo.
1: Sì, no, c'erano ben due musicisti con due barattoli nell'orchestra,
0: perché appunto serviva, tutte cose che arrivavano dalla musica concrete, comunque dal fatto di usare suoni quotidiani, di oggetti, farli diventare
1: oggetti
0: musica
1: d'uso comune, oggetti che trovava,
0: cosa che si è riscontrata poi innumerevoli volte in altre
1: e console. A volte rubava anche al figlio Marco, che abbiamo sentito prima, rubava anche i giocattoli, cose che vedeva che aveva il figlio, magari aveva trovato nelle patatine un fischietto e il papà glielo portava via per utilizzarlo e lo voleva sperimentarlo. E allora cosa ascoltiamo?
0: Ascoltiamo il barattolo. Un pezzetto del barattolo, dai, che è interessante.
1: Wow.
0: Così sentiamo un po' queste famose sperimentazioni.
1: Certo.

0: insomma, come si è potuto sentire, veniva utilizzato proprio musicalmente a livello di percussione, insomma, proprio di un barattolo, anzi di due barattoli.
1: Di due barattoli, dice qui nel libro Marco Morricone.
0: Veramente molto interessante. Ma altra cosa, per esempio, che si può trovare in una colonna sonora molto famosa, che è quella di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, c'è questo suono percussivo che non si capisce bene cosa sia, questa specie di di suono elettrico.
1: Cos'era questo?
0: Che sarebbe bello saperlo, ma purtroppo non c'è dato saperlo, avremmo dovuto chiederlo. Ed è un altro esempio appunto di rumore, probabilmente sembra quasi il suono di un jack della chitarra elettrica toccato, che fa questo suono elettrico di disturbo, però usato in maniera percussiva, ed è un altro esempio di uno suo stratagemma di utilizzare suoni strani per far musica. La colonna sonora è questa qua, ovviamente.
1: Sentiamola, certo.

0: bellissimo film, peraltro, con una strepitosa Florinda
1: Volkan,
0: che so che è apprezzatissima da te, Piero.
1: E come, come?
0: Visto che ce la siamo gustata nel film
1: Non si servizia un paperino, ma è eccezionale, quella donna incredibile, un'attrice.
0: Tra l'altro,
1: fantastica.
0: L'attrice presente anche in un altro grande classico di un film con la colonna sonora assolutamente più famosa del film. Perché stiamo parlando di Metti una sera a cena,
1: sì,
0: che è sempre con ovviamente con Florinda Volkan, però la colonna sonora famosissima, che è fatta fondamentalmente da tre note, perché Metti una sera a cena è un altro grande esempio di come utilizzare tre note per fare una canzone, una canzone di musica leggera fondamentalmente, perché era la colonna sonora che poi è diventata in sé una canzone ecco, che ha vissuto di vita propria.
2: Stessa cosa di Stai telefonando, l'abbiamo già detto.
0: È lo stesso gioco di fare con tre note, cercare di tirare il più possibile fuori. Anche se uno su questa cosa qua ha vinto, uno che lui sarà ispirato probabilmente a lui, a Jobim, a Antonio Carlos Jobim, con la nota
2: poi in realtà dopo è solo la prima parte la nota dopo.
0: Però anche qua uguale in realtà, dei moduli che si riprendono, però è interessante ascoltare appunto questo tema che è fatto appunto con tre note. Ascoltiamoci un po'.

0: abbiamo svelato intanto sul libro, grazie al libro.
1: Sì, sì, allora lo leggo.
0: Di Marco Morricone abbiamo svelato il mistero del suono.
1: Allora, per il film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto utilizzò strumenti poveri, il mandolino, il marranzano e un sintetizzatore che insieme con altri strumenti doveva riprodurre il suono di una pernacchia. Quella
0: sì,
1: roba lì.
0: Effettivamente, sì, sì, sì.
2: Ah, però. Il marranzano non so assolutamente che strumento sia.
0: Lo
2: scacciapensieri siciliano.
1: Quello il marranzano.
2: Allora lo conosco.
0: Sì,
2: ce l'avevo da bambino.
0: All'inizio però. Della canzone, cioè,
1: quello
0: da qualche parte
1: riconosce.
0: Ce l'avrò. Era il suono di sintetizzatore che effettivamente sembrava un suono elettronico. Però appunto non si capiva bene.
2: Però è ben inserito.
0: Esatto, sì, molto ben contestualizzato.
1: Sì, poi Elio Petri ci scherzò su un po' e disse a Ennio Morricone che era una musica terribile, che era una schifezza imbarazzante, ma invece stava scherzando, solo che lo lasciò lì, a covare un po' la rabbia e l'imbarazzo. Poi una volta nella saletta si sono accese le luci alla fine della proiezione e Elio Petri gli ha detto: era uno scherzo, ti ho preso in giro.
2: Siamo verso la fine, ma io poi volevo consigliare una cosa su YouTube.
1: Vai.
2: Andate a cercare, l'ho visto qualche anno fa, nel canale del Centro Sperimentale di Cinematografia. Ci sono alcune lezioni fatte negli anni '80 da vari personaggi, c'è Mastroianni, ci sono altri, e uno proprio Morricone. Quindi, se volete, è un'oretta e passa, forse anche un'oretta e mezza. Poi c'è anche qualche domanda dalla platea. Io speravo di vedere qualche futuro, VIP o attore famoso, invece non sono riuscito a individuarli, però c'è una figura che mi diceva qualcosa. E comunque, insomma, lì si vede proprio Morricone molto molto appassionato, che sembra davvero avere le idee chiare su certe cose, molto serio comunque, molto... Sembra che non è uno che si prendeva proprio...
0: No, non c'era molto autoironia,
2: ironicamente.
0: No, era abbastanza...
2: Veramente sembra che...
0: Accademico.
2: Sì, sì, e poi veramente tutta la vita sembrava che ci fosse in quelle scelte lì, di lavoro, di musicali, artistiche, eccetera.
0: Ma effettivamente nell'opera poi si sente, perché... È talmente ampio il linguaggio, è talmente universale, ecco, il numero di elementi che sono in ivi esso contenuto. veramente pensare che lui avesse una cultura musicale veramente sterminata.
2: Ma è straordinario che il risultato che ha raggiunto la popolarità massima, cioè... Non sembra, ecco, un uomo che ha, quando lo si vede parlare, che ha potuto creare anche musiche che piacciono dai bambini agli anziani, tutte le classi sociali e culturali.
0: Ispirandosi ai grandi della musica, però tenendo anche questa fantasia musicale, è un po' come Bach scriveva musica in una maniera matematica,
2: serissimo,
0: con delle regole ferree, ma riusciva comunque a risultare sempre fresco e fantasioso nonostante la rigidità intrinseca del linguaggio, perché non prevedeva voli pindarici. Uno doveva per forza attenersi a delle regole ben precise, che possono risultare anche un po' limitanti da quel punto di vista.
1: Ma poi lui era stato formato da Valerio Petrassi, che gli insegnò composizione, ma con un rigore, una rigidità che sicuramente un po' gliela trasmise anche questa cosa.
0: Esatto, sì.
1: E una cosa, anche un passaggio commovente anche del libro, è di quando a molti anni di distanza, quindi ormai con Ennio Morricone famoso, Valerio Petrassi gli scrisse una lettera, come dire, una lettera di scuse, e lui si commosse, pianse come un pianto liberatorio, come capisci quello che è successo, ecco, questo
0: anche
1: suo maestro che lo ha riconosciuto.
0: E la grandezza di un maestro che riconosce l'allievo non è così scontata, perché normalmente
1: scontata.
0: Il maestro fa sempre fatica a riconoscere che poi è superato dall'allievo, molto
1: perché,
0: raro.
1: Anche perché l'aveva sempre osteggiato sul cinema, cioè aveva sempre detto: non fare le colonne sonore, ecco, stai lontano dal cinema.
0: E invece, bene o male, se uno riesce a trovare il modo di esprimersi in maniera sincera, probabilmente, essendo anche integro, nella proposta artistica, alla fine comunque dopo la verità vince sempre, ecco, forse
1: vince sempre.
0: È questo forse il succo del discorso, del motivo per cui ne stiamo ancora parlando adesso e ne stanno parlando adesso un po' tutti nel mondo, perché tutti nel mondo hanno ascoltato. Se io vado a suonare in America e faccio il tema del buono, il brutto e il cattivo, tutti sanno di chi si sta parlando
1: subito, cioè, immediatamente
0: tutti riconoscono la citazione
1: in tutto il mondo.
0: C'era una volta in America, di un sacco di film che sono diventati iconici anche all'estero.
1: Anche c'era una volta lui nel
0: West. È una bella soddisfazione per avere comunque un autore così importante per noi. Uno deve essere orgoglioso del proprio paese, ecco, questo qua è per me uno dei
1: motivo d'orgoglio.
0: Senza bandiere, senza stronzate, queste sono cose vere, insomma, l'arte credo che trascenda qualsiasi
1: stiamo
0: cosa.
1: Stiamo concludendo in modo serio la trasmissione, la puntata.
2: Perché come si fa? Verificare anche questa volta, ma questa volta più di altre.
0: Penso che il pubblico abbia apprezzato.
1: Vediamo. Pubblico del 2 giugno. Bene.
0: Hanno apprezzato. Caspita, con un ospite così, con un argomento così. Cioè, l'unica cosa migliore poteva essere Simone Matteo.
1: Ne parleremo nella prossima puntata.
0: Nella prossima puntata, che sarà l'ultima puntata. Ci vediamo fra un paio di settimane. Ci sentiamo qui ad Arrapao. E il motto è sempre lo stesso.
1: Ciao. Ascoltati Arrapao.

0: Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto. In questa puntata ci soffermeremo su uno degli artisti in grado di farci comprendere le traiettorie della contemporaneità musicale. Il suo nome è Nmesh ed è un progetto dell'artista americano Alex Koenig. Ed è spesso associato questo progetto alla Vaporwave, ma lui stesso ha sempre cercato di prendere le distanze da questa etichetta. Una delle fonti bibliografiche che abbiamo sfruttato per preparare questa puntata è questo lungo articolo pubblicato da Bandcamp Daily nel 2017, dove Koenig racconta come la sua musica nasca soprattutto da un'ossessione per la memoria culturale degli anni 80 e 90. Pubblicità televisive, VHS, videogiochi, sigle, programmi TV e tutta quella massa di immagini e suoni che hanno formato l'immaginario della sua generazione. Secondo Koenig, la nostalgia non è soltanto un elemento estetico, ma una vera e propria esperienza emotiva. Quando la Vaporwave esplosa all'inizio degli anni 10, lui la visse come un modo per elaborare e trasformare quei ricordi, più che come un semplice genere musicale da seguire. Il suo album del 2017, Pharma, rappresenta uno dei più ambiziosi punti della sua carriera ed è un lavoro costruito come un viaggio psichedelico di oltre 70 minuti, dove frammenti di cultura pop americana vengono smontati, rallentati, deformati e ricomposti in un collage sonoro surreale. La prossima traccia che ascoltiamo è tratta da questo album e si intitola Mall Full of Drugs.
1: Let's smoke a marijuana cigarette. Let's turn on

you want to do this stuff. You are right.

Fuck you. Fuck you. I wasn't doing anything. I like the Gestapo.

0: Commissioner, don't you think that you're magnifying this issue?
1: Una caratteristica importante di Mesh è il suo rifiuto di nascondersi dietro una maschera anonima, come spesso accadeva nella scena Vaporwave. Koenig si è sempre mostrato apertamente come persona, sostenendo che il progetto di Mesh non debba essere limitato a un solo stile. Per lui la Vaporwave è diventata negli anni un termine sempre più ampio e indefinito, utile soprattutto perché gli ha permesso di entrare in contatto con una comunità di musicisti e ascoltatori appassionati. La prossima traccia che ascoltiamo è tratta dall'album creato in collaborazione con Telepath che si intitola The Path to Lost Eden.
2: Well, I

0: is a mighty power. If I die, it will be because love cannot keep me alive.
1: In una lunga intervista pubblicata da Teeny Mixtapes, Alex Koenig, mente dietro il progetto The Mesh, racconta il proprio percorso artistico e il modo in cui la sua musica si è evoluta nel tempo. Koenig spiega che The Mesh nasce molto prima dell'esplosione della Vaporwave e fin dagli anni 2000 sperimentava con collage sonori, campionamenti, breakcore, musica industriale e ambient. Quando la Vaporwave iniziò a diffondersi online, si rese conto che molte delle sue idee avevano punti in comune con quella scena, soprattutto l'interesse per la memoria culturale, la nostalgia e il riutilizzo di materiali provenienti dai mass media. Noi adesso andiamo ad ascoltare uno dei suoi primi EP, che si intitola Sparks.
2: Hot Monkey Sex?

0: thumbs up.
1: Ready, guys?
0: Let's do this.
1: All right, thumbs up. Ready, guys?
0: Let's do this.
2: What the hell?
1: Ready, guys?
0: Let's do this.
3: All'interno dell'intervista realizzata per Tiny Mixtapes, Koenig racconta anche la nascita di Dream Sequence, considerato uno dei dischi fondamentali della Vaporwave sperimentale. L'album venne costruito come un flusso continuo, quasi cinematografico, dove i ricordi della cultura americana si trasformano progressivamente in qualcosa di strano, inquietante e surreale. Più che evocare nostalgia, il disco vuole mostrare il lato ambiguo dei ricordi e del bombardamento mediatico contemporaneo.

0: Now that is an entirely new dimension in entertainment.
1: Un'altra fonte che è stata utilizzata per la realizzazione di questa puntata è l'intervista rilasciata da Nmesh a Zen Sounds. E in questa lunga intervista Alex Koenig ripercorre gli oltre 25 anni di attività musicale. Da adolescente era immerso nel metal, nell'industrial e nell'hardcore, ma la vera svolta arrivò con l'elettronica sperimentale degli anni 90. Artisti come Aphex Twin, Yautech, Boards of Canada e soprattutto The Future Sound of London gli mostrano nuove possibilità creative. Già nei primi anni 2000 realizzava collage sonori e mix costruiti attraverso campionamenti, sviluppando un approccio che anticipava molto le tecniche poi associate alla Vaporwave. Con la scoperta di Macintosh Plus e Onetris Point Never e la prima scena Vaporwave trovò finalmente un contesto in cui poter utilizzare liberamente i sample senza preoccuparsi delle convenzioni tradizionali. L'obiettivo di Koenig era quello di portare nella Vaporwave l'esperienza tecnica accumulata negli anni precedenti con IDM, Plunderphonics e musica sperimentale. La prossima traccia che ascoltiamo è tratta dall'album New.Wav Hallucinations e si intitola A Face Without Eyes.

con Two Harp Zone e il secondo Return to Harp Zone. Sono dei mega mix che portano alla creazione di album che superano le 4 ore. E andiamo ad ascoltare due estratti tratti da questi album.

0: L'intervista Zen Sound si conclude con il racconto della lavorazione di Molokai Compendium, uscito nel 2025 dopo anni di ritardi dovuta alla pandemia e vicende personali difficili. L'ispirazione arrivò da una serie di film d'azione di serie B degli anni Ottanta diretti da Andy Sedaris. Dopo l'atmosfera oscura e psicologicamente intensa di Pharma, Koenig voleva creare un album più leggero, ironico e divertente, trasformando quei film kitsch in un enorme collage sonoro pieno di umorismo e nostalgia. Noi andiamo ad ascoltare una traccia tratta dal suo ultimo album, che si intitola Cocktails on the Beach.
1: Glad you had such a good time at the beach.

0: Hey, can we do it again?
1: Con la prossima traccia si conclude la puntata di 77 ed è appunto una traccia tratta dal disco che viene considerato dalla critica il capolavoro di Nash. Dalle parole che abbiamo potuto ascoltare, dalle interviste che abbiamo utilizzato per realizzare questa puntata, emerge il ritratto di un artista che considera il campionamento non come semplice nostalgia, ma come uno strumento creativo per reinventare la memoria collettiva e trasformare i frammenti della cultura pop in nuove esperienze musicali. L'ultima canzone che ho scelto si intitola White Lodge Simulation. You seem so distant. Is something wrong?

Oh.

Hey, you want to get high?

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici e contattaci 030 45 670 radioondadurto.org.

It's okay. I'll be in a minute. All right.

Allora, ok, amici ascoltatori di Radio Simpatia 99741 Sinix così tangente X, siamo qui riuniti per ascoltare un brano veramente ok, veramente in, veramente dance, il brano che avete sempre voluto sentire. Via, via, via, via, questa musica matta, matta, matta.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.

0: c'erano sette fratelli.
1: Gelindo.
0: Che andavano per il mondo.
1: Antenore.
0: Sei erano sempre allegri.
1: Aldo.
0: Il settimo.
1: Ferdinando.
0: Sempre giocondo.
1: Agostino.
0: Sei erano

0: 라디오.
1: Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.